0: Trevor, Etherstone, Locklist, Royal Park, Kilkenny, Emport Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi, $2.
1: Radioton 2026 è arrivato!
2: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
1: Come? Partecipare è facilissimo!
2: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
1: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
2: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
1: Weekend esclusi.
2: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
1: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
2: Ogni $5 ricevi un numero
1: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
2: Radioton 2026 è arrivato.
1: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
3: Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
4: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Ho un'idea.
1: Defendemos l'allegria.
2: Con Mico,
1: Ciccio
3: e Cenzo in compagnia.
2: Eccoci qui tutti il lunedì
3: dalle 18 alle 20.
1: E se vi scappa da ridere,
2: correteci dietro.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 10.
2: Questo programma è sponsorizzato da Chemist King. Service, Pros and Voss. Vieni a trovarci in tutte le nostre farmacie per informazioni, le tue ricette e medicine. Chemist King. Qualità al tuo servizio.
3: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
3: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Apriamo con il nuovo bilancio del Sud Australia presentato dal governo del Premier Peter Malinauskas. Tra le misure annunciate ci sono nuovi interventi per aiutare le famiglie ad affrontare il costo della vita, investimenti nell'istruzione pubblica e fondi destinati ai servizi essenziali. Il governo sostiene che il piano punta a rendere il Sud Australia più accessibile e competitivo nei prossimi anni. Restando sul tema del bilancio, uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione riguarda il livello del debito pubblico. Secondo le stime presentate dal tesoriere Tom Koutsantonis, il debito dello Stato potrebbe superare i 53 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. Il governo ha difeso la strategia, spiegando che gli investimenti previsti sono necessari per sostenere la crescita economica e le infrastrutture. Sempre dal bilancio emerge anche un piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Circa 1000 posizioni non direttamente collegate ai servizi essenziali potrebbero essere eliminate nei prossimi anni. Allo stesso tempo sono stati confermati finanziamenti per diversi programmi governativi, compresi quelli dedicati al percorso di riconciliazione con le comunità aborigene. Un altro elemento evidenziato nelle ultime ore riguarda la scelta del governo di non introdurre nuove tasse. Il premier Peter Malinauskas ha ribadito che il bilancio è stato costruito senza aumentare la pressione fiscale su famiglie e imprese, sottolineando l'obiettivo di sostenere l'economia in una fase ancora segnata dall'aumento del costo della vita. Chiudiamo con il settore industriale. Tra gli investimenti annunciati figura anche un importante sostegno alla Whyalla Steelworks. Il governo ha confermato nuovi finanziamenti per contribuire alla stabilità dell'impianto e tutelare l'occupazione nella regione, considerata strategica per l'economia del Sud Australia. Passiamo ora al meteo. Per oggi Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 9 e 16 gradi. Venti moderati da sud-ovest interesseranno diverse zone del Sud Australia, con condizioni più ventose lungo la costa e nelle aree meridionali. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
4: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
5: Radio Italiana 531, con voi 24 ore al giorno.

0: Carissimi ascoltatori, buongiorno e benvenuti all'Angolo Nuovo di Teresa, che Radio Italiana presenta ogni venerdì alle ore 10 fino a mezzogiorno sulla vostra stazione 531 531 Radio Italiana di Adelaide. E con voi oggi Teresa Dall'Acqua Leonardi è al console e oggi abbiamo un'altra persona, abbiamo la nostra Ida Cazzola. Buongiorno.
1: Ciao.
0: Ida, buongiorno.
1: Buongiorno Teresa, come stai?
0: Ogni tanto ci vediamo.
1: Sì, dai,
0: ci vediamo.
1: Ogni tanto ci mettiamo in contatto, sì, e sì, facciamo le due ore assieme.
0: Sì, sì. E la nostra Tilde sta giocando alle bocce a Melbourne, mi sa.
1: Bene.
0: Con le bocce.
1: In bocca al lupo allora,
0: sì.
1: Tilde.
0: Non so, non ho visto niente su Facebook di come sta andando.
1: Non so, io non guardo tanto Facebook, perciò guarda.
0: Comunque lei ritornerà, mi sa, in settimana.
1: Ok.
0: Comunque, ma per oggi ci siamo io e te.
1: Esatto, e faremo un bel programma.
0: E te. È così, no?
1: Comunque, sarebbe sempre sì, com'è che fa la canzone? Ormai c'è dappertutto.
0: La dobbiamo trovare.
1: Esatto,
0: così.
1: Esatto.
0: Allora, carissimi, durante questa trasmissione settimanale andrà in onda delle canzoni, delle rubriche, attualità, i nostri sponsors. Se abbiamo tempo, un po' della cucina di Teresa, e ogni settimana su questo programma L'Angolo di Teresa vi informerò su alcune cose interessanti. Il numero qua nel nostro studio 83 40 77 00, e naturalmente chiedo sempre ai nostri carissimi ascoltatori se vogliono parlarci con noi durante un brano di musica o durante la pubblicità, perché non prendiamo telefonate qua, no, nello studio, e diventa un po' difficile.
1: Esatto,
0: Ida.
1: Esatto.
0: E perciò chiedo sempre se ci vogliono parlare di telefonare,
1: di chiamare durante
0: un
1: la pubblicità.
0: Allora, eccoci qua. Non ho neanche guardato alla data oggi, lo sai.
1: Oggi 5 giugno.
0: 5 giugno. Oh, mi dovrei ricordare perché...
1: No, mi ricordo perché domani è il compleanno di mia nipote.
0: Allora, oggi è il compleanno della mia nipote.
1: Ecco, vedi.
0: Quanti anni fa la tua?
1: 15.
0: E la mia 15. Invece 28.
1: Ah, differenza di età.
0: Sì.
1: Va bene,
0: e,
1: dai.
0: Se ti dico che lei è un tattoo artist.
1: Ah, ok.
0: Molto diverso. Dico sempre che me la devo portare qua nello studio.
1: Portala un giorno. Le facciamo un'intervista.
0: Ci spiega bene cosa succede quando facciamo il tatuaggio.
1: Okay.
0: Lo sai, ho due nipoti, uno da un spectrum e l'altro dall'altro. E come si dice
1: bene
0: in inglese? Chalk and cheese.
1: Esatto.
0: Così tutte e due. Comunque la mia nipote 28 anni.
1: Oh, auguri.
0: Happy birthday,
1: allora,
0: Olivia.
1: Happy birthday Crystal domani, yeah. E Olivia oggi.
0: Sì, così. Allora,
1: di cosa parliamo oggi, Teresa?
0: Ida. Tilde, scusa, Ida. Lo sai, l'abitudine...
1: Chiamami pure Tilde, non c'è problema.
0: No, non hai la faccia di...
1: No, non ho la faccia di Tilde.
0: Allora, Ida, per parecchie settimane ho sempre parlato, diciamo, l'informazione per vittime di crimini.
1: Oh, ok.
0: Così. E man mano ho fatto delle spiegazioni della procedura, tutto quello che succede quando c'è un furto, c'è cose così.
1: Interessante.
0: E oggi voglio parlare, perché ho parlato nelle ultime settimane, cosa succede con i nostri diritti quando si va in tribunale magistrato, o quello Supreme Court, come lo chiamano qua. E vi ricordo sempre che l'investigazione è tutto a che fare con il tribunale. Ci vuole tanto tempo, non è una cosa che succede da oggi a domani. Diciamo, oggi c'è qualcuno che entra in casa tua e domani fanno il coso. No, perché devono guardare a tutto. Oggi voglio parlarvi proprio cosa succede quando si va in tribunale. Perché abbiamo pure sempre dei diritti.
1: Certo.
0: Così, no? Allora, una volta che l'investigazione della polizia è finita, perché loro lo sa, investigano tutto come, quando e cosa, allora è tutto quello che diciamo, la procedura, tutto, determina in quale tribunale il caso verrà sentito.
1: Sì.
0: Può essere nel tribunale di Elizabeth, o quello di Holden Hill, oppure quello in città.
1: Ok.
0: Va bene, il Magistrates Court là a Victoria Square,
1: okay.
0: O c'è il Supreme Court, che pure a Victoria Square, ma è proprio quello che è di dietro al mercato, così. Allora, quello che è successo determina dove viene fatto tutto questo, va bene? E tutto procederà come loro vogliono, dipende che tipo di cose che
1: di cosa è successo.
0: Cosa è successo, va bene? È l'età della persona che è stata accusata, perché quello vuol dire molto.
1: Ok. Perché? Bene?
0: Allora, che tipi di corte ci sono? Cioè, per affari che sono criminali, li fanno dentro il Magistrates Court, no? Oppure il District Court del Supreme Court. O il Supreme Court. Allora, ci sono tre. Il Magistrate Court, il District Court o Supreme Court. Il Magistrate Court, sono tutti, il Magistrate e Supreme Court sono quelli che sono a Victoria Square, proprio vicino al mercato. E District Court è quando va, diciamo, a Holden Hill, Elizabeth o Halloran Hill, cose così. Se la persona accusata è sotto, è minorenne, è sotto 18 anni, però aveva 18 o sotto all'età che ha fatto
1: il crimine,
0: il delitto che ha offeso, allora c'è la possibilità che la persona viene aggiudicata in the youth court, che sarebbe il tribunale per la gioventù. Sì. Oppure può essere rimandato a un family court, una conferenza di famiglia.
1: Okay.
0: Che può essere che lui è, magari pure lui o lei può essere in galera, però c'è video link. Che con il video li possono parlare la famiglia, con la polizia, con tutti quelli attorno, no? Dipende l'età della
1: persona.
0: Viene
1: fatto tipo una videochiamata?
0: Sì, una videochiamata, ma family conference, come chiamano, conferenza di famiglia.
1: Sì.
0: Se uno è insicuro di quale tribunale deve andare, basta chiedere alla polizia o quelli che stanno a fare l'investigazione e loro glielo dicono dove devono andare. Allora, c'è una procedura in tutto questo. È come tutte le leggi. Sai cosa facciamo? Andiamo un piccolo stacco e dopo ritorniamo.
1: Okay.
0: Perché sono cose importanti a sapere.
1: È interessante, esatto. Sì. Non bisogna fermarsi a metà, dopo perdiamo il filo. Sì. Ok, un po' di pubblicità dopo.
0: Sì.
2: Radio Italiana 531.
3: Mamma, il frigo è vuoto!
4: Ed io ho finito la farina e il pane.
5: Ma in questa casa manca tutto!
4: E allora andiamo da Your Italian Pantry. Prodotti freschi e confezionati. Salumi, formaggi, vari tipi di pasta, anche fatti in casa. Puoi ordinare platters per ogni occasione. E non dimenticate il famoso pane calabrese cotto nel forno a legna. Offerte speciali. Inizia bene il weekend gustando zeppole calde con acciughe o zucchero. Disponibili ogni venerdì pomeriggio e sabato tutto il giorno. Cosa aspetti? Fai come me. Vai da Your Italian Pantry, 703 Lower North East Road, Paradise. Joe e Anna Molluso ringraziano la clientela. Your Italian Pantry, la tua dispensa italiana.
6: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
7: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 0641. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.

0: Sì.
1: E come ho detto, sempre sì, eh? Sempre
2: l'ho trovata,
1: sì,
2: sempre sì, esatto.
1: Ti porta un po' di allegria.
2: Esatto, no, no, infatti, come dicevamo, è una canzone catchy, giusto?
1: Catchy. Allora, parliamo di questo andare in tribunale.
2: Esatto, la procedura.
1: Una procedura, perché adesso è parecchie settimane che parlo del tema. Diciamo, è informazione che è importante che sappiamo. Mm-hmm. Pure quando c'è il telegiornale, cose così, che parlano di quello che succede. È per mettere, per far un po' consapevole la gente della procedura, perché mm-hmm. è un po'... È difficile, non è facile.
2: Esatto.
1: Allora, la procedura è che prima di tutto vi scrivono, no? Con dettagli di quando sarà la data del primo tribunale, e, che tante volte non è necessario che voi andate nel tribunale, nelle corte, mm-hmm. così. Meno che vi chiedono specificamente di essere là come si chiama un witness.
2: Un testimone
1: così. Oppure se con la legge avete un subpoena è proprio un documento che vi obbliga di essere là, va bene?
2: Okay.
1: Va bene? Mm-hmm. E queste sono ci sono pure delle situazioni dove tu non sei permesso di entrare nel tribunale perché dipende quello che sta succedendo, mm-hmm. va bene? Tante volte, lo sai, se tu devi dare evidenza più di là, mm-hmm. in quello che sta succedendo, mm-hmm. allora ti mandano una lettera.
2: Okay.
1: Se il giudice o il magistrato ha fatto un ordine che chiude il tribunale, allora voi non potete andare, però arriva una lettera. Per dirvi che voi non vi potete presentare
2: dentro al tribunale.
1: Perché tante volte ci sono i vittime di crimini, perché c'è rapini, ci sono tante cose che sono un po' più personali.
2: Certo.
1: E il giudice stesso decide chi può entrare e chi non può. Mm-hmm. Va bene? E non è aperto a tutti.
2: Mm-hmm.
1: Così. Allora, abbiamo qua un'associazione che si chiama Victims of Crime. Mm-hmm. Va bene? E tanto di queste informazioni che io vi do sulla computer si può prendere sul website, così.
2: Ok.
1: Allora, se tante volte ci sono tanti giorni che dovete andare dentro il tribunale, così, prima che una faccenda è finalizzata, mm-hmm. e loro stesso ti dicono le date, però... Essere sempre presenti che le date di questi di questo, diciamo, col magistrato nel tribunale, mm-hmm. possono cambiare da un minuto all'altro,
2: mm-hmm.
1: no, così. E tanti di questi, diciamo, se la persona che è colpevole decide di essere non colpevole, oppure è stato deciso che era non colpevole e dopo decide di essere colpevole. Perciò, mm-hmm. con quel paragone possono cambiare tutta la faccenda del tribunale. Dipende pure dalla faccenda che deve essere presentata, perché ci sono faccende molto, lo sai, quando c'è un furto, quando c'è un delitto,
2: certo.
1: quando c'è qualcuno che ha ammazzato.
2: Dipende sempre
1: ci sono
2: dalla...
1: vittime di crimine, esatto. c'è una rapina, c'è magari della gioventù che è stata toccata, mm-hmm. cose così. E ogni caso ha la sua storia,
2: sì.
1: Se la persona decide di essere colpevole, allora, scusate, se la persona decide che è non colpevole, c'è la possibilità che il caso viene portato in tribunale. Se invece la persona decide che è colpevole, c'è la possibilità che non c'è tribunale.
2: Sì.
1: Colpevole, charged, come si dicono, ci danno, lo mettono in galera e decidono quanto mm-hmm. tempo deve essere in galera o fuori dalla galera. Così.
2: Okay.
1: E sono cose che... semplice, però certo. sono cose che dobbiamo sapere. I nostri diritti in tutto questo. Noi abbiamo il diritto di essere detto cos'è, dove la polizia ci dice siamo colpevoli. Il nome del chi ci offende,
2: sì.
1: va bene, e la data del tribunale. Questi sono i nostri diritti. Abbiamo pure il diritto di andare in tribunale.
2: Mm-hmm.
1: Però ci sono pure delle ragioni che magari è meglio se non andate. E la, sì, la polizia stessa ve lo
2: dicono, sì.
1: Perciò dovete sempre mettervi in contatto con la polizia o il prosecutor, mm-hmm, o come chiamano il sheriff's officer, diciamo il personale del tribunale, che loro ve lo dicono loro stesso. Mm-hmm. Allora, ci sono conferenze familiari. Mm-hmm. Scusate. Quando c'è una persona giovane che ammette che ha fatto il delitto, allora la polizia oppure il tribunale della gioventù decide di decide come che lo porta via dal tribunale, o che c'è una conferenza familiare. Mm-hmm. Perciò ci sono pure dei diritti per i minorenni.
2: Certo.
1: Allora, questa, diciamo, questa strada diversa è basata su lo chiamano restorative justice, che sarebbe a essere giudicata, ma a ristorare tutto, aggiustare se possiamo.
2: Sistemare.
1: Perché
2: sì,
1: è minorenne. Mm-hmm. E il focus è messo su cosa hanno fatto, che delitto hanno fatto e che causa ha fatto,
2: cosa è stato a scatenare
1: scatenato con questo, sì, fatto. Diciamo sempre tenendo che la persona giovane è responsabile per le loro azioni.
2: Certo.
1: Va bene. Allora, la conferenza familiare provvede bene l'opportunità per conoscere con tutti la persona giovane, con la polizia, mm-hmm, la famiglia. Mm-hmm. E il tribunale in generale, e tante volte pure la loro comunità, mm-hmm, membri della loro comunità, per decidere come possono aggiustare il male che loro hanno fatto, perché ricordiamoci che sono minorenni.
2: Sì.
1: No? E man mano però tutto questo, come vediamo sui giornali, sta cambiando un pochettino.
2: Certo.
1: Perché tanti minorenni vengono giudicati come adulti. No.
2: Dopo dipende sempre, Teresa, dal crimine che viene anche fatto, perché
1: sì,
2: esatto.
1: E là decidono come possono aggiustare,
2: certo,
1: il delitto che è stato fatto e come è stato causato. E tante volte vengono invitati per spiegare bene alla persona giovane il perché è stato fatto.
2: Esatto.
1: Magari vengono da una casa che
2: hanno,
1: ci sono altri
2: problemi,
1: crimini,
2: sì,
1: hanno,
2: esatto,
1: tanti problemi, e lo so che non possiamo fare sempre le scuse, però
2: delle volte
1: la
2: ci
1: giustizia
2: sono delle,
1: c'è,
2: esatto,
1: ci deve essere così.
2: Ci sono
1: e
2: delle
1: come
2: cause,
1: la loro atteggiamento, l'atteggiamento del giovane, mm-hmm, è stato l'effetto che gli sta, sì, fare con il loro ambiente.
2: Certo.
1: Va bene, perché se vengono da una casa di violenza, cose così, tante volte queste
2: crescono,
1: cose
2: crescono con la violenza,
1: sì,
2: interna.
1: E così la contribuzione vengono fatti con come chiamano queste conferenze familiari,
2: okay,
1: con i nostri giovani. Mm-hmm. E volevo spiegare a tutti, perché tante volte, lo sai, tutti i giorni sentiamo sul telegiornale o sul teleradio così tutto questo, ma non capiamo bene il processo.
2: Esatto.
1: E diciamo, il processo qua in Australia è diverso da quello dall'Italia.
2: Sì, molto diverso, molto
1: così,
2: diverso, perché ad esempio noi a 16 anni, se hanno commesso un crimine, non guarda, cioè è giudicato come una persona adulta.
1: No, qua no, invece viene giudicato come minorenne, meno che è proprio un delitto che è
2: sempre sì minorenne anche in Italia, però viene fatta tutta la procedura come una persona adulta.
1: Sì, sì. E tutte queste cose sono molto molto importanti a sapere, no?
2: Mm-hmm.
1: E dopo ci sono i vittime. E ci sono quelli che hanno visto quello che è successo, come chiamano i witnesses, e allora tutti
2: testimoni,
1: questi vengono chiamati nel magistrato. Andiamo un stacco, mm-hmm, e ritorniamo.
2: Esatto.
0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
3: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Elphinstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, un chilo, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce 660 grammi, $2.
4: With My Choice Care, you can enjoy La Dolce Vita. Our social support program offers two types of activities: fortnightly indoor get-togethers and monthly bus trips.

preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

0: Allora, siamo di ritorno, sto parlando.
1: Ho messo un po' di azzurro, chissà che esca un po' di sole perché tantissima pioggia questa
0: settimana. Però dicono che questo weekend c'è un po' di sole.
1: Ah, meno male, sì, perché la prossima settimana previsione pioggia.
0: Perché veramente ha piovuto, è vento, sì, vento alto, esatto. Speriamo che nessuno ha avuto tanti danni a casa così. Allora, continuiamo sempre con questo andando nel tribunale, no?
1: Okay.
0: E come vi ho detto, quando c'è la conferenza della gioventù, allora i giovani vengono, la procedura è un po' diversa.
1: Diversa, così, certo, no? Per proteggere il minore,
0: sì,
1: giusto?
0: Sì, è così. E diciamo, abbiamo

0: tutti i diritti, così abbiamo dei diritti. Allora, i vittimi è più quelli che hanno visto il delitto quando vanno al tribunale. Se deve andare, dovete andare, perché se vi chiamano dovete andare, e magari vi sentite un po' nervosi. Allora, fate piani per la vostra giornata, non dire che dura un'ora e dopo
1: No,
0: c'è un altro
1: figurati.
0: appuntamento medico, non puoi farlo.
1: No.
0: Devi lasciare la giornata come
1: Libera.
0: esce, così libera. Prima di tutto, come ti vesti quando vai al tribunale? Perché lo sai, quello vuol dire molto.
1: La presenza
0: Sì,
1: vale
0: perché spesso
1: tanto.
0: vediamo quando escono dal tribunale sulla telegiornale
1: Sono
0: che
1: tutti
0: sono
1: vestiti.
0: vestiti così. Dobbiamo vestirsi per bene.
1: Certo.
0: E non dico che ti devi mettere
1: Non un vestito formale, però
0: formale,
1: essere
0: un vestito, una
1: presentabile.
0: giacca se ce l'avete,
1: Presentabile.
0: un vestito normale. Diciamo civile,
1: Certo.
0: vestirsi così e di essere così un po' conservativo nel tuo vestito, e questa è una delle cose che è
1: Che
0: scritto
1: loro
0: qua proprio
1: sì
0: sul
1: sì
0: così che la polizia chiede, un po' conservativo, però di portarti magari una maglia perché c'è l'aria condizionata, perché tante volte diventa molto freddo nel
1: Ah, ok.
0: tribunale, così fate dei piani come ci arrivate. Non, perché nessuno ti può chiamare a dire il tuo taxi è arrivato. Non puoi
1: Certo,
0: dire
1: se
0: quello.
1: non
0: Devi
1: guidi
0: avere
1: la macchina.
0: la giornata deve essere disponibile. Va bene? E di fare dei piani pure se venite con il pulmino, perché se loro ti dicono tu devi essere là alle 10, devi essere là alle 10 di
1: Certo,
0: mattina, così.
1: certo.
0: Allora, porta pure, magari se leggete o portare, non sai, se lavorate alla maglia, portatevi qualche cosa da
1: Intanto
0: fare mentre
1: che
0: aspettate.
1: aspettate.
0: Sì, perché tante volte il tempo è molto lungo aspettare da un tribunale all'altro, oppure che ti chiamano come
1: Certo.
0: essere un witness così. Di portarti un panino, una tremazzina e qualche cosa da bere, acqua di solito,
1: Certo.
0: non
1: No,
0: portarti
1: se no
0: alcol,
1: alcolici.
0: così, perché questo è importante pure,
1: Sì.
0: perché non ti puoi spostare a dire io vado a Vittoria, vado al mercato, mi vado a fare un panino, non puoi farlo.
1: Esatto.
0: Così c'hai tutto pronto là, perché tante volte aspettare è lungo, no? E pensaci pure se vuoi qualcheduno, un amico o amica che viene con te, che fa la giornata con te, che tante volte quella compagnia vi dà pure un sollievo. Un
1: Certo.
0: sollievo dipende così.
1: Esatto.
0: Arrivare sempre 30 minuti prima che il
1: Della
0: caso
1: vostra.
0: viene, del tempo che è delegato per voi. E queste sono cose importantissime, il
1: Certo.
0: vestito, l'orario, un po' da bere, cose così. Cose semplici, ma importantissime,
1: Importantissime
0: sì. E
1: veramente.
0: di arrivare in anticipo,
1: Certo.
0: questo è il coso. E se la polizia ti dice che tu devi andare, non
1: Certo.
0: c'è option, così. Sapere i nostri diritti però, perché in tutto questo abbiamo dei diritti. Ti chiederanno solo di attendere il tribunale se veramente è proprio genuina e necessario. E ve lo dicono la polizia stessa, ve lo dicono, il giudice ve lo dicono se voi dovete attendere il tribunale. Avete il diritto di chiedere per supporto se dovete andare al tribunale. Avete il diritto di chiedere per supporto.
1: Certo.
0: Mentre il caso sta procedere così nel tribunale, può essere protetto con, diciamo, dal contatto con la persona che è accusato, diciamo che è una rapina, perché tu la persona la vedi e
1: Certo.
0: sei là, così puoi chiedere di essere protetto con
1: Certo.
0: un sheriff o la
1: Yes.
0: polizia stessa, e che ti assistono a difendere quelli che devono, i witnesses,
1: I testimoni.
0: i testimoni. Così, diciamo, hai pure il diritto di tenere tutti i nomi e i numeri di telefono privati, meno che il tribunale ti chiede che devi dargli.
1: Ah, ok.
0: Perciò se tu vai in corte, mm-hmm, e tu sei quella che è accusata, va bene, hai il diritto di non dare i numeri, ma se il giudice
1: te
0: ti
1: li
0: dice,
1: chiede,
0: Ida, tu devi dare i nomi, gli indirizzi e tutto, eccetera.
1: Sei obbligato a darli.
0: Sei obbligato.
1: Certo.
0: Perciò questi sono i nostri diritti e abbiamo, certo, i diritti di farlo in tutto questo.
1: Mm-hmm.
0: Allora, sai cosa facciamo? Smettiamo su questo tema per oggi e, mm-hmm, continueremo la settimana
1: la prossima
0: entrante
1: settimana, okay,
0: su quando si dà l'evidenza di quello che è successo.
1: Okay.
0: Perché man mano queste settimane, Ida, sto dando un po' di... mettiamo informazioni che mette, perché lo sentiamo sul telegiornale, sulla radio,
1: certo,
0: così, di mettere far consapevole alla gente di quello, mm-hmm, che succede in queste procedure, perché ogni paese è diverso, ma quello che si dobbiamo ricordare è che abbiamo i diritti.
1: Certo.
0: Abbiamo i diritti. E se non pensi che la polizia vi dà i diritti, possiamo chiedere,
1: chiederli,
0: aspetta, stop, ho dei diritti, e poi chiedere per assistenza,
1: okay, sì,
0: from
1: sì,
0: victims,
1: sì,
0: of crime.
1: Yes, yes.
0: E continuerò la settimana che viene.
1: Continuiamo
0: questo quando si dà
1: argomento.
0: Evidenza, quando, okay, si dà evidenza su queste cose, perché,
1: okay,
0: c'è evidenza. Dopo ci sono, come chiamano, victim impact statements, mm-hmm, del vittimo, come ti ha fatto effetto dalla vita, mm-hmm, e varie maniere come uno si deve presentare in tutto,
1: certo,
0: questo. Ricordiamoci sempre che abbiamo diritti pure in tutto questo.
1: Certo.
0: Va bene, andiamo un piccolo stacco e ritorneremo con tutte le cose consapevole che io ho da
1: dare. Ok, a dopo.
0: Sì. Non chiedi

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Zio, hai sentito la notizia?
2: Oddio, mi devo sedere.
1: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.
2: Ma dai, Panini Brothers dall'altra parte della città, quelli di Newton, un'istituzione.
1: Esatto, il panificio più buono di tutta Adelaide.
2: Questa sì che è una bella notizia, ma quando apre?
1: Ma te l'ho detto, zio, è già aperto. Si trova all'angolo tra Tapley Hill Road e Valletta Road. Panini Brothers a Fulham è aperto dal martedì al sabato.
2: Si fa festa allora!
1: Panini Brothers apre al Fulham Gardens Shopping Complex. Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
3: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks. Tutto a soli $55 a persona.
1: Tutto incluso?
3: Certo, come tutti gli anni.
1: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
3: Abruzzo,
1: Altavilla,
3: Campania,
1: Sant'Eufemia,
3: Sicilia
1: e Fogolar Furlan.
3: Uniti insieme
1: per sostenere la tua radio.
3: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
1: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
3: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
1: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
4: Allora, siamo di ritorno, carissima
5: Ida.
4: Ah, Ida. Mamma mia.
5: Ma va bene così, non ti preoccupare.
4: Beh, una bella faccia pure te.
5: Grazie, grazie.
4: Carissimi ascoltatori, sempre a coloro che ci telefonano, grazie, grazie, grazie. Mm-hmm. Allora, Ida, io parlo spesso di cose della nostra vita, così, sì. No? E oggi voglio parlare un po' come guarire il nostro passato.
5: Ah, ok.
4: E ognuno di noi ha un passato.
5: Certo.
4: Tante sono tutte rose e fiore, tanti sono sasse e briciola.
5: Esatto.
4: Come si dice, no? Però dobbiamo provare a guarire questo passato.
5: Delle volte è un po' difficile,
4: sì,
5: Teresa.
4: Sì, tu hai il tuo passato, sì. Io ho pure il mio.
5: Certo.
4: Non è stato, diciamo, un passato facile, mm-hmm. Lo dico con onestà, mm-hmm. Però uno deve, come si dice, tirare sulle calze e continuare con i passi.
5: Certo, ma per noi stessi, no per gli altri.
4: No. E questa è la cosa che dobbiamo guarire il nostro passato, mm-hmm. noi stessi.
5: Certo.
4: Se no non facciamo mai un passo avanti, facciamo 10 indietro, mai il passo avanti.
5: È vero.
4: La cosa più importante è di accettare quello che è successo.
5: Mm-hmm.
4: Va bene? Allora, a guarirsi non comincia con cambiando il nostro passato. Inizia con accettare il passato. La sofferenza viene di più quando noi resistiamo alla realtà. La sofferenza avviene di più. Quando noi smettiamo di dire questo non doveva aver successo, allora finalmente la tua mente comincia a rallentarsi un po', a mettersi a pace. Perciò quando noi smettiamo di dire ma questo non doveva succedere, in famiglia mia non è mai successo questo, a me non è mai successo questo, il momento che noi smettiamo di dire questo è quando la nostra mente comincia a avere un po' di pace. Così. E non è così?
5: Non sempre, è difficile, devo dire la verità. Io parlo per me stessa.
4: No, io parlo pure per me.
5: Io mi sono alzata e ho ripreso a camminare, ma per me stessa.
4: Sì,
5: tutto il resto.
4: Però ho dovuto fare battaglia con quel camminare.
5: Ah, grazie tante Teresa, anch'io e tuttora sto combattendo, però va bene.
4: Va bene, siamo va qua, bene. Guarda qua.
5: Ma se io so che ho ragione, non c'è verso, io sono abbastanza dura.
4: L'altra cosa è di sentirsi l'emozione senza avere un attaccamento a questa emozione.
5: Esatto.
4: Così. Di non tirarsi indietro con i dolori che abbiamo. Mm-hmm. Come dicono in inglese, suppress. Così, yes. Di non tirarsi indietro con i dolori. Perché, diciamo, in tutto questo non riesci. Certo. Non riesci. Osserviamo le nostre emozioni come le nuvole che passano. Mm-hmm. Dobbiamo osservarle. Allora, i feelings, i sentimenti, vengono su e dopo passano, però non sono permanenti. I nostri feelings, i nostri si sentiamo.
5: No, non sono permanenti, no, anzi delle volte possono anche peggiorare.
4: Sì, però dobbiamo noi stessi alzarsi da questo, come le nuvole che passano, certo. Di passaggio. Dobbiamo sollevarsi, passare, non sono permanenti questi feelings, questi sentimenti, E non sono di te stessi. Mm-hmm. Tante volte l'arrabbiatura, come dobbiamo coinvolgersi con tutto questo, così. Allora, l'altra cosa è che dobbiamo rilasciare senza andare indietro, come dicono in inglese, replay.
5: Yes.
4: Replay.
5: Senza tornare
4: dobbiamo rilasciare e no, non dobbiamo fare replay. Perché la mente ritorna a visitare sempre tutte quelle ferite che abbiamo avuto.
5: Yeah.
4: La mente prova a riscrivere tutto quello che non possiamo cambiare e prova e riprova così. Dobbiamo lasciare andare del circolo. No, lo sai. La mente ritorna là. Che arrabbiatura, non ho fatto questo e quello, perché mi hanno fatto questo. La mente prova a riscrivere tutto quello che non possiamo cambiare.
5: E tante volte quello che non possiamo capire.
4: E capire, stesso là. Allora, esatto. Dobbiamo lasciare andare del loop, come si dice, che sarebbe un circolo.
5: Certo.
4: Un circolo così, del loop. Perché la pace viene quando noi stessi si fermiamo di andare indietro e rivivere tutto il passato. Dobbiamo dare il permesso di fare la strada nuova.
5: Certo.
4: È la mente che fa tutti questi trucchi. E dobbiamo lavorare, diciamo, di accettare quello che è successo. Che è difficile.
5: Che è difficile.
4: Io ti capisco, perché pure io nella mia vita, diciamo, e capisco i nostri carissimi ascoltatori che staranno a dire la
5: ognuno,
4: stessa cosa.
5: Ognuno,
4: mi capisco, sì, ma però...
5: Sì, è vero, ognuno dopo ha la propria storia e delle volte, bisogna anche dire, delle volte sono cose che si possono superare.
4: Sì, sì.
5: Ma quando, io dico sempre, nella vita tutti possiamo sbagliare, però quando lo sbaglio continua a persistere... Vuol dire che non è uno sbaglio, lo fai di proposito. Allora non si perdona più.
4: Sì, e il fatto è che occhi chiudi gli occhi e giri le spalle e dici io non accetto più di queste spalle.
5: Esatto.
4: E dobbiamo farlo, tante volte lo dobbiamo fare per il nostro stato mentale.
5: Per se stessi.
4: No, per aiutarsi loro. Per il nostro stato mentale così. Mm-hmm. Dobbiamo perdonarsi per liberarsi noi stessi.
5: Vero.
4: Così.
5: Vero.
4: Perché a perdonare non è che facciamo scuse per gli altri, questo no, perché dobbiamo perdonare cose, è che noi dobbiamo rilasciare il peso che noi portiamo, dobbiamo rilasciare questo peso, perché a tenere questa angoscia, questa arrabbiatura, è come se teniamo fuoco in noi stessi. Perché ti brucia prima di tutto.
5: Sì, mi brucia, sì, soprattutto quando so che ho ragione, mi brucia, e come mi brucia?
4: Allora dobbiamo perdonare per liberarsi.
5: Sì, così. Per noi stessi sempre.
4: Perché questa a perdonare non è che noi diamo le scuse per gli altri.
5: No.
4: è che noi dobbiamo rilasciare il peso che portiamo, così.
5: Sempre per noi stessi.
4: Di lasciare del, diciamo, di perché più manteniamo tutto questo e più ci abbiamo l'arrabbiatura, che questa arrabbiatura è come un fuoco dentro di noi.
5: Sì, è vero.
4: Che ci ammala, eh?
5: Purtroppo sì, purtroppo sì.
4: E ci ammala e siamo noi che bruciamo.
5: Esatto.
4: Perché e loro non ridono, bruciano.
5: No, e gli altri ridono perché... Purtroppo quando qualcuno ti fa del male non pensa allo cioè come ti fa sentire. L'importante è che lui, che sta, questa persona...
4: Una parola ci vuole, esatto. Una parola.
5: Delle volte ti uccidono di più le parole che uno schiaffo.
4: E tante
5: vero.
4: Volte dobbiamo girarsi le spalle e dire no, perché io questa arrabbiatura mi sta ammalando, mi ammalo con questa arrabbiatura. Lasciare fuori così. Mm-hmm. Dobbiamo pure, Ida... Stavo per dire
5: Tilde, lo so, ma va bene.
4: Così. Ida, mi devi scusare.
5: No, no, tranquilla.
4: Dobbiamo ritornare pure al momento, al presente, e adesso. Così. Sì. Dobbiamo ritornare così. Perché il passato esiste solo in una memoria.
5: Sì.
4: Il presente è dove la vita sta succedendo.
5: Certo.
4: Così. Allora, se dobbiamo mettere giù con i piedi atterrati, va bene, e dobbiamo respirare bene, dobbiamo essere consapevole bene e dobbiamo fermarsi un po', così. Perché qua è veramente quando cominciamo a guarirsi.
5: Mm. Sono tutte belle parole.
4: Ti vedo, Ida. E so che i nostri carissimi ascoltatori...
5: Io non lo so gli altri.
4: Il numero è qua, 83 40 7 0.
5: Io penso
4: capisco
5: però...
4: che i nostri ascoltatori siamo come il nostro parere. Però sono parole sagge.
5: Certo.
4: E che io provo a dare tutte le settimane.
5: No, ma è giusto.
4: È così, perché tante volte le parole stesse, come sto leggendo adesso io stamattina... vi dà quell'attimo di
5: serenità.
4: So che tante cose nella vita non si possono aggiustare. So che tanta angoscia nella vita non si può aggiustare. So perché ci sono passata pure
5: certo.
4: io, perché siamo tutti umani. Però, diciamo, accettanza di tante cose, non si guarisce, diciamo noi stessi, la guarigione non c'è per noi stessi. Se vogliamo aggiustare il nostro passato dobbiamo accettare.
5: Sì, okay. Sì, no, io accetto il mio passato, non accetto, come posso dire, io non riesco a perdonare. Mi dispiace, quello è come sono fatta
4: sì,
5: io.
4: Sì, ma ci sono delle bruciature nella vita che sono grandi. La cosa è che l'unica maniera che noi possiamo guarire da tutto questo è che noi stessi dobbiamo cambiare con la relazione che noi abbiamo con la nostra mente
5: certo.
4: contro tutte queste cose. Lascialo andare, essere presente e di essere consapevole. E vedi che piano piano il passato perde il
5: perde tanto potere.
4: Così andiamo un piccolo stop.
5: Ok.
0: Radio Italiana 531.
6: Sono le 11 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 5 giugno 2026.
8: Apriamo con il nuovo bilancio del Sud Australia presentato dal governo del Premier Peter Malinauskas. Tra le misure annunciate ci sono nuovi interventi per aiutare le famiglie ad affrontare il costo della vita, investimenti nell'istruzione pubblica e fondi destinati ai servizi essenziali. Il governo sostiene che il piano punta a rendere il Sud Australia più accessibile e competitivo nei prossimi anni. Restando sul tema del bilancio, uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione riguarda il livello del debito pubblico. Secondo le stime presentate dal tesoriere Tom Koatsantonis, il debito dello Stato potrebbe superare i 53 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. Il governo ha difeso la strategia, spiegando che gli investimenti previsti sono necessari per sostenere la crescita economica e le infrastrutture. Sempre dal bilancio emerge anche un piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Circa 1000 posizioni non direttamente collegate ai servizi essenziali potrebbero essere eliminate nei prossimi anni. Allo stesso tempo sono stati confermati finanziamenti per diversi programmi governativi, compresi quelli dedicati al percorso di riconciliazione con le comunità aborigene. Un altro elemento evidenziato nelle ultime ore riguarda la scelta del governo di non introdurre nuove tasse. Il premier Peter Malinauskas ha ribadito che il bilancio è stato costruito senza aumentare la pressione fiscale su famiglie e imprese, sottolineando l'obiettivo di sostenere l'economia in una fase ancora segnata dall'aumento del costo della vita. Chiudiamo con il settore industriale. Tra gli investimenti annunciati figura anche un importante sostegno alla Whyalla Steelworks. Il governo ha confermato nuovi finanziamenti per contribuire alla stabilità dell'impianto e tutelare l'occupazione nella regione, considerata strategica per l'economia del Sud Australia. Passiamo ora al meteo. Per oggi Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 9 e 16 gradi. Venti moderati da sud-ovest interesseranno diverse zone del Sud Australia, con condizioni più ventose lungo la costa e nelle aree meridionali. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata.
6: Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
7: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'828-0100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.

0: un po' di allegria.
1: Certo, il cielo è sempre più blu. Vedi che il sole sta uscendo un po' alla volta. Sì, noi insistiamo con questo sole, Teresa.
0: Bene, perché tutti i panni che ho stesi...
1: Ah, sono fuori?
0: Beh, diciamo non sono fuori, sono sotto alla veranda, ma con questo freddo è così oggi si asciuga magari qualche
1: bene,
0: cosa.
1: Bene, bene.
0: Allora...
1: Di cosa parliamo adesso,
0: abbiamo
1: Teresa?
0: Abbiamo parlato di un po' di pesantissimo, lo sai, sì. Cose pesante, però... Dobbiamo guardare pure al nostro cuore, alla nostra anima, per guardare che la nostra anima è pura, va sì. bene?
1: Sì.
0: E dobbiamo, adesso parlo un po' di questo così, dobbiamo guardare che noi siamo gentili per noi stessi, pure quando nessuno ti sta guardando. Mm-hmm. Siamo gentili perché dentro della nostra anima abbiamo tutti un po' di gentilezza. Così
1: è vero.
0: E diciamo che noi stessi non è che ci divertiamo a fare del male con gli altri,
1: no,
0: pure che loro ti fanno del male a te, ma noi facciamo acqua in bocca e così che non ci divertiamo con questo. Allora noi assistiamo in tutto, pure che non niente ci ritorno e non abbiamo l'aspettazione che qualche cosa, se io ti assisto a te, lo faccio con il cuore,
1: esatto,
0: come tu mi stai assistendo, esatto, stamattina lo facciamo perché, esatto, col cuore, però sai che lo stai facendo senza sapere che io magari ti do qualche cosa di ritorno, così, perché questo non è la vita così. Allora che noi abbiamo valutiamo la pace di più valutiamo la pace più di approvare quello che è giusto, così vogliamo pace in famiglia pure che siamo sbagliati, vogliamo questa pace, siamo contenti quando vediamo altri che vincono. Diciamo, pure che noi non abbiamo, diciamo una semplice lotteria magari quando siamo a un ballo o qualche cosa del genere, siamo contenti per gli altri, no, noi non dobbiamo vincere sempre, ma questa contentezza è così, e là sono segni che si vede che il nostro cuore è puro. Noi tante volte ci sentiamo colpevoli per noi stessi, con piccoli errori che facciamo, così. Rispettiamo la gente che non può fare niente per te, così. Abbiamo pure, diciamo, perdoniamo, però non ci scordiamo le lezioni che abbiamo avuto in tutto questo. E diciamo, non facciamo finta delle nostre emozioni per far vedere che noi siamo...
1: No, io
0: così.
1: Proprio non riesco a essere no. doppia. Cioè, me, esatto. Io se sono arrabbiata si
0: esattamente,
1: vede.
0: Esattamente, così. Allora, rimaniamo sempre soffici in un mondo che è molto duro attorno a noi. E diciamo, non dobbiamo cambiarsi per modellarsi nel mondo che è attorno di noi.
1: Assolutamente
0: va bene?
1: No.
0: E dobbiamo sempre scegliere l'onestà piuttosto di dire le bugie, va bene?
1: Sono d'accordissimo,
0: perché l'onestà è più facile che le bugie.
1: Sai perché, Teresa? E te lo spiego. Se dici una verità e te lo chiedono fra 10 anni, è sempre quello. Dici una bugia, è un'altra bugia fra 10 anni.
0: Allora c'è gentilezza di non fare del male agli altri, di assistere gli altri, di rimanere sempre in pace, di valutare la nostra pace, di essere contenti quando vediamo gli altri attorno di noi, di non essere colpevole se facciamo dei piccoli errori, di rispettare la gente che non fanno niente per noi. Lo sai, tante volte
1: lasciarli
0: abbiamo
1: perdere.
0: Dettato così. di perdonare... Va bene, ma di non scordare le lezioni, di perdonare e non scordare.
1: Credo che chi riesce a perdonare è un grande pregio, credimi. Io
0: dobbiamo continuare, se no non riusciamo.
1: Lo so.
0: E dopo c'è, lo sai, di non falsificare le nostre emozioni,
1: certo,
0: per fare l'impressione agli altri così. Di rimanere soffici in questo mondo molto duro e pesante.
1: Questo è
0: di
1: vero.
0: Non perdere noi stessi, di non cambiarsi per modellarsi, per, lo sai,
1: per piacere agli altri,
0: snob perché no, gli altri sono snob, o fare finta che sono ricca perché gli altri fanno finta che sono ricca.
1: Ne conosco, non ti preoccupare.
0: Mi sa che tutti. È di scegliere sempre l'onestà, pure quando sappiamo che dire le bugie attorno di te sarebbe più facile. Sarebbe, se, diciamo, scegliere l'onestà piuttosto che...
1: Sai com'è il detto da noi? Meglio una verità che ti fa male che una bugia che ti faccia felice.
0: Esattamente. Comunque, oggi con tutta questa
1: consapevolezza.
0: Così... Andiamo a un brano di musica, così almeno va dato delle parole per pensarci. Per
1: ok.
0: Oggi.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: If you're looking for quality fruit and veg from someone you can trust, go to those who know, your local fruit and veg store. They're at the markets before dawn, selecting the freshest produce from SA growers. They know what's in season, the best varieties for cooking, and have an eye for quality. Shop in stores displaying the red Pick a Local, Pick SA sign, and follow us on Facebook for inspiration, recipes, and more ways to enjoy South Australian grown.
2: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400. E organizza un tour personale.
3: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 82551947.
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.

0: One.
1: Eccoci.
0: Eccoci, eccoci.
1: Stavamo ballando, Teresa. Sì, io e Teresa.
0: Un po' di allegria.
1: Certo.
0: Adesso parliamo un po' del miele.
1: Ah, ok.
0: Ida.
1: Sì, perché ci serve ora, sì, con il freddo.
0: Specialmente. Allora, una cosa importante, se mettete il miele nel vostro tè, mm-hmm, usate sempre un cucchiaino di metallo.
1: Ah,
0: perché? Non di plastica. Perché il metallo col miele va bene.
1: Ok.
0: Perciò usate sempre un cucchiaino di metallo con il tè. E lo sapevi che il miele, allora, no, voglio dire, lo sapevate che uno dei primi soldini nel mondo aveva il simbolo dell'ape?
1: Sì.
0: Lo sapevi, Ida, che il miele contiene enzymes, come si dice?
1: Enzimi.
0: Enzime vivi nel miele.
1: Sì.
0: Per la nostra salute?
1: No, non lo sapevo, ma per quello ci fa bene.
0: E diciamo, adesso ho detto che usando il tè con il cucchiaino di coso, però ricordatevi, no? Che quando metti il contatto con il tè e il cucchiaino di metallo, questi enzimi muoiono. Allora, la miglior maniera di mangiarlo, adesso questa è una contraddizione, ma così è scritto, la miglior maniera per mangiare il miele è con un cucchiaino di legno, se usate proprio, se mangiate,
1: sì,
0: lo mangiate,
1: sì,
0: perché
1: sì,
0: a me
1: perché
0: piace molto il e difatti io lo mangio proprio col cucchiaino.
1: No, ma infatti se tu compri e vai
0: c'è sempre il cucchiaino di
1: legno. Esatto,
0: sì.
1: E il motivo c'è, vedi.
0: E se non avete il cucchiaino di legno, di usare uno di plastica.
1: Esatto.
0: Allora, lo sapevate che il miele contiene una sostanza che aiuta che il nostro cervello funziona meglio.
1: Ok.
0: Va bene,
1: ho
0: allora
1: bisogno
0: devo mangiare
1: di miele.
0: Miele.
1: Torniamo al discorso di prima, noi dobbiamo mangiare un barattolo di miele al giorno.
0: Così mi funziona meglio il cervello. Lo sapevate che le ape hanno salvato la gente che stava morendo di fame in Africa?
1: No.
0: Le ape, perché fanno il miele naturalmente.
1: Ok.
0: Così hanno salvato la gente in Africa che stavano morendo dalla fame. E che un cucchiaino di miele è abbastanza di tenere vivo un uomo per 24 ore. Un cucchiaino.
1: Pensa
0: perciò,
1: te quante...
0: quando sono moribonda, mettimi un vasetto di miele nella mia tasca. Mettermi un vasetto di miele nella mia tasca, così almeno posso fare cucchiaino.
1: Puoi fare le ultime 24 ore.
0: Così, no? E lo sapevate che il propolis, non lo so in italiano come si dice, il propolis
1: è
0: che
1: un antibiotico.
0: È prodotto dalle ape, sì, di fatti proprio questo volevo dire, è uno degli antibiotici più che ha più potere naturale nel mondo.
1: È vero.
0: E che il miele non ha la data di espirazione.
1: Questo è vero, non hanno data di scadenza,
0: non
1: mai.
0: Non nessuna scadenza, quella era la parola che cercavo, la scadenza. Vedi, ho bisogno di te, Pulita. Così, non ha no expiry date.
1: No.
0: Perciò quando comprate il miele non c'è
1: non
0: mai
1: guardate.
0: Scritto, no, non c'è mai scritto use by date, così.
1: Yes.
0: Allora, lo sapevate che i corpi dei grandi imperatori che erano, diciamo, sotterrati con tanti soldini d'oro,
1: sì,
0: così, e dopo erano coperti con miele per così il corpo non marciva.
1: Pensa
0: il grande imperatore, gli riempivano i corpi con
1: venivano ricoperti
0: tutte le monete e dopo sopra li coprivano.
1: È tipo una colla anche,
0: sì,
1: il miele, sì,
0: il miele.
1: Beh, certo.
0: Così. Allora, lo sapevi che la parola honeymoon, luna di miele, viene proprio dal fatto che la sposa e lo sposo hanno mangiato il miele per fertilità dopo che si sono sposati.
1: Ah, ok.
0: Allora la parola luna di miele viene proprio
1: da quello.
0: Là. Ecco
1: ma
0: qua.
1: Pensa a te.
0: Beh, non lo so.
1: No, voglia, io non lo sapevo.
0: Ha voglia mangiare miele.
1: Sì, sì, beh, guarda. Allora, se vi sposate, ragazzi, mangiate un cucchiaio di miele dopo che siete sposati, e sarete più fertili.
0: Che avete luna di miele.
1: Ok.
0: Ok.
1: Pensa a te.
0: Lo sapevi che l'ape vive per 40 giorni, va su per giù 1000 fiori e produce meno di un cucchiaino di miele, però per lei è un lavoro di una vita.
1: Per quello c'è il miele che si chiama il miele di 1000 fiori?
0: Così, è chiamato proprio così, perché vive un'ape, vive per 40 giorni, va a 1000 fiori,
1: sì,
0: produce meno di un cucchiaino di miele, ma per lei è tutta
1: il lavoro
0: la sua,
1: di una vita.
0: Vita. Così.
1: Pensa a te.
0: Grazie alle ape. Grazie alle ape.
1: Beh, guarda che sono state, è un discorso molto interessante. Io non sapevo quella del cucchiaino di metallo,
0: sì,
1: però se ci
0: con
1: pensi...
0: Con il tè... Usare il cucchiaino di metallo,
1: no,
0: però
1: ma...
0: in altri modi di usare sempre il cucchiaino di legno,
1: no, tu
0: o
1: sai,
0: di plastica.
1: Sai perché quando compri il miele che vai sulle dove vendono proprio,
0: sì, sì, okay,
1: che c'è quel coso in legno per mescolarlo?
0: Sì.
1: E il motivo è perché gli enzimi rimangono,
0: esatto,
1: vivi, è vero.
0: Ma guarda qua, allora per i nuovi sposi...
1: Esatto,
0: si
1: mangiate
0: un cucchiaino di, si devono consumare un po' di miele, così assicura che sono fertili per
1: magari
0: avere
1: rimangono incinte subito,
0: sì,
1: chi lo
0: e
1: sa.
0: Se non li vogliono non mangiare.
1: Esatto,
0: cosa
1: esatto.
0: Posso dirvi?
1: Andiamo con la pubblicità,
0: sì,
1: Teresa.
0: Va bene, Ida.
2: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera locations per venerdì 5 giugno, Commercial Road, Port Adelaide, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Hindmarsh, North Street, Henley Beach and Tapleys Hill Road, Fulham.
4: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
5: Da oltre 50 anni,
4: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
5: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati.
4: Romeo,
5: 3X,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
4: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
5: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
4: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
5: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
4: Gaganis, sapori da tutto il mondo.

Glenbourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers, il tuo gioiello, la tua storia.

0: Ecco, hai sentito la canzone nuova di Saldavinci, Poesia?
1: Non mi sono intrecciata qua.
0: Ti sei incastrata, parla così. Allora, di cosa parliamo adesso,
1: allora,
0: Teresa?
1: Ho trovato l'altro giorno, lo sai, le piccole poesie delle nostre nonne, così.
0: Hai visto, ti ho messo Poesie di Saldavinci?
1: Io adesso pensavo, leggo pure, La Pigrizia. Ti ricordi la vecchia poesia? La pigrizia andò al mercato e di un cavolo comprò. Mezzogiorno era suonato, quando è stato a casa ritornò. Cercò l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò. Ed intanto, a poco, anche il sole tramontò. Così, persa ormai la lena, solo al buio ella restò, ed a letto senza cena la meschina se ne andò. Perciò la pigrizia andò al mercato. Quante volte l'abbiamo sentito questo?
0: Quando eravamo più giovincelle?
1: Ma pure quando, diciamo, nella vita. E il morale della storia sarebbe...
0: Non ti ho ascoltato perché sto... Scusami Teresa, ma sono talmente impegnata a trovarti una canzone. Perché io metto canzoni del momento, ma voglio trovare canzoni un po'...
1: Cosa vuol dire che la pigrizia, lei andò al mercato, è venuta a casa, era mezzogiorno, quando cercò l'acqua, accese il fuoco, si sedette e riposò. Ed intanto, si è addormentata. E cosa è successo? È venuta notte, il fuoco si è spento.
0: Pigra si è riposata.
1: Il mangiare non è fatto.

0: Esatto, se l'è presa, con comodo.
1: Troppo comoda.
0: Esatto, pigra, ha fatto quello che le interessava, si è rilassata.
1: Solo che è andata a letto a freddo, perché non ha
0: Esatto.
1: messo più legno sul fuoco, non ha cucinato, l'acqua non l'ha
0: Ha
1: andata a
0: pensato per
1: prendere.
0: se stessa.
1: La pigrizia andò al mercato. E spero,
0: Esatto.
1: e questo diciamo ci fa ricordare che tutte le nonne, tutte le mamme ce lo dicevano: ah, la pigrizia andò al mercato, di un cavolo comprò. Mi
0: Ah,
1: ricordo
0: ok.
1: sempre mia nonna che mi diceva questo, e l'ho trovato l'altro giorno, ho detto lo devo leggere, che so
0: Certo.
1: che ha toccato magari la mente di altri. Allora andiamo un po' in cucina, Ida.
0: Cosa ci prepari
1: Beh,
0: oggi?
1: oggi vi do delle cosette, però voglio dire dei 6 trucchi in cucina, va bene? Cucchiaio di legno. Posa un cucchiaio di legno sopra una pentola per evitare i traborchi. Lo sappiamo se mettiamo, mentre bolle la pasta o bolle il riso o bolle qualche cosa, se noi mettiamo il cucchiaio di legno attraverso, vedi che la
0: L'acqua
1: bollitura
0: non
1: non
0: va,
1: esce.
0: è
1: Non lo
0: vero.
1: so perché, ma non
0: L'ho
1: esce.
0: fatto anche l'altra sera che ho cucinato le rape,
1: Eh?
0: e ho messo il cucchiaio di legno, perché se c'è una cosa che non sopporto è quando l'acqua va
1: Va
0: sopra
1: da sotto
0: e
1: e
0: devi...
1: si cucina,
0: Ma
1: là
0: è
1: e ti
0: vero,
1: sporca tutta la
0: ma
1: stufa.
0: no, no, guarda, è una cosa che non sopporto.
1: Hai detto che hai cucinato le rape,
0: Sì.
1: come hai fatto? Pasta e rape?
0: Allora, una sera ho fatto pasta e rape, una sera invece ho fatto le rape con le patate, come si chiama, in umido,
1: Bollite,
0: bullite, sì, in umido, aglio e
1: ah,
0: olio,
1: bello, buono, buonissimo. Sono
0: sì,
1: pasti semplici
0: semplici, beh, Mario ne va
1: che
0: ghiotto
1: Yeah. Ma
0: proprio,
1: tutti di noi, perché sono semplici e contengono tanti minerali, tanti,
0: sì.
1: specialmente le rape. Le rape è uno
0: Io
1: dei.
0: amo la pasta con le rape,
1: Io
0: invece mia
1: pure.
0: figlia no, cioè.
1: Dobbiamo fare qualcosa. Allora, ritornando ai trucchi di cucina, i limoni nel microonde. Scalda una fetta di limone in una ciotola d'acqua nel microonde per 1 minuto e il succo esce più facilmente.
0: Ah, sì?
1: Allora,
0: Ok.
1: scaldo una fetta di limone in una ciotola, perciò taglio il limone in
0: A
1: metà,
0: metà, sì.
1: così, in una ciotola d'acqua, nel microonde, per 1 minuto e il succo esce più facilmente.
0: Pensa a te, questo
1: Vedi?
0: non lo sapevo.
1: La pellicola trasparente, domata, mettela nel frigo per evitare che si attacca ovunque. Però io questo perché la mia pellicola è grande, non so se posso metterlo nel frigorifero, però è
0: No.
1: una rivoluzione.
0: Si può provare.
1: Sì, tante volte lo sai, si attacca e perdi
0: Sì,
1: la lametta così,
0: sì, sì, sì.
1: così, ma è cosa da.
0: Ok.
1: È così. Cubetti di erbe aromatiche, frulla le tue erbe aromatiche con olio d'oliva e metteli nel freezer. In cubetti per rilasciare un aroma intenso a cottura. Perciò,
0: Certo.
1: barattoli capovolti per salse o creme per spalmare, capovolgersi nel mobiletto evita la formazione della muffa.
0: Ah.
1: Barattoli capovolti.
0: Pensa a
1: Perciò se c'hai salse o creme, va
0: te.
1: bene, o che li metti in stipo o che li metti nel frigorifero, stare attenta che non colano naturalmente, di essere sicuri della chiusura, e di metterli sotto sopra perché non ti fa la muffa sopra. Lo sai, tante volte fa la
0: Sì,
1: mamma sopra
0: sì.
1: così, capovolgersi
0: Ah,
1: o
0: pensa.
1: nel frigo così.
0: Le marmellate,
1: Sì,
0: quando le
1: sì,
0: apri, che magari le metti in
1: viene col
0: frigo.
1: poco di fegato.
0: Esatto,
1: E
0: se ti
1: guarda che
0: viene.
1: se c'è un po', se c'è un po' di muffa, la roba non è che è andata male. Togliere la muffa sopra,
0: Sì.
1: perché la muffa è un antibiotico. Mantiene il coso, meno che è proprio anni che ce
0: Sì,
1: l'hai
0: sì, sì.
1: così, no?
0: Ah, questo
1: Ma
0: non.
1: così.
0: Quante cose nuove sto imparando oggi?
1: Perciò metti il barattolo sotto sopra nel frigorifero, sei
0: Sì,
1: nella
0: sì,
1: porta del
0: sì, sì.
1: frigorifero, e vedi che non fa quella muffa sopra. Un purè di aglio a cucchiaiate, non hai schiaccia aglio, se non l'hai, sì, schiaccia aglio. Io tante volte la pigrizia ando al mercato pure a me, perché non, piuttosto di prendere nel stipetto schiaccia aglio, dopo lo devo lavare e tutto questo. Schiacci un spicchio d'aglio con il dorso di un cucchiaio, sarebbe il bicchiere del cucchiaio, con si radurano in crema in un attimo. Così, tante volte si mettiamo là col coltello.
0: Io da brava pigrona tante volte compro i barattoli già
1: schiacciati. Ma non ha lo stesso gusto. Io lo faccio pure, devo dire, però non ha lo stesso gusto.
0: No, non è che mi dispiace, ti dico la verità.
1: Lo faccio pure io. Provo a farla brava.
0: Sì. Anch'io delle volte pecco di pigrizia. Si
1: la pigrizia andò al mercato.
0: Esatto.
1: Allora, voglio dirvi: è tempo di polenta.
0: Ah, già. Da brava veneta, vediamo. Io da veneta voglio sentire come la fai
1: io
0: tu.
1: Io che sono milanese.
0: Più o meno se la facciamo uguale. Allora
1: c'è sempre polenta e salsicce.
0: Yeah.
1: Va bene, che va a 500 grammi di farina di mais, 2 litri di acqua, 4 salsicce di maiale, 400 grammi di passata e mezzo bicchiere di vino rosso, zucchero di sale. Va bene, che sarebbe quello più patto, non è proprio,
0: non è proprio,
1: però se non ce l'avete si usa,
0: esatto,
1: quello
0: si
1: di
0: può
1: cucina.
0: Usare quello normale.
1: Naturalmente si cucinano le salsicce con la salsa così e dopo si fa la polenta così
0: a parte.
1: Con 500 grammi di farina e 2 litri di acqua.
0: Sì.
1: Perciò si fa polenta e salsicce, allora vi fa tutti alla voglia, anzi mi sa che lo faccio questo weekend, se
0: sì, io invece sono più per lo spezzatino e polenta.
1: Ah, io sono pure polentone, pure a me mi piace.
0: Ah, ok.
1: Va bene? Allora, c'è polenta con concia, che sarebbe la fontina,
0: il formaggio.
1: Così, sì. 500 grammi di mais, di farina di polenta, 200 grammi di fontina, che sarebbe il formaggio
0: fuso,
1: più morbido. Quello morbido che si può sciogliere, un po' di burro, si scioglie, 150 grammi di burro, una bella manicciata, 100 grammi di parmigiano, burro, burro di sale, col sale, e dopo diciamo li puoi friggere, questo lo puoi fare, lo puoi friggere a pezzettini, che è buono.
0: Sì, ma per il colesterolo, cara Teresa, non va tanto bene.
1: E andiamo pure là, polenta fritta, così,
0: buona,
1: no? 500 grammi di polenta avanzata, olio di seme di peanuts, l'arachide, o io uso sempre olio di fiore, così, e sale fino, così, e rimane, se raffreddato lo taglia a stecchetti e lo friggi un pochettino.
0: Certo.
1: Polenta e baccalà, andiamo a un stacco.
0: E poi torniamo con la polenta e il baccalà.
2: Radio Italiana 531.
3: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
4: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo. We are family.
5: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 32 0461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine, domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
0: Ed eccoci tornati in studio con Teresa, l'angolo di Teresa, e oggi le faccio compagnia io, Ida.
1: Sì, sì.
0: Allora Teresa, siamo rimaste al polente baccalà.
1: Sì, polente baccalà, ci va 400 grammi di farina di mais, la polenta, 600 grammi di baccalà, va bene, cipolla bianca, un bicchiere di latte, 3 cucchiai di zucchero. E si cucina, il baccalà si cucina nel latte, così. Mm-hmm. Piano piano si fa la polenta e polenta e baccalà in bianco.
0: In bianco, sì.
1: A me mi piace pure molto polenta e spezzatino, come abbiamo appena detto.
0: Prima.
1: Tu alla Veneta come lo fai?
0: Spezzatino, allora faccio soffritto di cipolla, sedano e carota, poi ci metto la salsa di pomodoro e la cucino un po', poi ci metto dentro la carne, anzi la carne la brustolisco.
1: E che carne usa? Io uso l'osso buco.
0: L'osso buco è migliore perché è molto più morbido, però se prendi spezzatino, io lo compro per spezzatino, poi io non so quale carne usano. Sì. Però l'osso buco è molto più buono, è molto più gustoso, perché avendo un po' più di grasso...
1: Lasciandoci pure il midollo con l'osso, ci dà più gusto. Io ci metto pochissimo pomodoro, facendolo così, ma simile, e lo cucino per a lungo. Anzi, io lo metto nel slow cooker.
0: Ah, ok, sì, beh, meglio ancora.
1: Perché cucina piano piano, dopo faccio la polenta, la faccio nella maniera normale.
0: Sì, sì, acqua,
1: così,
0: burro,
1: così. E piace pure la polenta con il sugo, con il macinato, così.
0: Sì, sì. Io l'altro giorno ti dicevo anche prima...
1: Oppure se c'è le quaglie, di farlo con le quaglie.
0: Io ho fatto ad esempio le cosce di pollo in umido e ci ho fatto la polenta, ci ho abbinato la polenta.
1: È proprio adesso il suo tempo.
0: Esatto, perché è un piatto caldo.
1: Sì.
0: Io non riesco, io non so te, ma io non riesco a mangiare la verdura d'inverno.
1: No, io l'insalata non...
0: Anche tu?
1: Non mi va. No, deve essere verdure cotte.
0: Sì.
1: Comunque, cara, facciamo un altro brano di musica, perché siamo quasi a chiusura.
0: Sì.
1: E abbiamo parlato di tanto. Lo sai, magari mentre tu cerchi quello, avevo subito. Lo so che non è il suo tempo adesso, però ho trovato questo... Come spurgare le vongole a modo corretto.
0: Ok, vuoi dirlo adesso?
1: Il tempo delle vongole è finito qua in Sud Australia, finisce il 31 maggio, va bene? Ingredienti per un chilo di vongole, perché questo è un po' diverso, perché te vai al mare, io spesso vado al mare.
0: Esatto.
1: E a Meruccian ci sono le vongole, a Gulla, così. Allora, un chilo di vongole, 2 litri di acqua fredda, 66 grammi di, diciamo 60-70 grammi di sale fino, si usa su per giù 33 grammi per litro di acqua, un cucchiaio di farina.
0: Ah,
1: sì, perciò lo volevo leggere così. Sciacqua bene le vongole sotto le acque corrente, metti una ciotola d'acqua, sale e farina, aggiungi le vongole, lasciale a molle per 4 ore in frigorifero, va bene? Ripetere con acqua e sale senza farina per un altro 2 ore. E voilà, scarta le rotte e sono pronte per mangiare. Allora, io l'ho sempre fatto questo,
0: senza,
1: ma non
0: la
1: ho mai messo la farina.
0: Esatto, perché la farina
1: perché
0: mi è
1: nuova. Io ho messo l'acqua normale.
0: Ok.
1: Ricordatevi, specialmente d'estate, di metterli in frigorifero.
0: Certo. Anche perché
1: sono vivi,
0: sono vivi. Loro vengono dall'oceano e l'acqua è molto fredda.
1: È così, ma quando ho visto questo, un cucchiaio di farina nella prima, sporgono tutto la sabbia, e dopo li sciacqui, dopo 4 ore li sciacqui, ripetono con acqua e sale, senza la farina, per un altro 2 ore nel frigorifero, scarti le rotte, ecco qua, sono pronti per cucinare.
0: Bene.
1: E mangiare.
0: Ed anche oggi Teresa ci ha dato una buona idea.
1: Lo so che non è la sua stagione,
0: ma non importa.
1: Ogni tanto si comprano,
0: esatto,
1: ancora,
0: esatto.
1: Per cambiare si mangia,
0: esatto,
1: la marinara con le vongole, spaghetti,
0: certo,
1: alle vongole, la pura, a me mi piace poco, pomodoro, mi piacciono,
0: sì,
1: più alla bianco, così.
0: Sì, sì, sì.
1: Così mi viene fame, quasi mezzogiorno mi viene fame.
0: Ed allora, è quasi mezzogiorno, Teresa,
1: sì,
0: siamo giunti alla fine.
1: Sì, siamo giunti alla fine, ti ringrazio,
0: no,
1: Ida.
0: Grazie a te,
1: ti
0: per
1: ringrazio.
0: Me è stato un piacere perché ho imparato cose nuove.
1: Sì,
0: mi sono sfogata anche,
1: sì,
0: sì, per quanto riguarda il carattere.
1: Sì. Diciamo che tante volte parlo su dei temi che tocca
0: certo,
1: a tutti, perché abbiamo avuto un paio di... telefonate pure per,
0: certo,
1: dire non è sempre facile, hai,
0: è
1: ragione,
0: vero,
1: non è sempre,
0: vero,
1: facile,
0: è,
1: però,
0: vero,
1: dobbiamo forzarsi, se no siamo noi che si ammaliamo, gli altri no,
0: è vero,
1: così.
0: Teresa, noi ci risentiamo,
1: grazie,
0: no,
1: grazie,
0: niente, è stato un,
1: sì,
0: piacere,
1: sì,
0: ci risentiamo, ma ci rivediamo, sì, sicuramente,
1: sì,
0: venerdì prossimo,
1: sì,
0: salvo,
1: sì,
0: imprevisti,
1: sì,
0: e buon weekend.
1: Weekend lunedì è festa,
0: esatto, buon weekend a tutti.
1: È il compleanno del re,
0: esatto,
1: non è più la regina, è,
0: esatto,
1: re. Oh, va bene,
0: ciao Teresa,
1: ciao,
0: e ciao,
1: ciao
0: a tutti,
1: ciao,
0: da Radio Italiana 531,
1: sì, sì,
0: buon weekend,
1: ciao,
0: ciao,
1: ciao.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 12 e un minuto. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Buongiorno e benvenuti al notiziario di Radio Italiana 531. Oggi è venerdì 5 giugno 2026. Apriamo con il nuovo bilancio del Sud Australia presentato dal governo del Premier Peter Malinauskas. Tra le misure annunciate ci sono nuovi interventi per aiutare le famiglie ad affrontare il costo della vita, investimenti nell'istruzione pubblica e fondi destinati ai servizi essenziali. Il governo sostiene che il piano punta a rendere il Sud Australia più accessibile e competitivo nei prossimi anni. Restando sul tema del bilancio, uno degli aspetti che ha attirato maggiore attenzione riguarda il livello del debito pubblico. Secondo le stime presentate dal tesoriere Tom Kotsantonis, il debito dello Stato potrebbe superare i 53 miliardi di dollari entro il prossimo decennio. Il governo ha difeso la strategia, spiegando che gli investimenti previsti sono necessari per sostenere la crescita economica e le infrastrutture. Sempre dal bilancio emerge anche un piano di riorganizzazione della pubblica amministrazione. Circa 1000 posizioni non direttamente collegate ai servizi essenziali potrebbero essere eliminate nei prossimi anni. Allo stesso tempo sono stati confermati finanziamenti per diversi programmi governativi, compresi quelli dedicati al percorso di riconciliazione con le comunità aborigene. Un altro elemento evidenziato nelle ultime ore riguarda la scelta del governo di non introdurre nuove tasse. Il premier Peter Malinauskas ha ribadito che il bilancio è stato costruito senza aumentare la pressione fiscale su famiglie e imprese, sottolineando l'obiettivo di sostenere l'economia in una fase ancora segnata dall'aumento del costo della vita. Chiudiamo con il settore industriale. Tra gli investimenti annunciati figura anche un importante sostegno alla Whyalla Steelworks. Il governo ha confermato nuovi finanziamenti per contribuire alla stabilità dell'impianto e tutelare l'occupazione nella regione, considerata strategica per l'economia del Sud Australia. Passiamo ora al meteo. Per oggi Adelaide è prevista una giornata fresca, con cielo in parte nuvoloso e possibilità di qualche rovescio isolato. Le temperature saranno comprese tra circa 9 e 16 gradi. Venti moderati da sud-ovest interesseranno diverse zone del Sud Australia, con condizioni più ventose lungo la costa e nelle aree meridionali. È tutto per oggi. Rimanete in compagnia di Radio Italiana 531. Grazie e buona giornata. Il notiziario italiano è sponsorizzato da...
2: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
4: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
4: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club.
4: Abruzzo,
3: Altavilla,
4: Campania,
3: Sant'Eufemia,
4: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
4: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
4: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
4: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
3: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
5: Ho visto. la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531. Aiutami a

0: Buon pomeriggio, buongiorno, siete con noi qui a Radio Italiana 531 con il programma Un tuffo nel passato. Oggi il nostro studio è un po' pieno qua.
1: Sì, ma che bello.
0: È bello, è bellissimo. Buongiorno Rita.
1: Buongiorno Lidia.
0: La mia mano destra. Mm. E buongiorno Filomena, la nostra naturopath.
2: Grazie, buongiorno.
0: Buongiorno Vittoria.
3: Buongiorno.
1: Extra ospite.
0: È un extra ospite che noi gradiamo molto.
1: Sì, yeah. Okay. Ci fa compagnia.
0: Allora, subito incominciamo con la nostra Filomena,
1: sì,
0: naturopath.
1: Sì.
0: Buongiorno Filomena, mi auguro che tu stai bene. Bene, meglio di me.
2: Non c'è male. così.
0: Meglio di me.
2: Oggi parliamo degli raffreddori, la influenza, perché va in giro. Ce l'ho pure io anche un pochettino di raffreddore, ma mi sono fatto tutti i testi, non è una cosa male. Spero che faccio questa ora del programma con senza...
0: Parlando dei test,
2: sì.
0: Due settimane fa, quando io stavo poco bene, mia figlia ha detto, mamma, t'hai fatto il test? Ho detto, no, dico, però, per telefono.
2: Mm.
0: E mi disse, se non ti fai il test, io non vengo là. Ho detto, se ti serve qualcosa, te la porto e la lascio davanti alla porta.
2: Sì, okay? Che tutti hanno...
0: Comunque, sono andata in farmacia a comprare questo swab, come lo chiamano, ed era 3-in-1.
2: Yeah. Sì, e quello ho fatto io stamattina.
0: $15.
2: Non sono
3: tre,
0: ma uno costa $9 anyway.
3: Okay.
0: So conviene prenderli quello di tre.
2: E allora sai che dello solution?
0: Yeah.
2: Non dobbiamo cadere malati in the first place.
1: Sì, possiamo.
0: Have you got,
2: ma
0: have you got the recommendation?
2: Ma la problema è che tutti qua o là cadono.
0: Si corre a destra, anche se vai a fare la spesa al supermercato,
2: sì,
0: tocchi
2: è
0: il carrello, tocchi quell'altra roba che magari la gente l'alga, guarda,
2: sì,
0: dopo la metti dietro.
2: E credo pure adesso ci sta troppo pressure, quando uno c'ha un raffreddore, non sanno che devono fare. Devo andare al lavoro, non devo andare, fammi fare lo test. You know, perché mo dicono che puoi uscire pure se c'hai lo COVID, ma è sempre bene a fare.
0: Come no, come
2: ecco,
0: no.
2: Così tu dai lo choice a dove vai. Dice, guarda, io tengo lo COVID, vuoi che venga al lavoro o no? Come tua figlia. Io, se so che uno c'ha lo COVID, io non ci vado
0: vicino.
2: Perché non lo voglio prendere.
0: Io ho proibito tutti i miei figli e anche Sandy. Ho detto, non venire, non ti avvicinare alla porta, perché non mi apro.
2: No. E dicono pure... Qualche volta si c'ha un raffreddore leggero e fa bene l'immune system, vuol dire che lavora l'immune system anche.
0: Sì, sì.
2: Allora, you know, cerchiamo di dire quello, si va a fare una visita. Ieri era portata la mamma mia a fare una visita a un'amica sua, si è detto, guarda, tengo un raffreddore leggero, ma falla sapere in caso essa magari dice no, venite un altro giorno. You know, you give the choice. E a così mo fatto e lo stesso siamo andati, perché ci sono le gente che loro they don't worry, ma poi ci sono le gente che dicono no, non vieni vicino a me,
1: però ti ha fatto sedere in un angolo della stanza, magari
2: non l'ha aggiudato un bacio, non ce l'ha aggiudato un hug, niente.
0: Allora you owe her.
2: Allora, che cose naturali? Voglio parlare più delle vitamine oggi che possiamo prendere per aiutare quando viene il raffreddore o l'influenza. E dobbiamo ricordare che più presto incominci le vitamine, lo primo segno, mo arriva lo raffreddore, danno deve incominciare. E usually quelle un pochettino di bia, un pochettino in ganna, magari, you know, ti svegli la mattina, devi colare un po' lo naso, devi cominciare un danno. E usually la differenza è pure quando c'hai un raffreddore. Lo raffreddore è leggero, non ti senti debole, non c'hai freve, magari it's a head cold, un raffreddore della testa, per dire. E allora quello passa più presto, 3 fino a 7 giorni.
3: Ma le uomini fanno più presto, ma i maschi sono i man flu. Ci vuole 2 settimane, 3 settimane per passare.
2: Perché dice, mo c'ho la moglie o qualcuno che mi aiuta e allora continuo. E io ho preso questo raffreddore perché mio figlio più giovane ce l'ha. lo venerdì primo di questo sono fatto lo brodo. Mm-hmm. E quello è molto importante, quello aiuta. Ma lui, sono curata a lui e mo sono caduta io. Ma so fatto tutto, lo pumpkin soup, lo brodo, le vitamine, tutte cose così. Lui dopo poteva ritornare al lavoro il più presto che poteva. Lui pure ci aveva un raffreddore, no, non
1: ma
2: più di quello.
1: È vero che il brodo con la gallina?
2: No, è vero.
1: È vero?
2: Con questo aiuta assai.
1: Chicken soup.
2: E specialmente lo, mo per italiano non so come si dice, l'osso della gallina.
3: Oh, no,
2: lo carcass,
1: l'osso, no.
2: Perché
1: gli ossa,
2: l'ossa
0: dentro
2: all'ina
0: ossa ci sta calcio,
2: yes. Ma là c'ha lo collagen e la nutrients,
3: not the beef or...
2: Puoi fare pure beef, ma no, è proprio quella della chicken,
0: yeah.
2: Quelle è, e sai, stamattina sopra la televisione, non voglio dire che show che guardo la mattina, c'era lo dottore che disse lo chicken soup. Lo sanno adesso, lo nutrients che ci sta là dentro aiuta per levare lo raffreddore. Allora, e questo è proprio lo tempo dell'anno che devi fare lo brodo.
1: Okay.
2: Io già so comprato another chicken carcass, sta dentro il frigo, e mo stavo dicendo lo devo fare un'altra volta stasera
3: si
2: magari.
3: Si compra un chicken carcass o deve fare...
2: No, no, si può comprare allo supermarchetto, okay. Non voglio dire quale.
3: No, no.
2: E non ne manco, e dentro quello ci metti pure lo persemolo, lo sellero, l'aglio, cipolla, tutte quelle carote.
3: Macinato?
2: No, no, io non maceno mai. Io romano com'è. E poi ci metti un pochettino di pastina, se uno vuole.
0: Yeah, no,
2: a me mi piace mettere un pochettino
0: sedano,
2: di pastina.
0: Carota,
2: yeah.
0: Un paio di foglie d'alloro.
2: Yes, oh, yeah. Tutte quelle cose.
0: Allora,
2: io ci ho messo un pochettino di spinaci.
0: No, no, no, io li taglio a pezzi. Però dopo lo filtro, lo scolo.
3: Ah.
0: Yeah, because the kids don't like it.
2: No,
0: invece fuori sta là dentro.
2: Yeah. I figli miei sono tutti abituati. Yeah. A così, è yeah, tutto chopped.
3: Okay.
0: Ti posso dire, mia nipote, che adesso c'ha 25 anni, Olivia, era tutta raffreddata. Io ho telefonato a mia figlia per qualche altra cosa, non sapevo che lei era raffreddata. E ho sentito la bambina che diceva, non dire alla nonna che sto raffreddata, se no vieni col brodo di gallina.
2: No! Gallina, quella era la
3: il
2: parola.
3: Il brodo della gallina.
2: Oh,
3: no.
2: Yeah. Okay.
1: Oh, ok, allora non è una storia vecchia, è veramente
2: no,
1: un
2: no,
1: fatto
2: no,
1: scientifico.
2: È verità.
0: Okay. Il brodo, il brodo di gallina lo chiamano, come si dice, the antibiotics italiani.
2: Yes, naturale. Mm.
0: Okay. Antibiotici italiani.
1: Va bene, prendiamo pausa, ci risentiamo fra poco.
0: Va bene.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
6: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
7: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day a Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A, Oji Road, Klemzig. Non mancare!

0: Bentornati qui con noi al Radio Italiana 531 con il programma della nostra Filomena Naturopath.
1: Sì, grazie. Parliamo un altro pochettino del brodo. Se uno ascolta il suo corpo, a questo tempo dell'anno, lo corpo proprio lo vuole questo, pure se non si è malato. È vero, che io lo faccio per i miei figli pure quando non sono malati. E allora fa questa una cosa che magari fai una volta ogni due settimane o ogni settimana, e be a nourish il tuo corpo. Quello è lo goal, is to rinforzare il nostro immune system. Quella è la cosa che dobbiamo fare a questo tempo dell'anno. E magari quando è inverno, winter, dicono, specialmente gli americani, gli inglesi, dicono che sono i mesi che dobbiamo hibernate, che ve ne dice che andiamo più piano, magari stiamo a casa un pochettino di più, innanzi il fuoco, se siete lucky enough to have a fireplace. Ma allora ascoltiamo che dobbiamo fare per il nostro corpo a questo tempo dell'anno, sai? Quella è la più importante. Allora voglio parlare di una herb che è migliore per aiutare se uno prende lo flu o lo raffreddore, e quello si chiama lo elderberry pianta. Now, questo elderberry,
2: dove si trova?
1: Questo, la possiamo piantare, ma io non dico mai a nessuno che se fanno una tazza di tè di questa, no, perché non che è toxica, è una cosa che devi prendere a pastiglia liquida o a polvere, e ce l'hanno alla farmacia e alle health shops. E io la sto prendendo adesso. Se la prendi appena che ti senti o lo malinganna o ti cola il naso o incomincia la tosse, le prime 48 ore la devi prendere questa, e vedi che non viene forte lo raffreddore o lo flu.
2: La prende a capsule o a
1: capsule o liquido? Io la sto prendendo a liquido. E questa è una pianta che hanno usato per i raffreddori per thousands di anni.
3: E da dove proviene?
1: Actually, I don't know. Non lo so. E Rita domanda le questions difficili. Solo so che muoedo quando è lo break, si posso dire.
2: Elderberry
1: plant. La possiamo piantare pure qua, ma io non do lo consiglio che la devi piantare e fanno tè. No, deve andare alla farmacia o al health shop e prenderla. Puoi prendere pure le lozenges, le cough lollies, the elderberry.
3: Deve essere preparata bene.
1: Già
3: allora.
1: Preparata bene, quella è migliore, è molto importante.
2: Il brodo da parte e elderberry.
1: Quella da parte, è vero. E sai, questa la chiamavano, questa herb, lo padre de medicina, father of medicine. È molto, molto importante. C'è sta una marca che fa tutto, fa le pastiglie, quella liquida, le gummies, che più, le lozenges, tutto quanto che puoi fare. Tenno puro naturale che puoi fare. Vedi che puoi andare alla farmacia e prendi la medicina over the counter, lo raffreddore che prendi per la serata e per la mattina. Ci stanno pure quelle naturali che prendi tanto la sera e tanto la mattina. Dobbiamo ricordare, quando sono herbs, se prendi già altre medicine, devi prendere il consiglio dalla farmacista o farmacista o lo tuo dottore, prima che incominci questa. Puoi pure comprare lo elderberry tea, ma compra quello già fatto. No, non lo fai tu che lo cresci. Questa è una che devo dire, non è come lo campomilo.
3: No, ovviamente no. Come
1: questo
3: stai
1: no.
3: Parlando?
1: No, non dago quello consiglio.
2: It's the berries, not the leaves.
1: E poi fa le leaves e pure le berries. Okay. Ma però lo tè lo potessi trovare al health shop, magari pure online, ma lo elderberry tea. Quello non devi pure aspettare per prendere un raffreddore. Lo tè te lo puoi fare ogni giorno per te rinforzare, you know?
3: Ok.
1: sa, quella è una cosa molto che ti fa bene, baby, è incominciare a prendere. Che oggi volevamo parlare cose che potevamo prendere non natural flu vaccine. E io non dico che non devi andare a prendere un flu vaccine. Sì, se tu lo vuoi prendere, prendilo, ma facciamo le cose pure naturali.
3: No, perché anche se, aiuta. Anche se fai la vaccinazione,
1: sì.
3: Si dice che l'influenza la puoi prendere lo stesso.
1: Yeah.
3: Soltanto che magari cerchiamo di diminuire la severità.
1: Sì, quello è veramente la cosa. Noi vogliamo che non... la chance che non prendiamo proprio il raffreddore o l'influenza, o se lo prendiamo che è leggero. E quello è lo goal di questo programma oggi, delle vitamine. Io prendo lo Echinacea, quella è un'altra herb. Le solo gente che non possono prendere lo Echinacea sono pure le gente, si prende medicina, devi consigli with your healthcare practitioner, ma pur se sei asmatic, non puoi prendere Echinacea. Tanta gente non lo sanno. Questo è molto popolare durante questo tempo dell'anno. Assai gente prendono Echinacea. Puoi prendere pastiglie e pinolo. Non credo che puoi prendere liquido. Io lo prendo sempre a pinolo. Né io prendo uno al giorno a questo tempo dell'anno. Ma come io me l'ho sentito venire questo raffreddore subito, ho increased 1-3 volte al giorno. È really, è molto leggero che c'ho, molto molto leggero.
3: Okay.
1: So, ho potuto venire sopra la radio, non voglio parlare troppo presto.
0: Ti posso domandare, tu hai fatto la puntura del flu injection?
1: No, io just... don't want to.
2: Try the natural.
1: No, perché io, fino a questa,
0: noi altri diabetici dobbiamo farla, ok? Se vuoi cambiare qualche giorno di più.
1: No, e perciò io dico,
2: so that if you get anything you get di meno.
1: Di meno. E la serve.
0: No, perciò penso, perché due settimane fa ti ricordi che io avevo
1: tu la tenevi, mi ricordo.
0: Però dopo sono andata dal dottore per questo mio fianco, la gamba che non può camminare, e lei mi disse: se non avevi avuto la vaccinazione, può darsi che lo prendevi così forte che non lo
1: resisti. Vero.
2: That's right.
1: E quello è puro, diciamo, uno changing subject, pigliano tacco di coro o qualche cosa, o any malattia, o raffreddori, pure influenza. Ma vedi, ci sono le gente che ci vuole assai tempo per se guarire.
0: Sì.
1: Poi ci stanno quelli che guariscono subito. Quello è pure uno segno di quanto fit siamo, quello che siamo già mangiato, vitamine che siamo preso. Sai come dici, non mi fa i depositi dei soldi in the bank account, noi mi fa i depositi pure nel corpo, per la salute.
0: La roba buona,
1: perché
0: che
1: quello
0: serve.
1: Viene pure, quello che abbiamo fatto, se vede dopo,
3: ci
1: quello
3: serve,
1: che facciamo adesso.
3: Ci serve dopo. Quando...
1: E allora dobbiamo fare quelle, mangiamo lo brodo, facciamo la cappa di tè, delle elderberry. You know, guardiamoci.
3: Ok. Va bene, ci risentiamo fra poco.
0: Fra poco.
4: Radio Italiana 531.
5: Rita, dove possiamo andare a pranzo questo giovedì?
6: All'Alta Villa Club, naturalmente. C'è il Friends of Alta Villa Lunch.
5: Ah, sì. E cosa fanno?
6: Un pranzo di 4 portate con caffè. Poi musica dal vivo con la band del club. Si mangia, si chiacchiera e si balla pure.
5: Ma che bello! Tutti i giovedì?
6: No, solo l'ultimo giovedì di ogni mese, da mezzogiorno in poi.
5: Ok, prenotiamo allora.
7: Friends of Altavilla Lunch. Prenota all'83310631.
8: Adamis Sand & Metal è un'azienda familiare che fornisce materiali per costruzioni di edifici e per il giardinaggio. Vasta scelta di prodotti come

Chalmers Kitchen, con 5 sale private disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Chalmers Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: 21 con il programma Un tuffo nel passato. Per il momento abbiamo la nostra naturopath Filomena. Dai, sì. Filomena, va.
1: Allora, le cose naturali per ci aiutare per lo raffreddore. È modito, sai, se lo dottore ti dice che devi per forza avere lo flu vaccine, se si dà bere che c'hai kidney trouble, cosa con lo cuore, lo devi fare, ma ricordiamoci che potremmo lavorare insieme con le cose naturali pure per rinforzare,
0: certo,
1: il corpo.
0: Certo, è molto importante, actually.
1: Sì. Yeah, we got it. So, allora, che più possiamo parlare di elderberry, fruit e lo leaf, e lo echinacea. Ne io posso dire la verità, io credo che non ho preso antibiotics da 1996, perché mio figlio più giovane era nato
2: 30 anni fa.
1: Oh, 1996. Anni, maybe 33 years ago. 34
2: wow.
1: years ago.
2: Non hai preso antibiotici?
1: No, mai. Io
3: No. It depends on what you got.
1: Yeah, that's right. Yeah. No.
3: Some you need.
1: Touch wood. Ma sì. E non dico perché non li deve prendere, giusto per far sapere. Lo mio natural antibiotic è quella echinacea e pure la vitamina C. Mm. Allora, appena che ti senti che viene, 5 milligrammi de pinolo de echinacea e lo pinolo de vitamin C, 1000 mg, 3 volte al giorno, dopo la colazione, dopo mezzogiorno e dopo la sera che siamo mangiati. E quello fai per un pochettino di tempo, perché anche oggi hanno detto sopra la televisione, lo dottore, che anche loro dicono adesso, la vitamina C non è che non lo prendi lo raffreddore, aiuta che non prendi the same time, come si dice, lo duration è più corto,
0: di meno.
1: Allora dice sì, tieni lo flu o lo raffreddore per 7 giorni, magari questo tieni solo per 4 giorni. You know, e devo pure anche dire che mi era dimenticata, dice che lo elderberry, mo hanno fatto i testi, se tu prendi questo a liquido, pastiglia o a pinolo 10 giorni prima che vai overseas, che vai sopra aeroplano, e 4 giorni quando arrivi overseas dopo, aiuta che non prendi raffreddore o influenza. Allora, quello mi era dimenticata, dice.
0: Perché se tu vai con l'aereo, per esempio,
1: c'hai
0: più chance di prendere qualcosa sull'aereo, perché è troppo restricted area, c'è tanta gente in poco spazio, vero?
1: Quella stessa area. E perché sono un'amica che era andata a China e mo' è ritornata, alla via veniva Reda, ha preso lo COVID, e quella era sopra l'aeroplano.
2: COVID, purtroppo non è un raffreddore, flu. Il COVID è una cosa diversa.
1: Ma
0: adesso è diventato così comune come sarebbe il flu, però è certo un po' più pericoloso.
1: Specialmente quelli più anziani, dobbiamo guardare. Sì. Allora, saccio che sono ritornato back to the elderberry, ma la vitamina C e lo elderberry, quelle sono due che aiuta la duration del raffreddore e influenza e lo severity, che non so dice per italiano.
3: Severità.
1: Non mi veniva. Allora, vitamina C, la echinacea e la elderberry. Poi ci dobbiamo ricordare, e parliamo sempre di questo, e lo probiotics. Ma i probiotics, vedi, per un esempio, vedi i bambini che vanno allo child care, prendono i raffreddori, poi li portano a casa, poi prendono i nonni, i genitori,
0: la famiglia,
1: e continua.
0: La famiglia, sì.
1: Allora dobbiamo ricordarsi, dammi ai bambini questo probiotic, e lo faceva tanto quando io lavoravo. Incominciavano con lo probiotic, pure i babies, pure quelli dei 6 mesi che avevano allo child care, cedevano questo, loro non prendevano il raffreddore, e dopo manco portavano a casa questo. Allora i probiotics aiutano il stomaco, perché là incomincia tutte cose. Allora sì, lo stomaco sta bene e c'ha tutti questi different strains of good bacteria. Questo aiuta per fermare a prendere un raffreddore. Allora diciamo si prendono probiotic al giorno. Yeah. Quello puoi prendere, tanta gente mi dice, ah, posso prendere quello, quella piccola bottigliella, yeah. Yeah, Yakult? Yeah, yeah. Sì, la puoi prendere se vuoi, ma però c'è assai zucchero là dentro. Allora, se sei diabetico, you know, la pastiglia è molto più forte ancora, ma però ci sono le gente che dai sue boy. No, aiuta migliore
0: aiutano tante, yeah. Tante cose
1: pure cioè, quella bottigliella
0: anche aiuta lo stomaco se per esempio hai mangiato qualcosa un po' più pesante
1: sì,
0: ti
1: sì.
0: Fa digerire sì, digerire. Sì, sì.
1: Ma lo probiotic aiuta a build the immune system.
0: That's right.
1: E quello vogliamo e allora diciamo pure se sì, una persona che prende lo probiotic perché io lo dico con tutti quelli che stanno sopra la medicina long term they should be taking a probiotic. Allora, se sei una di quelle persone e pigli un raffreddore, cerca di pigliare una probiotic di più. Se la prendi la mattina, cerca di prendere una la sera. Per tre o quattro giorni, per te rinforzare.
0: Una domanda, Filomena. Sì. Se tu prendi questi, come si chiamano? Nexium.
1: Sì, sì, yeah.
2: Cos'è?
1: Per l'indigestion.
0: Yeah, for heartburn.
1: Reflux.
0: Yeah, yeah, reflux, yeah. That's
1: yeah,
0: right.
1: Yeah.
0: Tu puoi prendere queste probiotics.
1: La mamma mia prende lo Nexium. Reflux. Yeah. No, essa c'aveva lo bruciatore del stomaco, dipende che sa mangiare. Essa prende i probiotics e aiuta. Ma devi prendere probiotics mattina e sera. E se non l'hai presi mai, devi cominciare con uno leggero.
0: Sì, io sono sempre anni e anni e anni che prendo queste Nexium, però
1: tu devi,
0: so una dose, metà della dose. Normally
1: bene.
0: They give you 40 micrograms, I've got the 20.
1: Good,
0: and
1: allora
0: keeps under control. So io posso prendere questi
1: sì.
0: Probiotics?
1: Oh, definitely.
0: Okay.
1: No, non mesca.
0: No.
1: E se uno c'ha che è incominciato con questo heartburn, reflux, bruciore del stomaco, devi prendere no probiotic mattina e sera e una herba che si chiama slippery elm powder.
0: Yes, yes, yes.
1: Ma è dentro una pastiglia che mazzichi prima che mangi due volte al giorno.
0: Yeah.
1: È migliore per fermare quello.
0: Queste quelle gummies che tu lo mastichi.
1: Yeah, no, è veramente, ce l'ho anche io, perché ogni tanto una volta mi fa a me un bruciatore del stomaco. Io prendo quello, ce l'ho dentro il pantry, ma questa è proprio una tablet.
2: È una pillola.
1: Yeah, una pillola che mazzichi due prima che mangi. Allora se io saccio che è incominciato per un paio di giorni, io lo prendo e dopo se ne va.
0: Beata okay. Te, se io mi dimentico una mattina prendere questo Nexium,
1: yeah, l'ho ridito.
0: Pomeriggio io non esisto più.
1: Yeah, perché
0: reflux
1: fa ma
0: badly.
1: Tu ce l'hai proprio. Okay. Allora, una persona che non ha incominciato con Nexium o queste medicine, possono provare primo naturale. Allora, per indigestion, heartburn, reflux, bruciore del stomaco, se vuoi provare, incominci con probiotic uno mattina e sera e lo slippery elm powder chewable tablet, due prima di colazione e due prima della sera a mangiare. E quello è naturale. Puoi provare.
2: Slippery. Wow.
3: Si chiama slippery elm.
1: Slippery elm. E non ci stanno.
2: Chissà dove viene quello.
1: E questa è una herb.
2: Sì,
1: è migliore per calmare quello da. Mo lo dico per inglese, scusa che non lo so dire per italiano. Fanno lining sopra lo stomaco e l'esophagus. Che calma tutto quello. Sai, fanno lining? Lining, non so come si dice per italiano.
2: Lidia, dici tu.
1: Sì. Come,
0: quando mi ricordo.
1: Ma come danno
2: una fodera.
0: Fodera.
2: Ecco.
1: Una
0: fodera.
1: Sì, sì.
0: Fodera
1: lo stomaco. Calma tutto.
0: Lo stomaco è la.
1: Allora, lo probiotic ci metto lo buono. là dentro, diciamo, c'è da lo mangiare buono. Lo slippery on powder fa lo umbrella. Sai, come diciamo che calma tutto e fa lo fodero, come hai detto tu.
0: Loro, so, fodera lo stomaco.
1: Lavorano insieme.
2: Sì.
3: Poi possiamo mangiare tutto.
1: Yes, sì.
2: Anche
1: quello è lo go.
2: Sì. Hamburgers.
3: Anche i curry. Curry.
1: Perché ci sono leggende che quando escono fuori a mangiare, se prendono due slippery homes, primo che mangi, perché sanno che mangiare è diverso, che il corpo non è abituato.
3: Che colori che sono questi?
0: A me non mi dispiace, sai cosa non sopporto? Quella, come si chiama? Not only curry. Se io vado a cena fuori, specialmente Chinese o Asian food, quando torno a casa io devo prendere qualcosa per... ma mi piace, però non è che dico che è male, mi piace soltanto che il mio corpo non lo
1: non ci piace.
2: Ok, riprendiamo questo argomento dopo
0: andiamo un break.
4: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
5: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e O Furno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti auto, aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower Northeast Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
6: Bottega La Vera, azienda artigianale produttrice di formaggi dal 1984. Ogni giorno propone un vasto assortimento di latticini e formaggi prodotti con il latte migliore. Il controllo accurato rende i prodotti della Bottega La Vera unici, dal sapore originale ed inconfondibile che si distinguono per la loro bontà. Porta sulla tua tavola latticini e formaggi prodotti artigianalmente che trovi soltanto da Bottega La Vera, Shop 3, 1214 Hamilton Terrace, Newton o nei migliori supermercati. Per i tuoi ordini chiama l'8337-8222. Bottega La Vera, The Genuine Art of Cheese Making.
0: Bentornati qui con noi, con la nostra Filomena. Ci abbiamo gli ultimi 10 minuti. Se volete telefonare, il numero è 83407700. Filomena Grazie. Sarà con noi per gli ultimi 10 minuti,
1: sì,
0: vero?
1: Sì, allora abbiamo parlato degli probiotics, echinacea, elderberry, vitamina C. E lo so che lo programma prima di noi parlavano dello mele,
2: yes,
1: ma io ho
2: diverso
1: mele per i raffreddori, che si chiama manuka honey. Perché questo ha le healing properties. E puoi prendere diverse misure di queste. Questo puoi prendere lo mele, te lo metti dentro il tè, lo elderberry tea per dire, lo limone, lo ginger, grated ginger, perché fa invogare il corpo, fa levare la malattia. Ma lo manuka honey è molto molto migliore, e lo puoi trovare pure manuka honey spray, che se c'hai lo male in ganna te lo spray nel bocca e quello fa levare quello male.
2: Ah, dici il male alla gola?
1: Sì, tu... male alla gola quando c'hai lo raffreddore o influenza.
2: E spruzzi quello nella bocca?
1: Sì, manuka honey spray. È molto popolare.
2: Sì?
1: Tanta gente la usa.
2: Non lo sapevo.
1: Sì. Pure quando io lavoravo, prima che sono incominciata a parlare qua stamattina, preso lo manuka honey lozenges, la caramella, e quella è migliore per inganna.
2: Sì.
1: Ti aiuta. Allora puoi fare lo mele, lo spray, le lozenges. Questa aiuta perché è più forte dello mele normale. Allora, eppure quando ci mangiamo lo mele, cerchiamo lo mele che non è manuka honey, blue gum, red gum honey, sai che è un honey che non è stato invogato. non ho commercialized honey.
2: Più naturale.
1: Sì, più naturale. Dobbiamo pure ricordare, se sei no diabetic e prendi manuka honey o red o blue gum honey, ti devi misurare il sangue, perché quello è stile uno zucchero.
2: E infatti sai quanto zucchero c'è nel miele?
1: Yeah, no, non really, no, quello non è una cosa forse che, non lo so, si può dice proprio quando ci so, deve regolare e prendere il fa la misura del sangue.
2: Ok.
1: Sì, ti prendi un po' di manuka honey.
2: Ok.
1: Ma quello è migliore, non posso dire quanto aiuta lo manuka honey.
0: Yeah, io la uso tanto, sai?
3: Poi ci stanno i numeri.
1: Ci stanno i numeri, 30 plus, 20 plus, 600 plus. Più caro costa e più
0: numero alto più buono è.
2: E più costa.
1: Yeah.
0: E più costa, okay. Sì, naturalmente.
1: Io cerco di quello de 30 plus, 30 plus, e qui vedo che quello è migliore.
0: Yes. Io lo uso sempre per cup of tea.
1: Quando
0: ho avuto questo raffreddore per 2 settimane, ho detto a mia figlia, sto facendo tanto di quelle tazze di tè che fra poco ho look like a cup of tea.
3: Anche dice che è for digestive wellness too.
1: Yes. Pure se c'hai.
0: And it's got healing properties
1: as
0: well.
1: Yes, it is, yeah. E non solo ossa, come si dice, lo stomaco, lo ossa del stomaco, non so come si dice.
0: Lucciola.
1: Tanta gente sanno guariti con lo manuka honey.
0: Yes.
1: 3 teaspoons al giorno, per un paio di mesi, e aiuta a migliorare lo dolore, per se calmare. Tanta
0: anche
1: gente.
0: Vedi, se tu fai per esempio un graffio, ti tagli un pochino, se tu ci metti un pochino di quella manuka honey sopra,
1: aiuta.
0: Aiuta migliora. Tanto a guarire.
1: Fa tanta cosa.
2: Lavorerebbe anche un miele normale, non manuka?
1: No, manuka, it's gotta be manuka.
2: Ah, okay.
1: Perché quello ha le healing properties, c'ha quelle minerali e vitamine là dentro.
2: Sì, ok.
1: E sai, dobbiamo pure ricordare che quando prendiamo un raffreddore o influenza, perché se noi ascoltiamo il nostro corpo, perché l'ha già preso? Ok, magari sono stato vicino a una persona o you know, che ce l'avevo un raffreddore o ho usato una tazza o una tovaglia che ha usato l'altro, ma è pure un segno che lo corpo dice io voglio riposare, pure se tu non vuoi, se la testa tua dice devi riposare.
2: Ti costringe
1: a riposare. È molto
2: importante,
1: noi non vogliamo fermare.
0: Yes, specialmente.
1: Sai, noi, e poi pure non vogliamo, mo per italiano non so come si dice, we don't want to let anybody down. Allora diciamo, se tu eri a fare un appuntamento con qualcuno o eri a fare un caffè con una persona, ci sentiamo male, oh scusa, mo non posso venire perché... c'ho lo raffreddore.
0: Ma dopo ti senti ancora più male perché hai detto di no, che non puoi andare.
1: Sì, è quello voglio dire. Allora dobbiamo ricordare, riposo è molto importante.
0: Non ti devi sentire colpevole di rifiutare di andare a un appuntamento che lo puoi non magari cancellare, ma trasportarlo.
1: Trasportarlo. Quello hai detto migliore, Lidia, grazie. Quello voleva
2: e poi
1: dire.
2: Purtroppo se non può andare a qualche parte, non può andare, basta.
1: No,
2: perché non è la fine del mondo.
1: Ma ci sta sempre la settimana
0: non lo
1: che
0: so,
1: vedi,
0: siamo noi altri umani che ci sembra male di magari forse dice, oh, può darsi che non neanche ci credi che non posso questa volta.
1: Yes, quello è il problema. Dici, sai ci sentiamo tutte
0: settimane.
1: Queste cose e dopo non ci guariamo più presto perché lo pressure, lo stress.
0: That's right. Un paio di settimane fa ho chiesto a un'amica per un... Se voleva venire per un caffè, perché erano mesi e mesi che non la vedevo. Lei, sai cosa mi ha risposto? Ha detto, Lidia, mi credevo che ti eri dimenticata di me.
1: No,
0: bravissima, è una cara amica, però dalle volte forse ce n'ho troppe amiche che amici che non arrivo a vederle
1: no,
0: tutti
1: è vero
0: quanti.
1: Questa è un'altra cosa. C'è lo gruppo che c'hai di amici perché tu pure c'hai quella cosa, oh, e quella sta passando quella. Io adesso ho no più amiche che tutte stanno passando qualche cosa. La cosa che siamo molto fortunate adesso sono i telefonini, perché noi possiamo pure mandare un messaggio a dire che ti stiamo pensando, come stai. you know, ieri sera così sono fatto con un'amica e quella ha detto è tanto nice che mi hai pensato.
0: That's
1: sai,
0: right.
1: Tu non manco disturbi la persona.
0: Cosa,
1: sai, sendi un messaggio. Yeah,
0: ver, cosa, you know, faremmo senza Messenger?
1: Yeah. Yeah. No, è vero, sì. È vero, Lidia, adesso siamo molto abituati.
0: Io adesso ascoltavo te e stavo leggendo che mi from Port Pirie, ma a casa.
1: Allora non mi scordavi, Lidia.
2: That's
1: no, noi scherziamo qua. Yeah. Ci vogliamo tutti bene.
0: Come
1: molto.
0: No, come no. È yeah, molto importante, molto. Actually, è parte della vita un po' più calma. Se tutti quanti
1: sì,
0: andessimo d'accordo, il mondo sarebbe tanto, tanto migliore, vero?
1: No, è vero, è yeah. vero. Dobbiamo fare quello che possiamo e cerchiamo che tutti gli altri capiscono.
0: That's right.
1: Come dicono, se lo vogliono capire, lo capisce. Sì, sì, no, no.
2: Dobbiamo essere...
0: No, ma io penso che, io penso che i tempi d'oggi, ognuno di noi siamo sempre di fretta.
1: Troppo.
0: Però io penso che ci sta un po' più di, come si dice, common sense, che la gente ti capisce di più perché anche loro si trovano nello stesso...
1: Sì, via, lo stesso modo, è vero. Noi dobbiamo... Yeah, fai quello che puoi, perché... Se non ci guardiamo noi stessi non potremo aiutare l'altro.
0: That's right.
1: Exactly. E io dico sempre, prima che me ne vago, devi sempre domandare tu stesso che devo cambiare o fare nella mia vita per la mia buona salute, che devo cambiare o fare to have good health, you know?
0: Sì.
1: Per supportare la mia... buona salute e la gioia dentro la mia vita.
2: Il tuo benessere.
1: Yeah. Dobbiamo.
0: Per stare bene dovresti ridere più non posso.
1: Ridere,
0: tutte le
1: perciò vengo qua.
7: E perciò sono venuto oggi per ridere,
1: sì,
7: per ballare, per
1: qua.
7: Fare qualche scherzo.
1: Yeah, sì. Ma ti senti molto migliore.
0: Dopo che se ne va la dottoressa,
1: sì.
0: Ma non lo fare sentire a lei però,
1: No.
0: Dopo che se ne va, noi mettiamo tanta bella musica e balliamo.
7: E balliamo.
1: Sì, sono gelosa. Non mi discolpo quando vado a casa.
0: Specialmente con questa gamba che la porto di legno. Come faccio a ballare?
7: Facciamo fisio per la gamba.
1: Yeah. Ma ricordiamoci che ogni tanto una volta devi dire no.
0: Mm.
1: Mi dispiace, ma questa volta no. Yeah. Devo fare, you know, perché se tu non ti senti io...
0: Devi essere proprio sincera e non
1: sì.
0: aver paura che non capiscono.
1: No. È vero. No, grazie a tutti oggi, molto piacere stare qua con voi, con Victoria, Rita e Lidia.
0: Passa
1: e
0: troppo presto il tempo quando stiamo insieme.
1: No. Sì, e tutti i belli ascoltatori che ascoltano sempre.
0: E grazie
1: per le telefonate.
0: Ecco, brava,
1: anche,
0: grazie
1: tanto.
0: A tutti quelli che hanno telefonato.
1: E facciamo un bello long weekend.
0: E anche
2: sì.
0: tu, davvero,
1: sì,
0: long
1: grazie.
0: Weekend, yes. La prossima settimana che è la festa di Sant'Antonio, tu vieni?
1: La festa next week?
0: Yes, next Sunday.
1: Oh, no, questa domenica, la prossima.
2: No, la prossima, sì.
1: Te lo faccio sapere, Lidia. Non lo so.
0: No,
1: no, non posso. Che lo compleanno di uno delle mie nipoti. Poi ho quella di nipoti che venne a dormire. Oh, quella è un busy weekend. Già mi era dimenticato. Mo comincia a venire lo raffreddore.
7: Devo prendere il Kenosha, elderberry e...
1: Già mi era dimenticato.
0: non credo che i nipoti saranno very impressed se tu ti dimentichi queste
1: no,
0: cose.
1: No,
0: e
1: no.
0: Io
1: era...
0: ti devo dire, domani c'ho l'appuntamento con la mia nipote.
1: Sì.
0: Lo diciamo dopo?
7: No.
0: Okay. La mia nipote, quella di 25 anni, Olivia, mi ha telefonato 2 settimane fa. Nonna, cosa fai il sabato, bla bla, sarebbe domani, no? Fra 2 settimane cosa fai di sabato? Ho detto io vado a fare exercise. Oh, dico perché? Perché volevo venire io e un'amica mia a fare cucinare con te.
1: Oh, sì,
0: Vuole impararsi a cucinare qualcosa. E io le ho detto ok, non vado a fare exercise, puoi venire. Lei è la sua amica. Questa sua amica è giapponese ed è stata a My Kitchen Rules.
1: Well.
0: Ho detto cosa le posso imparare io, quello che lei mi... No, ma nonna. E dopo mia figlia mi disse: mamma, loro non vengono qua per cucinare, vogliono venire a spendere un po' di tempo con te. Perciò è bellissimo.
1: No, that's beautiful. Yeah. No, enjoy.
0: Perciò,
1: yeah, that's lovely.
2: That's really good.
1: Grazie.
0: Ok,
1: ciao,
0: allora,
1: ciao.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao. Me ne vado. Ascolto alla via a casa. Ciao.
0: Ok, grazie. Saluti alla cara mamma.
1: Sì.
0: Saluti alla tua cara mamma.
1: Grazie.
0: E ci vediamo fra 2 settimane. Se Dio vuole. parole. Sì. Mi auguro che stai bene presto.
1: No,
0: presto.
1: Grazie.
0: Grazie, tutto, bella. Good.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao, ciao, ciao.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 13:03.
9: Speed camera locations per venerdì 5 giugno: Commercial Road, Port Adelaide, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Hindmarsh, North Street, Henley Beach and Tapleys Hill Road, Fulham.
10: È tempo di salame da Banquet Food!
11: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
12: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
11: veneto,
12: abruzzese,
11: calabrese,
12: dolce o piccante.
11: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
12: e tutto il necessario come il budello,
11: sale,
12: pepe,
11: finocchio,
12: spago per legare
11: e vari tipi di peperoncino.
12: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
10: È tempo di salame da Banquet Foods!
13: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
5: Radioton 2026 è arrivato!
14: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
5: Come? Partecipare è facilissimo!
14: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
5: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
14: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
5: Weekend esclusi.
14: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
5: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
14: Ogni $5 ricevi un numero
5: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
14: Radioton 2026 è arrivato.
5: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Bentornati qui con ecco, noi, Rita.
1: Abbiamo iniziato a ballare già.
0: Sì,
2: sto ancora
0: no,
2: qui.
0: Io posso ballare solo con un piede, una gamba. Dici tu, è una bellissima canzone, vero?
1: Sì, Raffaella allora, Carrà.
0: Sì. Peccato che lei non è più con noi.
1: No, ma ha avuto una bella carriera.
0: Sì, sì, è stata davvero brava anche come presentatrice per televisione, sì. E va bene, allora abbiamo la nostra Lucrezia al telefono.
1: Speriamo, Lucrezia, ci sei?
3: Sì, ci sono. Buon pomeriggio ragazze, radioascoltatori.
1: Benvenuta.
3: Vi ho ascoltato, è stato come una festa nel studio con la nostra Filomena.
0: Brava, brava, brava Lucrezia. Allora, cosa ci dici di bello?
3: Ok, allora, oggi 5 giugno... venerdì 5 giugno siamo la radio italiana, certamente il programma Il Tuffo nel Passato, e questa settimana abbiamo celebrato martedì 2 di giugno la festa della Repubblica.
0: Sì, per noi italiani è stato bello, vero?
3: Sì, molto, molto, purtroppo che non ho potuto partecipare a nessun evento. But anyway, allora, sorry.
1: No, è l'80° anniversario, no? Della Repubblica.
0: È una data importante.
2: Hai sentito Andrea Bocelli? Che lui
1: lo ascolteremo, infatti.
2: Okay, good.
3: Come no? Allora, ogni anno, il 2 di giugno, si celebra questa grande festa, e come hai detto Rita, brava, quest'anno fu l'80° anniversario. L'Italia è diventata una repubblica in 1946, quando c'è stato Indire Nazionale referendum, dove i cittadini hanno votato per la prima volta suffragio universale, che ha incluso anche le donne. Hanno scelto di abolire la monarchia e stabilire una repubblica. Dunque, questo voto è stato fatto il 2 di giugno 1946, ma poi il cambiamento fu il 12 di giugno. Okay. Dunque, allora adesso possiamo ascoltare Fratelli d'Italia, cantata da Andrea Bocelli.
1: Sì, speriamo che l'ho trovata.
2: Speriamo, era bellissimo.
1: Sì.
3: Sì, sì.

0: Ecco di nuovo qui con noi a Radio Italiana 531, abbiamo Lucrezia al telefono. Lucrezia, saluti a tutti i nostri ascoltatori. Maria ha telefonato per dire che è stata molto contenta a sentire la tua voce.
1: Oh, grazie, grazie a tutti, certamente mi mancate tantissimo e non vedo l'ora che sto meglio, così posso raggiungere a tutti voi nello studio.
0: Ma ce lo auguriamo davvero con tutto il cuore, perché anche noi ci manchi, a noi, a tutti.
1: Sì,
2: anche a me, allora, anche a me, Lucrezia. Vittoria qui.
1: Sì. Dunque, abbiamo ascoltato due bellissime canzoni. Allora, quando si canta questo Fratelli d'Italia, a me veramente mi viene i brividi, you know? It's very emotional.
0: Il fatto è, Lucrezia, il fatto è che tu sei troppo italiana.
1: Ah, troppo, è vero.
0: Avevo
1: solo 6 anni, ma purtroppo non sono cambiata. Anyway,
2: sei rimasto lo stesso.
1: Sono rimasto molto indietro.
0: Sei rimasta affezionata alla tua patria.
1: Sì, ma non adesso, da quando sono caduta in queste condizioni, non penso più.
0: No, ma tu sei una, Lucrezia, tu sei una guerriera, perciò vedrai che salterai di nuovo il fiume con le tue gambe.
2: Sì, a ballare.
1: Quando il dottor Antonio Cocchiara è venuto a trovarmi mercoledì mattina, dice: adesso Lucrezia, quando torno ti voglio vedere a scappare. Oddio. Sono solo 3 mesi che lui va in vacanza e dice: no, quando torno ti voglio vedere di scappare. Ok.
0: Beh, noi te lo auguriamo davvero con tutto il cuore.
1: Anch'io. Dunque, anche la canzone Bella Ciao, la versione partigiana, there you go. Dunque, allora, il Presidente della Repubblica mette all'altare della patria a Piazza Venezia una corona d'oro sulla tomba dei milite ignoti. Quando la strada del Colosseum e Piazza Venezia c'è una sfilata militare di tutte le forze armate italiane. Il momento migliore della giornata è il spettacolare sorvolo da frecce tricolore. La freccia tricolore pitturano il cielo sopra Roma con fumo rosso, bianco e verde, che sarebbe la nostra
2: bandiera.
1: Dunque questo sarebbe un momento molto bello a vedere. Allora possiamo ascoltare adesso what's the next song?
2: Cambiamo un po' ritmo, si direbbe.
3: Qualche cosa di ballare.
1: Sì.
3: Di ridere.
2: Oh, magari allora, no, non so, ma questa canzone tu hai suggerito Torna su Riento.
1: Sì,
2: È molto
1: vero o no?
0: Sì, è una bella canzone napoletana, ma è bella.
2: È molto cara.
3: Molto bella. Napoletana, ma è bella.
1: Pavarotti. Pavarotti.
3: Oh, Pavarotti.
2: Sì. Ah, aspetta. Yeah. Pavarotti, sì, ok.
3: E Brian Adams, no.
2: No.
3: Peggio, o solo mio.
2: Sì, anche solo mio. Ok, ascoltiamo Torna sul Riento.

0: Radio Italiana 531.
1: Gaganis, la più alta qualità di cibo.
2: Da oltre 50 anni,
1: Gaganis, azienda a gestione familiare fondata nel 1971, offre i migliori prodotti alimentari.
2: Puoi trovare i prodotti Gaganis in tutti i supermercati:
1: Romeo,
2: 3X,
1: Foodland,
2: Coles,
1: IGA,
2: al Central Market, nelle salumerie e nei negozi di frutta e verdura. E se stai preparando la salsa di pomodoro,
1: il vino o altre conserve e salsicce tradizionali, vieni a trovarci nel nostro grande supermercato al 913 Bacon Street, Hindmarsh.
2: Lì troverai tutta l'attrezzatura giusta, come pentole grandi, barattoli e tutto ciò che serve per questa tradizione di famiglia.
1: In più, articoli per la casa, barbecue a carbone di tutte le dimensioni,
2: griglie, la famosissima farina tipo 00 prodotta con grano sudaustraliano e l'amatissima spezia Nostimini.
1: Gaganis, sapori da tutto il mondo.
2: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
3: Allora, Lucrezia.
4: Sì, sono ancora qui, sì, con voi, grazie. And, allora, in Adelaide abbiamo celebrato questa bellissima festa della Repubblica in vari eventi, ma un evento più grande fu celebrata a sottolineare la ricca cultura italiana a the historic Mortlock Chamber of Commerce,
3: sì,
4: la biblioteca of South Australia. E grazie a Radio Italiana 531 loro erano presenti a trasmettere questa grande evento.
5: Sì, mi sembra che il consulate, come si dice,
3: consolato italiano
5: era
3: lì, sì, era lì presente.
6: Malanakis era là.
5: Ah, il nostro premier. Yeah.
4: È vero, l'evento fu ospitato dal consolato d'Italia, Ernesto Pianelli, mm-hmm. e con the Honourable Premier of South Australia, Peter Malanakis.
5: L'hai detto bellissimo.
3: L'hai detto molto bene, Lucrezia, brava.
5: Ma lui non ci avrebbe mancato.
4: Ieri sera sono stata alzata fino a tardi per fare tutta questa ricerca.
6: L'hai sentito parlare italiano?
5: Sì. Ha detto magari 3 o 4 parole, mi sembra.
4: Oh, my goodness.
3: Lui cerca di parlare all'italiano.
4: La prossima vita, quando torno di nuovo, farò la ricercatrice.
5: Ecco. Nella tua prossima vita.
3: Brava Lucrezia, brava.
4: Really enjoyed it. Yes, sì. Ho goduto tanto. Allora, durante la serata della cerimonia è stato premiato the Order of Merit of the Italian Republic. Allora sarebbe ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana o cavaliere a Professor John Beltrami.
6: That was an honor that was bestowed.
4: Un grande onore in recognition del suo lavoro outstanding contributo all'Accademia Culturale Relazione all'Estero.
5: E tu lo conosci questo, no?
4: Sì. Allora, dunque, sono stata molto onorata di aver conosciuto il professore Gian Beltrami 28 anni fa.
5: Perché?
4: Non potevano fare niente più per la mia mamma.
5: Ma dobbiamo chiarire, lui è un cardiologo, no?
4: Cardiologo, sì, brava, sì.
7: Okay. Sì.
4: Cardiologist. I missed that. Sì, lui è un cardiologo e a quel tempo, 28 anni fa, certamente era molto giovane.
5: E adesso è vecchio.
4: Come?
5: Adesso è vecchio? No.
8: Sì, ma...
4: No, che bello, bravo.
5: Hai i capelli bianchi. Hai i capelli, allora.
7: Ma quella è l'intelligenza, i capelli bianchi.
4: Sai perché? Tanto lavoro che lui ha fatto e ancora continua a fare. Dunque, quando i dottori non potevano fare più niente per la mia mamma, allora la dottoressa Lina Tedesco mi disse: Lucrezia, cosa ne pensi? C'è un giovane cardiologo italiano, bravissimo. Vogliamo vedere cosa può fare? E io ho detto subito, sì, perché no? Io ho tanto fiducia in te. E allora essa disse: domani fatti trovare a quest'ora all'ospedale e fare un meeting con lui, un colloquio, you know. Dunque ho detto a mio padre: devi venire anche tu, perché io ero sempre quella, la rappresentatrice. Si dice di esame della cromatina, sarebbe, e che si pulisce le scarpe. No, look, I want to do a little bit of a joke. But it was there. Era un tempo molto, molto triste per me.
5: Sì, perché è mancata la tua mamma.
4: E così siamo state. Ho preso mio padre, siamo andati a meeting e abbiamo incontrato John Beltrami. Lo ringrazio di tutto quello che ha fatto per la mia mamma e di tutto quello che fa per tutti i suoi pazienti. Il suo merito mi ha dato un altro 18 mesi con la mia mamma, con la sua saggezza, gentilezza e saper fare con le medicine per farla vivere. E le sue ricerche, lui è un grande ricercatore anche, ma un uomo molto molto umile, gentile, e la sua passione per aiutare la gente è enorme.
5: E allora si è meritato veramente questo onore?
4: Sì, lui ce l'ha meritato così, così grande. E lui è molto, ho detto, umile, e non è, dalle volte ci sono quelli che dicono: oh, io sono importante, questo e quell'altro, ma lui no, tratta tutti come fosse uno di famiglia. Sì, e c'ha tanto pazienza. Dunque, grazie di tutto quello che lui ha fatto per la mia mamma e poi anche per me.
5: E lo ringraziamo.
4: L'auguriamo tutti noi da Radio Italiana.

0: ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
1: wow.
0: o si può dire anche cavaliere.
1: Okay.
0: Yeah, yeah. E certamente lui se lo merita assolutamente. Adesso cosa pensa? Spostiamo Granada da Claudio Villa?
1: Sì, sì, va bene, certamente. Sì. Ok.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'813974000 e organizza un tour personale.
2: Nei Romeo Food

0: di Croydon, Rosewater, Sudbury, McGill, Campbelltown, Rosthaven, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide, troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicce 660 grammi, $2.
1: La vita è frenetica e ci saranno sempre distrazioni. Ma a Sanremo conosciamo un piccolo segreto. Un semplice piatto di pasta unisce le famiglie a tavola. Sì, la pasta Sanremo, una deliziosa bolognese, una pasta al sugo tradizionale, gli strati di lasagne hanno il potere di unire le persone. Sanremo unisce le famiglie. Sanremo, we are family.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.
3: Allora, bentornati qui con noi. Siamo, l'ufficio si sta riempiendo oggi, vero? E va bene. Lucrezia, c'hai qualche altra cosa da dire? Sai cosa ti volevo dire per quella foto che mi hai mandato?
4: Ah.
3: Mia figlia ha detto la stessa cosa di tua figlia.
4: Cosa? Oh no!
3: Yeah. Anyway.
5: Ok,
3: yeah, ok, bella.
5: Non volete dirci altro?
3: No, abbiamo. No, it's ok. Okay.
5: È una cosa privata.
4: Ciao, yeah.
5: Ciao Lucrezia, come stai?
4: Come una vecchietta? No.
5: Ti senti bene?
3: Questa vecchietta, dove la mettiamo questa vecchietta?
5: In un'altra canzone.
4: Così proprio.
5: No, mi piace che ti senti. Yeah. Deve ballare, dove stai lei sul telefono? Deve ballare perché la mia favorite canzone, maybe, is next.
4: Io ballo, ragazze, ballo col mio Ferrari.
5: Yeah, sì, sì. Sì, attenzione con la Ferrari.
3: Yeah.
6: Va bene, la canzone preferita di Victoria.
5: Lo sanno tutto.
4: Sì, qual è?
3: Andiamo a ascoltare Sarà perché ti amo?
6: Sì, ma dobbiamo ascoltarla.
3: Dobbiamo ascoltarla e dobbiamo amarci uno con l'altro.
5: E ballare. E a ballare? Sì.
4: A ballare.
5: Sicuro, si deve ballare qui dentro. Ok.

0: Grazie tante.
1: Well, grazie. Well, well. Che bella grazie. Canzone.
2: Ci siamo appena seduti.
1: Che abbiamo grazie. Ballato, 531, vero?
0: 531, grazie tante.
1: Sei brava, sei brava.
3: Sì,
1: yes, sì, sì, Lucrezia, stavamo ballando.
0: Meno male che non ci stava CCTV. Brava.
1: Allora, Lucrezia,
3: allora,
1: voglio leggere qualcosa. Tu stai in ascolto?
3: Sì, sì, io sono in ascolto.
1: Actually, c'ho due o tre, ma questa qua mi è venuta davanti per primo.
3: Ok.
1: Non pensate di trattare le persone buone come più le fa comodo. Le persone buone ci sono, si spaccano in due per aiutare, danno presenza e affetto con costanza ad esse, non piace essere usate, ognuno nella vita fa ciò che più gli piace, ma ricordate di non lamentarvi quando voltandovi non le trovate più.
3: Wow,
0: yeah,
3: that's very powerful,
0: yeah.
3: Yeah. Sì, sì,
1: yeah, no,
3: bene.
1: Dopo ce n'è un'altra, non
2: vuol
1: lo so,
2: dire sì. Apprezzate le persone buone, perché
1: that's
2: altrimenti
1: right.
2: ti volti le spalle, non
1: exactly
2: sono
1: esattamente right. Ecco. Sì. Dopo ce n'è un'altra, yeah, qua che la vorrei leggere perché mi ha toccato un po' questa qua. Dice: la vita spezza i legami e lo fa senza chiederti il permesso. Un giorno decidi che tuo padre o tua madre o un'altra persona a te cara ha finito il suo tempo e tu sei lì a chiederti come farai a sopportare quel dolore. Impari a conviverci, ti rassegni, in qualche modo sai che devi andare avanti ed impari una grande cosa. La vita ti toglie la presenza, la voce, ma non i ricordi. Tutto ciò che non potrai più toccare con mano lo porterai nel cuore, un posto troppo segreto per poter essere scoperto e derubato di ciò che sarà per sempre tuo.
3: Assolutamente, questo è molto, anche molto vero. Sì, come passano gli anni, il dolore si comincia, come dovrei dire, diminuire, però la persona è sempre nel nostro cuore e nella nostra mente.
2: Assolutamente, allora, questo non cambierà mai.
1: Allora, fra poco me ne devo andare perché c'ho un appuntamento, però vorrei leggere anche questo qua, è un joik, come si dice?
2: Una barzelletta.
1: Sì. Così ti faccio ridere un po'.
3: Sì.
1: Va bene, Lucrezia?
3: Sì, assolutamente.
1: Ok. L'angelo della morte disse: è ora di venire con me. L'uomo rispose: perché? Sto benissimo, sono felice e in perfetta salute. L'angelo rispose:
4: excuse me.
1: L'angelo rispose: hai lasciato il telefono a casa, sbloccato, e tua moglie ha visto tutto. E l'uomo risponde: ok, sono pronto.
2: Oh, no.
3: Oh, that's a good one,
1: vero? Oh, così lasciamo, Dio, con una risata perlomeno.
2: Sì. Ok, ascoltiamo la canzone e poi magari ci salutiamo.
1: Sì,
2: quando...
1: va bene.
2: Questo è, e infatti la canzone si chiama Questo amore non si tocca.
1: That's right.
0: Don't touch this love.
1: Yep.
0: I love it.
3: Beautiful.

0: Ok, siamo di nuovo qui con voi. Il tempo è passato e scorso molto veloce. Abbiamo
1: oggi
0: avuto,
1: sì.
0: Yeah, abbiamo avuto la nostra naturopath, la nostra Lucrezia. Per me è stato molto molto bello essere qui con tutti voi.
1: E adesso... non ci dimentichiamo che c'è stata
2: Vittoria con
0: Vittoria,
2: noi.
0: Vittoria, Vittoria.
1: E se non la conoscete... E la Moffettesa.
2: I Moffettesi, sì, our program is Saturday.
0: Sabato sera, vero?
2: Sabato sera dalle 5 alle 6.
0: Sì. E se qualcuno di voi non capisce l'italiano, ascoltate i Moffettesi.
2: Che sei di più meglio. Capisce più meglio.
0: Adesso, grazie, grazie. No, adesso tante. C'ho un appuntamento perché sono andata a fare X-ray, i raggi, ieri. Perché la mia gamba è diventata di legno, non la posso cambiare più, perciò devo andare a prendere i risultati. Vi lascio con un buonissimo weekend,
1: long weekend.
0: And il tempo sarà bello. Ieri sera stavo guardando, dice che non piove, domenica, lunedì sarà bello. Perciò Lucrezia, è stato bello sentirti ed averti qui con noi con la tua voce, e sono sicura che tanti ascoltatori ne saranno anche contenti che ti son sentiti per le onde della Radio Italiana 531. Io vi ringrazio, a te Rita, a te.
2: Grazie,
0: Vittoria,
2: Rita.
0: Anche alla nostra Filomena che non ci sta più. Lucrezia, un grande abbraccio per te e ci sentiremo di nuovo il prossimo venerdì. E dopo domenica, che siamo alla festa di Sant'Antonio con la radio that ci sta outside broadcasting.
1: Sì.
0: Ok, arrivederci a tutti. Allora ci sentiamo, continuate a ascoltare, perché Rita ancora è qua per i prossimi 10 minuti con voi, vero Rita? No,
2: facciamo una ballata. Facciamo
0: mi credevo che continuavi per i prossimi 10 minuti, ma comunque. Arrivederci a tutti, grazie. Ciao.
1: Right, ciao a tutti, ciao.
3: Grazie a voi.
1: Ciao
3: tutti.
1: Lucrezia.
3: Da me è un caloroso abbraccio a tutti voi. E tutti in ascolto.
1: Grazie Lucrezia, ciao anche a te.
3: Bye.
1: Ciao.
4: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami a sparire come c'è. Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna ti porta con te.

T'ho veduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata. Eri piccola, piccola.

stomicchiata, coccolata, latte, burro, marmellata, ridicola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto, ma è ridicola, è già.

0: col 3-7. Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Spara. Spara. Spara. E pensare che eri piccola, ma piccola, tanto piccola, così.
1: Radio Italiana 531.
2: Sono le 14:02.
3: Speed camera locations per venerdì 5 giugno, Commercial Road, Port Adelaide, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Hindmarsh, North Street, Henley Beach and Tapleys Hill Road, Fulham.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
5: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John, sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
6: Veneto,
5: abruzzese,
6: calabrese,
5: dolce o piccante.
6: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
5: e tutto il necessario come il budello,
6: sale,
5: pepe,
6: finocchio,
5: spago per legare
6: e vari tipi di peperoncino.
5: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
4: È tempo di salame da Banquet Foods!
7: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guercino, dalle montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
8: Radio Italiana 531.
9: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.

0: cos'è l'allegria.
1: Con Mico,
0: Ciccio
2: e Genzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: la mia risposta sei tu.
1: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il Caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un Caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il Caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
3: L'indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility. Crea indipendenza.
4: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera. Musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
2: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.

Viviamo in un mondo politico. L'amore non ha a che fare. Gli uomini assassinano gli uomini e questo è il tempo, il crimine anonimo. Viviamo in un mondo politico. Gli angeli cantano in coro. Senti come suonano l'Ave Maria, le nuvole toccano il suolo. Viviamo in un mondo politico, la saggezza sta fuori dal tempio, si disfa sul marciapiede, non è d'aiuto, non è d'esempio. Viviamo in un mondo politico, la pietà scaraventata a mare. La vita è un riflesso, la morte è una maschera, ogni banca è una cattedrale.

0: Bini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Il COASIT è il Comitato di Assistenza agli Anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
5: Cerchi una bella serata in famiglia e con gli amici? Vieni alla Casa d'Abruzzo e Molise Club tutti i venerdì per pizza e pasta e la seconda e la quarta domenica del mese per dinner dance. Gusta ottimi piatti mentre i bambini giocano nella nuova area giochi coperta. In più, organizza da noi i tuoi eventi, battesimi, comunioni, cresime e anniversari indimenticabili. Prenota al numero 82 69 65 67. Seguici sui social per non perderti i nostri eventi. Casa d'Abruzzo e Molise Club, tradizione, gusto e divertimento. 86 Churchill Road, Prospect.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme, dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 15:03.
2: Speed camera locations per venerdì 5 giugno: Commercial Road, Port Adelaide, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Hyde Marsh, North Street, Henley Beach and Tapleys Hill Road, Fulham.
3: Cerchi qualcosa di davvero speciale? Da Martin Rogers Jewelers creiamo gioielli personalizzati da oltre 40 anni. Dalle fede nuziali alle croci, ai gioielli per battesimi e sacramenti, fino a creazioni premiate a livello internazionale. Ogni pezzo è realizzato con cura e passione. Cosa ci rende diversi? Lavori a stretto contatto con i nostri designer e tante famiglie continuano a sceglierci, generazione dopo generazione. Vieni a trovarci al 523 di Glyndebourne Road in Hazelwood Park. Oppure visita martinrogers.com.au. Martin Rogers Jewelers. Il tuo gioiello, la tua storia.
4: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.
5: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
2: Panini Brothers, la tradizione del buon pane. Da 20 anni Panini Brothers prepara il pane con la ricetta tradizionale italiana, tramandata di generazione in generazione. Ma non solo pane, anche pizze di ogni tipo, focacce, panini freschi assortiti, zeppole e dolci. Vieni a trovarci per colazione o pranzo veloce. Accomodati nel nostro caffè e assaggia i nostri prodotti. Siamo al 4 di James Street, Newton, aperti 7 giorni su 7. Per il nostro servizio di catering chiama 83 36 44 16. Panini Brothers, leggenda nel cuore di Newton.
3: Panini Brothers ha aperto anche a Ovest, a Fulham Gardens.

più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, poi li vedremo planare.

0: Radio Italiana 531.
1: L'Enfield Memorial Park non è solo un luogo di riposo, ma un ambiente dove i tuoi cari possono vivere un'esperienza completa. Offriamo servizi esclusivi, come il live streaming del funerale per chi non può essere presente, catering di alta qualità per ogni funzione e un nuovo caffè e fioraio all'ingresso di Gordon Avenue. Concedi ai tuoi cari il comfort che meritano. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
2: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
3: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
4: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn, open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6.30 pm al Fogolar Furlan.
7: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
6: Tutto incluso?
7: Certo, come tutti gli anni.
6: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
7: Abruzzo,
6: Altavilla,
7: Campania,
6: Sant'Eufemia,
7: Sicilia
6: e Fogolar Furlan.
7: Uniti insieme
6: per sostenere la tua radio.
7: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
6: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
7: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
6: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.
8: 1, 2, 3, 4.
6: Andre, ma dov'è Vittoria?
9: Ah, boh, tu lo sai?
6: Ma qua dobbiamo fare il programma.
9: Vabbè, una in più, una in meno.
10: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
6: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria, Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
11: su Radio Italiana 531.

0: casa. Radio Italiana 531.
1: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
2: Le tue pupille sembrano pallottole, se mi guardi mi ferisci. Ho dei pensieri che alzano la voce, ma vorrei farli stare zitti. Tu sai che avevo bisogno d'aiuto, potevi pure mandarmi a fanculo. Invece mi hai detto che gli occhi che indosso non sono mai stati più tristi.

70. L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari, sia maschi sia femmine, nelle zone di Paradise, Ingolfard, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon Tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sono le 16:02.
2: Hi, this is James Liotta and you're listening to Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Venerdì 5 giugno, Commercial Road, Port Adelaide, Cudmore Terrace, Henley Beach, Port Road, Hindmarsh, North Street, Henley Beach and Tapleys Hill Road, Fulham.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro A Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Quando c'è Radio Italiana 531 non sei mai solo.
8: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: La situation del presente che non si capisce proprio niente.
1: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
2: Belle cose brutte.
0: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
1: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
0: Buona

niti din boss, sto viendo da doc, te faccio una foto. Rimo con cose che sappi futuro, passate se scorda. Però mo ci stai tu, e allora state a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa. Stasera roba.

0: Radio Italiana 531.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da chi se ne intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
2: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
3: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni chiama l'8340 1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen, fancy made easy.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Firmato Blanchito. Condo. Quando ce lo si fa blu, penso solo a te. Chissà come stai lassù ogni notte. È blu celeste.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynde. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 PM al Fogolar Furlan.
1: Cena di 3 portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
3: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
3: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
3: Altavilla,
1: Campania,
3: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
3: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
3: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
3: Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Lasagne al forno calde e deliziose? Cannelloni ricotta e spinaci? Sì, grazie. Aggiungi le lasagne e i cannelloni Sanremo agli ingredienti e alla salsa. Metti in forno e gustati tutta la bontà della pasta Sanremo. La pasta cuoce perfettamente nel forno per creare un piatto delizioso che riunisce la famiglia. La gamma di pasta cannelloni e lasagne istantanee Sanremo è disponibile in tutti i supermercati. Sanremo, we are family.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di 3 portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, 130 per i non membri. Prenota al numero 82696567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect.

0: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto.
1: Il cuore matto che ti segue ancora.
2: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: la vostra radio? Radio Italiana 531.
1: Sono le 17.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
3: Venerdì 5 giugno. Commercial Road, Port Adelaide. Cudmore Terrace, Henley Beach. Port Road, Hindmarsh. North Street, Henley Beach. And Tapleys Hill Road, Fulham.
2: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
4: Notiziario italiano sponsorizzato da...
5: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
6: Ecco i principali titoli di questa edizione. Nuove tensioni in Medio Oriente, Hezbollah respinge la tregua in Libano, un casco blu dell'ONU viene ucciso nel sud del paese, l'ONU conferma l'arrivo di un forte El Niño con possibili effetti sul clima globale, incidente a un Boeing Lufthansa all'aeroporto di Francoforte, diversi feriti tra il personale di terra. In Italia salta il bonus energia da 100 euro mentre la Camera approva il ritorno nucleare, archiviata l'inchiesta sulle presunte stragi di mafia che coinvolgeva Dell'Utri e Berlusconi. Pina Picerno nasce il Partito Democratico, infine lo sport, con il nuovo trionfo di Errani e Vavassori al Roland Garros. Questo e molto altro negli approfondimenti della prossima edizione del notiziario. Non mancata tra poco.
4: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
5: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
7: Molte tese, chicche e corte. Non ci entriamo, ma dobbiamo fare, sono da parlare di quello che succede in due mondi, andiamo alla ricetta, per mangiare le fattese e delle dolce. Tune in at 5 p.m.
8: every Saturday.
9: Veronica vi augura buon ascolto.

0: Dio, Barbara, dove siamo?
1: E che ne so, mi ci hai portato tu qui, Ste.
0: Ho paura.
2: Sono solo io.
1: Claudia.
2: Ragazzi, questa è la scena di un crimine.
0: Cosa?
2: Lo Stivale in Nero, ogni mercoledì sera alle 8 attraverseremo insieme l'Italia, investigando sugli omicidi più famosi e misteriosi della storia del nostro paese, solo su Radio Italiana 531.
3: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Nei Romeo Holden di Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostever, Atherstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi Lavazza qualità oro 1 kg, $32. Olio di oliva Moro 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina's Kitchen 660 grammi, $2.
2: Are your loan repayments too high? Carrying credit card debt, car loans, or personal debt that's weighing you down? It doesn't have to be this way. I'm Peter from Guardian Finance Brokers. Every day I help people refinance, consolidate debt, or structure their loans smarter so their money does the hard work, not them. Imagine one simple repayment, a more competitive interest rate, and extra cash left over each month. That's what the right advice can achieve. If you're ready for a fresh start, give me a call today. One conversation could be the smartest move you make this year. GuardianFinanceBrokers.com.au. Station sponsor.
3: Con My Choice Care puoi vivere la dolce vita. Il nostro programma di supporto sociale ti offre due tipi di attività: incontri indoor ogni due settimane e gite mensile in bus. Durante gli incontri al centro, goditi morning tea, giochi, musica e quiz. Mentre nelle gite potrai esplorare nuovi luoghi, fare amicizia e gustare un pranzo. Chiama oggi 8365-0151 per partecipare alla prossima sessione. La Dolce Vita è un programma offerto tramite il Support at Home Program. My Choice Care. Be well, age well, live well.
4: Lucrezia, buttiamoci.
5: Buttiamoci? E dove?
4: Dai, sì, tuffiamoci.
5: E dove ti vuoi tuffare?
4: Facciamo un tuffo nel passato. Insieme ascoltiamo tanta musica dei nostri tempi.
5: Ogni venerdì da mezzogiorno alle 2.
4: Solo su Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531.
1: Barbara, hai sentito? Michele ha preso il visto permanente.
2: Davvero? Ma come ha fatto?
1: Si è affidato ad Australia Legal Migration Agents. Si occupano proprio di tutto. Visti per studenti, famiglie, lavoro. Poi parlano anche italiano. Michele è felicissimo.
2: Perfetto, perché anch'io sto cercando informazioni per rimanere qui.
1: Allora contatta subito Pina allo 04 523 22 178 o vai su australialegal.it. Ti seguono passo dopo passo.
2: Pronto? Pina? Sono Barbara, vorrei fissare un appuntamento.
3: Australia Legal Migration Agents.
4: Gagami's, the highest quality of foods. For over 50 years, Gagami's,
5: a proudly family-owned business established in 1971,
4: has been providing the finest quality foods.
5: You can find Gagami's products in all
4: Romeo's,
5: Drake's,
4: Foodland,
5: Coles,
4: IGA,
5: the Central Market,
4: Delicatessens,
5: and fruit and vegetable stores.
4: And if you're making tomato sauce, wine,
5: or other traditional preserves and sausages,
4: visit our massive wholesale warehouse at 9 to 13 Bacon Street, Hindmarsh,
5: where you'll find all the right equipment, such as large pots, jars, and everything else you need for this beloved family tradition.
4: Plus, homewares, charcoal barbecues in all sizes, grills, our famous special white flour,
5: and tip or double zero flour made with South Australian wheat, and the famous spice, nostamini.
4: Gagami's, flavours from around the world.
6: Benvenuti nel mondo del Globo TV, dove l'Italia è sempre a portata di mano. Programmi televisivi in diretta dall'Italia, film imperdibili e serie televisive emozionanti. Non perdere l'opportunità di rimanere connesso con la tua cultura. Per informazioni e abbonamenti, telefona al 1300 207 875.
0: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
7: Aiutami a sparire come c'è.
0: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.

mattino. Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone! Thank God it's Melbourne ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai! E vai, woo!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 18:02.
2: Notiziario italiano sponsorizzato da...
3: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
4: Ancora una buona giornata, ben trovati all'ascolto. Dalla redazione, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato un provvedimento bipartisan che prevede fino a 8 miliardi di dollari di nuovi aiuti all'Ucraina e ulteriori sanzioni contro i settori energetico e finanziario della Russia, una scelta che si discosta dalla linea dell'amministrazione Trump sul conflitto. Il testo passa ora al Senato, dove l'esito appare più incerto. Sul terreno continua intanto la guerra. Nella notte un attacco di droni russi sulla città di Kherson ha provocato la morte di un uomo di 75 anni.
5: Gli Stati Uniti hanno annunciato che potrebbero riconsiderare il proprio ruolo nella presenza internazionale in Bosnia e Erzegovina. La decisione arriva dopo il fallimento dei colloqui con i partner europei sulla nomina del nuovo alto rappresentante incaricato di vigilare sugli accordi di pace nel paese balcanico. Secondo il Dipartimento di Stato, l'indecisione europea starebbe compromettendo l'efficacia delle istituzioni create per garantire la stabilità della Bosnia.
4: Xi Jinping sarà in visita ufficiale in Corea del Nord dall'8 al 9 giugno su invito del leader Kim Jong-un, lo ha annunciato l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Il viaggio conferma i rapporti sempre più stretti tra Pechino e Pyongyang in una fase di forte tensione internazionale e di crescente cooperazione politica e strategica tra i due paesi.
5: Lo stato di New York ha approvato una moratoria di un anno sulla costruzione di nuovi data center. Il provvedimento attende ora la firma della governatrice Katie Hochul. Alla base della decisione ci sono le crescenti preoccupazioni per l'elevato consumo energetico di queste strutture. Secondo un recente sondaggio, quasi 2 americani su 3 si oppongono alla realizzazione di nuovi data center nelle proprie comunità per il timore di un aumento dei costi dell'energia e del sovraccarico delle reti elettriche.
4: Nuovo scontro tra Cuba e Stati Uniti. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha condannato le nuove sanzioni imposte da Washington contro di lui e alcuni membri della famiglia Castro. Il leader cubano ha accusato gli Stati Uniti di voler rafforzare il clima di conflitto tra i due paesi e ha ribadito la volontà di resistere a quella che ha definito un'offensiva imperialista.
5: Veniamo in Italia con la cronaca. Emergono nuovi dettagli sulla strage dei 4 braccianti uccisi ad Amendolara nel Cosentino. Secondo gli investigatori, il movente sarebbe legato alle condizioni di vita imposte ai lavoratori costretti a vivere in 10 persone in una sola stanza. Una discussione scoppiata la mattina del delitto avrebbe preceduto il massacro. Restano in carcere 2 cittadini pakistani accusati dell'omicidio, Ahmed Safar e Ali Raza.
4: 7 persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'inchiesta sugli assalti con esplosivo e bancomat di banche e uffici postali. L'operazione dei carabinieri punta a contrastare un fenomeno che da anni provoca danni gravi di servizi in molte località della provincia. I dettagli dell'indagine verranno illustrati nelle prossime ore dagli investigatori.
5: Controlli della polizia a Padova, un ventenne tunisino è stato denunciato dopo essere stato trovato in possesso di un taser e di una bomboletta urticante. Il giovane risultava già segnalato per una precedente aggressione. Nella stessa giornata sono stati arrestati anche un 70enne serbo ricercato dal 2019 e un 50enne tunisino destinatario di un provvedimento di sospensione della detenzione domiciliare.
4: Voltiamo pagina. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato ieri lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata nel Napoletano. La decisione è stata adottata su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi dopo l'accertamento di condizionamenti da parte della criminalità organizzata ritenuti incompatibili con il corretto funzionamento dell'attività amministrativa. La gestione dei due enti sarà affidata a commissioni straordinarie per i prossimi 18 mesi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da...
0: Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito, prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così.
3: Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au.
6: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
7: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
8: Eh no, questa è Pizza Lola.
7: Ah, è proprio autentica italiana.
8: Eh sì, e poi, is not just pizza.
7: Come? Non solo pizza?
8: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
7: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
8: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
1: Canta che ti passa su Radio Italiana 531. Perché la musica non ci accompagna soltanto, ci

benvenuti a Canta che ti passa. Io sono Bianca e oggi siamo qua per cominciare un'altra nuovissima puntata di questo programma musicale, un viaggio dentro la musica tra canzoni che ci fanno compagnia, ci raccontano e a volte ci capiscono meglio di chiunque altro. E diciamolo, in questo periodo dell'anno, se siete in Italia, si respira un'aria diversa, le giornate stanno cambiando e arriva un po' l'estate, no? E insieme alle giornate l'aria diversa cambia anche un po' la musica, che comincia a suonare in tutt'altro modo. Il panorama italiano si riempie di nuove hit, di ritmi più leggeri, di canzoni che sembrano fatte apposta per accompagnarti ovunque, in macchina, al mare, in una serata con gli amici. È quel momento in cui iniziano a spuntare i tormentoni, quelli che all'inizio ascolti per caso e dopo due giorni sai già a memoria. Ma non è solo la leggerezza, perché dentro queste nuove uscite c'è un po' di tutto. Canzoni che fanno ballare, sì, ma anche storie, emozioni, pezzi di vita che si infilano tra una hit e l'altra. Ed è proprio quello che facciamo qui, prendiamo la musica per viverla e farla nostra. Quindi alzate il volume, mettetevi comodi perché stiamo cominciando. Partiamo subito dalla nostra prima rubrica, che per i nostri ascoltatori più fedeli sanno bellissimo che noi cominciamo sempre dalle nuove hit. E la prima che andiamo ad ascoltare oggi è una canzone dei The Colors e si chiama Rolling Stones, quindi godetevela tutta.

E questa era Rolling Stones. E adesso andiamo a sentire un nuovo pezzo. Questa è Sara Toscano, una delle voci più interessanti della scena italiana degli ultimi periodi. Dopo Amici ha costruito una forte identità artistica. Atlantide fa parte della colonna sonora del film Non abbiamo bisogno di parole, in cui lei è la protagonista. Il film racconta una storia legata al mondo dei sordomuti, fatta di comunicazioni diverse, silenzi ed emozioni profondi. Il brano si lega a tutto questo perché parla di cambiamento, scelte difficili e del bisogno di trovare un modo per esprimerci anche quando sembra impossibile. Questa è Sara Toscano con Atlantide.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Stasera siamo a cena da Mario, ma cosa portiamo?
2: Beh, sicuramente una bottiglia di vino, anzi due.
1: Allora andiamo da Banquet Food. Sapevi che adesso sono fully licensed e quindi possiamo acquistare una bottiglia alla volta?
2: Ottimo! A questo punto, già che ci siamo, da Don's Caffè prendiamo anche un vassoio di dolci per la moglie Giovanna.
1: Eh sì, a lei le piacciono i dolci. Banquet Food, 992 Fort Road, Albert Park. Segui Banquet Food su Facebook e Instagram per special durante la settimana.
3: Si applicano termini e condizioni.
1: Se stai cercando frutta e verdura di qualità, vai da Chi Se Ne Intende. Chi? Il tuo negozio di frutta e verdura locale. Sai perché? Perché selezionano la frutta e i prodotti più freschi dai coltivatori del Sud Australia. Conoscono i prodotti di stagione, le migliori varietà per cucinare e hanno un occhio per la qualità. Fai la spesa nei negozi che espongono il cartello rosso Pica Local Pica 6 e seguici su Facebook per ricette ed altri modi per gustare al meglio i prodotti coltivati nel Sud Australia. Pica Local Pica 6!
0: Radio Italiana 531, anima e cuore italiano in Australia.

prima di assumere, leggere attentamente, indicato per i casi di paura ricorrente, ansia persistente, distacco dal presente, cuore accelerato sotto il peso della mente, per chi dorme male, sogna peggio, poi si sveglia stanco e gli sembra enorme il letto se non c'è nessuno accanto, perché quando si fa buio, i pensieri più pesanti, l'amore poi diventa il migliore dei calmanti, può causare dipendenza a chi non sa vivere senza, a chi già si sente oltre la sua data di scadenza, a chi cerca un equilibrio, almeno un punto di partenza, e sogna di essere normale, soltanto

e questa era Enexanax di Enrico Nigiotti e Alfa, un duetto che abbiamo visto alla serata cover dei duetti di Sanremo, e è un pezzo che abbiamo anche approfondito recentemente in uno dei nostri episodi durante la rubrica del Dietro le Parole, un pezzo originario di Samuele Bersani ma in questa bellissima versione appunto rivisitata da Enrico Nigiotti e Alfa. E adesso siamo arrivati al solito momento tanto atteso, che è quello di La Indovino con una o con 10, il momento in cui vi faccio ascoltare 10 secondi di intro di una canzone e voi, se avete voglia di giocare con me, dovete provare a indovinare la canzone. Se la sapete, potete scrivermi un messaggino o un WhatsApp al numero 0416531531 oppure scriverci sulle nostre pagine social. Mi raccomando, ascoltate bene e se siete pronti andiamo ad ascoltare i primi 10 secondi che fanno così. E questi erano i nostri primi 10 secondi di La Indovino con una o con 10. E se sapete già qual è la canzone, mi raccomando, scrivetemelo, fatemelo sapere. Se ancora non avete capito di che canzone stiamo parlando, rimanete con noi, perché durante il corso di tutta la puntata andremo a riascoltare la canzone e poi alla fine della puntata andremo a sentirla per intero e svelare il titolo e l'artista della canzone. Adesso invece passiamo al nostro momento del Dietro le Parole, e quindi cambiamo un po' la vibes in studio e diventiamo un po' più seri. Appunto, questo è il momento in cui andiamo ad analizzare il testo un po' più nel suo significato, un po' più al cuore delle parole, di quello che vogliono dirci gli artisti. Il brano che ho scelto per voi oggi è Il Diario degli Errori di Michele Bravi. Il Diario degli Errori è una canzone che parla di fragilità, ma soprattutto di consapevolezza. Già dal titolo c'è un'immagine forte. Un diario fatto di errori, non di perfezione. Il protagonista fa un bilancio della sua vita senza filtri. Scelte sbagliate, relazioni finite, errori commessi. Ma non cerca giustificazione, cerca consapevolezza. E arriva al punto chiave, dicendo: almeno tu rimani fuori dal mio diario degli errori. Qui non parla solo del passato, ma di protezione. È come se dicesse: ho sbagliato tanto, ma non voglio che anche questa persona entri nei miei stessi errori. È un gesto d'amore e di responsabilità che l'artista sceglie di fare nei confronti della persona che in quel momento gli sta vicino. Da qui la canzone cambia, non è più solo un racconto di errori, ma una scelta per il futuro, perché non siamo definiti dai nostri errori, ma da quello che scegliamo di fare dopo. E questa è la sua canzone.

E questo era Michele Bravi con Il diario degli errori, una canzone sicuramente molto profonda, dove si vuole proteggere la persona amata, la persona cara davanti a noi, e tenerla fuori dai nostri sbagli. E adesso passiamo subito alla prossima rubrica di oggi. La prossima rubrica è Colonne sonore della vita. Ci sono canzoni che sanno di amici, di serate improvvise e quel momento preciso in cui decidi che, anche solo per qualche ora, va tutto bene così. La prima canzone di oggi che voglio farvi sentire è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, e la seconda è Certe Notti. Quelle canzoni stanno proprio lì, tra la voglia di divertirsi e quella leggerezza che arriva quando smetti di farti troppe domande. Sono le canzoni delle compagnie rumorose, dei messaggi dell'ultimo minuto tipo dove sei, e poi ti ritrovi insieme, senza un piano, ma con la certezza che qualcosa succederà. Quelle notti che iniziano tranquille e finiscono tardi, tra risate, musica e altri discorsi che sembrano importantissimi, anche se magari il giorno dopo non ti ricordi nemmeno come sono iniziati. E in mezzo a tutto questo c'è quella sensazione bellissima di essere esattamente dove vuoi essere, con le persone giuste. Giovani Wannabe racconta quella voglia di vivere tutto, subito, senza pensarci troppo. Certe Notti, invece, è quasi una fotografia, quelle notti lì, che non sono tutte, ma quando arrivano te ne accorgi. E forse è proprio questo il punto. Non serve che ogni giorno sia perfetto, bastano quei momenti, quelle serate, quelle persone. Quelle che poi, anche a distanza di anni, ti fanno dire: ti ricordi quella notte e sorridi ancora. E allora alza il volume, manda un messaggio a qualcuno e vedi che succedi. Perché a volte certe notti succedono ancora. E quindi andiamo con la prima canzone, che è Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari. Alzate il volume.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia. Le tue rate del prestito sono troppo alte? Hai debiti con carte di credito? Prestiti auto o personali che ti pesano? Non deve essere per forza così. Guardian Finance Brokers aiuta ogni giorno famiglie a rifinanziare, consolidare i debiti e gestire i propri prestiti in modo intelligente. Un'unica rata più semplice, un tasso di interesse migliore e più denaro a disposizione ogni mese. Ecco cosa può fare la giusta consulenza di Guardian Finance Brokers. Contatta Peter di Guardian Finance Brokers all'82380100. Una semplice conversazione potrebbe essere la tua scelta più intelligente dell'anno. Visita guardianfinancebrokers.com.au. Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini, preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Mmm, aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
2: Eh no, questa è Pizza Lola.
1: Ah, è proprio autentica italiana.
2: Eh sì, e poi, is not just pizza.
1: Come? Non solo pizza?
2: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
1: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
2: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cambellon Park. Chiamalo 0487-133-965. Pizza Lola, is not just pizza.
3: Stai ascoltando? Bianca che ti passa... Passati Bianca, stai ascoltando? Tante che... Vabbè, va, ascolta. Ascolta.

Ed eccoci tornati qui a Canta che ti passa. Questa era Certe notti di Ligabue. Io sono Bianca e stiamo arrivando alla fine della nostra ora insieme, fatta tutta di musica anche oggi, ma prima abbiamo ancora due cose importantissime da fare. La prima di tutte è: dobbiamo andare a riascoltare i nostri 10 secondi di La indovino con una con 10 per vedere se riuscite a indovinare dopo questo secondo ascolto il titolo della nostra canzone misteriosa di oggi. Se lo sapete e volete dirmelo e volete giocare con me, potete mandare un messaggino WhatsApp o SMS al numero 0416531531 o scriverci sulle nostre pagine social, oppure semplicemente giocate con chi è di fianco a voi e divertitevi. E anche se avete piacere di venire a giocare qua con me in studio, fatemelo sapere, che siete assolutamente i benvenuti. Detto questo, se siamo pronti, andiamo a riascoltare questi 10 secondi che fanno proprio così. E allora, questi 10 secondi, secondo me, si può capire se siete un amante del genere, una canzone comunque parecchio famosa. Se la sapete, mi raccomando, fatecelo sapere. Se non lo sapete ancora o non siete sicuri, rimanete con noi, che fra pochissimo andremo a svelare finalmente il titolo della canzone misteriosa di oggi. Detto questo, passiamo all'ultima rubrica del nostro programma, che come sempre è a squarciagola. È quella rubrica in cui bisogna alzare i finestrini della macchina, sparare il volume della radio e cantare come se non ci stesse ascoltando nessuno. Se siete a casa, se siete sotto la doccia, cantate, ballate come se non vi stesse guardando nessuno. Divertitevi, emozionatevi e fatevi anche una bella risata. La prima canzone che voglio suonarvi oggi è una canzone che è famosissima, secondo me. Questi sono i Gemelli Diversi e la canzone si chiama Tu No, e adesso ce l'andiamo ad ascoltare.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio, nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynd. Gelato Bello, fatto col cuore.
2: Brazier Mobility è alla ricerca di meccanici e carrozzieri specializzati nella riparazione di veicoli. Disponibilità di sponsorizzazione per persone con visti temporanei e working holiday. Per saperne di più, contatta Peter al 825519 47.
3: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531. Aiutami.

E questi erano i Maneskin con Zitti e Buoni, canzone con cui hanno vinto Sanremo e poi successivamente l'Eurovision, e da lì hanno iniziato la loro super carriera in giro per il mondo. Noi purtroppo anche oggi siamo arrivati alla fine di questa fantastica puntata, e spero vi siate divertiti, spero che abbiate cantato, ma prima di andare via c'è un'ultima cosa che dobbiamo fare, ovvero andare finalmente a svelare il titolo della nostra canzone misteriosa di La Indovino con una o con 10. Vi ricordo come sempre che se volete giocare con me potete scrivermi un messaggino al numero 0416 531 531, oppure scrivendo sui nostri canali social. E adesso appunto siamo arrivati al momento, senza indugiare oltre andiamo a sentire che canzone è la canzone misteriosa di oggi, che fa così. Questa canzone è una canzone dei Tiro Mancino e il suo titolo è La descrizione di un attimo.

0: E questa era la nostra canzone misteriosa di oggi, Tiro Mancino, con la descrizione di un attimo. E noi siamo arrivati alla fine anche oggi di questa puntata, una puntata come sempre piena di musica, piena di emozioni. Oggi abbiamo parlato di errori, di ripartenze, di momenti in cui si cade e di altri in cui piano piano si riesce a rialzarsi. E se ci pensate bene, la musica è sempre lì. Non giudica, non pretende, ma spiega tutto. Accompagna ogni passaggio della nostra vita. A volte ci muove quando abbiamo bisogno di energia, altre volte ci commuove quando non riusciamo a dire quello che proviamo. È come se ogni canzone fosse un pezzetto di noi, quello che siamo stati, quello che siamo e quello che stiamo ancora cercando di diventare. E forse è proprio questo il suo potere più grande, non farci sentire soli, nemmeno nei momenti più complicati. E allora grazie, perché la musica da sola non basterebbe. Ci vogliono anche le orecchie e i cuori che l'ascoltano. Se una canzone stasera ti ha fatto compagnia, se un ritornello ti ha riportato a un ricordo, se un testo ti ha lasciato una domanda o un sorriso appena accennato, allora ha fatto il suo lavoro. Eppure io. Questa è Canta che ti passa, solo qua su Radio Italiana 531, dove la musica non ci accompagna soltanto, ci racconta, ci tiene per mano e a volte ci guarisce anche un po'. Io vi ricordo che se volete ascoltare in replica le puntate di Canta che ti passa, potete farlo sul nostro sito di Radio Italiana 531 o potete ascoltare live tutte le nuove puntate ogni venerdì alle 6 di sera. Vi ringrazio per essere stati con me, vi auguro una buona serata e ci sentiamo alla prossima.
1: Canta che ti passa è sponsorizzato da...
2: Aspetta, ma questa non è una pizza qualsiasi.
3: Eh no, questa è Pizza Lola.
2: Ah, è proprio autentica italiana.
3: Eh sì, e poi, is not just pizza.
2: Come? Non solo pizza?
3: Da Pizza Lola siamo anche ristorante, siamo family friendly e veniamo anche a casa tua per eventi privati. Praticamente ti risolviamo la cena e la festa.
2: Finita, ne prenderei quasi un'altra.
3: Pizza Lola, 432 Goodwood Road, Cumberland Park. Chiamalo 0487 133 965. Pizza Lola, is not just pizza.
4: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Vatun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
5: Stai ascoltando Dischi Marcianò, in diretta per Notturno Italiano.
6: To all the people all around the world. Ooh la la la la la la la la la la la la la la.
7: Hey, buonasera a tutti. Dischi Marcianò back here tonight for another round of Notturno Italiano.
6: Oh yeah.
7: Tonight we're going back. Torniamo negli anni 2000. Bit of a crazy time when you look back, where we had so many Italian artists breaking through on the international scene. People like Alexia, who you're about to hear from now, were singing in English and crossing over. And they were backed by a group of crazy Italian producers, the likes of Prezioso, Gabri Ponte, and the mitico Gigi D'Agostino, all of who forged a very distinct sound that ended up going on to define a decade of dance music. So I hope this brings back some memories for some of you and gets you moving this Friday night. See ya.
6: Oh, yeah.

Questo è un gioco non convenzionale. Ti senti pronto? Possiamo cominciare? Inizia il gioco dell'amore.

0: Marcianò, la casa del disco.
1: Uè, Notturno Italiano è sponsorizzato da Brickwork by Art, specialista del Batun. Brickwork by Art, professional quality. Brickwork by Art, mattonelle, muratura e ripuntatura. Contatta Anthony 04 24 09 15 11. Tac!
2: La tua radio, la tua casa, Radio Italiana 531.
3: Aiutami a sparire come c'è.
2: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Mi sento un odore ancora.
4: Radio Italiana 531.
5: Sono le 20.
6: Notiziario italiano sponsorizzato da Osifast Transport Solution, corriere locale, servizi di logistica e di magazzinaggio a breve e lungo termine. Osifast Transport Solution, telefono 131364.
7: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Improvviso spiraglio di pace nella guerra tra Russia e Ucraina. Volodymyr Zelensky ha scritto una lettera aperta all'omologo russo Vladimir Putin per chiudere il conflitto. Parole che suonano come una prova di disgelo, vista anche l'apertura di Putin, per il quale la Russia è pronta a raggiungere una soluzione attraverso mezzi pacifici. Il capo del Cremlino, a margine del forum di San Pietroburgo, ha aggiunto che si troverà il modo di formalizzare l'accordo di pace, un traguardo che per Mosca deve essere raggiunto senza la mediazione dell'Unione Europea, perché sarebbe necessaria quella neutralità che, a detta dello zar, Bruxelles non ha. Sull'eventuale incontro tra Zelensky e Putin, il Cremlino ha già aperto le porte. Zelensky può venire a Mosca quando vuole. Plauso da parte del leader americano Donald Trump, sarebbe bellissimo se si incontrassero. Poco prima però il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov aveva accusato Washington di un comportamento incoerente, affermando che non ha applicato accordi raggiunti durante il vertice in Alaska del Ferragosto 2025 tra il presidente Donald Trump e Vladimir Putin sulla fine del conflitto in Ucraina. In Alaska, ha affermato Lavrov, è stata raggiunta un'intesa molto chiara basata su una proposta specifica degli Stati Uniti. Se Washington avesse veramente promosso questa iniziativa, aggiunto, penso che da molto tempo saremo al tavolo negoziale e le ostilità sarebbero cessate. In Medio Oriente adesso, dove non regge l'accordo tra Israele e Libano per la tregua, e il servizio della redazione.
8: Hezbollah spinto il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti, definendo d'accordo una capitolazione da parte del governo libanese. Nel sud del Libano continuano scontri e raid militari. Colpi di mortaio hanno colpito una postazione della missione UNIFIL nel settore orientale. Un casco blu serbo è rimasto ucciso, mentre non risultano coinvolti militari italiani.
7: Clima, nuovo allarme globale il servizio.
9: L'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite conferma l'arrivo di un nuovo potente fenomeno climatico, il Niño. Secondo gli esperti, potrebbe svilupparsi già tra questo mese e luglio e contribuire ad un ulteriore aumento delle temperature globali. Il fenomeno è associato a un forte riscaldamento delle acque del Pacifico equatoriale e potrebbe modificare i regimi delle precipitazioni in molte aree del pianeta. Attese piogge intense in alcune regioni dell'Africa e del Sud America, mentre Australia, Indonesia e Sud-Est asiatico potrebbero affrontare nuove fasi di siccità.
7: Caso Minetti, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella prende atto delle conclusioni del PG in un comunicato ufficiale. Il Quirinale chiarisce che non vi è nessun motivo per rivalutare il provvedimento. Il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Sarno in provincia di Salerno e di Torre Annunziata in provincia di Napoli, con l'affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di 18 mesi. Lo si legge nel comunicato finale del Consiglio dei Ministri. Lo sport e il calcio, l'Italia Under 17 si è qualificata per la finale dell'Europeo di categoria in corso in Estonia. Gli azzurrini hanno battuto la Spagna ai rigori 4-2, 1-1 dopo i supplementari, e domenica in finale affronteranno il Belgio, che ha superato la Francia per 2-1. Per la nazionale maggiore, intanto, al rientro dalla trasferta vittoriosa in Lussemburgo, allenamento pomeridiano ieri a Coverciano agli ordini del CT Silvio Baldini. Abbiamo terminato, a più tardi.
6: Il notiziario italiano è stato sponsorizzato da Osifast Transport Solution, il tuo corriere di fiducia locale e su scala nazionale. Telefono 131364. Sito internet www.osifast.com.au.
10: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.
11: Coasit è il comitato di assistenza agli anziani, leader in Sud Australia. È fondamentale per noi promuovere il benessere degli anziani italo-australiani attraverso informazioni, supporto, servizi e programmi che promuovono una vita appagante. Collaboriamo con gruppi sociali che organizzano attività di gruppo per tutti gli anziani sopra i 65 anni iscritti a My Age Care. Per informazioni chiama al numero 0431 756 144.
12: L'Anzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di 3 portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
13: Lubini Piccianini.
14: Tralalelo tralala.
15: Trippi troppo troppo trippa.
13: Li conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana
14: 531.
16: State ascoltando Radio Italiana 531.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Foods, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi.
2: Veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Foods!
4: L'aroma ricco e morbido del caffè, preparato alla perfezione. È il caffè Brasilia. Caffè Brasilia abbina la tradizionale cultura del caffè con i moderni metodi di tostatura per produrre costantemente caffè di alta qualità con un autentico gusto italiano. Perfetto per l'uso nella moka, French press o macchina da caffè espresso. C'è un caffè Brasilia adatto per ogni tipo di estrazione. Tostato e macinato proprio qui nel Sud Australia, puoi trovare il caffè Brasilia in tutti i supermercati. Goditi il caffè tradizionale in stile italiano con Caffè Brasilia. Brasilia, la cultura del caffè.
5: L'Equal Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, infatti, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di far parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, Honoring Lives.
6: Il Comitato della Madonna di Montevergine ti invita al pranzo di gala domenica 12 luglio a 12:30. Dove? Al Molinara Club. Pranzo di gala di 4 portate e musica dal vivo. $65 a persona. Drinks acquistabili al bar. Per prenotare chiama Nicola Zollo al numero 0402 320461. Pranzo di gala per la Madonna di Montevergine domenica 12 luglio al Molinara Club. Ci vediamo lì.

0: Defendemos la alegría.
1: Conmigo,
0: Ciccio
2: e Cenzo in compagnia.
1: Eccoci qui tutti il lunedì
2: dalle 18 alle 20.
0: E se vi scappa da ridere,
1: correteci dietro.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Sanremo è il marchio di pasta numero uno in Australia, con una lunghissima tradizione nella produzione di pasta di altissima qualità, proprio qui in Sud Australia, utilizzando grano duro coltivato localmente. La prossima volta che compri la pasta, scegli Sanremo e sostieni i lavoratori e le famiglie del Sud Australia. Pasta Sanremo, la pasta preferita in Australia. Sanremo, we are family.
2: Nei Romeo Fulden di Croydon, Rosewater, Salisbury East, McGill, Campbelltown, Ross Trevor, Elphinstone, Locklis, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Schicchia, 660 grammi, $2.
3: Hai già visitato il prestigioso mausoleo Enfield Memorial Park? Cripte singole e familiari, circondate da un paesaggio meraviglioso, dove ogni dettaglio è pensato per offrire tranquillità e raffinatezza. L'Enfield Memorial Park è il luogo ideale per gestire il tuo riposo in un ambiente sereno e curato. Chiama Adelaide Cemeteries oggi all'81397400 e organizza un tour personale.
4: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Paynham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento.

svegliarmi. Stai ascoltando Radio Italiana 531, la tua radio dal 1975.

0: Radio Italiana 531.
1: Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In questo periodo MCCSA sta cercando volontari sia maschi sia femmine nelle zone di Paradise, Ingle Farm, Fullerton, Goodwood e Rosewater. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.
2: L'Abruzzo Club ti invita per una serata speciale con super ospite Silvia Colloca. Sabato 13 giugno alle 6:30 di sera. Cena di tre portate e musica dal vivo con la meravigliosa voce di Silvia Colloca. $120 a persona per i membri, $130 per i non membri. Prenota al numero 8269-6567. Sabato 13 giugno, Silvia Colloca, la Casa d'Abruzzo e Molise Club. 86 Churchill Road, Prospect. Radioton 2026, Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno dalle 6:30 p.m. al Fogolar Furlan.
1: Cena di tre portate, vino, acqua e soft drinks, tutto a soli $55 a persona.
2: Tutto incluso?
1: Certo, come tutti gli anni.
2: Il menù per la serata verrà preparato dai nostri meravigliosi club:
1: Abruzzo,
2: Altavilla,
1: Campania,
2: Sant'Eufemia,
1: Sicilia
2: e Fogolar Furlan.
1: Uniti insieme
2: per sostenere la tua radio.
1: Prenota chiamando ufficio radio 83402806.
2: Radioton 2026 Fundraising Dinner, mercoledì 24 giugno al Fogolar Furlan.
1: Il ricavato della serata andrà devoluto a Radio Italiana 531.
2: Vieni anche tu, sostieni la tua radio.

0: Volete conoscere la Calabria? Ascoltate il programma Calabria Mia sulla radio italiana 531 AM di Atlanti, un programma condotto e programmato da Vincenzo, Franco e Amadeo, ogni lunedì sera dalle 20 alle 22.
1: Vi faremo conoscere la nostra terra con storia, cultura, tradizione, canzone ed il meglio della nostra cucina calabrese.
2: Vi faremo conoscere la nostra terra e le sue origini, le nostre spiagge e i nostri monti, dell'Aspromonte al Pollino e alla Sila, le nostre province, Reggio, Vibo, Catanzaro, Crotone e Cosenza, ma soprattutto i suoi comuni e borghi e le sue famose sacre e feste religiose.
0: Ascoltateci e ne rimarrete soddisfatti della bellezza naturale che questa fantastica antica terra di Calabria, ricca di storie affascinanti e tradizioni, ma soprattutto la sua gente.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 21 e un minuto.
2: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità. Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
3: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

Campani in Sud Australia e nel mondo. Ogni giovedì sera dalle 8 alle 10. Informazione e musica.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette. Dalle sorgenti incontaminate di Guarcino, tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma, acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
2: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day. Domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio, afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!
3: Radio Italiana 531.
4: Freezing cold in 8 9 years old.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Veronica vi augura buon ascolto.
2: Radioton 2026 è arrivato!
3: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
2: Come? Partecipare è facilissimo!
3: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
2: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
3: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
2: Weekend esclusi.
3: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
2: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
3: Ogni 5 dollari ricevi un numero
2: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
3: Radioton 2026 è arrivato.
2: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.

0: Io sono Rosalia.
1: Io sono Angela.
2: E io sono Lilian.
3: E insieme siamo le ragazze che vogliono solo divertirsi.
0: Un po' di informazione, un po' di musica
1: e anche un po' di gossip.
0: Vi aspettiamo ogni mercoledì
1: dalle 2 alle 4
0: su Radio Italiana 531.
3: The best of the best.

Se ben informati volete restare, impariamo insieme. Dovete ascoltare ogni mercoledì dalle 9 alle 11 Mario Leuci. Ma

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Radio Italiana 531.
2: Benvenuti a Trova la rima, più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
3: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
2: Scontata.
4: Non sarai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
2: Super scontata.
5: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
6: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
10: Io Kamik.
9: Sì, ok, ma per la città, per un viaggio nella natura?
10: Ma è Kamik.
9: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
10: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
12: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
11: Colombo, navigando sull'app Family,
13: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
14: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Un giorno da pecora.

0: Trump agli americani: il nostro sistema elettorale è peggio di quello del terzo mondo. Negli Stati Uniti deve vincere le elezioni per fare quello che gli pare. Nei paesi in via di sviluppo lo fa e basta.
1: Un giorno da pecora, solo su Radio 1.
2: Ed è sempre un giorno da pecora, caro il mio simpatico Lauro su Rai Radio 1.
3: E cara la mia brillante Brilli su Rai Radio 1, siamo qua abbandonati dal sindaco Sala che è andato via per andare in una scuola, io dalla sede Rai di Milano con il nostro CDM e tu da Verona in un luogo segreto,
2: ascoltabile,
3: facciamo a meno adesso. Vado, con noi vado. C'è
2: chi c'è?

0: Lino Banfi,
1: il più grande attore italiano di tutti i tempi. Signor Banfi, buongiorno.
0: Ciao Lino, ciao
2: a tutti, che piacere. Bene, bene Nenzi, non ci sentiamo, non ci vediamo da un bel po', cara ragazza.
0: Hai visto?
2: Però io sto benissimo.
0: Non ci incontriamo, mi fa piacere.
1: Senta, signor Banfi, dov'è adesso in questo momento?
2: A Roma, a casa. Io vivo a Roma da 73 anni, molti non lo sanno, sono più romeno io di un trastevelino, insomma.
1: Quindi più o meno ha già imparato a conoscerla, quindi, più o meno.
2: Sì.
1: Certo, 73 anni.
0: Ma è vero
1: anni.
0: Che abiti sempre nello stesso palazzo, nella stessa casa, da allora? Non hai cambiato casa?
2: No, non ho cambiato casa, sempre Piazza Bologna, la zona mia, perché mi è piaciuto dall'inizio. Avrei potuto benissimo cambiare casa, però per l'ambiente, perché era un ambiente di gente anziana quando venne ad abitare io qua, tutta gente di una certa età, dico ma che non ce n'è giovani, adesso è diventato tutto il contrario, un casino che fanno i ragazzi, l'università vicina, tutti i localini, e io mi sento un ragazzo di 28-29 anni in mezzo a loro.
0: Bene,
2: quando
0: mi
2: vedono mi abbracciano, non c'è più età.
1: Certo, anche se, signor Banfi, ricordiamolo che l'11 di luglio lei compie 90 anni e l'8 luglio ci sarà un documentario sulla sua vita ed è uscito da poco il suo libro 90 Non mi fai paura, edito da Harper Collins. Ma veramente non le fanno paura i 90?
2: Ammazza, ma sapete tutto a memoria, porca miseria.
0: Abbiamo studiato.
1: No, c'era scritto, signor Banfi, non era memoria.
2: C'era scritto.
1: C'è il trucco.
2: No, perché questa è una tradizione vostra inimitabile, nessuno l'ha mai potuto imitare. Vi dico una cosa che vi farà piacere, nessuno ha mai potuto imitare questa trasmissione, l'unico che ci riuscì una volta, solo per un giorno, fu il grande Sgarbi, al quale io mando un bacione, un saluto, che ne ha bisogno, che non sta benissimo. Perché? Perché lui la imitò, ma non fu proprio un giorno da pecora, ma da capra. Lui è bravo quando dice capra. Per un giorno intero è stato a dire sempre capra. Oh, è l'unico al mondo che ci è riuscito. Però
1: si potrebbe,
2: dire capra.
1: Si potrebbe fare pecora. Anche una sull'agricoltura, fare capra e cavoli, potrebbe essere un programma.
2: Quello può essere un programma di cultura, non di cultura, per esempio.
1: Esatto.
2: Entrato da poco nel mondo della cultura, da pochi giorni, perché la Harper Collins ha preso veramente sul serio la cosa. A proposito, voi l'avete detto, perché l'8 sera la RAI ha deciso, io ringrazio di cuore la RAI, e poi mi ricordo quando sento voi la radio che ho fatto io per tanti anni, dagli stessi studi lì da via nostra.
1: Asiago.
2: Dei ricordi molto belli, ho fatto dal vivo col pubblico la sera, registravo un programma tutti i venerdì sera, ed era molto bello con la gente, la Harper Collins ha preso sul serio con tradurre il libro addirittura in inglese, quindi io mi sento un po' acculturato improvvisamente.
0: Poi Harper Collins non è proprio.
1: Che cosa c'è in questo libro, in questi 90 Non mi fai paura, nel racconto un po' della sua vita?
2: C'è la verità, cioè che io ho messo da parte, dicevo, poi quando arrivo a 90 anni voglio fare l'inventario come si deve, finché si fa il linguaggio banfiotta, il porca puttera, tutto va bene, i film, le fiction, ho fatto tanta roba, poi Nenzi mi può capire da un punto di vista di fedi, cibo, nel mio cervello c'è sempre in varietà. Perché quello, io sono nato con lo spettacolo, con varietà, quindi vengo da quella scuola, però mi ero messo in mente di diventare serio a 90 anni e ho fatto scrivere questo libro a due personaggi che io amo, che sono Lino Banfi e Pasquale Zaccaria, che litigano sempre fra di loro. Però Pasquale Zaccaria questa volta è quello che ha avuto la meglio, ha scritto meglio perché ha detto le verità, tante cose che non aveva detto. Ben semplicità, dalla semplicità si possono ricavare molte varietà per varie età, perché io mi sto rendendo conto che ho preso quattro generazioni, che la gente mi vuol bene, mi saluta il vecchio di 80 anni con il nipotino di 10 anni, questo è molto carino, sto ricavando questi frutti adesso.
1: Signor Banfi, ma è meglio avere 90 anni o averne 20?
2: No, sicuramente è meglio averne 20, però voglio dire... È bello che un giorno tu da 90 invece ne possa parlare di quei 20,
1: certo.
2: Se veramente li hai passati bene o no, e io no.
1: No, certo. Senta, ma si ricorda la prima volta...
0: difficili, eh?
2: Come mi ricordo?
1: No, dico, la prima volta che arrivò a Milano...
2: Ah, la prima volta che arrivai a Milano, che avevo 17 anni, ed era scritto in tutte le strade di Milano, soprattutto in quelle della periferia, non si affittano camere ai meridionali. Una cosa bruttissima.
0: Veramente?
2: Che mi auguro
0: così?
2: Che non si ripeta, ma sì, molto scritto grande, proprio vicino a molti muri. Allora tu dovevi nasconderti e parlare un altro tipo di linguaggio per non far vedere che eri del sud dell'Italia, che è proprio quello che odiavano alcune persone. Forse ci sono dei ragazzi della mia età di allora, erano dei ragazzi allora, che hanno combinato molti casini, molti guai, quindi, ma non era giustificata questa scritta, è brutta,
1: certo.
2: È razzista,
0: no,
2: ma e nonostante... quindi ho dovuto superare, essendo nato ad Andria. Io sono nato ad Andria, non a Canosa come molti pensano. Poi ci siamo trasferiti a Canosa quando avevo 3 anni. Andria è la patria, la città della burrata famosa, Andria. Che, quindi uno dopo che finiva di bere il latte della mamma subito passava la burrata. Ecco perché abbiamo ancora a questa età questa bella carnagione nostra.
1: Signor Banfi, ma farà una grande festa per i suoi 90 anni?
2: Intanto l'8 mi trasmettono la Rai, di ripeto,
1: un documentario,
0: quello è bellissimo,
2: un film sulla mia vita, che non è né un cortometraggio né un lungometraggio, è un largometraggio con una regia molto molto bella di spagnoli, che ha fatto la regia, ha vinto anche dei premi come documentarista, e Rai 1 ha detto no, Banfi l'ha trasmesso in prima serata su Rai 1.
0: Dai,
2: perché Banfi è un personaggio di Rai 1, questo è bello.
0: Super nonno libero.
2: Come nonno libero, diciamo che io ho completato la gamma dei personaggi. Mi mancava quello, perché non i bambini di 30 anni fa, 40 anni fa, non andavano a vedere i film miei con la Fene o con la Cassini. Quindi avevo bisogno di quel pubblico di allora, che adesso sono tutti adulti e mi fanno vedere a loro volta dai loro figli e dai loro nipoti.
0: Però sei stato eletto il nonno d'Italia, no?
2: Addirittura adesso da poco bisnonno, da un anno e mezzo.
0: Bisnonno d'Italia.
2: Bisnonno.
0: Addirittura.
2: Sì.
1: Senta, signor Banfi, lei che è un grande comico, chi la fa ridere adesso in Italia?
2: Pochissimi, ma non che non ci sono quelli bravissimi, per carità. Noi pugliesi siamo stati un po' sfortunati come razza di attori, perché... ecco, appunto, Zalone è stato sincero, ha detto meno male che Banfi ha aperto una strada, perché i napoletani hanno avuto la Scarpettiana, hanno avuto Totò, hanno avuto Pulcinella, hanno avuto tanta roba, Edoardo, i siciliani hanno avuto Busco, noi la Puglia non abbiamo avuto niente, abbiamo avuto le ciliegie Ferrovia, che sono di Conversano, e sono bellissime, non so, è buonissime, adesso escono in questo periodo. Dici che volo c'entra, sta dicendo qualcuno di voi adesso. La ciliegia Ferrovia, perché mi è venuto in mente improvvisamente Battisti, che diceva che ne sai delle nostre ferrovie, che ne sai che le nostre ferrovie, voleva dire le ciliegie ferrovie.
1: Le ciliegie. E poi una ciliegia tira l'altra. Senta, ma a proposito di ridere, è vero che una volta Craxi la voleva candidare in Parlamento, in politica?
2: Sì, e mi disse ti faccio diventare senatore in Puglia. E io dissi, ma io devo far ridere. Lui mi ha risposto subito, perché noi che facciamo? Con un tempo incredibilmente, tempo da comico proprio. Ecco perché lui è uno di quelli che può fare le lauree honoris pausa.
1: Dai suoi grandi pause.
2: Invece
1: lei è stato molto amico di Berlusconi. È vero che le chiedeva di fare dell'ironia sui suoi difetti fisici?
2: Sì, lui diceva, guarda Lino, ho visto che quando tu nei monologhi che fai parli di me e parli male da un punto di vista fisico, che hai detto io mi sarei dovuto offendere, quando tu hai detto la frase, io credevo che era 2 metri, 3 metri, invece è piccolo, è più piccolo di me, c'ha le orecchie da elefante, non lo dovevi dire, forse tu t'aspettavi che viene Berlusconi e mi dice oh, non dire più quella frase, invece dille, più trovi difetti su di me, più la gente ride, e noi abbiamo bisogno che la gente rida, perché lo spettacolo era bello, poi risatissima si chiamava, e infatti io ogni tanto successo.
1: Beh,
2: e
1: quindi
2: più
1: quale...
2: mi dicevo contro, io una volta gli dicevo a lui una frase che diceva, ma insomma tu mi devi spiegare a me, ragazzo mio, ma tu, io mi aspettavo che tu fossi 3-4 metri di altezza, perché io dico ci sarà Berlusconi 1, Berlusconi 2, Berlusconi 3, questo è un palazzo, palazzo di cammina forse, e ci avrà due gambe, o ce n'ha 3, o ce n'ha 4, o ce n'ha 5, chi lo sa, boh, io devo andare da vicino, devo scoprire, cioè, perché tu guardami un po', e guardavo la telecamera per dire avvicinati, e facevo Italia 1, Milano 2, Milano 3, Rete 4, Canale 5, ma tu chi cazzo sei?
1: Certo, lui
2: e
1: era
2: la
1: contento.
2: Rideva a questa battuta.
0: E lui era contento, rideva.
1: Senta, signor Banfi, è vero che ha fatto ridere il presidente Meloni con la battuta sulla via del lino?
2: Sì, sì, gliel'ho detta al Quirinale, che eravamo, io sono come tutti quelli che sono cavalieri di Gran Croce, adesso io mentre ve lo dico mi sto beando, che sono
0: come ti invidio.
2: L'unica onorificenza, la massima onorificenza italiana. E allora tutti invitati il 2 giugno, il primo anno che lei fu appena eletta, ci siamo abbracciati, è stata molto carina nei miei riguardi, e poi ho detto, senti, visto che ti è andata male con i cinesi, con la via della seta, perché non facciamo la via del lino? E io vengo con te per una settimana, andiamo in Cina, andiamo a lezioni, se tanto a ridere, ma la vendo lino.
1: Me la vendo. Senta, rimanga lì, signor Banfi, perché adesso con noi c'è...
0: Chi c'è?

0: Dario Nardella,
1: eurodeputato del Partito Democratico e primo violino di Un Giorno da Pecora. Signor Nardella, buongiorno.
2: Buongiorno e saluto il maestro.
3: E saluto il maestro Lino Banfi.
4: Ha visto qualcosa?
2: Io lo conosco. Allora, a menadito. Che poi Banfi, sono pugliese anch'io da parte di padre. Mio padre è di San Marco in Lamis, un po' più a nord di Banfi.
4: Sì, una bella zona della Puglia.
1: E certo, senta, signor Banfi, conosce il signor Nardella, ex sindaco di Firenze, sì?
4: No, non lo conosco personalmente. Speriamo che ci conosciamo presto.
1: Però guardi, lui suona il violino, e cosa può suonare signor Nardella per il signor Banfi, così, al volo, se è una cosa che le viene in mente?
2: Ho pensato, visto che ha citato Lucio Battisti, e lui è un uomo libero, ho pensato a questo.
4: Fatto a me la domanda, no?
1: No, a Nardella, ma
0: io non la sento la musica, voi la sentite?
1: No.
2: Non mi sentite?
1: No. Non si sente il violino. Ma adesso forse deve... Non si sente, chi può dirlo? Magari sì, e poi noi no.
0: No, veramente no.
2: No. Se ma mi sentite mentre parlo?
1: Qualcosa...
0: Sì,
1: forse
0: sì.
1: Sono
2: ma mentre parlo mi sentite?
4: Io sono qua,
1: sì. L'inferno.
2: Aspettate.
1: Le cuffie, forse le cuffie, perché le cuffie.
2: Vado.
1: Proviamo.

0: Il mio canto libero.
1: Bello.
0: Ha sentito?
2: Il mio canto libero.
0: Certo, che c'è Battisti, Nonno Libero, tutto insieme abbiamo messo. Signor Banfi, grazie di essere stato con noi.
2: Grazie.
0: Ricordiamo il suo libro 90 non mi fai paura per Harper e Collins, l'8 luglio poi il documentario su Rai 1. Grazie e buone orecchiette.
2: Ciao, allora, cantiamo il mio nonno libero. No. Sono io.
3: Bellissimo.
0: Lui, sì, sì. L'autocitazione. Grazie Lino Banfi, arrivederci.
2: Ciao, ciao.
0: Buona giornata. Senti, signor Nardella, dov'è in questo momento? A casa?
3: Sono a Firenze.
0: Ah, ecco, certo, è bello stare a Firenze. Anziché stare a Bruxelles, certo. Senta,
3: perché a Bruxelles siamo fino a giovedì a Bruxelles.
0: Sì, certo, cioè, anche perché venerdì a Bruxelles poi è un po' così, insomma. Senta, con lei in qualche modo ripercorriamo gli avvenimenti della settimana. Proprio ieri il PD ha perso un'altra personalità all'interno, no? Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo, ha lasciato il PD. Cosa le vuole dedicare?
3: Beh, allora penso a questo, non potrei pensare a una musica diversa.
0: Sì.

0: Sei, insieme a te non ci sto più, Caterina Caselli, ma scusi, la suonava la Picerno a lei o lei alla Picerno?
1: Questo potrebbero suonarli tutti e due, però forse certo. È più la Picerno che dovrebbe suonarla.
0: Certo, ma lei lo sapeva che se ne sarebbe andata, che lei è al Parlamento Europeo con la signora Picerno, o non gliel'aveva detto?
1: Ma in realtà, diciamo, nel discutere nel merito si avvertiva, diciamo, un disagio da parte di Pina, anche non privato, anche pubblico. Dopodiché, certo, rispetto alla sua scelta, una scelta personale, anche immagino dolorosa, anche se non sono d'accordo, perché dire che non c'è spazio per i riformisti nel Partito Democratico è sbagliato. Io, come dire, mi batto per le mie idee e lo faccio nel mio partito.
0: Non lascia il PD anche lei, no, signor Nardella? No, lo chiedo, perché sa qui...
1: Lo so, per ora non le do questa soddisfazione, Laura, quindi rimango.
0: No, vabbè, era per sapere, solamente per sapere. Senta, e invece...
1: Ma ci sto bene, assolutamente.
0: Se ci sta bene, buona camicia a lei. Senta,
2: facciamo un'altra dedica.
0: Oggi italiani, semifinale tra gli italiani, Cobolli e Arnaldi, uno dei due va in finale a Roland Garros, le viene in mente qualcosa? Vediamo.
1: Sì, ho pensato a questo pezzo famosissimo, del resto mi viene in mente per forza questo.

0: Vabbè, uno su mille ce la fa, anche meno, perché uno su due ce la fa andare in finale. Oggi giocano uno contro due l'altro. Sì. Esatto, no, due su, uno su due.
1: Due su mille, però il finale sarà uno, eh.
0: Certo, sì, quello ci va tranquillamente. Senta, sì. Ma e invece
2: peccato
0: su Sinner,
2: un po' per Sinner,
1: Sinner, guarda, mi è dispiaciuto. Ora, noi che viviamo in una società dove celebriamo sempre i vincenti, secondo me dobbiamo essere vicini a Sinner più di prima, perché sicuramente è uscito di scena in modo doloroso. E mi viene in mente una canzone che però ti fa anche rialzare.

0: Beh, io vorrei, non vorrei, ma se vuoi, cioè io vincerei, non vincerei, non, però quello è un po'.
1: Le discese ardite e le risalite.
2: Sarà una risalita.
0: Tra l'altro, se la società che premia sempre i vincenti, insomma, voi del PD fareste un po' più di difficoltà, diciamo, Ser Nardella, no? Però,
1: ma, noi resto... siamo, ma noi siamo abituati sempre a rialzarci, capito?
0: Sempre. Grazie, Dario Nardella, ex sindaco di Firenze, europarlamentare del PD e primo violino ufficiale di Un Giorno da Pecora. Buon weekend, arrivederci.
1: Buon weekend. A tutti voi, buon weekend.
0: Grazie. Questa settimana finisce qua, settimana complicatissima da Milano, da Roma, da Verona.
2: Collegamenti di qua e di là.
0: Ringraziamo tutta la Sede Rai di Milano che ci ha ospitato, me, il nostro CDM, nostra Chiara Aurora, che per gli appassionati domani al mercato saraceno e poi domenica ad Arezzo, se proprio siete maniaci del genere. Ringraziamo per la Sede Milano Paolo Passerini, Massimo Piffaretti, Gioele Campagna, il tecnico di oggi in rappresentanza di tutti i tecnici che ci hanno aiutato qui a Milano. Noi torniamo, pensate, lunedì in diretta da Roma. Se non avete visto e ascoltato il programma, potete riascoltarlo nel podcast su Rai Play Sound.
3: Questa è ottimismo.
0: Questa è Rai Radio 1, questo è Un Giorno a Pecora, l'unica trasmissione
2: con ottimismo.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Uno sguardo e pensiamo di aver già capito tutto. Ma dietro ogni persona c'è una storia. La Chiesa Valdese sostiene progetti di accoglienza, lavoro, inclusione e diritti. Con la tua firma vai oltre i luoghi comuni. 8 per 1000 alla Chiesa Valdese. L'altro 8 per 1000.
2: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: ore 15.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. 212 anni dalla fondazione dei Carabinieri, il presidente Mattarella in un messaggio ha sottolineato il ruolo prezioso dell'arma nel consolidare le istituzioni repubblicane e l'insostituibile legame che ha con le comunità nel territorio. A Reggio Calabria alla cerimonia con la premier Meloni.
3: Rende omaggio all'arma dei Carabinieri Giorgia Meloni alla cerimonia per i 212 anni della fondazione sul lungomare di Reggio Calabria e ricorda chi da oltre due secoli è accanto agli italiani, chi ogni giorno sacrifica la vita, scrive sui social, e onora con lealtà l'appartenenza all'arma. Un evento che si concluderà in ritardo e le è costato la presenza al vertice Europa Balcani Occidentali a Tivat, dove era attesa per il pranzo di lavoro e poi per il summit sul processo di allargamento. La premier ha telefonato ai presidenti di Montenegro e del Consiglio Europeo esprimendo il proprio rammarico per non poter raggiungere in tempo la riunione. In mattinata invece, nel videomessaggio inviato alla Convention SATEC di Confindustria Nautica, Giorgia Meloni ha sottolineato il grande valore di una filiera che unisce, dice, tecnologia, design, servizi e presenza sui mercati.
4: La nautica è una delle espressioni più avanzate del Made in Italy, uno dei settori nei quali la qualità italiana si misura con la competizione globale e l'eccellenza manifatturiera si trasforma in forza reputazionale.
3: Da Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
2: Il conflitto russo-ucraino, Kiev conferma che il drone esploso nel porto rumeno di Costanza è ucraino, appunto, e che è stato deviato dalla rotta dopo un'interferenza elettronica da parte delle forze russe. Altri droni sono stati trovati lungo la costa e probabilmente sono ucraini anche quelli che hanno colpito due mercantili nel Mar d'Azov diretti in Russia, provocando la morte di 5 marinai azeri. Intanto c'è stato un nuovo scambio di prigionieri tra Kiev e Mosca, 185 militari per parte, scambio che arriva all'indomani della proposta di Zelensky di un faccia a faccia con Putin. Il Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Libano ed Israele. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano. Il bilancio delle vittime sale ad almeno 15. Apertura del presidente del Parlamento libanese Nabi Berri, che si dice favorevole al ritiro di Hezbollah dal sud del paese se Israele lascerà il Libano e sarà raggiunto un cessate il fuoco. La strage di Cremontana nel giorno dell'interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, la procura di Sion contesta a Jessica anche il reato di falso documentale su una fattura per l'acquisto della schiuma fonoassorbente del soffitto del locale da cui si è sviluppato l'incendio che ha ucciso 41 persone. Ai nuovi interrogatori presenti anche i familiari delle vittime, tra loro Letizia Brodar Sitre, madre di Artur, sedicenne, morto nel rogo. La donna, sulle dichiarazioni di Jessica e del marito, ha sottolineato che non si è distrutti perché indagati in una tragedia, si è distrutti quando non si possono più abbracciare i propri figli mentre loro possono farlo, e poi ha spiegato perché ha voluto esserci oggi.
5: Ho bisogno di risposte, abbiamo bisogno di risposte. Siamo qui oggi perché sono passati 5 mesi, siamo venuti a conoscenza ora di molte cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
2: A Rossano in Calabria in corso le autopsie sui 4 braccianti bruciati vivi lunedì ad Amendolara, convalidato il fermo in carcere per i 2 pakistani riprese mentre danno fuoco al minivan. Dalle indagini emergono nuovi elementi a loro carico. Nel comune in provincia di Cosenza domani il corteo CGL. Si dichiarava disoccupata percependo anche un'indennità da 16.000 euro e nel frattempo ne intascava in nero oltre 270.000 su OnlyFans. Una influencer è stata denunciata dalla Guardia di Finanza di Lendinare in provincia di Rovigo per violazione in materia di imposte. Contestata anche la cosiddetta tassa etica, un addizionale del 25% sui redditi per chi produce materiale pornografico. Federcalcio, il ministro dello sport Abodi chiede un parere sull'eleggibilità di Giovanni Malagò a CONI ed ANAC. La questione è quella del cosiddetto pantouflage o porte girevoli. Malagò è stato presidente del CONI fino allo scorso anno e ha esercitato poteri di vigilanza sulle federazioni sportive, compresa la FIGC. La legge, riferita alla pubblica amministrazione, prevede che in questi casi passino 3 anni. La verifica riguarda appunto l'applicazione di queste norme alle cariche apicali del sistema sportivo. Tennis, si ferma in semifinale il cammino di Simone Bolelli e Andrea Vavassori nel doppio maschile del Roland Garros. Gli azzurri, teste di serie numero 5, sono stati battuti in due set dagli spagnoli Granollers e Zeballos. A pesare anche un problema alla caviglia per Bolelli nel corso del primo set. Questa sera intanto derby tutto italiano tra Arnaldi e Cobolli per un posto nella finale del torneo parigino. Ci fermiamo qui, prossimo giornale radio alle 16, buon ascolto.
0: Non solo parole.
1: Buon pomeriggio ascoltatori di Radio 1, benvenuti ad una nuova Non Solo Parole, insieme a me il più romantico dei giornalisti italiani, Patrizio Ruviglioni.
6: Ciao Noemi, ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Posso dire che sei romantico o ci rimani male?
6: No, lo puoi dire, i romantici guardano il cielo, per citare il nostro amico Tommaso Paradiso.
1: Tommy.
6: E oggi è una puntata da romantici effettivamente, questo nostro viaggio nella musica italiana.
1: Sì, perché partiamo da una domanda che sembra semplicissima, invece è una delle più difficili che esistano. Come si racconta l'amore? Perché è curioso se ci pensi, però passiamo la vita a cercare le parole giuste, le scegliamo per spiegare chi siamo, cosa pensiamo, cosa vogliamo, poi arriva un momento in cui sembra che le parole non bastano più, che è quando vogliamo parlare d'amore, e di un amore che può durare un secondo, una stagione, una vita intera. La cosa più bella è che al posto nostro questo lo fanno gli autori.
6: Delle grandi canzoni d'amore. Oggi parliamo delle grandi canzoni d'amore italiane, quelle che ai matrimoni non possono mancare, quelle che sicuramente avrete dedicato ai vostri, alle vostre partner, insomma quelle che sono sempre verdi, perché l'amore non passa mai di moda.
1: E da che vuoi iniziare?
6: Partiamo da il classico, secondo me, secondo noi, per eccellenza. Già da questo accordo si capisce qual è questa qua.

0: sarò di là, però sarò una persona vera, e sì, questa è la grandissima dichiarazione d'amore.
1: Dicevamo, la canzone si chiama L'emozione non ha voce, però l'incipit: io non so parlare d'amore, sì, l'emozione non ha voce. Ora lancio un sondaggio tra i nostri ascoltatori: secondo me è l'incipit più famoso, uno dei più famosi incipit della musica italiana.
0: È bellissimo,
1: insieme,
0: poi,
1: non lo so, alla canzone del sole, però veramente parliamo di una frase scolpita nella sì, storia della musica italiana, veramente a volte con poche parole, questo è anche il genio di Mogol, con poche parole si riesce a dire tutto. Questa è una canzone sulla, come dicevi tu, sull'incapacità di parlare d'amore,
0: di
1: no?
0: Esprimersi.
1: Eppure poi funziona, no?
0: Funziona sempre.
1: E invece poi ci sono altre storie in cui si riesce a essere chiarissimi.
0: Beh sì, ci sono delle canzoni che sembrano delle vere e proprie lettere, non una storia come un inizio e una fine, però beh, insomma, come questa qua, dai.
2: A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine.
0: A te di Jovanotti è meravigliosa, arriva nel 2008, fa parte dell'album Safari, che è un album che ho amato tantissimo, e resta per 8 settimane consecutive al primo posto delle classifiche. Mi piace perché la struttura di questo pezzo è completamente diversa, non è classica, perché non ci sono una serie di situazioni, è una serie di, forse come di, se fosse un elenco infinito di dediche, di cose che rendono questo amore unico.
1: E poi Jovanotti diventa la testimonianza stessa di quell'amore, no? Ora,
0: certo,
1: prima dicevamo l'amore che non si può spiegare, qui come si spiega l'amore? Con la presenza stessa di Jovanotti, che dice queste cose alla sua moglie Francesca Vagliani.
0: A te.
1: Tra l'altro questa canzone, raccontavi, fa parte di un disco, Safari, un disco bellissimo, anche il disco di Fango, altra
0: bello,
1: pezzone di
0: prodotto
1: Jovanotti,
0: da Canova,
1: con Ben Harper, o un'altra bellissima canzone d'amore che è come musica, che stava in quel disco, il nostro amore è come musica e non potrà finire mai. Jovanotti era particolarmente innamorato, lo è tuttora,
0: beh, sempre,
1: e
0: lui,
1: particolarmente ispirato però in quel momento, perché questo è un disco che ha fatto la storia e l'ha rilanciato, l'ha detto lui stesso, insomma, dopo un periodo anche di carriera non semplicissimo. Lui comunque un grande decano, dicevamo, di canzoni d'amore. Mi veniva in mente prima il bello delle canzoni d'amore, che sono tutte collegate, mi veniva,
0: certo,
1: in mente prima, 3 anni prima, 2005, Mi fido di te, anche
0: mi
1: quella
0: fido di te,
1: bellissima
0: cosa sei
1: canzone
0: disposto a perdere.
1: Però forse A te la canzone che più di tutti vale la pena giocarsi a un matrimonio,
0: secondo
1: non lo so,
0: me sì, anche perché racconta quello che è lo slancio verso l'altro, che poi è una cosa fondamentale dell'amore. A te, perché siamo molto concentrati sul prendere, invece questo parla di quello che gli altri rappresentano per noi e cosa ci fanno tirare fuori. Secondo me lei è stata fondamentale anche nella sua vita, è stata una compagna molto maieutica.
1: E poi, se dobbiamo credergli alla parola, l'ha raccolto come un gatto, l'ha portato
0: con sé.
1: Un'espressione bellissima, di un'umiltà,
0: sì,
1: anche bellissima.
0: Però è bello dei momenti di fragilità, di capire che l'altro ha avuto bisogno e c'è stato, capito? È molto bella questa cosa.
1: Per concludere, il più grande spettacolo dopo il Big Bang siamo noi, io e te, un grande maestro di canzoni d'amore. Passiamo però invece a una voce femminile, forse la voce femminile.
0: Madonna, che bella questa, ho capito quale vuoi sentire.
1: La vogliamo proprio sentire.
0: Questa ci piace.

0: Canzone d'amore universale,
1: meravigliosa. Sì, sì, siamo nel 1966, mi sbaglio?
0: Sì, no. non ti sbagli.
1: Non mi sbaglio. È stata presentata questa canzone, mi sei scoppiata dentro al cuore, durante Studio 1.
0: Programma cult.
1: Beh, tanta roba. Scritto da Bruno Canfora, il maestro Canfora, che scrisse un sacco di canzoni per Mina, e poi il testo è di Lina Wertmüller. Ma la combinazione meravigliosa è che praticamente questa roba di scoppiare racconta proprio quello che succede quando tu ti fai i fatti tuoi, incroci lo sguardo di qualcuno e ti cambia la giornata. Questa persona ti fa, diciamo, diventa un punto esclamativo nel cuore, una roba pazzesca. Senti che la vita c'ha un senso, ecco.
0: Sì, dà veramente, accende il cuore, accende l'anima, e anche la voce di Mina. Ora lo chiedo a te, che sicuramente a livello tecnico sulle voci sei anche
1: Mina,
0: più,
1: non si discute.
0: Cioè, anche la voce di Mina sembra una miccia in questa canzone, no? Come cresce, come t'accende, impressionante.
1: Sì.
0: Ma questo basso, dicevamo prima mentre ascoltavamo all'inizio, veramente moderno il basso.
1: Ma guarda, io credo che questa canzone sia stata scritta proprio per la voce anche di Mina, che poteva raccontare questo tipo di sentimento, perché poi il maestro Canfora ha scritto anche brava, sono tanto, quindi conosceva profondamente la voce di questa interprete incredibile, straordinaria, e secondo me anche questo è un dream team.
0: Canzone che spegne 60 candeline quest'anno. Ah-ha. E insomma, però questa è anche una
1: bella... ma sempre a contare gli anni degli altri, ma conta di tuoi, Patrizio.
0: No, ma in realtà pensa, volevo farle un complimento per dire che le canzoni d'amore, poi non passa il tempo sulle canzoni d'amore,
1: no.
0: Poi dopo magari indagheremo meglio questa cosa,
1: certo.
0: Perché veramente abbiamo attraversato 60 anni di canzoni d'amore e in ogni caso sembrano sempre verdi. Sarà che il sentimento non cambia. Facciamo un passo però nella modernità,
1: certo.
0: Adesso ci sentiamo Senna Spyro con Material Lover, a proposito di
1: lei.
0: Relazioni d'amore, e poi torniamo a parlare di canzoni d'amore sempre su Non Solo Parole.

0: non solo parole, qui con me, che sono Patrizio Ruviglioni, c'è Noemi, stiamo parlando di grandi canzoni d'amore italiane,
1: sempre,
0: in questo
1: sempre.
0: Nostro viaggio nella storia della musica italiana, forse il grande classico veramente sono le canzoni d'amore. Che grande classico ci fai sentire, Noemi, adesso?
1: Allora, che grande classico vi faccio sentire? Beh, diciamo che le canzoni d'amore possono essere molto emozionanti, ma ci sta anche un tono di allegria dentro.
0: Sì, felicità dentro, amore, sì. Felicità, dai.
1: E io vi farei sentire questo.

0: Siamo al Festival di Sanremo del 1970. Questa è la prima cosa bella. Allora, a Sanremo nel 1970 l'hanno presentata in due: la versione di Nicola Di Bari e poi la versione dei Ricchi e Poveri, che però erano un gruppo emergente. Arriva seconda questa canzone al Festival, però ha un gigantesco successo proprio a livello di vendite e di ascolti nella versione di Nicola Di Bari, che racconta una bellissima cosa rispetto a questa canzone, perché scrive questa canzone non per una persona che ama come un amore di una donna, ma per sua figlia Katie. La prima volta che la tiene in braccio, vede quel suo sorriso semplice, sei tu, allora gli esce fuori questa grandissima frase, che la prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso semplice, sei tu, questa bambina che nasce, e definisce anche forse uno snodo importante nella vita di un autore che ha scritto un gran pezzo, sì.
1: una sorta di azzeramento, no? Mi viene da dire la prima
0: punto
1: cosa
0: a capo,
1: bella,
0: posso, esatto, dire
1: la prima cosa bella, tra l'altro, quindi a riprova di come poi anche l'amore, di si possono scrivere grandi canzoni d'amore, appunto in questo caso di un padre per un figlio. La canzone è talmente bella e talmente universale che poi è diventata comunque una canzone d'amore,
0: certo,
1: anche romantica. Ti do una chicca, l'arrangiamento con la chitarra, che fa molto pensare anche a ho preso la chitarra chiaramente, e nasce da un'intuizione di Lucio Battisti, che aveva sentito la canzone come provino, quindi prima,
0: bello,
1: che andasse a Sanremo, si era messo così a strimpellare, mi passassero gli ascoltatori il termine, per quanto si parla di Lucio Battisti,
0: certo.
1: strimpellare la chitarra, e questo arrangiamento semplice con la chitarra è piaciuto al punto che poi è stato messo nella canzone, lavorandolo un pochettino nella versione che abbiamo appena sentito,
0: bellissimo,
1: Nicola Di Bari.
0: Beh, ma è bellissima questa cosa, esce fuori da questi grandi pezzi, che c'è comunque sempre ogni qualcuno mette del suo, no? Dei grandissimi nomi che poi danno vita a dei grandissimi pezzi.
1: Dicevamo, parlavamo di canzoni d'amore felici, in cui un amore totalizzante che ci riempie
0: luminoso,
1: la vita.
0: Luminoso.
1: E questo è veramente un amore luminoso. Mi viene da dire la più bella cosa che c'è, o sicuramente più bella cosa non
0: parli
1: c'è.
0: Parli di me?
1: bisogna chiedere a
0: Patrizio,
1: Eros.
0: Patrizio, ma stai esagerando, eh?
1: Oggi siamo in vena.

0: com'è cominciata io non saprei la storia tra di noi. Noemi, credo un anno fa con questo programma lavorai.
1: Ma non dirmi così. Che bello, questo pezzo di Eros Ramazzotti viene pubblicato ed è il primo singolo dell'album Dove c'è musica. Giustamente stiamo parlando di Più bella cosa.
0: 1996.
1: Già il titolo racconta tutto, perché non c'è esitazione, non c'è dubbio, non c'è timidezza, ma c'è qualcuno che guarda una persona e dice semplicemente: sei la cosa più bella che mi sia successa. Lei è Michelle Hunziker, poi c'è la figlia Aurora a cui dedicherà un'altra canzone, e credo che questo entusiasmo sia stato una delle cifre che ha, diciamo, fatto aggrappare questa canzone nel nostro immaginario collettivo, perché bella, abbiamo vissuto quest'amore tutti quanti noi.
0: E poi è un piccolo manuale d'amore, mi viene da dire, per citare insomma un film, però è veramente un manuale quando dice ci vuole passione, lavoro di cuore.
1: È vera questa cosa, ragazzi, è verissima,
0: che ci vuole passione, che è un piccolo manuale d'amore,
1: tutte e due.
0: È un manuale d'amore, esatto. Questa canzone totale, sempre parlando prima di canzoni d'amore,
1: arrangiata dal grandissimo Celso Valli, che purtroppo ci ha lasciato, però gli mando un bacio enorme ovunque gli sia,
0: maestro. E diciamo Ramazzotti anche qui ha una grandissima dinastia di canzoni d'amore. Una delle sue prime canzoni strafamose,
1: bellissima,
0: è stata Adesso tu, siamo 10 anni
1: 86.
0: Prima 86, bravissima, 1986, e fu una sorta di rivelazione. Lì raccontava l'amore giovanile, lui ragazzo di periferia a cui si aprivano in prospettive assurde, sia a livello lavorativo, perché poi aveva vinto Sanremo, sia chiaramente anche in quel caso parlava d'amore con una donna che gli cambia la vita. Qui 10 anni dopo è un uomo maturo, è un uomo adulto, e fa una canzone molto più anche
1: consapevole.
0: Sì, brava, esatto, tradizionale, un altro grande classico di matrimoni, come dicevamo prima. Senti, ma per te come mai, secondo te, gran parte delle canzoni italiane che amiamo di più sono canzoni d'amore?
1: Beh, perché l'amore fa girare il mondo.
0: L'amore che muove il sole e le altre stelle,
1: diceva l'altre stelle,
0: un poeta.
1: Il mitico. Però dico la verità, è importante che, vedi, quando uno trova la chiave giusta, è molto difficile non essere banali scrivendo d'amore. Sai, più facile magari facendo un ritratto, parlando di cose, eccetera, eccetera. Però invece è un grande banco di prova la canzone d'amore, perché è facile cadere in
0: tentazione con la banalità.
1: Con il sole, cuore, amore, che lo amiamo, però insomma.
0: Stiamo sentendo tutte canzoni d'amore non banali, non lo è neanche questa di un grandissimo Pino Daniele.

0: Amore senza fine di Pino Daniele, 1998. Gli anni 90 sono un'età dell'oro per Pino Daniele. Questa è una raccolta, all'epoca si facevano ancora i best of, la raccolta Yes I Know My Way, stravenduta, trainata da questo singolo con dentro tutto il canzoniere del grandissimo Pino
1: Daniele. Bellissimo. Qua il tono cambia leggermente perché non è l'allegria di cui stiamo parlando oggi, non è solo euforia, è diciamo un amore più maturo, che è quell'amore che resta, che continua, che non vive soltanto del momento iniziale, perché forse crescendo impariamo, cambia anche il modo in cui raccontiamo i sentimenti, no? Da giovani l'amore è un'esplosione, no? Mi sei scoppiato dentro il cuore, invece qua è un modo, un posto in cui restare e stare bene.
0: Voglio lanciare una provocazione ai nostri ascoltatori. Effettivamente l'amore maturo è un po' un tabù della musica, no?
1: Spesso sì, uno ha paura di invecchiarsi, di sentire vecchio.
0: No, è che spesso si racconta l'inizio di un amore o la fine. Noi non parleremo in questa puntata di canzoni che raccontano la fine, però spesso si va tra questi due poli.
1: Sì, sì.
0: Ci sono poche canzoni che raccontano l'amore maturo, insomma, quando si sta insieme per tanti anni. Una che mi veniva in mente è Costruire di Niccolò Fabi,
1: certo,
0: in cui dice
1: bellissima.
0: Che al di là degli inizi tutto il resto è costruire, oppure una bellissima, insomma, che tutti gli ascoltatori avranno presente, che è Per due che come noi di Bruno Vitazza.
1: Certo,
0: Vitazza, no?
1: Per due che come noi non si sono persi mai, e però voi pure non vi perdete, restate su Radio 1 perché tra poco continueremo a parlare di canzoni d'amore, ma prima ascoltiamo Battisti, ritorniamo nel 1976 con Ancora tu, e poi dopo c'è Onda Verde, quindi ascoltiamo la musica e ci vediamo fra poco. Ciao.

¿cómo estás? Domanda inútil.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buon pomeriggio da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 15:30 minuti 13 secondi. In primo piano l'Autosole, dove a seguito di un incidente che vede coinvolto un furgone si sono formati 10 chilometri di coda tra la 24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. In carreggiata opposta verso Firenze sono 5 chilometri di coda per i curiosi. Ripercussioni di questo incidente anche sulla diramazione Roma Sud, dove sono 8 i chilometri di coda tra Monte Porzio e San Cesario in direzione dell'Autosole. Altre notizie ci portano al nord, sulla 23 la Palmanova Tarvisio, dove troviamo 5 chilometri di coda per traffico congestionato tra Pontebba e Tarvisio in direzione di Tarvisio. Sulla 22 del Brennero code per traffico intenso tra Rovereto Nord e Bolzano Sud in direzione del Brennero. Sulla 10 la Genova Ventimiglia code a tratti per lavori tra Albenga e Andora in direzione di Ventimiglia. Sulla 7 Milano Genova rallentamenti per la presenza di cantieri tra Genova Bolzaneto e Roncoscrivia in direzione di Milano. In Autosole 4 chilometri di coda per un incidente tra Fidenza e Fiorenzuola in direzione di Milano. In carreggiata opposta si sono formate code per i curiosi. Sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno 3 chilometri di coda per lavori ritroviamo tra Ponte d'Era Est e Santa Croce sull'Arno in direzione di Firenze. Sulla 14 Adriatica 1 chilometro di coda per un veicolo fermo si è formato tra Macerata e Fermo Porto San Giorgio in direzione di Pescara. Infine sulla 3 la Napoli-Salerno code per lavori tra Torre Annunziata Nord e Torre Annunziata in direzione di Salerno. Da Rai Mobilità per il momento è tutto. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Non solo parole.
3: Questo è Non solo parole, siete su Radio 1 e noi siamo Noemi e Patrizio Ruviglioni. Patrizio, ci sei?
4: Sì, sono qua pronto a parlare di canzoni d'amore.
3: Oh, che bello, ci sono canzoni d'amore che nascono per essere cantate, poi ce ne sono altre che sembrano prima di tutto essere state scritte, capito? Come se fossero arrivate sulla carta prima ancora che nella musica, perché diciamo che i cantautori italiani hanno sempre avuto una caratteristica particolare, non hanno mai raccontato soltanto una storia sentimentale. Dentro una canzone d'amore ci hanno messo, il tempo che passa, i dubbi, la memoria, le paure, come Sergio Endrigo con questa canzone qua.
4: Meravigliosa.

0: E che le vuoi dire a Io che amo solo te di Sergio Endrigo? Direttamente dal 1962, canzone meravigliosa,
1: sì,
0: e
1: molto bella.
0: Scritta su arrangiamento di Luis Bacalov, quindi anche qui tiriamo in ballo dei
1: mostri sacri, diciamo,
0: dei mostri sacri. Questa è una canzone che racconta sostanzialmente di un uomo che di fronte alla possibilità delle 10.000 conquiste amorose o comunque di relazioni stabili, di tutte le opportunità che può presentare la vita a livello sentimentale, sceglie invece una persona e si tiene quella persona e vuole credere in quella persona, in quel rapporto lì.
1: Sceglie l'eternità.
0: Sì, è veramente una, per certi aspetti, anche una canzone che gioca d'anticipo sul modo in cui magari raccontiamo e vediamo le relazioni oggi. Mi fa pensare un po', sì, giocando a mischiare le canzoni, da una parte mi fa pensare a Almeno tu nell'universo di Mia Martini, no? Che esce 20 anni dopo,
1: certo,
0: quasi 30 anni dopo, in realtà, e racconta la certezza, no, di avere una persona. E poi insomma Il centro di gravità permanente di Franco Battiato,
1: certo,
0: che non era una canzone d'amore, però questa cerca il centro di gravità permanente in una persona.
1: Assolutamente,
0: no?
1: Poi è incredibile pensare a quante vite abbiano avuto certe canzoni. Io che amo solo te è stata reinterpretata nel corso degli anni da un sacco di voci meravigliose, quella di Mina, Ornella Vanoni, Baglioni, Fiorella Mannoia e molti altri, perché alle grandi canzoni succede questo, cioè riescono a trovare una vita nuova attraverso delle nuove voci, e forse perché raccontano qualcosa che dura molto più di noi, che è questo sentimento incredibile che è l'amore. Adesso però entriamo in un territorio completamente diverso, perché quando arriva Francesco De Gregori le cose si fanno meno lineari, più misteriose, più aperte.
0: Senti che bel giro di pianoforte.
1: Lo senti?

0: Sempre per sempre di Francesco De Gregori, anno di grazia 2001, che dal bello disco Amore nel pomeriggio, che vincerà anche la Targa Tenco. Questa è una canzone bellissima, mi viene da dire, una canzone d'amore che va oltre le dinamiche amorose.
1: Certo.
0: Non a caso si presta a 10.000 interpretazioni, c'è chi ci legge anche appunto Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai una dedica a un ideale, diciamo anche una dedica politica o a una dedica da stadio nel caso dei tifosi della Roma.
1: Certo.
0: Nei confronti della squadra, so che l'avete in parte adottata anche.
1: Sì, assolutamente sì. Beh, è una frase che è diventata quasi un simbolo, no? Sempre per sempre, dalla stessa parte mi troverai, parla di esserci, capito? E ti dico la verità, per me questa canzone, pensa, è la canzone di me e mia sorella. Io con mia sorella mi passo un anno e mezzo di differenza, e mia sorella e io ogni volta che sentiamo questo pezzo noi diciamo che questa è la canzone nostra.
0: L'amore può confondersi ma non si perde.
1: Ma non si perde, perché poi l'amore ha tante forme. E però facciamo una cosa, mi sto emozionando, quindi chiudiamo il talk con Lucio Dalla, con una canzone che sembra una dichiarazione d'amore portata all'estremo, questa qua.

0: fa sorridere, questo è Tu non mi basti mai di Lucio Dalla. Mi fa sorridere perché hai parlato di canzone multiforme prima, sempre per sempre, questa invece è un Lucio Dalla multiforme che vorrebbe essere tantissime cose per stare con la persona amata.
1: Che grande.
0: Devo dire, quando abbiamo composto la scaletta eravamo parecchio in dubbio, perché di canzoni d'amore di Lucio Dalla ce ne sono tantissime. A me piace da morire Stella di mare, su lui che guarda questa persona che dorme di fianco a lui, si immagina un mondo, però anche questa del 1996
1: è
0: bellissima, no?
1: Ma poi questa canzone racconta una capacità straordinaria di Lucio Dalla di prendere un sentimento enorme e raccontarlo attraverso le piccole cose che sono, beh, gli oggetti quotidiani, le immagini normali. Dentro questa canzone ci sono i vestiti, le lenzuola, i dettagli semplici della vita di tutti i giorni, e diciamo che quando ami davvero qualcuno vuoi abitare il suo mondo.
0: Mi è venuta in mente una curiosità su questa canzone.
1: Questa
0: canzone pare che, stando a quanto ha raccontato Samuele Bersani, Lucio Dalla l'abbia scritta in chiesa andando a messa.
1: Davvero?
0: Ha avuto l'illuminazione, si è distratto e ha scritto di getto questo testo. Poi è tornato in studio con il testo pronto e Bersani, che stava lì da una settimana e non riusciva a sbrigliare la canzone che invece stava scrivendo lui, l'ha mandata a quel paese.
1: No, vabbè.
0: Cioè lui ha detto: ma guarda con chi sto lavorando.
1: È incredibile. Tra l'altro la musica è di Tullio Ferro, che ha scritto Vita spericolata con Vasco Rossi, quindi diciamo che erano veramente anche questo Dream Team. Adesso però ci ascoltiamo Mace con Salmo e Colapesce, Cattive abitudini.

0: Non solo parole con Noemi e Patrizio Rubiglioni, siete su Radio 1, continuiamo a parlare di canzoni d'amore, Patrizio mio, e arriviamo ai tempi moderni, figlio mio. Cambia il modo in cui lo raccontiamo, perché prima si parlava magari di lettere, no? Adesso arrivano i messaggini, le chat, le note vocali, le cose scritte e cancellate tre volte prima di premere invio. Anche la musica è cambiata però per raccontare questo tipo di...
1: Eh sì, però guarda, questa canzone che andiamo a sentire adesso è veramente attuale, altra grande ballata da matrimonio, incredibile.
0: Ti piacciono i matrimoni? Ti senti un odore di matrimonio? Hai qualcosa da dirci,
1: no,
0: Patrizio?
1: No, mi stanno invitando a quintali di matrimoni.
0: No!
1: E quindi ce l'ho veramente nella mia quotidianità. Yes. 2005, eccoti Max Pezzali.

0: primo mio pensiero che al mattino mi sveglia, questo il primo mio pensiero, il mio primo, molto alla Mogol,
1: il primo mio è perché lo sai che la parola mio ti dà l'impressione di aggrapparti proprio, non ti dà sta sensazione qua, eh?
0: Sì, è molto bella questa. Ecco, ti esce nel 2004, mi correggo, nell'album Il mondo insieme a te, tra l'altro bella canzone anche quella d'amore su come la vita cambia, il mondo cambia con, certo, la persona giusta accanto. Poi in realtà viene rilanciata con una nuova versione che è quella che stiamo ascoltando nel 2005, yes, per la raccolta Tutto Max, in cui c'è, diciamo, Max Pezzali 883 fino,
1: bellissimo,
0: al 2005. E canzone bellissima, andrà anche al Festival Bar, è dedicata alla prima moglie di Max, da cui ha avuto poi intorno al 2008 mi pare il figlio Ilo, 2008-2009, insomma la sua prima moglie. Canzone anche qui, sai, ti stavo proprio aspettando, anche qui parliamo di un incipit molto famoso.
1: Forse è questa la forza di Max Pezzali da sempre, raccontare persone normali, e nelle sue canzoni sì, trovi pure i supereroi, però anche la gente tranquilla, quella che aspetta, quella di tutti i giorni. Eccoti, diciamo, racconta proprio questo momento in cui hai smesso di aspettare e arriva la persona giusta. Però adesso facciamo un salto nel 2017, qui cambia completamente il modo di raccontare i sentimenti. Arriva Coez.

0: Il brano viene pubblicato nel settembre 2017 come quinto singolo estratto dall'album Faccio un casino. La musica nasce da Nicolò Contessa dei Gani e il testo è di Coez. Il videoclip viene girato a Berlino. Piace molto Berlino ai cantautori perché è un po' così anche, europea.
1: Anche Futura di Lucio Dalla si dice che è stata scritta a Berlino osservando il muro. E
0: anche il panino a Berlino, quello
1: di Riccione, certo.
0: Il titolo è curioso perché in realtà la musica non c'è, sembra quasi che ci sia un vuoto che vuole essere riempito.
1: Sì, e la musica non c'è, invece c'è. E questa è una canzone, infatti, che per certi versi ricorda, ora stiamo chiudendo dei cerchi, ricorda un po' l'emozione non a voce. No, io non so spiegarti il mio amore e ti scrivo una canzone per spiegarti che non te lo so spiegare.
0: Bellissimo.
1: Sostanzialmente quello.
0: Il valore del silenzio, lo sai che le pause in musica sono fondamentali. Forse queste canzoni cercano di fare questo.
1: Anche, sì, è vero. Questa è vero, molto interessante come cosa. E poi c'è questa formula della meta canzone, cioè non faccio per fare. Ti dico tutto quello che non so fare, ma nel frattempo sto facendo qualcosa e la sto facendo bene. E mi ricollego anche a Max Pezzali, che abbiamo citato prima. Un'altra sua grande canzone d'amore si chiama proprio Una canzone d'amore, e parla di lui che a detta sua non sa scrivere una canzone d'amore e quindi ti scrive quella cosa lì che in realtà è una grande canzone d'amore.
0: E chiudiamo con,
1: a proposito di grandi canzoni d'amore,
0: bravo, con Cesare Cremonini, una canzone che già dal titolo sembra una dichiarazione di intenti.

0: poetica esce il 3 novembre del 2017. Quanto eravamo piccoli, Patrick.
1: Grandi canzoni d'amore nel 2017, comunque.
0: Beh, sempre. Primo singolo dell'album Possibili Scenari, raggiunge il secondo posto della classifica FIMI italiana e ottiene 3 dischi di platino. Diciamo che Cremonini disse di voler tornare con questo brano a una forma di pop epico e secondo me ci è riuscito. Posso dirti la verità?
1: Ballata bellissima, questa sì. Orchestrale con quel finale quasi alla Beatles, che sono tra l'altro tra i suoi riferimenti.
0: Beh, insomma, sì, lui molto beatlesiano, molto Queen anche, eh? Sì. Che dove l'epic c'è sta l'opera.
1: Esatto, l'orchestra.
0: Lui parla in questo testo di qualcuno che, insomma, cerchi di razionalizzare la tua vita man mano che diventi grande e poi invece arriva qualcuno e sfonda tutto.
1: Tutte frasi bellissime queste canzoni, me le sono segnate prima, ecco, ti stavo proprio aspettando un incipit bellissimo. Poets, tu che sai colmare, tu che sai calmare, colmare e calmare i verbi dell'amore.
0: Mi piace più la prima, Poets, devo dire la verità. Ti stavo aspettando, è proprio cinematografico. Si apre una porta, arriva qualcuno e bella persona giusta.
1: Però
0: bello.
1: Anche questa, se lo sai che non è finita, abbracciami, e soprattutto non è mai finita, abbracciami. E proprio perché non è finita, adesso ci sentiamo James Blunt, altro grande cantore d'amore, con Stay the Night.

0: questa puntata dedicata alle canzoni d'amore. Sono tristissima di questa cosa.
1: Mi sono emozionato tanto.
0: Anche io. Comunque posso dire, alla fine del viaggio era inevitabile arrivare alla prossima canzone, che è la canzone d'amore. Questa qua fa più o meno così. Insomma.

0: io dico solo che chi non si è emozionato oggi non ha un cuore. Basta.
1: Sì, è vero, basta. Questa mancanza di empatia, caspita, ci disturba. Questa è La cura di Battiato, è un pezzo che esce nel 1996 all'interno dell'album L'Imboscata ed è firmato da Battiato insieme al filosofo Manlio Sgalambro. Io credo che questa canzone sia la canzone d'amore perché racconta. Guarda, io non so se è vera questa cosa, perché si dice che questa canzone sia l'anima che parla al corpo e dice: io ti proteggerò nel tuo essere mortale perché io supero, no, il tempo, lo spazio,
0: le correnti gravitazionali,
1: tu sei fallace e io avrò cura di te perché sei un essere speciale, una grande cosa.
0: Ci dobbiamo salutare, no, con questa grandissima canzone sotto, però insomma
1: è un bel modo di salutarti.
0: Sì,
1: dobbiamo ringraziare tutta la nostra fantastica crew. Io partirei da Patrizio Ruviglioni, che
0: grazie,
1: è il mio compagno,
0: Noemi,
1: di viaggio.
0: Grazie.
1: Il regista, che è Leonardo Patanè, Giulia Nannini, che è la nostra autrice, e poi chi ci sta?
0: Poi in redazione c'è Maurizio Merola, mentre alla parte tecnica c'è Daniele Di Noia, e noi ci sentiamo la prossima settimana. Questo è sempre Non Solo Parole, direi, sempre Radio 1. Con chi ci lasci, Noemi?
1: Guarda, io vi lascio con un pezzo, Janelle Monáe e Make Me Feel. Ciao.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy, di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
6: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lavatrice Haier 9 kg classe A a 449 euro con 3 mesi di Dazon full. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
8: Quanti anni hai?
7: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
9: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
10: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno store Lube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello store Lube più vicino a te.
11: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
12: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
11: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
12: Rispetto per le persone.
11: Recycle.
12: Dare nuova vita alle cose.
11: ESG.
12: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
13: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: ore 16.
1: GR1.
2: Vanessa Giovagnoli, la guerra in Ucraina, si attende una risposta di Putin alla richiesta di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Intanto le uniche intese effettive restano quelle sullo scambio di prigionieri. In diretta Cecilia Rinaldini.
3: 185 militari russi in cambio di 185 ucraini, tra loro ci sono anche uomini detenuti in Russia dal 2022, riferisce Zelensky. Lo scambio di prigionieri resta l'unico tema su cui le due parti trovano un accordo sistematico fin dai primi mesi di guerra, per il resto i negoziati arrancano. Il portavoce del Cremlino Peskov dà per probabile a breve una risposta di Putin alla lettera in cui Zelensky ieri gli proponeva un faccia a faccia in un paese terzo. Venga a Mosca piuttosto, in qualsiasi momento, dice il Cremlino, e non arretra di un millimetro sugli accordi fatti con Trump in Alaska, accordi che molto probabilmente comprendevano l'annessione di tutto il Donbass, tema sul quale l'Ucraina non cede. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo, Zakharova, condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian.
2: E in Medio Oriente resta bloccata la tregua tra Israele e Libano. Il premier Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli Stati Uniti, accusando Hezbollah di non averne accettato i termini. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime nelle ultime ore. Sul fronte politico, il premier libanese Salam invita l'Iran a non usare il paese come merce di scambio nei negoziati con Washington. L'inflazione torna ad accelerare nel 2026. Secondo le stime dell'Istat, i prezzi pagati dalle famiglie saliranno in media del 2,9%, spinti soprattutto dall'aumento dei prezzi dell'energia. L'istituto ipotizza però un rallentamento al 2% il prossimo anno, grazie all'allentarsi delle tensioni internazionali. Sul fronte dei consumi, ad aprile le vendite al dettaglio restano ferme su base mensile, ma registrano una crescita dell'1,6% rispetto a un anno fa. E altri dati economici che impattano sui mercati finanziari arrivano dagli Stati Uniti. Sentiamo quali con Fabrizio Patti in diretta da Milano.
4: Sì, era il dato più atteso della settimana ed è stato migliore delle attese, quello sul lavoro negli Stati Uniti. A maggio sono stati creati 172.000 posti contro un'attesa di soli 80.000. Dunque un dato buono, però ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti. Questo dicono le proiezioni basate sui prezzi dei future, e questo ha creato anche, favorito il terzo giorno di cali di fila per il Nasdaq dei titoli tecnologici, meno 1,55% oggi. Ieri c'era stato il calo del 15% del produttore di chip Broadcom, dopo una trimestrale che limitava le attese di crescita futura nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo aveva provocato una discesa dell'indice di Seul nella notte del 5%. In Europa la situazione è più tranquilla, Milano in questo momento meno 0,40%, il bilancio della settimana è sostanzialmente in parità, in evidenza il titolo più scambiato è ST Microelectronics, che scende del 5% a Piazza Affari, in linea con il tech americano. La buona notizia riguarda il petrolio, perché scende dell'1% ed è poco sotto i $94 al barile. Lì nello studio.
2: In occasione del 212esimo anniversario dell'Arma dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica Mattarella ha definito in un messaggio insostituibile il legame tra l'arma e le comunità locali, ringraziando i militari per il loro contributo alla sicurezza del Paese. Alla cerimonia nazionale che si è tenuta a Reggio Calabria ha partecipato la Premier Giorgia Meloni, che proprio per il protrarsi dell'evento ha rinunciato al successivo vertice Unione Europea Balcani in Montenegro, esprimendo rammarico ai leader presenti. Un'ultima ora da Roma: un omicidio, un uomo ha ucciso la madre nascondendone il cadavere, è stato poi fermato dai carabinieri, ora si trova in caserma. La strage di Crans-Montana, interrogatorio in coppia per i coniugi Moretti, titolare del locale andato a fuoco la notte di Capodanno, 41 morti, 115 feriti. Vogliamo collaborare ma siamo stati massacrati, ha detto Jessica, la madre di una vittima, ha replicato: tu comunque puoi abbracciare i tuoi figli. Acquarelli e dipinti di Turner in mostra a Como, che col suo lago incantò il famoso pittore inglese durante i suoi viaggi in Italia nella prima metà dell'Ottocento.
0: Il primo viaggio italiano di William Turner nel 1819 visitò anche Como, e a quel soggiorno risalgono i 7 acquerelli dedicati alla città e al suo lago, esposti in una delle 2 sedi della mostra, il Palazzo del Broletto. Nella Pinacoteca Civica invece si possono vedere 4 dipinti di Turner. La direttrice Veronica Vittani.
1: Sono 4 tele iconiche di Turner. Abbiamo il tramonto sul lago, il ramo d'oro, che rappresenta la resa del paesaggio italiano. Queste tele rappresentano la cifra stilistica di Turner.
0: Una pittura, quella di Turner, dove il paesaggio annega negli effetti di luce, si dissolve nei colori.
1: Turner rimase molto affascinato dal paesaggio lariano, perché è un paesaggio ricco, dal lago alle colline, ai monti, di superfici d'acqua, elementi atmosferici, la luce, tutti elementi che potevano rendere quelle che erano le sue emozioni attraverso la sua pittura, attraverso i suoi colori.
0: La mostra William Turner a Como è stata realizzata in collaborazione con la Tate di Londra, che ha anche portato il film immersivo dedicato ai luoghi che ispirarono l'artista nei suoi viaggi. Federico Pietranera, GR1.
2: Adesso la linea al pomeriggio di Radio 1, con cui ci scusiamo perché abbiamo sforato.
5: Il pomeriggio di Radio 1.
6: Ed è venerdì 5 giugno, l'ultimo pomeriggio della settimana in nostra compagnia. Al microfono Simona Arrigoni, Claudio De Tommasi.
7: E un buon pomeriggio di Radio 1 a te, Raffaele Roselli, a Claudio e a tutti i nostri ascoltatori.
8: Ascoltatori dei quali, come sempre, attendiamo messaggi. Quindi scrivete commenti, le vostre opinioni al 3356 992949.
6: Argomento di apertura oggi, ritorno al nucleare. Ieri il primo via libera della Camera con i voti della maggioranza e di Azione, Italia Viva si è astenuta, dalle altre opposizioni è arrivato il no a promuovere il disegno di legge delega che ora passa al Senato. Il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che è in linea con noi, lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Buon pomeriggio, ministro.
9: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
6: Ecco ministro, c'è la cornice, entro l'anno i decreti, i tempi, di quale nucleare parliamo?
9: Allora, parliamo di un nucleare, quello che viene definito di terza generazione avanzata, di quarta generazione, e quindi i piccoli reattori, un futuro completamente diverso rispetto ai grandi reattori e alle grandi centrali, che erano stato l'oggetto anche dei referendum, dei 2 referendum nel nostro paese.
7: Ministro, lei dice rispetto per le scelte dei cittadini, apre l'ipotesi quindi di un referendum sulla nucleare?
9: Il referendum in Italia è abrogativo ed è un diritto se richiesto da 500.000 firme, di conseguenza non è un'apertura da parte mia, ma è un diritto

0: Beh, infatti io sostengo che il governo vuole dare al nostro paese un quadro giuridico perché possa essere fatta la valutazione di ritorno della produzione di energia nucleare, di quel tipo di energia. Sui costi dovrà essere fatta la valutazione nel momento in cui vengono immesse. Tutte le analisi di cui disponiamo e le previsioni rispetto a questi nuovi strumenti che è vero in questo momento non sono ancora commercializzati, mi si passa il termine, cioè, a livello internazionale, sono alcuni già costruiti, altri sono sotto forma di prototipo.
1: Sì.
0: I tempi certamente, per primo quando mi si chiede ma i tempi sono valutazioni che dovranno essere fatte a fine di questo decennio e inizio del prossimo. Io, secondo la nostra previsione, i primi reattori di produzione di energia. Quindi sui tempi non c'è dubbio, sui costi saranno da valutare in quel momento.
2: Ministro, tra i punti che preoccupano la gestione dei rifiuti radioattivi, il tema dei depositi delle scorie, possiamo dire che sono sicuri?
0: Allora, lei ha usato il termine più esatto, perché i termini che si possono usare sono rifiuti e scorie. Allora, le scorie sarebbe il risultato dei vecchi reattori per quanto riguarda l'oggi, o l'eventuale residuo di questi nuovi reattori che possono andare avanti con un carico per almeno mezzo secolo. Sono quantitative minimissime per i nuovi, ma anche per quello che erano le scorie di 40 anni fa, vorrei ricordare che stanno tutti in uno stanzone da 150 metri, una grande camera, e sono naturalmente devono essere tenute in un certo modo, sono vetrificate e come tale sono in estrema sicurezza, vanno vigilate perché vanno tenute separate. Il tema del deposito è quello che lei ha utilizzato, è rifiuti. Noi rifiuti abbiamo rifiuti dello smantellamento delle vecchie centrali, acciaio, ferro, mattoni, rifiuti che produciamo invece tutti i giorni. Il principale produttore di rifiuti in questo momento è il settore sanitario. In ogni ospedale si producono rifiuti radioattivi, più intensi, meno intensi, in intensità varia dal prodotto, ma che sono liquidi, pensiamo ai liquidi di scintigrafia, sono GARD, sono lastre, quindi sono prodotti sanitari che produciamo giornalmente e giornalmente depositiamo in un centinaio di luoghi nel paese, centinaio di depositi, di magazzini nel paese. In parte vengono mantenute a un certo periodo in locali anche degli ospedali stessi, perché ogni ospedale ne produce. E poi c'è anche materiale di tipo civile che ha la radioattività. Frequentemente mi viene fatto notare che ormai in tutti gli uffici c'è il cosino antifumo, l'antifumo piazzato da qualche parte, negli antifumo c'è dentro un radioattivo e che in caso di smantellamento dovrebbe andare almeno per un 10-15 anni in un deposito radioattivo. Quindi si tratta, da parte nostra, il dovere di spiegare bene di cosa parliamo. E cos'è, e quindi qual è il rischio e il dovere automaticamente che abbiamo.
1: E quindi questa gestione complessa. C'è ancora un punto delicato, Ministro, nella delega contestano le opposizioni come Alleanza Verdi Sinistra, non si esclude l'uso del nucleare a fini militari?
0: Allora, non si esclude a fini militari, ma ecco, anche qui capiamoci bene, l'Italia non è per fare bombe, non è nell'ottica offensiva, diciamo che anche nel sistema militare si produce materiale.

0: radioattivo, si elabora materiale radioattivo, si lavora su materiale radioattivo. Pensiamo cosa possono fare i nostri grandi della ricerca e della produzione, quale Leonardo ed altri. Però ecco, l'Italia ha aderito al trattato di non proliferazione e c'è la ferma determinazione a non utilizzare in ottica di offesa. Poi capisco che giustamente l'opposizione può ricamare, può anche lavorare, e ha chiesto garanzie, giustamente. Io stesso ho avuto un attimo dove ho verificato bene anche col Ministero della Difesa il contenuto. Ha chiesto chiarimento, e però giustamente abbiamo dato il chiarimento e lo metteremo nei decreti legislativi. Nei
1: Esatto.
0: decreti legislativi sarà esplicato in modo chiaro che non c'è nulla di offensivo.
1: Allora, ministro Gilberto Pichetto Fratin, la ringrazio ancora per essere stato con noi e buon lavoro.
0: Grazie, grazie, grazie a voi e agli ascoltatori.
1: Grazie. E invito al nostro pomeriggio di Radio 1 l'onorevole Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi Sinistra, segretario nazionale di Sinistra Italiana. Benvenuto.
2: Buongiorno, grazie, grazie per l'invito.
1: Quindi ritorno al nucleare, voi decisamente contrari, le motivazioni?
2: Contrari perché si tratta di una scelta miope dal punto di vista economico, miope dal punto di vista energetico. Stiamo parlando di una tecnologia, quella disponibile, al netto delle chiacchiere, di ciò che si racconta, che non è affatto sicura, non è affatto pulita ed è una tecnologia che ha costi giganteschi in fase di realizzazione, ma anche in fase di mantenimento e di manutenzione, oltre che tempi lunghissimi per la realizzazione di uno solo dei reattori che vengono definiti come reattori di ultima generazione. Allora, se questo è il dato, e questo dato è, diciamo, difficilmente contestabile, è evidente che la delega al governo, che il governo ha approvato in tutta fretta, invertendo addirittura l'ordine del giorno, facendo una forzatura sulle procedure parlamentari, ha ancora una volta il tratto della propaganda, e serve a nascondere che cosa? Serve a nascondere il fatto che questo governo non ha avuto dall'inizio della sua legislatura, ormai siamo al quarto anno di legislatura, quindi praticamente alla fine, non ha avuto una strategia energetica, o meglio, ha messo in campo una iniziativa sbagliata quando ha dichiarato di voler trasformare l'Italia in un hub del gas. Sottoponendo l'Italia a una condizione che, come si è visto, è di particolare fragilità, anche perché, come ormai tutti sanno, l'energia fossile è un'energia che, al di là degli aspetti legati all'impatto ambientale, alla crisi climatica, che però sono molto rilevanti, ha una responsabilità e delle implicazioni molto rilevanti anche nell'aumento, nell'intensificazione dei conflitti, delle guerre a livello globale. Per questo noi abbiamo ribadito che mentre siamo totalmente d'accordo con un investimento, anche con un aumento degli investimenti nella ricerca rispetto all'energia nucleare, perché tutti e tutte speriamo che il prima possibile sia davvero praticabile la strada della fusione, cioè di una tecnologia a questo punto sicura da ogni punto di vista più efficace, ma che di fronte a questa condizione e con questi tempi di fronte a noi, la priorità dovrebbe essere un'altra, quella di accelerare e di investire con determinazione per un salto di qualità delle energie rinnovabili, che sono meno costose, più pulite e anche più democratiche.
3: Ecco, ma onorevole Fratoianni, non teme l'accusa di ideologia che blocca il progresso, che non permette di far sì che riusciamo davvero ad arrivare magari a un'autosufficienza energetica? Perché, ad esempio, le rinnovabili di cui parlava lei prima potrebbero non essere da sole sufficienti per il grande fabbisogno che abbiamo di energia.
2: Ma guardi, se c'è qualcosa di ideologico è esattamente ciò che ha messo in campo il governo, perché appunto siamo di fronte a una scatola vuota, no? Pensate al dibattito che c'è nel paese in questo momento, che molto seriamente affronta il tema del caro bollette, del costo dell'energia, che è molto più alto che in altri paesi che, per esempio, sulle energie rinnovabili hanno fatto quello che noi non abbiamo fatto. Uno su tutti, la Spagna. La Spagna 5 anni fa, quando Sanchez è arrivato al governo, governo aveva un costo dell'energia più alto, decisamente più alto del nostro, oggi ha un costo dell'energia decisamente più basso, e questo è il frutto del grande investimento sulle energie rinnovabili. Qualcuno dirà: ma la Spagna ha anche l'energia nucleare? Io rispondo che la Spagna ha appena annunciato la dismissione del suo programma nucleare, e come si vede questa scelta va nella direzione del buonsenso, del realismo. Ripeto, il progresso è una cosa meravigliosa e noi siamo totalmente favorevoli ad investire sulla ricerca, ma è chiaro che le tecnologie di cui parliamo oggi sono tecnologie che sul piano dei costi, per un attimo, per un secondo lasciamo da parte le altre considerazioni, sul piano dei costi, dell'efficienza, sono del tutto irragionevoli. Allora investire lì e continuare a rinviare quello che dovrebbe essere invece, diciamo, la nostra assoluta priorità, l'investimento sulle rinnovabili, per ridurre, almeno per cominciare a ridurre, la quantità di gas di cui abbiamo bisogno e che noi importiamo in buona parte dall'estero. Abbiamo cambiato i fornitori, dalla Russia siamo passati al Qatar piuttosto che ad altri fornitori, ma sempre lì stiamo, no? Ad una condizione che con l'autonomia e l'indipendenza energetica non c'entra niente. Quindi noi non facciamo un'obiezione ideologica, facciamo un'obiezione di buon senso.
1: E diceva onorevole Fratoianni, appunto, non siamo contrari, anzi, alla ricerca scientifica. Del resto anche il ministro Pichetto Fratin, che è stato prima con noi, parlava di processo di analisi e di valutazioni che andranno avanti nella discussione anche parlamentare. Ma se il governo dovesse, come dire, spingere fino in fondo, pensate anche a un terzo referendum dopo quelli
2: questo 2011, guardi, no? Questo lo valuteremo. Questo è un altro aspetto piuttosto rilevante, perché sa, noi abbiamo due referendum nella storia di questo paese, l'ho appena ricordato lei, 86-2011, che in entrambi i casi a larga maggioranza hanno detto una cosa molto chiara, che gli italiani non sono d'accordo, e questa scelta, quella del governo, è una scelta che anche da questo punto di vista è particolarmente discutibile, perché anche da questo punto di vista, diciamo, confligge direttamente con uno strumento di partecipazione e decisione così importante come quello referendario. Se il governo andrà avanti e soprattutto diciamo dopo le prossime elezioni valuteremo, io penso che il primo referendum sarà quello delle prossime elezioni, perché quando quelle elezioni, come mi auguro, daranno al paese una maggioranza diversa, sarà possibile imbastire un altro tipo di ragionamento sull'energia, che, ripeto, non ha nulla di integralista, non ha nulla di ideologico. Noi non abbiamo mai proposto di chiudere da un giorno all'altro i rubinetti del gas, immaginando che da un giorno all'altro ci sia l'autosufficienza fondata solo sulle rinnovabili. Pensiamo però che il mix vada equilibrato in altro modo, e che quindi vada aumentata la quota delle rinnovabili, e che questo vada fatto subito, e lo avremmo potuto fare, ripeto, in questi 4 anni, come dimostra l'esperienza spagnola. E poi, come ancora ho detto e lei ha ricordato, c'è tutta la partita della ricerca. È del tutto evidente che se su quel terreno ci fosse il salto di qualità che tutti sperano che ci sia, perché è chiaro che il tema dell'energia è un tema rilevantissimo per l'economia, per la vita di tutti i giorni e anche per la tenuta dell'ambiente, per il contrasto alla crisi climatica, insomma, questo cambierebbe completamente lo scenario. Oggi questa discussione è francamente ridicola, è solo propaganda, questa è la verità.
1: Laddove la ricerca tecnologica, insomma, procede nella giusta direzione, ben venga, assolutamente. Onorevole Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi e Sinistra, grazie per essere stato con noi.
2: Grazie a voi per l'invito.
4: Arriva la musica a chiudere questa nostra prima mezz'ora qui al pomeriggio di Radio 1, una musica che arriva sospesa tra Italia e Brasile, del resto lei è così, del resto anche il titolo lo dichiara, Bossa Nostra, ovviamente il riferimento alle sue radici brasiliane, al movimento, alla contaminazione, sono già evidenti nell'accostare questi due termini, da una parte Bossa, dall'altra Nostra, è il nuovo singolo di Gaia e si chiama appunto così, Bossa Nostra.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
2: Io Kamik.
1: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
2: Ma Kamik?
1: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
2: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Il 5 e il 6 giugno, con almeno 35 euro di spesa, ne aggiungi uno e riceverai una coloratissima pochette in silicone. Info su eurospin.com.
6: Nero Giardini. Calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
7: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il web è cambiato e la sicurezza è una priorità. Con Hosting Solutions proteggi i tuoi servizi online, i tuoi dati e il tuo business. Vai su hostingsolutions.it.
8: Sono nata in Puglia, a Gioia del Colle. Da lì ne ho fatta di strada. Ho attraversato l'Italia con bontà e tradizione.
9: Quanti anni hai?
8: 80. 80 anni. Una storia che si tramanda di gioiella in gioiella. Latticini dal 1946.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
14: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
15: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
14: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
15: Come risparmia?
14: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
15: E i lavori?
14: Ma c'è Ristruttura Smart.
15: Così ti risparmi anche tu, eh?
14: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da...

0: Il pomeriggio di Radio 1.
1: Le 16:29 minuti, quando riprendiamo la linea con il pomeriggio di Radio 1, è oggi 5 giugno, è la giornata mondiale dell'ambiente, argomento tutt'altro che retorico con quella che è la situazione climatica che anche in questi giorni, come dire, ci ha attraversato, la penisola. Abbiamo con noi il primo ospite, che è Roberto Cavallo, ambasciatore della Commissione Europea per il Clima. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi, pomeriggio di Radio 1.
1: Grazie per essere con noi, grazie. Lei è uno di quelle persone che non si rassegna, a cui non piace il disimpegno, e ci sono degli esempi di iniziative, come dire, dal basso, anche di chi si rimbocca le maniche. Ne parlo in particolare, ce n'è una che vogliamo sottolineare: Fondazione CRC, Cassa di Risparmio di Cuneo, in quella zona spazzamondo, una grande campagna di raccolta collettiva dei rifiuti ha coinvolto qualcosa come 22.000 persone, volontari.
2: Ebbene sì, vi parlo proprio da questa zona, da Alba, in provincia di Cuneo, dove non più tardi di una settimana fa si è svolta questa grande onda arancione, perché la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ha dato a tutti i volontari una maglietta con scritto sopra un sacco più bello, un sacco perché si usavano i sacchi per raccogliere l'immondizia sparsa lasciata in giro, ma perché è anche molto più bello lasciare un pezzo di mondo migliore di come l'abbiamo trovato. Hanno aderito 176 comuni su 250 della provincia, quindi direi quasi tutti, e hanno aderito più di 22.500 persone che si sono ritrovate a dedicare un po' del loro tempo per il proprio territorio, per la propria città. Solo qui ad Alba, da dove vi parlo, c'erano oltre 450 persone, di cui la maggior parte ragazzi e bambini, accompagnati con le scuole e con le famiglie. È stata anche un grande momento di socializzazione e di impegno civile. Mi piace ricordare una cosa, visto che il tema era legato anche nella introduzione all'ondata di calore che ha colpito e ricolpirà adesso verso la fine di questa settimana, l'ondata di caldo legata al cambiamento climatico. L'aumento di CO2 in atmosfera noi lo possiamo anche contrastare con le piccole azioni. Allora immaginate che quei rifiuti tolti dall'ambiente, avviati al riciclo, separati nei vari materiali, qui solo su questo territorio hanno fatto risparmiare oltre 400 tonnellate di CO2 in una unica giornata, quindi possiamo fare un sacco di cose.
3: Ecco, lei prima ha citato proprio i giovani e i bambini, sono loro il futuro, soprattutto in tema ambientale, anche attraverso l'inclusione ad esempio sportiva, perché c'è tra gli elementi che hanno caratterizzato poi l'edizione 2026 il bando Spazzamondo Sport per il Pianeta, nato per rafforzare il legame tra attività sportiva, partecipazione e sostenibilità ambientale.
2: Ebbene sì, io tra le tante cose ho avuto la fortuna di essere un po' testimonial di questa attività, perché 12 anni fa ho iniziato a correre.
4: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
5: È mezzanotte, 3 minuti.
2: Cogliere e jogging, e la fondazione ha voluto premiare le scuole e le associazioni sportive che si sono candidate preliminarmente a fare questa raccolta in un modo un pochettino diverso, cioè non solo l'azione di clean up, cioè di pulizia, ma farlo attraverso un'attività sportiva, cioè correndo con i guanti e il sacchetto e raccogliendo i rifiuti. Hanno aderito molte associazioni e molte scuole, quindi si abbina un'attività motoria, perché abbiamo bisogno di muoverci anche per il nostro stesso benessere, con attività ambientale. E questo, ci dicono per esempio gli esperti di scienze motorie, fa anche consumare il 30% di calorie in più, che tutto sommato non ci fa male.
1: Assolutamente. Roberto Cavallo, ambasciatore della Commissione Europea per il Clima, grazie per questa sua testimonianza, insomma ancora complimenti a Spazzamondo per dare un esempio di come dicevo prima, ci si può rimboccare le maniche anche dal basso. Grazie.
2: Grazie a voi e ovviamente alla Fondazione e ai comuni che hanno aderito.
1: Certo. E in linea con noi anche il presidente di Hair Day Italia, Pierluigi Sassi, benvenuto.
6: Grazie, un saluto ai vostri ascoltatori, a voi.
1: Beh, ha sentito questo esempio, come dire, un modo importante per rivalutare quanto anche, come veniva sottolineato, sia possibilità di ciascuno di noi custodire la casa comune?
6: Beh sì, diciamo, il modo al luogo, il fare azione e partecipare, e quindi in qualche modo farsi carico di un problema che si rischia sempre di considerare troppo più grande di noi, no? Le sfide ecologiche sono sfide globali e si dimentica spesso che invece poi le azioni devono essere, bisogna agire in maniera locale. Questo è uno storico claim della sostenibilità. Noi dobbiamo agire sul nostro mondo, sulla nostra realtà, sul nostro quotidiano per poter diciamo, contribuire effettivamente a una sfida che certo è globale, è immensa, ma che non può essere vinta se facciamo spallucce.
3: A proposito di agire sul nostro quotidiano, che azione di sensibilizzazione possiamo dare in termini di prevenzione? Quali sono le buone pratiche e consigli da mettere in campo a tutela del nostro ambiente?
6: Diciamo, oggi diciamo, è stato annunciato l'Overshoot Day, come ogni anno, quindi quel giorno in cui abbiamo smesso di consumare le risorse che il pianeta è in grado di rigenerare e cominciamo a consumare quelle che in qualche modo non ci appartengono alle future generazioni, no? Pensate che questo giorno è iniziato, che era il 25 di novembre tanti anni fa, e oggi è arrivato ad essere il 30 luglio, quindi che vuol dire che a livello mondiale noi consumiamo 1,7 volte il pianeta che è in grado di rigenerarsi. Questa è una cosa che ci deve far sentire ancora più partecipi di una sfida importante, una sfida che passa per il nostro stile di vita. Io adesso posso fare mille esempi, ci sono mille pubblicazioni su quello che si può fare, però oggi tutti, in tutte le nostre azioni possiamo essere più sostenibili. La mobilità, per esempio, gli spostamenti possono essere fatti in modo sostenibile anziché inquinando in maniera così importante. Lo spreco alimentare, pensate, sarebbe in grado di aggiungere 13 giorni in più all'Overshoot Day. O il consumo, la riduzione del consumo di carne potrebbe, solo riducendolo del 50%, e tutti noi ne trarremo anche un grande beneficio in termini di salute, aumenterebbe lo shoot day, proprio shoot day di 17 giorni. Quindi ci sono tantissime azioni che andrebbero fatte, e questo purtroppo non si capisce che non è solo un dovere nei confronti delle future generazioni, qualcosa di cupo, ma è anche una ricerca di benessere, di felicità, perché l'iperconsumismo, lo abbiamo visto, non ci ha portato a quella grande felicità che aveva promesso, e invece ci sta depredando di quelle che sono le fonti più belle della nostra felicità, che sono l'equilibrio psicofisico, la natura, il rispetto, la vita all'aria aperta.
1: Insomma, questo 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, appuntamento importante per ridare visibilità alla cultura della tutela ambientale. Presidente Pierluigi Sassi, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a voi, vostri ascoltatori.
7: Ancora grazie, torna la musica al pomeriggio di Radio 1, canzone del 2003, dal quarto album di un disco, appunto, che si chiamava I Molteplici Mondi di Giovanni, il cantante Neffa, perché lui è Neffa, conosciuto ben in tutta Italia tra rap, hip hop, funk e soul, come questo brano qua, uno dei suoi più famosi, che si intitola Prima di andare via. Neffa.

0: tu sei bellissima, forse un po' troppo per me. Lui è Neffa, uno dei delle fondamenta dell'hip hop italiana, ma non soltanto, in grado di escursioni anche nel soul, nel funky, come in questo Prima di andare via. E adesso parliamo di una situazione architettonica, direi, insomma, interessante.
1: Sì, soprattutto se si cita il termine poliamore, la casa viene abbinata a questo termine, cioè una casa che diventa poliamorosa. È possibile entrare in questo argomento con un grande architetto, ingegnere, insegna al MIT, l'Istituto di Tecnologia del Massachusetts e al Politecnico di Milano. Ringrazio per essere con noi Carlo Ratti, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a voi.
1: Ospitiamo al pomeriggio di Radio 1 anche la direttrice della rivista internazionale Interni, Gilda Boiardi, benvenuta.
3: Grazie.
1: Allora, Carlo Ratti, ci ha incuriosito, insomma, questo articolo anche che lei ha scritto, se la casa diventa poliamorosa, in che termini? Quali sono i nostri coinquilini in questo caso?
2: Sì, intanto questo è stato un articolo su Repubblica, ma si tratta di qualcosa di più ampio, qualcosa che abbiamo appunto fatto con la grande Gilda Boiardi, collegata, direttrice di Interni, ed è questo intero numero di Interni del mese di maggio sulla casa poliamorosa. Ma poliamorosa in che senso? Poliamorosa perché la casa in cui intanto siamo sempre più single, ma abbiamo queste nuove famiglie che entrano, che sia agli animali, alle piante. C'è stata una bellissima mostra alla Triennale di Milano l'anno scorso sui batteri. I batteri, noi per come abbiamo condiviso le nostre case con i batteri per milioni di anni, adesso siamo ossessionati di questa idea di sterilizzare tutto. E poi ci sono i robot, ci sono gli umanoidi in Giappone che iniziano a farci da tata, da infermiera, da una cosa e l'altra. Addirittura in questo numero di Interni abbiamo avuto Cicciolina che ha fatto la classifica dei 10 umanoidi più sexy. Insomma, quindi tutto questo insieme diventa un po' ripensare la casa, una casa con una famiglia allargata, una famiglia, diciamo, poliamorosa.
1: Gilda Boiardi, diciamolo, vi siete divertiti?
3: Beh, abbastanza, anche perché avere a che fare con Carlo Ratti e il suo team non è sempre così facile, capito? E quindi ci siamo divertiti, abbiamo combattuto e siamo arrivati a pubblicare ben 70 pagine sulla casa poliamorosa, sul numero di Interni di maggio.
4: Ecco, ma tornando proprio all'architetto Carlo Ratti, questo modo di immaginare lo spazio dell'abitazione nell'era contemporanea si sposa anche con una visione unitaria della salute, un tema di cui si parla tanto in questi anni.
2: È un ottimo punto, è verissimo, c'è questo concetto molto importante di One Health, una salute, e per cui la salute nostra non può essere disgiunta da quella di tutto quello che ci circonda, a partire da animali e piante. Tra l'altro un concetto che noi stiamo usando oggi nella progettazione di diversi ospedali, uno verrà presentato in Lombardia il mese prossimo, questo progetto, ma è questo anche un po' appunto l'aspetto di cui stiamo parlando, ed è un momento quindi interessante in cui appunto le nostre case arrivano anche la produzione idroponica, sempre più piante, appunto animali, comunque la consapevolezza di essere parte di un ecosistema allargato.
4: Ecco, invece, direttrice, cioè noi stiamo affrontando un dibattito culturale importantissimo oggi sul concetto di casa, sul concetto dell'abitare. Un tempo la casa era anche vista come una macchina per abitare, oggi vale ancora questo concetto?
3: Beh, direi che il concetto è un po' superato. Noi parliamo di più che di una macchina, di una spugna di abitare, nel senso che lo spazio da abitare ha subito e subisce delle varie trasformazioni che sono dettate appunto dal fatto che la famiglia ormai ha una famiglia allargata, si estende alle relazioni sociali, amicali, quindi include gli oggetti oltre agli oggetti tradizionali, gli oggetti tecnologici, gli animali, come si diceva, e la natura, ma poi anche soprattutto il fatto che ormai la famiglia è composta da meno figli e di conseguenza gli animali hanno un po' sostituito, sono i nuovi figli, le piante sono gli animali domestici, quindi tutta la progettazione della casa si deve adeguare e trasformare, e quindi anche i mobili, gli arredi diventano poi polifunzionali, si trasformano a seconda delle ore del giorno e della notte, le scale e le scalette diventano portoggetti, i letti a scomparsa che di giorno sono librerie e divani, e così via per le piante, per gli animali. Quindi è veramente un qualche cosa in continua trasformazione.
1: In questa trasformazione, Carlo Ratti, come un architetto si trasferisce dalla cultura delle forme, no? Che era dell'architettura, a una sostanza nuova che a volte è anche impalpabile.
2: Ma direi si tratta proprio innanzitutto di allargare non solo la famiglia, ma allargare proprio il pensiero dell'architettura, e quello tra l'altro che abbiamo fatto alla Biennale dell'anno scorso di Venezia di architettura, di cui sono stato direttore, col tema intelligence naturale artificiale collettivo, quindi di pensare a appunto anche alla progettazione stessa come ecosistema. E poi c'è un altro aspetto fondamentale, che è quello di guardare al passato, perché in fondo la storia dell'abitare, da quando nascono le prime città, circa 10.000 anni fa, insomma, da quando i nostri antenati hanno trovato questa bellissima invenzione che ci permette di vivere insieme, appunto tutti insieme, la città, facendo in modo che insieme siamo più di ciascuno di noi individualmente. Ecco, da allora i primi millenni di storia abitativa dell'uomo sono stati proprio di condivisione, insomma, con gli animali, con i batteri, con una casa che l'ha vista, come diceva Gilda, più come una spugna, non come una barriera, ma qualcosa di poroso. Ed è solo di recente, per esempio nell'Ottocento, nel Novecento, la Repubblica di Weimar, dopo la pandemia della spagnola 100 anni fa, che insomma sviluppa questa ossessione per sterilizzare tutto, che poi diventa un'ossessione del movimento moderno. Dobbiamo lasciarcelo alle spalle e guardare al passato per scoprire un nuovo domani.
4: Quindi, direttrice, nello scoprire questo nuovo domani, scopriamo anche, applicato al tema dell'abitare, un confine non così netto poi tra il corpo umano e l'ambiente, cioè una sorta di costruzione artificiale tra i due.
3: No, sicuramente ormai l'ambiente fa parte del nostro vivere quotidiano. Il nostro vivere quotidiano, anche in casa, a noi trasferiamo l'ambiente che ci normalmente è fuori, la natura la riportiamo nelle pareti domestici, come riportiamo nelle pareti domestici anche tutti gli oggetti tecnologici, no? Alexa è ormai una coinquilina, una segretaria, l'aspirapolvere vaga da sola per la casa, lo smartphone è il compagno imprescindibile che ci aiuta e ci tiene compagnia. Quindi diciamo che veramente, come si diceva anche prima, è spugna tra l'ambiente e le nuove esigenze e le nuove tecnologie. Quindi è veramente qualcosa di molto più ibrido di una volta.
1: È stato molto interessante e divertente, anche possiamo dirlo oggi, parlare con voi. Gilda Boiardi, direttrice della rivista Interni, Carlo Ratti, architetto, grazie ancora.
2: Un saluto grazie poliamoroso.
0: un polisaluto a voi, va bene. Allora, sono le 16.49, subito prima della nostra trasmissione avete sentito, non sono solo parole, con Noemi. E questo è il suo nuovo singolo, è partita con un tour il 30 maggio, proseguirà con tantissime date per tutta l'estate, si chiama Tu cosa fai questa sera, lei è Noemi. Stare con

0: E allora, lei è Noemi, questo si chiama Tu cosa fai questa sera? E noi, non questa sera, ma subito ce ne andiamo a meditare, a pensare, a scoprire nuovi pensieri lungo l'olio.
1: Lungo l'olio c'è il Festival dei Filosofi, si è inaugurato ieri, giovedì 4 giugno, e fino a martedì 28 luglio presenta decine di appuntamenti in diverse anche province, Brescia, Bergamo, Cremona. Abbiamo in linea la direttrice scientifica del festival, professoressa Francesca Nodari, grazie per essere con noi.
2: Grazie a voi e grazie a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Ecco, a proposito di radioascoltatori, il tema di questa edizione del Festival Filosofi Lungo l'Olio lo sentiamo molto vicino, perché ascoltare.
0: Sì.
2: Avete ragione, è proprio così. Io credo che si tratti in un certo senso di un verbo, di una parola, l'ascolto controcorrente. Oggi si tende molto a sentire, c'è molta chiacchiera, c'è molto rumore di fondo, rischiando invece di perdersi l'importanza, la bellezza dell'ascolto. E questo io credo che sia davvero un aspetto sul quale si deve molto riflettere oggi.
3: Ma perché, professoressa, ascoltare oggi è quasi un gesto controcorrente? Perché non siamo capaci o abbiamo l'anima allenata all'ascolto? Cosa c'è successo?
2: Perché tutto è partito senza voler, naturalmente anche io faccio uso di smartphone e tutti noi ne siamo ampiamente dotati da quando, dagli anni 90, è partito quel cambiamento radicale con l'avvento dei cellulari. Noi ricordiamo che il primo iPhone è stato presentato da Steve Jobs nel 2007. Oggi, se noi notiamo, basta andare per strada, al ristorante, in qualsiasi luogo, si vedono persone chinate sul proprio dispositivo come se fosse un devozionale. Questo lo dice un grande filosofo che è Byung-Chul Han, e siamo immersi da trilli, da suoni. Il problema è che si sta perdendo, non si sente più la voce dell'altro, e per voi che fate radio è fondamentale sentire la voce, sentire la parola, è tutto, no? E nello stesso tempo scompare anche il volto, c'è la possibilità che possa scomparire anche il volto dell'altro. Cioè, quello che c'è, è veramente in crisi è la relazione tra l'uno e l'altro. Stiamo perdendo di vista, cioè non stiamo più praticando, e questo ci sembra paradossale, no? Nell'era dell'iperconnessione, della comunicazione, proprio la relazione vis-à-vis. Tanto è vero che c'è un grande antropologo che verrà al festival, Le Breton, conosciutissimo, tradotto in 32 lingue, il quale ha detto una cosa che non so voi, ma a me ha molto sorpreso. Lui dice: ormai il legame sociale è più un dato ambientale che una questione morale. È forte questo, è molto forte. E allora occorre fare sì che non si sacrifichi sull'altare della comunicazione la conversazione. Ecco, questa è la posta in gioco molto alta per il nostro tempo.
1: Allora, ascoltare, lo ribadiamo, è il tema di questa edizione del Festival dei Filosofi Lungo l'Olio. Ringraziamo per essere stata con noi la direttrice Francesca Nodari, grazie ancora.
2: Grazie a voi, grazie.
1: Noi vogliamo anche ascoltare e anche leggere quello che i nostri ascoltatori ci mandano. Nella prima mezz'ora abbiamo parlato della nuova del ritorno del nucleare in Italia. C'è stato con noi anche l'onorevole Fratoianni, un ascoltatore ci dice: ma come fa a invocare la fusione nucleare, una tecnologia che agli albori? Ci vorranno almeno 50 anni prima che sia disponibile. E c'è una signora Titti da Genova che scrive: dobbiamo investire nelle rinnovabili. E poi anche chi osserva: se si snellissero le procedure per gli impianti fotovoltaici sarebbe già un buon inizio.
0: Arriva la musica a portarci direttamente a contatto con il GR1 qui al pomeriggio di Radio 1, la musica che arriva dal 1996, una specie di autoriflessione. Dopo il grande successo del primo album, lei, Sheryl Crow, che in quel momento dominava la scena del cantautorato rock americano, americano cade in depressione, perché il successo, la pressione la portavano a domandarsi di sé a quello che davvero voleva dalla sua stessa vita. Insomma, se questo ti fa felice, farei meglio a seguirlo. Si chiama Sheryl Crow e questo If It Makes You Happy, subito dopo il GR1, e poi torniamo qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, radiocronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Buon pomeriggio da Alice Andreoli. Allarme sulla Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria. La NASA ha ordinato per estrema precauzione ai 4 astronauti a bordo di prepararsi per un eventuale rientro anticipato sulla Terra. La fuga d'aria sta avvenendo in uno dei moduli russi della base orbitante attiva dal 2000. Si tratta di un problema che risale ormai al 2019, mai risolto. La nuova fuga d'aria è iniziata circa una settimana fa. Al momento gli astronauti, due statunitensi, un francese e un russo, sono al riparo nelle navette pronti appunto per una possibile evacuazione. Dal palco del forum di San Pietroburgo il presidente russo Putin attacca l'elite europea sostenendo che stia provocando il caos. Si attende la sua risposta alla lettera di Zelensky su un faccia a faccia per mettere fine al conflitto. Bruxelles appoggia l'incontro tra i due leader. Nel frattempo c'è stato lo scambio di 185 prigionieri per parte tra Kiev e Mosca. Sul terreno non si fermano i raid. Un drone è esploso nel porto rumeno di Costanza. La Russia attacca Kiev, l'Ucraina conferma ma sostiene che è stato deviato da Mosca. A Roma rinviati a giudizio 4 medici che ebbero in cura Andrea Purgatori. Sono accusati di omicidio colposo. Secondo la perizia disposta dalla procura, il giornalista morì nel luglio 2023 a causa di un'infezione cardiaca che i medici non diagnosticarono. Sarebbe bastato un antibiotico per salvargli la vita. Assolta Macca Sula, è accusata di aver ucciso il padre con due coltellate a Nizza Monferrato nel marzo 2024. La Corte d'Assise d'Appello di Torino ha riconosciuto la legittima difesa. La giovane donna era intervenuta durante una lite per difendere la madre. In primo grado la ragazza di origini cecene era stata condannata a 9 anni e 4 mesi. A San Vittorino, estrema periferia di Roma, un 48enne ha ucciso la madre, ne ha nascosto il cadavere. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo che i familiari hanno denunciato la scomparsa della 78enne. L'uomo ha confessato di averla ammazzata al culmine di una lite ed è ora in stato di fermo con l'accusa di femminicidio. Il corpo, su sua indicazione, è stato ritrovato. Il rogo di Capodanno a Cramontana, interrogatorio in contraddittorio per i coniugi Moretti, proprietari del locale in cui hanno perso la vita 41 persone e 115 sono rimaste ferite.
3: Per loro è il terzo interrogatorio da quando sono indagati, ma il primo in cui Jacques e Jessica Moretti sono sentiti a confronto tra loro, con domande alternate fatte dagli inquirenti e dai 70 avvocati presenti, rappresentanza dei 115 feriti e delle famiglie delle 41 vittime. La novità è che la procura del Cantone del Vallese ha contestato a Jessica Moretti anche il reato di falso documentale, una bolla di pagamento del 2015 per l'acquisto della schiuma fonoassorbente, rivelatasi infiammabile, trasformata grossolanamente in fattura e con anche l'IVA diversa dall'originale. Questione che per gli inquirenti dimostrerebbe come i proprietari del Costellazione siano abituati a mentire. Antonio Bana è uno degli avvocati presenti.
4: È cambiata un po' la tendenza anche delle domande da parte del procuratore, perché adesso si è incalzata maggiormente di più sia su questa fattura, sia su questa incongruenza che sta emergendo in una risposta da un Moretti all'altro.
3: Un altro punto importante discusso riguarda le fontane scintillanti all'origine dell'incendio. I coniugi Moretti sapevano che erano pericolosi, lo hanno ammesso. Secondo loro era un'iniziativa dei dipendenti quella di sfilare con queste candeline accese sulle spalle di altri colleghi. Claudio Vigolo, GR1.
2: Shock e polemiche in Francia per il caso di Liana, la bambina di 11 anni scomparsa venerdì scorso nel sud del paese, ritrovata a cadavere ieri sera. Sospettato di averla uccisa è un uomo con precedenti per stupro, in particolare su minori. La vicenda riapre altri casi del passato, in particolare quello di Estelle, vittima del serial killer pedofilo Michel Fourniret. È chiaro che ci sono disfunzioni ed è inaccettabile, ha detto il presidente Macron. Il premier Le Cornu si è detto scioccato e si è riunito con i ministri dell'interno e della giustizia. È morta a Roma all'età di 89 anni Vania Traxel Protti, la prima donna italiana produttrice del cinema d'autore. Con il secondo marito, Manfredi Traxel, aveva fondato la casa di distribuzione Academy 2, facendo conoscere al grande pubblico nomi come Fassbinder, Kieslowski, Greenaway, Wenders, Almodovar e Spike Lee. Così raccontava gli inizi della sua grande avventura cinematografica.
1: Siamo andati a Cannes, siamo entrati in questa saletta dove c'erano tre persone, mio marito, io e un altro signore Spessebar. Il film era Il matrimonio di Maria Brown. Io ho avuto veramente il colpo di fulmine. Quando è finito il film ho guardato Manfredi e gli ho detto: senti, invece del rubino mi regali il film per favore. E così è cominciata la nostra storia. Come dice mio figlio, che mi chiama la rabdomante del cinema. Io sceglievo i film proprio istintivamente, con quello che mi emozionava, che mi piaceva, senza pensare.
2: È tutto per questa edizione, prossimo GR alle 18.
5: Radio 1, un mondo da sentire.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
11: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
10: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
11: Come risparmia?
10: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
11: E i lavori?
10: Ma c'è Ristruttura Smart.
11: Così ti risparmi anche tu, eh?
10: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
12: Iperceramica.
13: Da quando io e Alex beviamo Oliveto, viviamo in super forma.
14: Perché Oliveto favorisce una buona digestione grazie a bicarbonato e magnesio.
13: Mantiene ossa sane e forti perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
14: E ci mantiene giovani.
13: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
14: Perché Oliveto è Oliveto.
15: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio subtropicale nordafricano. Ventilazione debole o localmente a regime di brezza dai quadranti meridionali, con temporanei e improvvisi rinforzi nelle aree colpite dai fenomeni temporali. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi, temperature massime stazionarie o in lieve ascesa al nord con valori intorno ai 26-28 gradi, in più sensibile aumento al centro-sud e sulle isole, con la colonnina di mercurio pronta a superare i 30-32 gradi nelle pianure e nelle vallate interne. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
16: Oliveto e Rocchetta, acqui della salute, vi ringraziano per l'ascolto del...

0: tu ti immaginavi. Così canta Coez, sono le 17:11 e 30 secondi, questo è il pomeriggio di Radio 1 per quel che riguarda l'ultima parte, e l'ultima parte che ha preso il via con Questo ci vuole una laurea, dalla colonna sonora della serie animata di Zero Calcare, e lui è Coez.
1: E torniamo in questa ultima parte del nostro pomeriggio di Radio 1 a parlare di cyber sicurezza con il dottor Matteo Emilio Bonfanti, che è il capo della divisione relazioni, cooperazione e politiche internazionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a lei e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
1: Che poi nel panorama geopolitico attuale, insomma, la cooperazione internazionale mi sembra particolarmente importante per la vostra agenzia. Come avviene?
2: Assolutamente, assolutamente. L'agenzia opera per la cooperazione internazionale e lo fa con una rete di partner internazionali che ha costruito nel tempo. L'agenzia svolge cooperazione internazionale di cybersicurezza, che può essere definita come quell'attività, diciamo, di dialogo e di collaborazione che appunto gli stati tra di loro o nell'ambito anche di organizzazioni internazionali svolgono al fine di promuovere la sicurezza e la stabilità del cyberspazio. Viene svolta dall'agenzia, viene svolta anche dai ministeri degli esteri, viene svolta anche da altre istituzioni dello Stato su specifiche tematiche che riguardano appunto la sicurezza cyber dei paesi. La cooperazione può riguardare quello che fa l'agenzia, può riguardare diversi ambiti, può riguardare la definizione di politiche o di principi condivisi per un utilizzo sicuro e pacifico del cyberspazio, può riguardare la definizione di norme o di misure per rafforzare la cybersicurezza delle nostre infrastrutture critiche, la condivisione ancora di informazioni su minacce, su come prevenirle, su come farvi fronte, o anche lo scambio di buone pratiche per gestire meglio il rischio cyber e le vulnerabilità cibernetiche che comunque riguardano, diciamo, la nostra società. E vorrei, ci tengo a dire che cooperare è importante, perché le minacce e gli attacchi cyber non conoscono frontiere, e per farvi fronte vige il principio che uniti insieme gli stati sono più forti. È ovvio che
3: Sì, prego. Prego, dottor Bonfanti, la faccio finire.
2: Sì, volevo solamente aggiungere che, diciamo, la cooperazione internazionale nel panorama geopolitico attuale non è un'attività semplice, perché il contesto internazionale in cui viviamo, diciamo, è caratterizzato da due dinamiche. Vi è una crescente interdipendenza tra gli stati. Pensate alle infrastrutture critiche che legano i nostri paesi, i cavi sottomarini, le reti di comunicazione. Quindi infrastrutture che ci rendono più vicini e interdipendenti. Ma da un lato stiamo assistendo a una crescente rivalità, competizione geopolitica. Quindi diciamo che c'è una forza che ci avvicina, che avvicina gli stati, e un'altra che li allontana. E quindi ciò crea un paradosso. La cooperazione internazionale diventa necessaria, appunto perché siamo più vicini e dobbiamo lavorare insieme,

0: ma diventa anche più difficile, perché a volte ci sono degli interessi che ci possono dividere. E allora ciò fa sì che questa cooperazione internazionale tenda a diventare più selettiva, più mirata.
1: Ecco, che cosa intende? Volevo proprio chiederle questo. Quando dice, quando parla di una cooperazione internazionale più selettiva e mirata, che cosa si riferisce, che cosa intende esattamente?
0: Allora, intendo che, diciamo, che il multilateralismo universale, diciamo, fondato sulla ricerca di un consenso sulle regole del gioco, sta attraversando un momento di relativa difficoltà, si pensi anche alle Nazioni Unite, proprio perché c'è questa rivalità geopolitica di cui parlavo, il che allora determina che emergono o diventano ancora più rilevanti dei formati più ristretti, iniziative più specifiche di cooperazione. Ad esempio i formati regionali, come l'Unione Europea, dove paesi accomunati da specifici valori lavorano più facilmente insieme. Ma emergono anche dei gruppi trasversali di stati che lavorano insieme proprio perché condividono simili progettualità. Vi faccio un esempio. L'agenzia partecipa ad un'iniziativa internazionale che riunisce 75 stati, che si chiama Counter Ransomware Initiative. È un'iniziativa che ha l'obiettivo di contrastare il fenomeno del ransomware, cioè di quegli attacchi che sono in grado di paralizzare le nostre infrastrutture critiche e l'erogazione dei servizi. Oppure sono anche qui cooperazione più mirata, la cooperazione che avviene tra gruppi di autorità o di agenzie come la nostra, che lavorano in modo pragmatico, concreto, per trovare soluzioni utili a governare i rischi e le vulnerabilità ai cyber. Ne è un esempio, il gruppo di lavoro G7 sulla cybersicurezza, che con una certa nota di orgoglio, permettetemi, è stato creato dall'agenzia nel 2024 durante la presidenza italiana del G7.
2: Quindi è stata anche un'iniziativa voluta, insomma, e pensata in territorio nostro.
0: Sì, è stata un'iniziativa tutta italiana che è stata costruita col contributo appunto dell'agenzia e naturalmente delle altre agenzie che vi fanno parte, perché il gruppo infatti si compone delle agenzie e dei centri per la cybersicurezza dei paesi G7, più la Commissione europea e l'Agenzia europea di cybersicurezza. Dovete immaginare il gruppo come uno spazio, diciamo una piattaforma, dove gli specialisti delle agenzie cyber di Francia, Germania, Canada, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito collaborano per definire insieme degli strumenti di policy, delle misure, ancora per far fronte alle minacce cyber, a beneficio della sicurezza nazionale e collettiva dei membri, e una sicurezza, quella cibernetica, che è da intendersi come un prerequisito anche per la sicurezza e la prosperità economica dei nostri paesi.
2: Non c'è dubbio.
0: E nel gruppo l'agenzia sta lavorando assiduamente con le altre agenzie su temi che sono cruciali per la sicurezza.
2: Ce ne rendiamo assolutamente conto. Dottor Matteo Emilio Bonfanti, grazie per essere stato con noi.
0: Grazie, arrivederci.
2: Grazie, ancora un ospite per parlare di sicurezza e sventare anche delle false multe che arrivano, che piovono sempre con nuove formule. Allora invitiamo il vicequestore aggiunto della Polizia Postale Francesco Federico con noi. Buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a voi e grazie dell'invito.
2: Ultimo caso, appunto, una finta multa da pagare su Send, una truffa che imita il servizio PagoPa. Come funziona?
3: Sì, allora, questo è un po' forse l'ultimo trend che si sta registrando, però è importante evidenziare che cambia la maschera, cambia il pretesto, ma alla fine il meccanismo resta sempre lo stesso, cioè creare urgenza, abbassare le difese, farsi consegnare i dati personali o, peggio ancora, disporre un pagamento. Però è importante soprattutto, secondo me, evidenziare come funziona Send, perché forse non tutti i cittadini lo utilizzano o ne conoscono il funzionamento.
2: Certo, giusto.
3: Send che cos'è? È una piattaforma della pubblica amministrazione che, vista la digitalizzazione, ha la possibilità di inviare notifiche che hanno valore legale, notifiche tra cui appunto quelle che riguardano le sanzioni amministrative. Però di default Send non può mandare notifiche all'intera platea italiana, è strettamente interconnesso con l'app IO, che magari è un po' più nota ai cittadini. Quindi se io non ho mai fatto un accesso alla IO e non ho mai autorizzato Stand a inviarmi delle notifiche, perché poi si accede a un'area personale in cui Stand ti chiede sostanzialmente dove vuoi ricevere le notifiche sulla tua mail, hai una PEC, vuoi addirittura abilitare il tuo numero di cellulare per le notifiche aventi valore legale. Quindi se non c'è questa nostra ingerenza, Stand non è abilitato, perché sarebbe una notifica irrituale, diciamo, ai sensi della procedura.
1: Ecco, ma quando, a che cosa bisogna prestare attenzione? Che cosa ci deve insospettire, visto che abbiamo dei siti che sono identici a quelli ufficiali, anche messaggi e mail che appaiono molto credibili?
3: Sì, diciamo, chiaro che i truffatori che inventano ogni giorno nuove forme di aggressione non improvvisano, quindi creano dei siti clone che sono del tutto identici a quelli ufficiali. Però se una persona non ha mai sentito parlare di Stand e dal nulla riceve una notifica apparentemente da Stand, sicuramente si deve insospettire. E poi tendenzialmente, anche se veniamo indirizzati su una pagina cosiddetta clone, guardando l'URL, cioè la stringa del sito su cui siamo stati indirizzati, ci sarà sempre qualche elemento che ci deve portare a sospettare che non è il sito ufficiale. Quindi uno può anche controllare, diciamo, evitando di seguire il link, ma digitandolo da zero sul suo motore di ricerca, vedere insomma che magari non è stand.it ma è Stand scritto con la chiocciola, oppure c'è una N in più. Sono questi piccoli dettagli che magari per un occhio distratto non sono visibili, ma con le dovute cautele si possono prevenire.
2: Uno degli ami che vengono sempre usati è quello anche del tono dei messaggi che vengono inviati, no? Allarmistici, perentori, per creare un senso d'urgenza.
3: Ha detto una verità, perché chiaramente dietro la truffa c'è un diciamo fortissimo elemento psicologico, cioè il truffatore ci deve far credere che siamo in una situazione di emergenza, in una situazione di rischio, che ci fa abbassare le nostre difese, la nostra soglia di attenzione, e ci porta poi a fare un trasferimento di denaro. Quindi, diciamo, in generale, quando riceviamo richieste allarmistiche provenenti apparentemente dalle nostre banche e dalle istituzioni, dobbiamo rimanere lucidi, perché è lì che poi, diciamo, si rischia poi di rimanere vittima effettivamente di una truffa.
1: Ecco, ma se si cade in trappola, consiglio della lucidità assolutamente come prima cosa, primo faro, ma quali sono le azioni poi da mettere in campo?
3: Ma al di là, diciamo, delle regole precauzionali, nel senso di non dubitare sempre di link che ci vengono inviati, di SMS, su WhatsApp o quant'altro, nel momento in cui purtroppo abbiamo fatto un trasferimento di denaro e ci avvediamo, bisogna immediatamente informare le forze dell'ordine, ma mi sento di dire ancor prima la banca, per cercare di bloccare quel pagamento, evitando anche di, diciamo, utilizzare i bonifici istantanei, che rendono più complicato tracciare i flussi di denaro, le movimentazioni di denaro.
2: Allora la ringrazio, grazie per essere stato con noi, Francesco Federico, vicequestore aggiunto della Polizia Postale.
3: Grazie, grazie a voi.
4: Ci avviciniamo a quella che è la conclusione di questa settimana, di questo venerdì, primo venerdì di giugno, 17:24 in questo istante. Lei è Brandy, arriva dal 2002, si chiedeva: ma che succederà di noi? What about us? Long time.

0: 6:26, siamo alla chiusura di giornata e anche di settimana. Simona, Rigoni.
1: E allora è arrivato il momento di salutarci. Utilizzo il saluto dell'architetto Ratti, un saluto poliamoroso per tutta il pomeriggio di Radio 1, tutta la squadra, Raffaele Roselli, Claudio Tomasi, Maria Teresa Bisogno, Giorgio Allegretti, Nessi Squitieri, Chiara Beltrami e soprattutto voi che ci ascoltate.
2: E Gianni Tola e Claudio Campobasso alla parte tecnica, Alex Messina alla regia.
0: Mi unisco al saluto poliamoroso anche con Simona Rigoni, ma tutti i nostri ascoltatori, augurando anche un buon weekend.
2: Questa canzone fu definita la canzone rock migliore del 1995, vinse infatti il Grammy Award come migliore canzone rock, e pensare che lei veniva da tutt'altro genere, ma lì ha trovato la sua forza e la vera espressione. L'album si chiamava Jagged Little Pills, lei è canadese, si chiama Aline Morissette, è la canzone con cui chiudiamo la nostra settimana qui al pomeriggio di Radio 1, dandovi appuntamento a lunedì prossimo, è proprio lei, You Ought to Know. A lunedì.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Oggi economia.
1: Buon pomeriggio e benvenuti a Oggi Economia. In studio Gelsomina Testa. Nel nostro focus parliamo di agroalimentare, in particolare delle ricadute economiche degli investimenti del settore, ma prima ci colleghiamo con Milano per la chiusura dei listini europei. Linea Fabrizio Patti.
2: Sì, in evidenza sui mercati c'è il dato più atteso della settimana, quello sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, che è risultato migliore delle attese. A maggio sono stati creati 172.000 posti di lavoro contro un'attesa di 80.000 e la disoccupazione è risultata stabile al 4,3%, un dato buono ma che ha avuto come effetto quello di rendere più probabile un rialzo dei tassi entro la fine dell'anno negli Stati Uniti, più probabile rispetto a una pausa. Questo dicono le proiezioni basate sul prezzo dei future. L'effetto è che il listino Nasdaq dei titoli tecnologici a Wall Street scende per il terzo giorno consecutivo, meno 2,15%. Ieri c'era stato già un calo dovuto soprattutto a una trimestrale di Broadcom, settore chip buona, ma che limitava le attese di crescita futura di ricavi da intelligenza artificiale. Questo calo del settore chip si era esteso nella notte in Asia, in particolare a Seul, che era scesa come indice di borsa del 5%. Anche Milano è in discesa, ma più limitata, meno 0,45%, il che porta di poco in negativo anche il bilancio della settimana. C'è invece un titolo che in questo momento che si quoterà in futuro, che è quello di SpaceX. In questo caso i segnali che sono arrivati sono buoni, perché secondo i media la quotazione ha ricevuto per ora ordini superiori alle azioni disponibili e si sta parlando di un collocamento pari a 85 miliardi di dollari con raccolta potenziale. Chiudiamo con il settore delle materie prime, perché vediamo che il petrolio è in calo dell'1,60% e il Brent è scambiato a $93,50 il barile. Fine voi.
1: E grazie a Fabrizio Patti. Ora l'analisi di mercato con Michele Morra, Senior Portfolio Manager di Money Farm. Buonasera Morra.
3: Buonasera.
1: Allora Morra, possiamo fare un bilancio di questa settimana di contrattazioni? Che settimana è stata per i mercati?
3: Sì, è stata una settimana di alti e bassi, sono successe tante cose, quindi le ha riassunte bene il collega. Abbiamo visto i listini muoversi su e giù in base al sentiment sulla pace in Medio Oriente, quindi ai tweet di Trump come al solito, però siamo in una situazione in cui in realtà sembra esserci un blocco nelle trattative. Sull'AI ovviamente è un settore, che quello dei semiconduttori, che comunque overall sta facendo molto bene da inizio anno. Alcuni indici hanno fatto addirittura il 70%, le aspettative sono molto alte e quindi quando sono dei dati un po' meno belli delle attese il mercato un po' trema. Quindi è stata una settimana di alti e bassi, ma molto interessante.
1: Senta Morra, quindi abbiamo sentito al collega a Piazza Affari, ci sono questi dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti, dati sopra le attese, quindi adesso ci si attende quindi la decisione della Fed a proposito della politica monetaria.
3: Sì, certo, ricordiamoci che la Fed ha un doppio mandato, no? Quello di contenere l'inflazione, ma anche di minimizzare la disoccupazione. L'inflazione sta salendo, la disoccupazione è bassa e quindi l'economia sta andando bene, quindi cosa succede? Che i mercati si aspettano ad oggi che la Fed rialzerà fino a due volte entro un anno, mentre prima del dato di oggi ci si aspettava solo un rialzo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che gli asset generalmente vedranno drenare liquidità, e per questo appunto l'azionario, che ha bisogno comunque di una propulsione anche da un punto di vista dei tassi di interesse, ha fatto fatica.
1: Va bene, io ringrazio l'analista Michele Morra e ora noi parliamo di agroalimentare, un comparto che si conferma il principale driver del Made in Italy nel mondo, ma questo è molto altro, è emerso quindi da un report che è stato presentato nel corso del forum annuale di TEA, The European House Ambrosetti, che è in corso a Bormio, e noi ne parliamo con Valerio De Molli, che è amministratore delegato di TEA, The European House Ambrosetti. Buonasera De Molli.
4: Buonasera dottoressa.
1: Allora De Molli, cominciamo quindi da questo dato importante: l'agroalimentare quindi è il settore che è al primo posto tra i comparti manifatturieri italiani, quindi quali sono i suoi numeri?
4: Intanto stiamo parlando di un comparto che, come lei ha sottolineato, è il primo comparto industriale del sistema paese con 82 miliardi di valore aggiunto. Per dare un'idea comparata rispetto ad altri settori, è 4 volte il fashion system, tanto per avere proprio un inquadramento immediato. E se ci confrontiamo in Europa, stiamo parlando di un settore che da solo vale 2 volte la somma dell'automotive di Francia e Spagna messe insieme, o 2 volte la somma del farmaceutico di Germania e Spagna e Francia, scusate, messo insieme. Quindi stiamo parlando di un comparto industriale che parte dalle campagne, dalle stalle e arriva fino agli scaffali del supermercato, passando per i ristoranti e il turismo, che noi calcoliamo valere un quarto, un quinto del PIL del paese, in forte crescita. Siamo al livello record su tutti gli indicatori che possiamo monitorare: di export 73 miliardi, il livello più alto di sempre, con il segno più verso ogni paese tranne gli Stati Uniti, in leggera contrazione del 4% dovuta alle implicazioni della Trumponomics cosiddetta, al valore aggiunto record storico, ai dipendenti, la crescita dei dipendenti e dei lavoratori al record storico, quindi in grande salute.
1: Senta De Molli, però quindi questa grande spinta, quindi questo boom del nostro agroalimentare è anche sostenuto da forti investimenti nel settore, quindi sono quasi raddoppiati, leggo nel report.
4: Sì, gli investimenti, e devo dire che il ministro Lollobrigida, il MASE in particolare, il governo italiano, hanno fatto un lavoro straordinario per 2 ordini di motivi. Primo, sono riusciti a trascinare l'Europa a far cambiare piano di lavoro alla famosa PAC, che sono gli investimenti comunitari per l'agricoltura, perché la prima decisione era stata di una contrazione degli investimenti comunitari del 24%, e grazie a questa operazione spinta molto da Lollobrigida, dal MASE, dal governo italiano, abbiamo ottenuto la stabilità degli investimenti per il sestennio 2008-2034, quindi molto importante. Secondo, le risorse nazionali sono cresciute di 16 miliardi, 9 miliardi di questi 16 dovuti al PNRR in agricoltura, che ha evidentemente impattato in questo triennio, e i restanti come ulteriori risorse aggiuntive, che hanno preso 7 declinazioni specifiche che vanno dallo stimolo all'imprenditorialità giovanile, al sostegno delle filiere industriali, al sostegno dei consumi, al sostegno all'innovazione. E noi abbiamo calcolato un impatto di tutti questi robusti nuovi investimenti nel settore, un impatto che può andare nel decennio fino ai 200 miliardi di implicazioni positive.
1: Senta, sì, le volevo chiedere, ma visto questi dati straordinari e questa grande spinta, quindi anche sostenuta dal governo, che cosa si può fare per far volare ancora il nostro agroalimentare? Cosa manca?
4: Intanto, diciamo, c'è una fragilità di sistema che è legata alla anzianità anagrafica dei gruppi familiari imprenditoriali che stanno alle porte del cambiamento, e quindi occorre trovare una soluzione per dare continuità imprenditoriale a molti gruppi industriali del sistema paese, dall'agricoltura alle aziende di processo e di distribuzione. La seconda è una ampia frammentazione di piccole imprese. Pensi che noi abbiamo più del doppio delle piccole e medie imprese,
1: e quindi
4: della Germania,
1: lei, diciamo, sosterrebbe, diciamo, più un'aggregazione. Allora
4: bisogna favorire, certo, il consolidamento e la crescita delle imprese.
1: Allora, noi siamo arrivati alla fine del nostro spazio, quindi io ringrazio Valerio De Molli, amministratore delegato di TEAD European House Ambrosetti, e Oggi Economia, un programma a cura di Paola Bonanni, torna lunedì. Ringrazio la parte tecnica Carlo Boninsegna, redazione redazione Cristina Saccol e Rolando Bosco, la nostra mail economico @rai.it, la linea passa a Cantieri Italia e da Gelsomina Testa, buon ascolto su Rai Radio 1.
5: Monica Setta conduce Cantiere Italia.
6: Bentornati a Cantiere Italia e bentornato ad un compagno di viaggio di questa trasmissione. Ormai ci stiamo avvicinando a tappe davvero, come dire, molto molto corte verso il finale di stagione dell'edizione 2025-2026 di Cantiere Italia, e Gianluca Timpone, tributarista, volto noto, divulgatore di materia fiscale, è stato quasi sempre al nostro fianco. Buon pomeriggio, dottor Timpone. Grazie di aver accettato il nostro invito. Allora, siamo a giugno, ormai a giugno, quindi parliamo di scadenze fiscali di giugno. Quali?
7: Allora, quella più importante riguarda sostanzialmente la possibilità di poter trasmettere il 730 che riguarda lavoratori dipendenti e pensionati, perché già dal 14 di maggio l'Agenzia delle Entrate ha dato la possibilità a tutti quei contribuenti che potevano usufruire del modello 730 di inviarlo all'Agenzia delle Entrate. Una cosa molto importante è che, trattandosi spesso di contribuenti che, avendo un reddito fisso, quindi pensionati e lavoratori dipendenti, ed avendo sostenuto nella maggior parte dei casi delle spese che contribuiscono a ridurre le imposte da pagare, solitamente ricevono un rimborso da parte del proprio ente pensionistico o da parte del datore di lavoro, fermo restando che comunque potrebbero anche chiedere che questo rimborso arrivi direttamente da parte dell'Agenzia delle Entrate. Allora, questi contribuenti prima trasmettono il modello 730, perché la scadenza è fissata al 30 di settembre, e prima riceveranno il relativo rimborso. Una cosa importante poi da sapere è che, se effettivamente tutti i dati presenti all'interno del modello 730, quindi all'interno della dichiarazione precompilata, sono corretti, non bisogna fare alcun tipo di modifica, quindi inviarlo così come ci viene presentato da parte dell'Agenzia delle Entrate, perché in questo modo possiamo anche evitare di conservare tutta quella che è la documentazione a supporto, e quindi l'Agenzia delle Entrate sicuramente non ci disturberà per verificare se effettivamente quelle spese presenti all'interno del modello 730 sono supportate da idonea documentazione. Quindi, se c'è anche una piccolissima differenza, il consiglio è quello di accettare, così come ci viene proposto, il modello 730 precompilato. Chiaramente poi la scadenza principe riguarderà non soltanto lavoratori dipendenti e pensionati, ma a giugno è il mese dell'autoliquidazione per tutti i lavoratori autonomi e soprattutto per quanto riguarda le società e le imprese.
6: Senta, Timpone, rispetto agli anni scorsi, cosa cambia con la dichiarazione dei redditi di quest'anno?
7: Beh, intanto ci sono molte più informazioni che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione da parte di tutti i contribuenti. Questo al fine di evitare che taluni contribuenti possano sostanzialmente fare a meno di una serie di detrazioni che comunque spettano, tipo se hanno effettuato dei lavori di ristrutturazione troveranno all'interno del modello e quindi della dichiarazione precompilata tutte quelle che sono le spese che hanno sostenuto. Se ad esempio accanto ai lavori di ristrutturazione vi sono anche acquisti di mobili, possono beneficiare anche della relativa detrazione. Una cosa importante è che, siccome tutte queste spese che contribuiranno a ridurre quella che è l'imposta da versare sono, diciamo, già presenti all'interno del modello precompilato, bisogna stare attenti e quindi verificare effettivamente con quella che è la documentazione a propria disposizione che effettivamente le cifre corrispondano, perché spesso potrebbero anche non coincidere. Da quest'anno poi, tra l'altro, vi sono meno errori rispetto al passato, perché nella maggior parte dei casi l'Agenzia delle Entrate acquisisce delle informazioni che rappresentano quasi la perfezione, e quindi il contribuente spesso, quando va a verificare i dati presenti all'interno della propria dichiarazione, li ritrova perfettamente. Tra l'altro quest'anno vi è anche il rinnovo del cosiddetto invito da parte dell'Agenzia delle Entrate per aderire al cosiddetto concordato preventivo biennale, che non è altro che un accordo tra fisco e contribuente che consente al contribuente stesso di poter dichiarare un reddito, e qualora rispetto dichiarare un reddito in base a quello che è l'accordo con la stessa Agenzia delle Entrate. Quindi significa che se ad esempio il reddito concordato dovesse risultare maggiore, ha dei benefici perché pagherà delle imposte decisamente più basse rispetto a quello che avrebbe sicuramente pagato con una tassazione ordinaria.
6: Allora, parliamo di concordato preventivo. Cosa c'è da sapere?
7: Allora, intanto il concordato preventivo è stato riproposto anche per l'anno in corso, quindi per il 2025 e 2026. Concordato preventivo è accordo tra fisco e contribuente al fine di individuare quello che è un reddito fisso che il contribuente, a prescindere se ci arriverà o meno, dovrà essere utilizzato per determinare quelle che sono le imposte da pagare. Attenzione, spesso non è facile verificare a monte se per quell'anno il reddito sarà uguale o meno rispetto all'accordo che viene fatto con il fisco, però solitamente, siccome il concordato preventivo viene in un certo senso accettato, l'anno scorso è il 30 settembre, quest'anno sarà il 31 ottobre, il contribuente, e quindi in linea di massima lavoratori autonomi, imprese e società, già conoscono se effettivamente a quella data hanno superato, ad esempio per quanto riguarda il 2025, il reddito concordato con il fisco, quindi possono in linea di massima già avere un'idea di quello che potrebbe sostanzialmente essere il loro risparmio. Ricordiamo che nell'ambito del concordato preventivo incidono molto le cosiddette pagelle fiscali, perché il fisco, così come accade a scuola, valuta con dei voti che vanno da 1 a 10 il comportamento del contribuente. Un contribuente che ha un voto da 8 fino a 10 è considerato un contribuente eccellente, affidabile, e quindi se va a concordare un determinato reddito e qualora il reddito effettivo dovesse risultare superiore, pagherà un'aliquota più o meno bassa, quindi risparmiando delle imposte abbastanza consistenti.
6: Va bene, fermiamoci, musica, e poi torniamo con Gianluca Timpone. A tra poco.

0: Bentornati a Canzieri Italia, bentornato ad un grande tributarista, ad un volto televisivo, divulgatore di materia, diciamo, storicamente ostica come quella tributaria, lui è Gianluca Timpone. Dottor Timpone, lei ha scritto un libro che sta vendendo moltissimo, sia nelle librerie, quindi fisicamente, che sia nelle piattaforme digitali. Ci racconti lei di che si tratta?
1: Beh, intanto è un libro che rientra nell'ambito di una collana che va a disciplinare tutte le attività lavorative e in che modo quelle attività lavorative cambiano con l'avvento dell'intelligenza artificiale. Per quanto riguarda il mio testo, si occupa dell'attività di commercialista, non a caso facendo il commercialista, quindi sono certo, più o meno padrone della materia. Quindi in pratica si cerca di individuare in che termini il lavoro del commercialista, il lavoro del consulente, finanziario, del consulente d'impresa cambia con l'era dell'intelligenza artificiale. Alla fine il succo qual è? È che effettivamente l'intelligenza artificiale aiuta tutti i lavoratori autonomi, tutte le varie attività lavorative a svolgere meglio la propria attività, però i risultati che vengono fuori con l'uso dell'intelligenza artificiale devono essere sempre valutati dall'essere umano. Cioè, significato quale? È che non bisogna prendere per oro colato tutto ciò che ci viene offerto dall'intelligenza artificiale, perché i risultati devono essere sempre in un certo senso valutati e la parola finale deve sempre essere in mano a noi. Quindi il professionista umano deve stabilire se effettivamente quelle risultanze sono corrette o meno per svolgere al meglio il proprio lavoro, ma soprattutto nell'interesse di tutte quelle persone che si affidano al professionista stesso.
0: Senta, per quanto riguarda invece la rottamazione, cosa dobbiamo dire a chi ci sta ascoltando? Abbiamo due minuti e una manciata di secondi da adesso.
1: Intanto, per quanto riguarda la rottamazione, la scadenza per la presentazione delle domande è espirata al 30 di aprile. Ora, entro la fine di questo mese, quindi entro la fine di giugno, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni comunicherà a tutti i contribuenti l'importo rottamabile e che potrà essere pagato o in unica soluzione a partire dal 31 di luglio oppure attraverso 54 rate bimestrali, la cui prima rata scadrà sempre al 31 di luglio. Ricordiamo che con la rottamazione quinques parliamo di circa 1.800.000 domande, il contribuente che ha ricevuto delle cartelle esattoriali entro il 31 dicembre del 2023 le può definire al netto di sanzioni e di interessi. Molto spesso con questa rottamazione quinques il risparmio può arrivare anche al 50%, dipende sostanzialmente da quello che è l'anzianità della cartella esattoriale. Più è vecchia la cartella esattoriale e maggiore sarà l'importo risparmiato da parte del contribuente. Però l'unica cosa che deve fare in questo momento il contribuente che ha già presentato la domanda è aspettare, attendere l'esito da parte dell'Agenzia delle Entrate e Riscossioni e iniziare a pagare a partire dal 31 di luglio di quest'anno.
0: Allora, noi abbiamo finito per questa puntata, ma torneremo prima della chiusura della nostra edizione 2025-2026 a ricollegarci con Timpone. Perché? Perché vi dobbiamo parlare di tutte le scadenze fiscali dell'estate e parleremo anche dell'autunno. Quindi ci risentiamo prestissimo prima della chiusura della nostra edizione. Grazie a Gianluca Timpone, grazie.
1: Grazie
0: a Roberta Di Casimiro che firma la regia, a Daniele Antelmi al coordinamento tecnico. L'intervista a Gianluca Timpone appena andata in onda è disponibile da subito sulla piattaforma Rai Play Sound. Noi ci risentiamo prestissimo sempre qui sulle frequenze di Rai Radio 1 Cantieri Italia. Un saluto affettuoso da Monica Setta. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
2: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
1: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
2: Come risparmia?
1: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
2: E i lavori?
1: Ma c'è Ristruttura Smart.
2: Così ti risparmi anche tu, eh?
1: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
3: Iperceramica.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
5: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
4: E il signor Alessandro Volta?
6: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, fettine di coppa di suino a 6,49 euro al chilo.
7: Eurospin, la spesa intelligente.
0: Radio 1, un mondo da sentire.

0: 18.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges. È ancora in corso il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo. Le elite europee provocano il caos, dice, tornando a esprimere apprezzamenti per Trump. Dura la replica alla lettera di Zelensky.
3: Non c'è ragione di incontrare Zelensky. Così il presidente Putin gela le speranze di un faccia a faccia tra i leader dei due paesi in guerra da anni. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, definendo maleducata la lettera pubblica con la quale il presidente ucraino proponeva un incontro. Nel discorso con il quale chiude gli spiragli di speranza negoziale, Putin torna a criticare le politiche europee, definendole miope e aggressive, e cita l'Italia tra le peggiori, dice, per il debito pubblico. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova condanna come atti terroristici gli attacchi ucraini contro mercantili nel Mar d'Azov, in cui sono morti 5 marinai dell'Azerbaigian. Beijan, Azzurra Meringolo, GR1.
2: Medio Oriente, resta in stallo la tregua tra Beirut e Tel Aviv. Netanyahu non porterà al voto l'intesa mediata dagli USA, accusando Hezbollah di non averla accettata. Intanto continuano i raid israeliani nel sud del Libano, con almeno 12 vittime. Il premier libanese Salam accusa l'Iran di usare il paese come merce di scambio, mentre Teheran respinge le accuse. Da Roma, il ministro degli esteri Tajani propone una nuova iniziativa europea dopo la missione UNIFIL in scadenza a fine anno. Partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale nel comparto agricolo. L'obiettivo è consentire agli imprenditori onesti di poter ribadire la loro scelta di qualità e contrastare lo sfruttamento. Lo ha dichiarato la ministra del Lavoro Calderone al termine del vertice sul caporalato che si è svolto nella prefettura di Reggio Calabria dopo i fatti di Amendolara. Rogo di Cramontana, interrogati insieme per la prima volta i coniugi Moretti davanti ai magistrati, presenti legali dello Stato italiano. Jessica, accusata di falso documentale, ha ribadito la volontà di collaborare, ma parla di falsità che ci hanno distrutto. I familiari delle vittime replicano: devastati significa non poter abbracciare i propri figli. I Moretti respingono le accuse. Shock in Francia per la morte di una bambina di 11 anni, scomparsa da una settimana e trovata senza vita nel sud del paese.
4: Leanna, 11 anni, scomparsa una settimana fa all'uscita da scuola. Un corpo che sembra essere quello di una bambina che indossava gli abiti simili ai suoi è stato ritrovato ieri in una fattoria nella regione del Gers, a circa 15 chilometri dal luogo dove era stata vista l'ultima volta. Ora si attendono i risultati dell'autopsia per confermare l'identità e la causa della morte. Il principale sospettato, Jérôme Barella, è stato formalmente incriminato lunedì per sequestro di persona e detenzione illegale, posto in custodia cautelare. Questo padre di 41 anni è stato oggetto di diverse segnalazioni e denunce, in particolare per molestie e stupro di minore, ma nessuno lo ha fermato. È chiaro che c'è stato un malfunzionamento e che non possiamo ignorare le lacune emerse, ha dichiarato Emmanuel Macron in visita in Montenegro, ma tutto questo è inaccettabile, ha detto il capo dello Stato. Il ministro della giustizia Darmanin ha convocato per lunedì prossimo tutti i 36 procuratori generali del paese per comprendere come sia stato possibile che un mostro abbia potuto per anni sfuggire alla giustizia e continuare ad avvicinare i minori nella più totale impunità. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
2: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro è stato rinviato a giudizio per un presunto sforamento del tetto di spesa elettorale intorno ai 300.000 euro risalente alla campagna per le amministrative del 2020. Il processo è stato fissato per settembre. Il meteo, qualche perturbazione oggi, poi weekend caldo e soleggiato, come ci spiega il maggiore Domenico Maione dell'Aeronautica Militare.
5: Una perturbazione che interesserà maggiormente le regioni settentrionali, con rovesci isolati temporali sul nord-est che tenderanno però ad esaurirsi nel corso della serata. Piogge anche al centro, di tempo stabile invece al meridione, così come nel weekend, dove la perturbazione si allontanerà dal paese e contestualmente la pressione atmosferica tenderà ad aumentare.
2: Ci fermiamo qui, prossimo GR1 alle 19.
0: Il rosso e il nero.
6: Guarda, guarda Francesco cosa ho in mano. Guarda, che cos'è?
7: È la solita penna rossa.
6: È una penna rossa, attenzione.
8: Doppia uscita alternata di rossi e di neri. Là. Così, di qui il nome, passo del capitano. Pam pam pam pam, rosso rosso nero nero, rosso rosso nero nero.
7: Guarda bene.
6: Devo guardare?
7: Guarda bene il rosso di questa penna che hai in mano, è un rosso moderato, non fuoco. È quella con cui Pina Picerno ha firmato le dimissioni dal PD e se n'è andata. Quindi le distribuiremo.
6: Ecco, già questa è una cosa che devo sottolineare con la penna rossa.
7: Esatto, e oggi blu.
6: Luxuria e Storace, che saremo insieme fino alle 19, potete anche commentare quello che diciamo.
7: Sì, al 335-699-2949. E abbiamo degli ospiti tosti, tostissimi.
6: Allora, tutto da sottolineare con la penna rossa, l'editoriale nero di Francesco Storace.
7: Giorni fa, il Corriere della Sera con Ferruccio De Bortoli ha mandato un messaggio in bottiglia alla sinistra. Ma quale patrimoniale? Noi che siamo pettegoli ci chiediamo, ma era un altolà o un consiglio a evitare di farsi del male da soli con promesse minacciose di altre tasse? Chissà se la sinistra avrà voglia di litigare sul tema, al suo interno dico. Se la Schlein e AVS sono favorevoli, i 5 Stelle non paiono convintissimi e questo potrebbe provocare fratture di non facile soluzione alla coalizione che ambisce a governare. E poi funzionerebbe o spaventerebbe? I ricconi scapperebbero dall'Italia?
6: Addirittura.
7: Fammi finire però, consenti, non ci farete parlare quando governerete, adesso possiamo parlare. I ricconi scapperebbero dall'Italia e l'unico bene ad essere tassato.
6: Cioè tu scapperesti?
7: I ricconi. E l'unico bene ad essere tassato, come sempre, sarebbe la casa che non te la puoi portare fuori. Ma davvero a sinistra pensano che per gli italiani tutto questo sia sopportabile? E adesso sentite la faccia tosta dell'editoriale rosso di Vladimir Luxuria.
6: Che è più sopportabile di Storace. Appena si prova a chiedere a chi ha di più un piccolo sacrificio
7: piccolo
6: per chi ha di meno, i paperoni insorgono starnazzando che il patrimonio è sacro e non va toccato. Gli stessi super ricchi con lo yacht ormeggiato a Portofino e la Ferrari parcheggiata a Monte Carlo, che quando si tratta di fare la dichiarazione dei redditi dimostrano un'umiltà, un'indigenza, una povertà francescana che commuove l'Agenzia delle Entrate.
7: Comunque, come comica va bene, dai.
6: Eppure la Costituzione all'articolo 53 sancisce che tutti devono contribuire alle spese pubbliche in base alla propria capacità contributiva. Il governo dice che nessuno deve mettere le mani nelle tasche dei miliardari,
7: dei contribuenti,
6: e poco si preoccupa di chi le tasche ce le ha vuote. E abbiamo il nostro primo ospite,
7: la tua spalla,
6: il leader di Alleanza Verdi e Sinistra. Che bella questa sinistra, Angelo Bonelli. Salve.
9: Salve, come va?
7: Bonjour monsieur Bonelli. Allora, io subito una cosetta la voglio chiedere, ma lo sapete che alla fine la tempesta patrimoniale si abbatterebbe sulla casa?
9: La tempesta patrimoniale voluta da chi? Da Giorgia Meloni?
7: No, da voi.
9: Perché lei che governa, sa?
7: Ah, quindi siamo già andati sul tema, ho capito, però la patrimoniale è sui patrimoni, e sui patrimoni, come voi proponete, rischiate di far maledire la casa da chi ne è proprietario.
6: Spieghi questa cosa, perché c'è fa confusione.
9: Storace, non ci provare con me.
7: Sempre l'opposizione mi fa, dai tempi della regione.
9: No, guarda, non è proprio per nulla così. Il punto è che nel nostro paese, tanto per far capire, perché come questa destra, non Storace, che è noto che non è un uomo di destra, per cui non si sentirà offeso,
7: no,
9: questa destra che governa l'Italia continua a tagliare risorse.

0: e un altro che invece abbiamo in questo paese super super miliardari. Pensi, ce ne sono 79 in Italia che da soli hanno un patrimonio di 357 miliardi di euro. È lecito chiedere, o è una bestemmia, chiedere a queste persone di contribuire, ad esempio, con una tassa di scopo per eliminare e abbattere le liste d'attesa nella sanità? Oppure dobbiamo continuare a chiedere agli italiani che pagano le tasse, il ceto medio e non solo, di continuare a reggere il paese a subire i tagli di sanità, i servizi sociali e altro, perché arriva giorni.
1: Ma convinto, vai Vladi, mi ha convinto.
0: Che non ci sono i soldi? Questo è il punto. Allora, lei sta dalla parte di chi c'ha.
1: Ma io non sta da nessuna parte, io faccio le domande, faccio. Non è che.
0: Mettiamola così. La destra sta dalla parte di quelli che hanno un patrimonio da 357 miliardi, ovvero.
1: Ma appena glielo dici scappano questi, capito?
0: Scappano? Scappano. Peccato che i pensionati italiani non possono
1: scappare. E appunto, ecco perché poi le pagheranno loro. Comunque non voglio essere lungo io.
0: Giustizia sociale. Non si difenda l'indifendibile, perché c'è un paese in cui la povertà è aumentata.
2: A proposito di questo, proprio ci sono 5,7 milioni di persone, che sono circa il 10% della popolazione residente, che vive in condizione di povertà assoluta, cioè gente che non si può permettere beni e servizi essenziali. 2,2 milioni di famiglie. Questo è un dato preoccupante. Possiamo pensare che chi ha di più può aiutare chi ha di meno? La solidarietà è un valore patriottico che piace poco a chi si professa patriota?
1: Musica.
0: Sono assolutamente d'accordo con questo. Claro. Infatti il punto è che siccome la destra è così in difficoltà, travisa e mistifica e manipola quello che noi diciamo, dicendo arriva Bonelli fra 2 anni, vogliono tassare gli operai e quant'altro. Bugia. Allora diciamo, chi ci sta ascoltando, dico, so bugiardi. Chiaro, glielo dico in tutte le lingue, per cui il punto è un altro, è che noi dobbiamo chiedere oggi a chi è super super ricco, in una situazione di grande difficoltà che stiamo vivendo, nonostante la propaganda dica il contrario, di contribuire a risolvere alcune questioni.
2: Ci dice qual è il tetto sul quale parte la patrimoniale?
1: Ma non lo sanno.
0: Ma guardi, questo dobbiamo discutere. Ma siccome voglio evitare che ci siano, diciamo, fraintendimenti alcuni, perché l'obiettivo ovviamente sono i super miliardari, vogliamo dire 30 milioni, 40, 50 milioni di euro, bene, da questa cifra in su si dia un contributo di solidarietà per 5 anni, per evitare che poi la Corte Costituzionale ci dica qualcosa. Prendiamo risorse, 5, 7, 8, 9, 10 miliardi di euro, in cui risolviamo un grande problema legato ad esempio alla sanità pubblica. Noi abbiamo 6 milioni di persone in Italia che rinunciano alle cure perché le liste d'attesa sono lunghe e non hanno i soldi per andare alla sanità privata. Ma secondo voi, e secondo la destra, questo è un paese giusto? No, non è un paese giusto, è un paese ingiusto.
1: Posso? Ma siete tutti d'accordo a sinistra sulla patrimoniale? Perché ho visto Prodi che ha detto mercoledì sarebbe una bellissima cosa, ma non si può fare. Prodi,
0: guardi,
1: nostro Race, Prodi.
0: Sì, sì, Prodi, ma innanzitutto noi di Alleanza Verdi e Sinistra riteniamo che qui sia questa proposta, come io l'ho esposta, senza manipolazioni di qualcuno, sia un elemento necessario per aprire un dibattito nel nostro paese. Questo paese ha bisogno di una giustizia sociale legata ovviamente alla giustizia fiscale. Dopodiché io penso che se si fa una proposta giusta, saggia, siamo nella condizione di poter convincere anche oggi qualcuno che è dubbioso.
2: Convinciamo anche Prodi.
0: Anche Prodi, ma mi aspettavo che da quella destra, che veniva dalla storia della destra sociale, qualcosa smuovesse.
2: Non c'è più la destra di una volta. Grazie al leader di Alleanza Verdi e Sinistra,
1: Angelo, buone vacanze.
2: Grazie, buone vacanze.
0: Grazie.
2: No, ma che in vacanze ci vuole ancora tempo. Love me not, Raven Lenny.

0: Non amarmi, no. Capito? Non amarmi. Love me not si chiama Raven Lane. Abbiamo...
1: Ah, io ho capito, Love me la notte.
0: No, Love me not è il titolo, mamma, con l'inglese. Qui abbiamo la capogruppo di Fratelli d'Italia in commissione bilancio della Camera, Ilenia Lucaselli.
1: E l'inglese lo conosce.
0: Lo conosce. Hi, welcome.
2: Grazie, grazie.
1: Ciao Ilenia. Vuoi sapere, Vladi, che Ilenia è una persona splendida.
0: Ecco,
1: a prescindere dal ruolo parlamentare.
0: Senta, allora, prima ricordavo che in Italia ci sono 5,7 milioni di persone che veramente non si possono permettere beni e servizi essenziali. Le chiedo, quella progressività sancita dalla Costituzione non è alla base della richiesta di un contributo sui ricchissimi patrimoni, anche per aiutare queste milioni di persone, queste famiglie bisognose?
2: Allora, guardi, il discorso è molto complesso, cercherò di essere breve e concisa. Immaginare che attraverso una patrimoniale, che è una tassa sui risparmi accumulati e non sui grandi colossi, semplicemente vuol dire tassare persone che hanno lavorato per una vita, che hanno magari famiglie, che hanno creato un patrimonio in anni dedicati al lavoro e quindi di fatto qualunque patrimoniale colpirebbe innanzitutto il ceto medio. Noi abbiamo utilizzato un'altra logica, cioè abbiamo tassato i veri colossi, abbiamo aumentato l'IRAP per le banche e le assicurazioni, abbiamo aumentato i prelievi fiscali, abbiamo raddoppiato la Tobin Tax. Quindi tutte attività che colpiscono la finanza, i grandi colossi veri, e quelli hanno aiutato a ad avere più risorse a disposizione per il bilancio dello Stato, che sono state poi rimesse a disposizione dei ceti più poveri. Noi dalla prima legge di bilancio ci siamo occupati delle fasce più deboli della società italiana.
1: Senta, onorevole Lucaselli, mi hanno detto un pettegolezzo di voi in commissione bilancio.
0: Cioè?
2: Eccolo.
1: Alcuni dicono che non vi pareva vero che vi siete fregati le mani quando avete sentito che la sinistra rilanciava la patrimoniale.
2: Le dico una cosa, no? Qualche settimana fa c'è stata una dichiarazione di voto in aula e io, per preparare questa dichiarazione di voto, ho messo in fila tutte le cose dette dalla sinistra durante i comizi, sui social, ma anche semplicemente con gli emendamenti che hanno presentato nell'ultimo anno, mettendo insieme tutte le richieste fatte dalla sinistra. Servirebbero ad oggi 60 miliardi per poterli coprire, e quindi, siccome 60 miliardi l'Italia non ce li ha, ma questo è indipendente dal governo di centrodestra o di centrosinistra, le soluzioni per il centrosinistra sono due: o faranno altro debito, che è un grossissimo problema per l'Italia ed è quello che noi oggi purtroppo stiamo
0: anche con lo scostamento della legge di bilancio, si aumenta il debito, no?
2: Certo, lo scostamento è debito, è assolutamente debito. Io ho sempre detto dall'inizio che secondo me non è quello la soluzione. Noi dobbiamo utilizzare meglio le risorse che già abbiamo. Basterebbe per esempio la legge di bilancio accorpare le voci di bilancio e riusciremmo ad avere degli spazi fiscali maggiori, cosa che probabilmente faremo proprio in questa legge di bilancio.
0: La patrimoniale non colpisce il ceto medio, in realtà la patrimoniale si rivolge ai super miliardari. Abbiamo ricordato povere hanno lavorato tanto, però a differenza degli altri che sono riusciti a accumulare, questi non hanno nulla. Ma questo governo che abborra la patrimoniale, poi però le tasse le ha aumentate. La pressione fiscale in Italia è salita fino a toccare il 43,1% del PIL, uno dei livelli più alti dell'ultimo decennio.
2: Beh, oddio, diciamo che il dato non deve essere estrapolato, perché ovviamente il dato va letto insieme a tutti gli altri numeri. Ha aumentato il lavoro e quindi, aumentando il numero dei lavoratori, la base imponibile, ovviamente aumenta la pressione, che poi in realtà nel valore nominale, e quindi nel valore che viene effettivamente calcolato sulle singole famiglie, è un valore che è sceso di tantissimo. Noi le tasse le abbiamo tolto, abbiamo fatto taglio dell'IRPEF sui redditi medio-bassi, taglio del cuneo, agevolazioni sui premi di produttività, la riduzione complessiva del carico fiscale sulle famiglie. Abbiamo ridotto 45 miliardi di carico fiscale sulle famiglie, quindi dire che noi abbiamo aumentato le tasse classe è diciamo una lettura assolutamente ideologica e fuorviante. I numeri vanno riportati nel loro alveo.
1: Però bisogna procedere ancora, perché ho letto da qualche parte che il vice ministro Leo sarebbe preparando una riforma fiscale per quello scaglione fino a 60.000 euro da fargli pagare il 33%. È vero questo?
2: Assolutamente sì.
1: E quindi lo farete in questa finanziaria?
2: Beh, questa è l'idea, certo. Bisogna elaborare, diciamo, quando si fa una ipotesi, no? Soprattutto sulla parte fiscale, quello che va considerato sono poi gli effetti reali.
1: Certo.
2: Quindi noi facciamo delle simulazioni per capire quale sarebbe poi l'effetto reale e se effettivamente ci sarebbe un beneficio. Quindi quando poi ritorneranno questi dati, in base a quello moduleremo, capiremo e poi ovviamente cercheremo le coperture. Ma sicuramente sì, il nostro obiettivo è non colpire, come vuole fare la sinistra, in maniera diciamo indiscriminata tutti coloro i quali producono reddito, perché lavorare e guadagnare e magari guadagnare anche bene non è una colpa e non deve essere percepita come una colpa.
0: Neanche la povertà.
2: Uno stimolo, ma guardi, la povertà, noi abbiamo lavorato tantissimo sulla povertà, sulle fasce.
0: Però sono aumentati i poveri in Italia, questi sono i dati.
2: No, in realtà
1: l'Istat dice il contrario.
2: I certificati dicono il contrario, l'Istat dice il contrario, dice che il numero dei poveri è diminuito, così come dice anche che abbiamo ridotto diciamo la differenza fra gli stipendi che vengono percepiti e l'inflazione, e questo è un dato estremamente importante. E dopodiché la povertà diciamo in assoluto, a meno che uno non voglia fare come il Movimento 5 Stelle che si mette sul balcone e dice di aver abolito la povertà, è un tema estremamente serio che va affrontato però con serietà. La patrimoniale per me non è la risposta.
1: Insomma sta casa spietta a te, non me la passata.
3: Va bene, buona
0: grazie
3: serata.
0: Grazie Ilenia Lucaselli di Fratelli Italia.
2: Grazie,
0: buona
2: buon
0: serata.
2: Lavoro.
0: Grazie,
2: voi,
0: grazie, buon weekend, grazie.
2: Grazie, grazie, grazie.
0: Vogliamo ascoltare la voce misteriosa che sarà con noi nella seconda parte?
1: Chi è?
0: Ascolta.
4: Ciao Vladimir, ciao Francesco, sto arrivando, ancora qualche minuto e arrivo. Ma avete capito chi sono, vero?
0: Tu hai capito chi è?
1: Un omaccione.
0: È
1: un omaccione. E che ha i denti un po' strani.
0: No, il canino tu dici. No, vabbè, no. Non dobbiamo dare aiuti, anche ballando con le stelle in giuria. Vabbè. Comunque ci aggiorniamo.
1: Al 335-699-2949.
0: Informazioni regionali, anche quelle sul traffico.
1: Sì, un po' di più di sensualità.
0: E poi torniamo. Ritorniamo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 18.26, apriamo in A7 in Liguria tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova, dove il tratto è stato chiuso per il ribaltamento di un mezzo pesante che ha perso inoltre carburante. All'interno della chiusura il traffico è bloccato con 3 km di coda, mentre sono presenti 2 km di coda prima della chiusura. Si consiglia l'uscita a Busalla con rientro a Genova Bolzaneto tramite la viabilità ordinaria. Criticità anche in A1 nel Lazio tra l'allacciamento con la A24 e Valmontone in direzione Napoli, dove si registrano 16 km di coda. Come ripercussione sulla diramazione di Roma Sud tra Monte Porzio e San Cesareo verso l'Autosole si segnalano 7 km di coda. Per chi è diretto a Napoli si consiglia l'uscita sulla A24 verso Roma, transito sul grande raccordo anulare e sulla diramazione di Roma Sud con uscita a Monte Porzio e rientro in A1 a Valmontone tramite la statale 6 Casilina. Andiamo in Lombardia in A4 tra Cormano e Sesto San Giovanni in direzione Brescia, dove si registra un incidente. Infine andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga in direzione del Brennero, sono presenti 2 km di coda per un altro incidente. È tutto, prossimo appuntamento tra un'ora, buon viaggio.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Il tuo 5 per 1000 per Emergency è a Gaza, in Sudan, in Afghanistan, in Ucraina, in tanti paesi dove servono cure per chi è colpito da guerra e povertà. È qui dove conta davvero. Dona il 5 per 1000 a Emergency. Info su emergency.it/5 per 1000.
3: Il tempo fugge, accelera, ti rincorre, non aspetta. Poi c'è il tuo tempo. Rallentare quando vuoi. Accelerare quando conta. Assaporare ogni istante. Scopri Grecale con Maserati Next. Un anticipo, 2 anni senza pensieri e senza costi e la libertà di restituirla. TAN 0, TAEG 0 e 13. Info e condizioni su maserati.it. Maserati Grecale con Maserati Next. Guida il tuo tempo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95€. Scopri di più su Conad.it.
5: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
6: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
5: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
6: Come risparmia?
5: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
6: E i lavori?
5: Ma c'è Ristruttura Smart.
6: Così ti risparmi anche tu, eh?
5: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
7: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
8: Io Kamik.
7: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
8: Ma Kamik?
7: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
8: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh? Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.
0: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: GR, giornale radio del Lazio.
1: Uccide la madre al culmine di una lite, fermato il figlio 48enne che ha confessato avrebbe nascosto il corpo in un manufatto in cemento, l'omicidio nella periferia est della capitale. La morte di Andrea Purgatori, 4 medici rinviati a giudizio ebbero in cura il giornalista deceduto nel 2023, accusati di omicidio colposo, prima udienza fissata il prossimo gennaio. Sport, tennis, Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros, sfiderà il vincente del derby azzurro tra il romano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. I sostenitori della capitale sognano sulla terra rossa parigina, si inizia tra poco alle 19. Buon pomeriggio da Cleto Romantini, in studio per la terza edizione del giornale radio del Lazio. Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio a San Vittorino, estrema periferia di Roma, al culmine di una lite. Sull'omicidio indagano i carabinieri.
2: Un uomo di 48 anni ha ucciso la madre e nascosto il corpo nella cantina dell'abitazione di famiglia dove risiedeva con l'anziana donna, nel quartiere San Vittorino, periferia est di Roma. La terribile scoperta è stata fatta questo pomeriggio dai carabinieri del nucleo investigativo di Frascati che, in seguito alla denuncia di scomparsa dei parenti della vittima, 78 anni, indagavano sulla sua sparizione. Gli investigatori hanno sentito il 48enne che ha ammesso di aver ucciso la madre e indicato anche il luogo dove aveva nascosto il corpo trovato in avanzato stato di decomposizione. La morte risalirebbe allo scorso 29 maggio e sarebbe avvenuta al culmine di una lite. Il figlio avrebbe spinto la madre facendole urtare il capo contro un tavolo, lasciandola prima agonizzante a terra e poi colpendola con un matterello. L'uomo, che ora è in stato di fermo, avrebbe trasportato il cadavere in cantina durante la notte e lì lo ha nascosto dietro un manufatto in cemento. A coordinare le indagini il procuratore aggiunto della Procura di Roma, Maurizio Arcuri. Attraverso l'autopsia sul corpo della vittima si potrà accertare l'effettiva epoca della morte e le modalità del delitto. Sara Verta, TGR Lazio.
1: Due storie terribili con protagoniste due donne della provincia di Roma. La prima, una trentenne di Montecompatri con problemi di tossicodipendenza, veniva minacciata, picchiata e costretta a spacciare per saldare un debito di droga. I carabinieri di Frascati hanno arrestato due uomini e una donna gravemente indiziati di sequestro di persona a scopo di estorsione. L'altra, una ragazza di cui la madre aveva denunciato la scomparsa due settimane fa, è stata ritrovata in un container a San Cesareo col volto tumefatto. La giovane ha raccontato che a ridurla così era stato il compagno, un 31enne nato a Tivoli, ora in carcere. Il GUP di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023, nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equip, e il cardiologo Guido Laudani. È contestato il reato di omicidio colposo. Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio. Presenteremo alla Regione la richiesta di calamità naturale non appena avremo raccolto tutti i dati entro i termini previsti. È importante perché consente di attivare risorse pubbliche per ristorare i cittadini e le attività che hanno subito danni, lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine di un sopralluogo nelle aree del quadrante nord-est della capitale colpite dalla tromba d'aria di mercoledì scorso. Una persona è morta e due sono rimaste ferite gravemente in un incidente avvenuto nel tratto laziale della 1 tra lo svincolo di Valmontone e il bivio con la diramazione Roma Sud. I due feriti sono stati trasferiti con due eliambulanze in ospedale. Ora il traffico con l'agenzia Roma Mobilità.
3: Questa sera abbiamo forte traffico in via della Magliana, in via Aurelia, via Anastasio II e via Cipro, in via della Pineta a Sacchetti, in via di Torrevecchia, via Casal del Marmo, via Trionfale e via Cassia. Forte traffico anche in via Salaria, via Nomentana, sulla circonvallazione Tiburtina, in via dell'Acqua Bulicante, via Caselina, via Tuscolana in zona San Giovanni, in via Ardeatina, sulla Puntina e lungo il raccordo anulare tra via della Bufalotta e via Caselina e tra via Pontina e via della Magliana. Dall'Agenzia per la Mobilità è tutto, Isidoro Piterà.
1: In chiusura lo sport, il tennis. Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros, sfiderà il vincente del derby azzurro tra il romano Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Per la prima volta nella storia due tennisti italiani si sfidano nella semifinale di uno slam. I sostenitori della capitale sognano e sulla terra rossa parigina si inizia alle 19. Cobolli avrà anche il tifo del suo circolo, il Tennis Club Parioli, dove confluiranno amici e sostenitori. Sono le 18:34:36, termina qui questa terza edizione del giornale radio del Lazio, coordinata da Francesco Trapanotto, responsabile di redazione Antonella Armentano, in regia Giovanni Leporale, da Cleto Romantini che ha condotto in studio. L'augurio di una buona serata.
0: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Lazio. Radio 1, un mondo da sentire.
4: benvenuti a Trova la Rima. Più scontata meglio è. Partiamo con 1+1.
5: Per la gioia di ciascuno ne vogliamo l'1+1.
4: Scontata.
6: Non starai mai a digiuno finché c'è l'1+1.
4: Super scontata.
7: Al Gigante fino al 17 giugno c'è l'1+1. Scegli uno dei prodotti selezionati e un altro è gratis. Supermercati Il Gigante, gli specialisti del fresco, anche online.
8: La voglio full hybrid, perché voglio efficienza e libertà.
9: Ok, e quindi?
8: Beh, voglio consumare meno ogni giorno. Voglio stare comodo e sentirmi veramente al sicuro.
9: Allora la risposta è MG.
10: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
11: Ti aspettiamo negli MG Store.
12: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
13: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
12: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
13: Come risparmia?
12: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
13: E i lavori?
12: Ma c'è Ristruttura Smart.
13: Così ti risparmi anche tu, eh?
12: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da Iperceramica.
14: Convenienza? Ma vai da Conad.
15: Via, via.
14: Da Conad e Conad Superstore trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 giugno ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
16: E dove andate quest'estate?
17: In Trentino, con i bambini.
16: Ah, vi piace camminare?
17: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
16: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
18: Il rosso e il nero.
19: Rieccoci qui con la seconda parte del Rosso e il Nero. Vi abbiamo lasciato con una voce misteriosa.
20: Ma io non ho capito chi è.
19: Riascolta bene, riascolta.
21: Ciao Vladimir, ciao Francesco. Sto arrivando, ancora qualche minuto e arrivo. Ma avete capito chi sono, vero?
22: E me sa di sì.
19: Hanno capito proprio tantissimi dai messaggi. Tantissimi. Grazie di essere con noi a Fabio Canino. Ben ritrovato.
22: Salve. Che poi Canino non è in provincia di Viterbo.
19: Sì, è un,
23: sì,
19: è un paese.
23: È un paese mio. Sì.
22: Paese tuo.
19: Però tu sei fiorentino, no?
23: No, mi piace. Io sono di Firenze. No, ma mi piace ogni tanto andare lì e leggere il mio nome sui cartelli stradali.
22: Benvenuti a Canino.
23: Mi piace questa indicazione. Almeno ho un'indicazione su cosa fare nella vita. Seguo le indicazioni.
22: No, non lo vogliamo sapere, allora.
19: Sì,
22: no,
19: guarda, no, me, no. Sicuramente non la cattiva strada che percorri tu, caro,
22: esatto.
19: Storace.
22: Brava, tu
19: festeggi il tuo compleanno a Ferragosto. La domanda è, ma lo trovi qualcuno come che viene a festeggiare?
22: Come la mia consuocera, uguale, a Ferragosto.
23: Guarda, io quando ero bambino era una disperazione, perché ovviamente quando ero piccolo io si andava in vacanza 3 mesi, no? Si partiva con la macchina, con il televisore, i materassi, si stava
19: si
23: via.
19: Traslocava praticamente.
23: Esatto, si traslocava e io, avendo mio papà che era di Ischia, traslocavo da Firenze a Ischia. E il 15 agosto chiaramente io non avevo nessuno dei miei amici di Firenze, quindi i miei genitori disperati cercavano di raccattare in giro dei ragazzini e delle ragazzine della zona. Ma io gli dicevo, non sono amici miei, non li voglio. E quindi no, non ho festeggiato per anni.
22: Erano quelli che ti dicevano, ma te ti tutta età, come in Toscana.
23: Esatto, dice, ma te chi tu sei?
22: Ma andiamo sul grave, sì, perché io sono molto arrabbiato. Perché hanno fatto molto discutere alcuni tuoi commenti social sulla Russa, la Meloni. Ti sei
23: mamma
22: un po' pentito?
23: No,
19: pentito a lui.
22: Ma chi abbiamo invitato a casa nostra?
19: Una bella persona. Chi è?
22: Perché non ti sei pentito? Pentiti.
23: Perché io penso quello che ho detto e finché si può in questo paese...
22: Vabbè.
19: Dai, sai, libertà, no? Invece io ti ho conosciuto...
22: Lo sai, bisogna dire quello che si pensa, ma anche pensare a quello che si
19: appunto,
22: dice.
19: Appunto. Esatto. È rivolto
23: pensaci,
19: a te.
23: Pensaci.
19: E pentiti anche tu, pentiti.
23: Pentiti.
22: Di questa trasmissione.
19: Di tutti i tuoi precedenti...
22: Penali.
19: No. Quelli allora. Ce ne ho più io di quelli. Io ti ho visto per la prima volta in questa televisione che si chiamava Gay TV. Ah, eri straordinario.
22: Pure.
19: Che fine stai
22: pure
19: zitto?
22: La TV così.
19: Stai zitto. Gay TV c'era.
23: Oggi,
19: che
23: sì,
19: bello.
23: Era molto bella. Pensa che oltre a essere una televisione d'avanguardia assolutamente, tutti i tecnici che oggi lavorano in Rai, Mediaset, in Sky,
22: tutti gay.
23: Hanno fatto tutti una scuola.
22: Tutti gay.
23: Assolutamente. No, assolutamente, era un punto di vista diverso ma aperto a tutti. Ma era avanti da un punto di vista tecnologico, di grafiche, e devo dire lì ho imparato tanto, veramente una grande scuola.
22: Allora, hai scritto un libro, parole tue, virgolettato, sì, per scardinare il tabù su calcio e omosessualità. Allora, sì, al di là della domanda,
19: no, ma non mi direte mica
22: se ci sei riuscito, no? Ma io voglio sapere nomi e cognomi.
19: No, non mi direte mica che ci sono calciatori gay, no?
22: Come
23: no,
22: era?
23: Io sono gay.
22: Scusa, io sono costretto a stare in questa trasmissione con Luxuria e tu non fai nomi.
23: No, perché ti dirò di più. Quando io ho fatto il libro avevo il terrore, ho detto ora succederà il finimondo, le tifoserie, e invece sono stati tutti molto gentili ed educati.
22: Certo, avevo paura.
23: No, ma se uno non ha fatto niente non deve avere paura di niente. No, la cosa bella è che il mio era veramente, ora a parte gli scherzi, una storia d'amore. Io non volevo fare scoop, chissà cosa, volevo raccontare una storia d'amore, perché e ho pensato che è il modo migliore, perché chiunque, anche un Francesco Storace, chiunque avrà avuto una storia d'amore, e quel linguaggio,
22: come anche Francesco, io ce l'ho da 41 anni la storia d'amore.
19: Vabbè, avrei avuto un'esperienza omosessuale, dai,
22: con
19: Francesco,
22: te, con te.
19: Certo, vabbè. Vai.
23: Io vedrei bene Storace come drag.
19: Sì, ma guarda,
22: no, già mi ha battezzato pure.
19: L'ho chiamata Audacia, io lo voglio come drag queen. Audacia,
23: stupenda, stupenda.
22: Fabio, e mia figlia ride su sta storia, poi, capito?
23: Ci credo.
19: Devo essere sincera, comunque almeno con Francesco possiamo,
22: no, non possiamo scherzare, non si può scherzare. No, sono cose serie.
19: Io non posso non chiederti dell'emozione che hai provato quando, mentre facevi il tuo fortunato spettacolo Fiesta, proprio dedicato a Raffaella Carrà, ti sei ritrovato Raffaella Carrà spettatrice.
22: Ma veramente?
19: Sì, al Teatro Colosseo.
23: Il teatro non esiste più a Roma, addirittura la carrambata prima di quello, nel senso è un po' come se a Michele Placido, mentre girava, non so, Padre Pio, gli fosse apparso Padre Pio, a me è apparsa Raffaella Carrà, e devo dire che
19: santa.
23: È stato un momento, a parte emozionante, ma che ha veramente dato un via allo spettacolo, che ancora dopo 20 anni se ne parla, perché ancora ogni tanto me lo chiedono in tournée, perché è una cosa, insomma, che ha avuto grande successo.
19: Molto, molto, sempre pieno.
22: Ecco, senti, però hai dato anche un giudizio che non,
23: sì,
22: mi è piaciuto affatto.
23: Sì, dimmi.
22: Allora, Isoardi, che a Ballando con le Stelle le hai detto: non stimo tutti i tuoi fidanzati. Ho una curiosità su chi ti riferivi.
19: Chissà chi è.
23: Guarda, credo sia l'ultimo in ordine di... perché non credo si sia più rifidanzata.
19: Ah,
22: no, ha voglia.
19: Come voglia?
23: Sì.
22: Sì,
19: questo è gossip.
23: Pettegolo, senti che pettegolo è questo.
22: Hai capito. A chi ti riferivi?
23: All'ultimo fidanzato, che era un signore che dovrebbe far andare i treni in orario, invece non.
22: Vabbè, invece, la solita polemica politica.
19: Invece non ti avvalere della facoltà di non rispondere, certo. Secondo te chi potrebbe sostituire, chi vorresti suggerire che sostituisca la Lucarelli a Ballando?
22: Io.
23: Questa è una domandona veramente.
22: Ci vado io.
19: Ma che c'entri tu?
23: Va bene, anche Storace, va bene, sì. Se si mette gli stessi décolleté che si metteva Selvaggio, va benissimo.
22: Ma è un po' peloso solo.
23: È molto difficile, perché il programma cambia di anno in anno. Selvaggio ha dato tantissimo a Ballando con le Stelle, proprio tanto. Però adesso sta cambiando anche la percezione del pubblico, che non vuole continue polemiche. Quindi ci vorrebbe una...
22: che può essere uno,
19: no, ed è una donna, Lucarelli, che è una donna. Sì, così,
23: Però Francesco, c'è solo una donna, ebbene ce ne sia anche un'altra, secondo me ce ne sono tante, però ci vorrebbe un nome
19: tipo
23: fuori dal cappello, tipo? A me piaceva, allora, a me piaceva molto Belen, per me era giusta Belen.
22: Allora è meglio Luxuria.
19: No, vabbè, senti.
23: Luxuria sarebbe perfetta, ma
22: verrei a ballare anch'io.
19: Sì, ma... però Belen ha avuto, vabbè, Belen, però dai, magari Belen si riprende, dai, appunto, assolutamente.
22: Poi,
23: a me piacerebbe tanto.
22: Ho letto che il 9 luglio debutti con il brutto anatroccolo, che roba è?
23: Sì.
19: Come che roba è? Ma sentilo, che roba è?
22: No, vabbè.
23: Allora, il brutto anatroccolo è la famosa fiaba di Hans Christian Andersen, perché abbiamo la fortuna e l'onore di debuttare al Ravenna Festival, perché io credo che le fiabe siano più per gli adulti che per i bambini, e questa del Brutto Anacroccolo che abbiamo riscritto io, Carmen Giardina, che è anche la regista, e Daniele De Ioannon, è una versione che piace sia ai bambini che agli adulti, perché è la fiaba, ma che fa capire tutto quello che c'è nascosto, perché molti dicono: ah sì, la conosco la fiaba di Brutto Anacroccolo, è Brutto Anacroccolo che diventa cigno, ma in realtà tra è Brutto Anacroccolo e diventare cigno ne passa di tutti i colori, bullismo, violenze.
19: È proprio una favola sulla diversità questa.
22: No, avevo dubbi.
23: Devo dire che, guarda, è molto moderna, molto attuale. Noi ci abbiamo aggiunto delle cose nostre, anche perché, diciamoci la verità, chi non diventa cigno e rimane Brutto Anacroccolo ha diritto come tutti.
19: Hai capito? Storace, tu sei rimasto facocero, vedi?
23: Allora. Devo dire, scusate, ma lo devo dire, che le musiche che ha scritto apposta il maestro Dino Scuderi sono pazzesche. Quindi vi aspetto tutti alla Ravenna Festival.
19: A proposito,
22: ma ero in Sicilia.
19: A proposito di fiabe, secondo te, se io bacio Francesco Storace, si trasforma in principe?
23: No, questa sarebbe non più una fiaba, ma sarebbe un miracolo. Non è possibile.
19: Senti, Fabio, ma è vero che tu parli tedesco perché hai fatto il militare in Alto Adige, qualcosa del genere?
23: No, ho studiato lingue, e quando sono andato a fare il militare a Bolzano ero avvantaggiato perché ero uno dei pochi.
22: È un linguacciuto.
19: Vedi che
22: qual è la cosa? Invece, c'è una cosa almeno di cui ti penti, che rifaresti subito in TV,
19: oltre che parlare con
22: quella che invece non rifaresti mai?
23: Tante ci sono cose che non rifarei, tantissime. Mi piacerebbe avere più un dialogo con chi non la pensa come me, nel senso, io invece spesso alzo a delle muraglie. Se non la pensi come me, ciao, arrivederci.
22: Offri una pizza e basta.
19: Fabio, come va l'amore?
23: Benissimo, grazie.
22: Mangio dubbi.
23: Guarda, sono molto sano e fedele in amore, sai?
22: No, non ci provare, io ho l'esperienza qui di Luxuria, non c'è nessuna fedeltà.
19: Ma io sono più generosa.
22: Senti, ma nel tuo lavoro ti sei mai sentito discriminato?
23: Io
22: me ne vado.
23: No, ma è vero, non dirò mai dove, come e quando, ma è chiaro che mi sono passati avanti altri.
19: Io lo so dove, in una trasmissione televisiva, ma non lo dico.
22: Bravo, condotta
19: per
22: da me.
19: Rispetto.
22: Condotta da me?
19: No. Fabio,
23: ma va bene così.
19: Fabio, noi ti dico, ovviamente non possiamo che dedicarti a far l'amore. Comincia tu, perché qualcuno deve pur prendere l'iniziativa. Ti dedichiamo la Raffaella Carrà.
23: Audacia, Carrà. Io vorrei che ballassi.
19: Audacia, adesso balla Audacia con la Carrà. Grazie, Fabio Canino. Grazie.
22: Ciao, buona serata.
19: Ciao.

0: Francesco, ascolta la Carrà, far l'amore comincia tu.
1: A me piace far l'amore da Trieste in giù.
0: Da Trieste in giù, che bello, l'unità d'Italia in nome
1: vedi
0: del
1: vedi che
0: sesso.
1: Le so tutte le canzoni che mi sfotti sempre.
0: Guarda, devo cominciare a sospettare, perché uno che conosce tutta la discografia di Raffaella Carrà, ma chissà,
1: c'è, quality.
0: Podio Rosso, siamo alla pagina delle rubriche.
1: È quello tuo il Podio Rosso, quello di Vladimir Ruzzuri, eh?
0: Al terzo posto ci metto Arisa.
1: Mi piace Arisa, una voce straordinaria.
0: Lei è stata nominata Cavaliere della Repubblica. Ha dichiarato che canterà per beneficenza allo stadio di Potenza per raccogliere fondi per una bambina che si chiama Angela, affetta da paralisi cerebrale.
1: Brava.
0: E questo merita tanti applausi.
1: Sì.
0: Al secondo posto, il Torino Pride, dove sfilerò domani insieme al sindaco, ad Ambra, a sua figlia Yolanda e a migliaia e migliaia di bella gente.
1: Lo sfili portafogli?
0: Chissà se viene anche Storace versione audace. No. Al primo posto, il 5 giugno, giornata mondiale dell'ambiente, istituita dall'ONU nel 1972 per la sensibilizzazione, la cura e il rispetto del pianeta in cui viviamo. Podio nero di Francesco Storace.
1: Al terzo posto, tutto fiscale il podio, eh?
0: Ah sì?
1: Chi avrà il coraggio di tutelare anche le partite IVA, perché le tasse si pagano anche da queste parti. Poi al secondo.
0: Ah, mi hai fatto spaventare, mamma mia!
1: E certo, perché sono arrabbiato con le tasse. Chi riuscirà a convincere pure gli enti locali, dirò al sindaco di Torino domani, a non esagerare con le addizionali IRPEF, anche quelle concorrono alla pressione fiscale. E al primo posto, la lotta all'evasione fiscale, che in questi anni ha portato all'erario molti miliardi in più rispetto al passato. Cocca mia! E adesso, vizi e virtù di Vladimir Ruzzuri.
0: La virtù sono quei social dedicati a conoscere e incontrare nuove persone e magari iniziare un rapporto affettivo.
1: Da dove DGT?
0: Il vizio. Al secondo messaggio, chi ti manda non un cuoricino, ma la foto di un dettaglio del proprio corpo che non sono gli occhi. Hai un tweet?
1: Sì. A Paola Cortellesi, che l'altra sera poteva risparmiarsi la gaffa al Quirinale quando ha ignorato la premier Giorgia Meloni nel suo monologo. È un'opposizione festaiola.
0: È stata bravissima Paola Cortellesi.
1: Non ho detto
0: ha fatto
1: che non è stata
0: monologo,
1: brava,
0: mamma
1: però
0: mia.
1: Parli delle donne.
0: Il pelo nell'uovo.
1: No, che pelo nell'uovo.
0: Lionel Richie, All Night Long.

0: non tutta la notte, invece noi restiamo insieme fino alle 19.
1: Stasera che fai? Due cene, che
0: c'è
1: mangi?
0: Il weekend, c'è il weekend, oggi è venerdì, sono a Civitavecchia.
1: Ah.
0: E domani vado a Pride di Torino.
1: Cioè,
0: e tu
1: viaggio,
0: sì, sempre,
1: no,
0: transito.
1: Io stasera invece ho saputo una cosa bella.
0: Ah, che bello! È una
1: notizia
0: del
1: lo sai, per esempio, no, perché avevo un contadino a casa, mi ha portato dei pomodori, no?
0: Ah.
1: E sai perché i pomodori mi ha raccontato? Tu sai perché i pomodori arrossiscono?
0: Perché i pomodori arrossiscono?
1: Perché vedono l'insalata nuda!
0: Questa cosa! Ma penso avevo quella ancora più scema di due pomodori che attraversano l'autostrada e uno dice: attento! Che cosa? Questa, vabbè, finiamo proprio così, in maniera così. Vedo delle facce strane da parte
2: vabbè,
0: della nostra
2: squadra. Ma non durerà ancora a lungo, ci cacceranno prima.
0: Gli autori Moreno Amantini e Massimiliano Lenzi, mi stai confondendo.
2: Il pomodoro Lenzi.
0: E poi c'è Duccio Pasqua per la musica e poi alla regia Ludovico Suppa e alla parte tecnica Patrizio Gotti. Buon weekend a tutti.
2: Tanti pomodori per tutti.
0: Tanti pomodori per tutti. Perché sono belli, perché sono rossi ovviamente e contengono vitamina C.
2: Ma ci vuoi mai a fare la spesa tu?
0: Certo.
2: E li tocchi?
0: No, vabbè, non è che sto a toccarli, io mi fido della mia fruttarola che è bravissima.
2: E la
0: viene dalla provincia di Latina. Ah, buon weekend a tutti e poi settimana prossima.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 4 al 14 giugno, solo con l'app Eurospin Family, petto di pollo al forno 140 grammi, fresche fette, a 1,49 euro.
4: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
5: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
4: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
5: Rispetto per le persone.
4: Recycle.
5: Dare nuova vita alle cose.
4: ESG.
5: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
6: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
8: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1700 euro di vantaggi. Vai in negozio su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Via via. Fino al 13 giugno c'è occasione unica. Zaino cabina Lonsdale, scontato del 50% a 12,95 euro. Scopri di più su Conad.it.
10: Qualità solo a parole? Finti saldi? Negozi da incubo? Non da Creo. Entra in uno dei nostri 600 store e scopri cucine e servizi di qualità con 5 anni di garanzia e un prezzo davvero conveniente.

0: ore 19.
1: GR1.
2: Ucraina, Putin chiude a Zelensky, nessun incontro, vuole solo fermare l'offensiva russa. Drone di Kiev esplode nel porto rumeno di Costanza. I giovani industriali spronano la politica, il paese è fermo, servono riforme e propongono di esentare dall'IRPEF gli under 35. Caporalato, stretta del governo dopo la strage di Amendolara. La ministra Calderone annuncia ispezioni straordinarie per tutta l'estate. Paura sulla stazione spaziale internazionale, una perdita d'aria fa scattare l'allarme, equipaggio pronto a tornare sulla Terra, emergenza poi risolta. Dove il mare è più blu, le cinque vele di Legambiente e Touring Club premiano Pollica. Sul podio anche Otranto e Baonei. Da O Sole Mio a Per Sempre Sì, la canzone napoletana Patrimonio UNESCO. A Verona la serata evento per la candidatura, diretta su Rai 1. Tennis al Roland Garros, salta l'attesa semifinale tutta italiana. Arnaldi rinuncia per un virus e Cobolli va automaticamente in finale con il tedesco Zverev. Calcio, a Parma la presentazione del calendario di Serie A, si partirà il 23 agosto, l'Inter debutterà in casa contro il Monza. Formula 1 a Monte Carlo, prove libere dominate dalla Ferrari. Primo Hamilton, secondo Leclerc. Buonasera da Sonia Oranges. Il discorso del presidente Putin al forum economico di San Pietroburgo, bocciata la proposta di Zelensky di un faccia a faccia. La corrispondente.
3: Un duro attacco alle leadership europee, ancora parole al miele nei confronti di Trump. Se le elezioni le avesse vinte lui nel 21, dice Putin, non ci sarebbe stato il conflitto in Ucraina. Alla fine si parla anche della lettera aperta con la quale Zelensky ha proposto un incontro con il presidente russo. Non vedo motivi per incontrare Zelensky, dice Putin. Kiev con queste iniziative cerca solo di fermare la nostra offensiva. Un incontro possibile solo quando sarà stata raggiunta una soluzione. E ancora, le sanzioni occidentali e il congelamento degli asset russi stanno causando un danno irreversibile all'euro e al dollaro. Putin lancia l'allarme. A noi è successo per l'Ucraina, ma tutti i paesi un giorno potrebbero perdere l'accesso alle proprie risorse. Secondo Putin, le elite europee stanno provocando.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
3: Unici segnali incoraggianti lo scambio da parte ucraina e russa rispettivamente di 185 prigionieri di guerra e l'incontro tra la commissaria russa per i diritti umani Lantranova e il suo omologo ucraino Lubeniec. Si sono incontrati e accordati per un nuovo scambio di civili da rimpatriare. Da Mosca, Caterina Doglio, GR1.
2: Momenti di tensione in Romania per l'esplosione di droni subacquei ucraini deviati probabilmente da interferenze russe, ma sentiamo l'inviato a Kiev.
4: Nel Mar d'Azov droni ucraini avrebbero colpito due navi mercantili provocando la morte di cinque cittadini azeri. Kiev avrebbe poi perso il controllo di quattro droni marittimi nel Mar Nero. Uno di questi si è autodistrutto nel porto rumeno di Costanza. Le autorità erano state informate in anticipo. Intanto, sul fronte nucleare, il direttore dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, Rafael Grossi, esprime un sospiro di sollievo per il cessate il fuoco raggiunto attorno alla centrale di Zaporizhia dopo delicatissime trattative. La realtà del conflitto resta però drammatica. Nelle ultime ore ancora droni e missili sull'Ucraina hanno causato una dozzina di vittime, quattro in un'azienda alimentare nella regione di Kiev. I raid hanno lasciato ancora senza elettricità tre regioni, Dnipropetrovsk, Kharkiv e Sumy. Da Kiev, Riccardo Cavaliere per il GR1.
2: L'Ucraina e i tentativi di dialogo con la Russia e l'allargamento a est dell'Unione Europea sono fra gli argomenti del vertice sui Balcani occidentali in Montenegro con i leader europei. La premier Meloni, attesa, non ha partecipato per il protrarsi a Reggio Calabria della cerimonia per i 212 anni della fondazione dell'Arma dei Carabinieri. L'inviata.
5: È la Presidente della Commissione europea a fine vertice, attivata a fare la sintesi del summit Europa-Balcani occidentali con 30 leader che si sono confrontati sul processo di allargamento. Ursula von der Leyen parla di un possibile ingresso del Montenegro già nel 2028, al quale potrebbe seguire l'Albania, descrivendo l'adesione dei nuovi paesi una scelta strategica. Dall'Italia il ministro degli esteri Antonio Tajani ribadisce la precedenza dei paesi balcani, pur sostenendo la prossima estensione anche all'Ucraina. Il Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sottolinea lo sblocco del primo pacchetto di negoziati anche con Moldova e Kiev. E proprio della lettera inviata da Zelensky a Putin per un colloquio diretto di pace, il tedesco Friedrich Merz ribadisce il sostegno europeo al dialogo, pur sottolineando che manca la disponibilità della Russia. Il cancelliere annuncia poi per domenica prossima un incontro a Londra con i leader di Francia e Gran Bretagna. Dal Montenegro con Massimiliano Savino, Carla Macrellino, GR1.
6: Ancora scontri nel sud del Libano. Il presidente del Parlamento Berri dichiara che Hezbollah è pronto a ritirarsi dal sud del paese qualora l'esercito israeliano facesse lo stesso. L'inviata Rai.
7: Fa 5 morti, un raid israeliano a Zibdin, tra questi paramedici che stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud del Libano a maggioranza sciita il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così il presidente del Parlamento Nabih Berri, uno sciita che fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo raggiunto l'altro ieri tra il governo libanese e quello israeliano a Washington, chiedendo un cessate il fuoco pieno, a terra, nei cieli, nel mare. L'Iran non ci usi come merce di scambio, insiste il governo libanese. Ordini di sfollamento forzato dell'esercito israeliano raggiungono anche aree nuove, 9 villaggi nel distretto di Sidone, città un'ora d'auto appena a sud di Beirut. I morti dal 2 marzo scorso sono 3.558. 2 soldati israeliani gravemente feriti, insieme al perdurante senso di insicurezza delle comunità del nord Israele, danno un senso di incompiuta anche da questa parte del cessate il fuoco, che il premier israeliano Netanyahu prova a contenere rifiutandosi di sottoporre l'accordo ai suoi ministri per l'approvazione, finché permarrà il no di Hezbollah. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
6: Allarme nello spazio, poi rientrato. La NASA dispone misure di sicurezza per gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale a causa di una perdita d'aria.
8: No, non vero allarme, piuttosto il culmine di piccoli progressivi deterioramenti interni a un modulo, quello della Stazione Spaziale Internazionale, ormai vecchio di 26 anni. Eppure sarà corso qualche brivido dinanzi all'ordine NASA di entrare in modalità allerta evacuazione. In pratica, gli astronauti a bordo hanno dovuto rintanarsi nella capsula Dragon agganciata alla stazione, con le tute spaziali indosso, pronti a sganciarsi e rientrare sulla Terra in caso di emergenza. Motivo? Una perdita d'aria sempre più grave nella sezione russa del laboratorio orbitale. Una zona in sofferenza da tempo, che sembrava essersi stabilizzata, ma che negli ultimi giorni di colpo ha raddoppiato il volume delle sue perdite, spingendo la russa Roscosmos ad intervenire in fretta con un'operazione di riparazione più estesa. Ma restano i nodi di fondo, quelli di una stazione che mostra i segni del tempo, con qualche tensione di troppo tra le due agenzie e l'idea, piuttosto condivisa nel partenariato internazionale, di ritirarla entro il 2030. Mauro Zanda, GR1.
6: Rai Radio 1 alle 19:08, un anticipo della pagina sportiva. Salta l'atteso derby italiano nella semifinale del Roland Garros. Arnaldi non è sceso in campo per un virus e Cobolli quindi andrà automaticamente in finale domenica contro il tedesco Zverev. Ci colleghiamo in diretta con il nostro inviato Emilio Mancuso.
9: Buonasera da Parigi. Proprio così abbiamo dato la notizia in anteprima durante Radio 1 Sport nel collegamento pre-gara, immaginando di dovervi poi raccontare questa meravigliosa semifinale con Cobolli Arnaldi, che invece non ci sarà perché il Ligure è stato costretto a dare forfait per un virus intestinale, niente da fare, dunque non può scendere in campo. Dolore terribile per lui, perché è una partita più importante della sua carriera, non vedere questa semifinale ci fa tanto male e dunque niente partita anche per tutti gli spettatori che naturalmente erano venuti per godersi questa semifinale tutta italiana. Cobolli in finale, come giustamente sottolineavi, contro Sasha Zverev, che ha battuto in 4 set il ceco Jakub Menšík 6-3 al quarto. Zverev che avrà la sua grande occasione, un torneo dove è successo di tutto. Sinner fuori, fuori, Alcaraz fuori, Berrettini infortunato l'altra sera, adesso Arnaldi, oggi durante il doppio si è fatto male anche Simone Boleglia. Insomma, un torneo molto molto sfortunato, anche e soprattutto in casa Italia. Comunque vada, domenica pomeriggio ci sarà questa finale con un italiano in campo, Flavio Cobolli contro Alexander Zverev dal Roland Garros. Linea allo studio.
6: E più giovani e riforme per accelerare la crescita, questo l'appello che viene dal convegno degli imprenditori under 40 di Confindustria in corso a Rapallo.
10: Credo che sia chiaro ormai che il paese non va, che i giovani sono arrabbiati.

0: Nel primo anno di lavoro per un under 35. 1000 euro che cambiano la vita, che permettono di pagare l'affitto, di mettere da parte qualcosa e soprattutto di decidere di restare qui invece che altrove.
1: Infine propone iniziative per facilitare la creazione di nuova impresa in Italia, come una borsa per l'imprenditorialità ed un portale unico. Gelsomina Testa, GR1.
2: Crisi energetica e legge elettorale al centro del confronto tra i partiti.
3: Fratelli d'Italia difende la legge delega sul nucleare e una politica di lungo termine che consenta di tornare a produrre energia in Italia. A sottolineare la necessità di un mix energetico equilibrato, Forza Italia, che con Antonio Tajani apre al confronto con le opposizioni sulla modifica alla legge elettorale, rilancia sul taglio delle accise la Lega, che esclude i voucher per i redditi bassi allo studio del governo, e sulla flessibilità da parte di Bruxelles, Matteo Salvini.
4: Aspettiamo di leggere come si possono spendere questi soldi nostri, ricordiamo che sono soldi nostri, e che tipo di paletti ci sono.
3: Sulla crisi energetica maggioranza divisa, replicano le opposizioni che respingono la proposta di legge della maggioranza e che criticano l'assenza della premier in Montenegro. Italia mai così in basso, l'aereo di Meloni in ritardo, forse lo guidava Salvini, ironizza Giuseppe Conte, contrario al nucleare. La segretaria del PD Elly Schlein chiarisce: nessuna preclusione ma dubbi su costi e tempistica, favorevole Matteo Renzi, che però definisce il DDL una presa in giro, e da Verdi Sinistra Angelo Bonelli.
5: In questi 4 anni Giorgia Meloni ha totalmente fallito la strategia energetica. E che cosa fa? Cosa racconta agli italiani adesso? Che farà il nucleare al 2050?
3: Filippo Misano, GR1.
2: Ora la cronaca, la strage dei migranti di Amendolara vicino a Cosenza. In prefettura Reggio Calabria, incontro tra istituzioni e forze dell'ordine sul caporalato.
6: Ispezioni aggiuntive per la lotta al caporalato da metà giugno, lo ha annunciato il ministro del lavoro Marina Calderone in conferenza stampa dopo il vertice istituzionale tenuto in seguito alla strage dei 4 braccianti arsi vivi lunedì dentro un minivan.
7: Ciò che è reato va contrastato, abbiamo ribadito l'importanza del presidio dei territori, partirà dalla metà di giugno e si protrarrà per tutta l'estate una campagna di ispezioni aggiuntive su tutto il territorio nazionale.
6: Intanto oggi sono state eseguite nell'obitorio dell'ospedale di Corigliano Rossano le autopsie sui corpi dei 3 afghani e del pakistano morti nel rogo per il quale sono stati arrestati 2 caporali pakistani. C'è stretto riservo però sull'esito degli accertamenti, e mentre si fanno più chiari i motivi della morte dei 4 migranti, volevano un contratto di lavoro e non volevano dormire in 10 in una stanza, Amendolara si prepara ad accogliere domani una grande manifestazione indetta dalla CGIL nazionale, il cui slogan sarà "Mai più, chi reclama i propri diritti non può finire così". Anna Maria Caresta, GR1.
2: La strage di Crans Montana a Sion, il terzo interrogatorio in forma di confronto dei coniugi Moretti, e per Jessica spunta una nuova contestazione.
8: Una palese falsificazione, soprattutto l'indicazione dell'IVA francese quando la spesa fu fatta in Germania. E una nuova accusa, quella che i magistrati di Sion in Svizzera contestano durante il terzo interrogatorio a Jessica Moretti con il marito Jacques, proprietaria del Constellation, dove si consumò la strage di Capodanno con 41 morti e 115 feriti. Un falso documentale, probabilmente per motivi fiscali, che riguarda l'acquisto della famigerata schiuma fonoassorbente che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbe causato l'incendio. Per la procura, la dimostrazione che i coniugi mentono continuamente. Antonio Bana, avvocato di una delle vittime italiane, è presente in aula come prevede la legge svizzera.
9: Adesso si è incalzata maggiormente di più su questa fattura.
8: Jessica, nelle sue dichiarazioni spontanee, ha provato a difendersi: contro di noi solo falsità, ha detto, scatenando la replica immediata di Letizia, la madre di una delle vittime.
10: Ho bisogno di risposte e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti.
8: Sempre Jessica ha poi sostenuto che l'idea di sfilare con le candeline accese sulle bottiglie fosse un'iniziativa di camerieri e dipendenti, ma le chat la smentirebbero. Il corteo pirotecnico sarebbe stato fatto tante volte nel locale, su precise indicazioni proprio di Jessica. Giuseppe Lisi, GR1.
2: L'inchiesta sulla morte di Andrea Purgatori nel luglio 2023. Il giudice per l'udienza preliminare di Roma ha disposto il processo per 4 medici accusati di omicidio colposo, i sanitari, 3 radiologi e un cardiologo ebbero in cura il giornalista che era malato di tumore. Secondo l'ipotesi accusatoria avrebbe potuto avere un'aspettativa di vita più lunga se non fosse stato per una serie di errori commessi dai camici bianchi. attenzione all'ambiente e gestione sostenibile del turismo anche per il 2026 selezionate.

0: le località italiane che meritano le cinque vele.
1: Mare pulito innanzitutto, ma anche spiagge ben preservate, tutela del paesaggio e della biodiversità, modelli di turismo che puntano alla sostenibilità ambientale. Sono questi i requisiti delle località premiate con le cinque vele, che entrano nella classifica d'eccellenza stilata annualmente da Touring Club Italiano e Lega Ambiente. La regina del mare dell'estate 2026 è Pollica, in Cilento, ma nella top 10 figurano ben 5 comuni della Sardegna, che fa la parte del Leone con Baunei, Domus de Maria, San Teodoro, Santa Teresa di Gallura e Cabras. In evidenza anche il Salento con Nardò. La Campania si segnala altresì per il maggior numero di comuni, ben 25, amici delle tartarughe marine. Per quanto riguarda i laghi, primeggia quello di Molveno, in Trentino Alto Adige. Nel centro Italia si conferma a cinque vele il lago di Scanno, in Abruzzo. Daniele Morgera, GR1.
0: In Sicilia sta andando in scena la 3 giorni di festeggiamenti per le nozze tra Dua Lipa e l'attore Callum Turner, tra i tanti volti dell'artista britannica anche quello di influencer letteraria.
2: Leggere è una cosa da pop star e da giovani, un rito che si rinnova quando Dua Lipa dichiara l'amore incondizionato per la lettura. Galeotto, il libro, anche nell'incontro con Callum Turner, scoprono che entrambi leggono Trust di Hernán Díaz e si innamorano. 3 Grammy, 7 Brit Awards, ma anche la piattaforma Service 95 è un book club. La cantante sa unire pubblico pop ad autori come Atwood e Murray, influenza il mercato letterario, spinge le vendite. Un libro al mese, interviste semplici, originali e che funzionano, perché Dua Lipa, curatrice del festival letterario londinese in autunno, si mette al servizio del lettore con sincerità e con lei la narrativa diventa pop. Francesca Cosentino, GR1.
0: E stasera all'Arena di Verona la serata evento Campioni del Mondo Italia Love UNESCO, in diretta su Rai 1 dalle 21:30. Tanti gli artisti sul palco, da Placido Domingo a Gigi D'Alessio, da Gianni Morandi a Massimo Ranieri.
3: Una serata per la candidatura della canzone napoletana a patrimonio immateriale dell'UNESCO. Tra gli ambasciatori di un canzoniere così vasto e amato in tutto il mondo c'è anche il vincitore di Sanremo, Sal Da Vinci. Quali sono le sue canzoni napoletane preferite?
4: Ci sono le canzoni di Salvatore Di Giacomo, come Era di Maggio, come Napoletanata. Magari ci sono canzoni importanti come Dici Rincilla Buio, come Virno, Anima e Core, Tu Canocchiagne.
3: Se proprio dovesse sceglierne una?
4: C'è una canzone che sono molto legato, che è Tu sei una cosa grande.
3: Con Tu sì una cosa grande, Modugno in coppia con Ornella Vanoni vinse il Festival di Napoli del 64.
4: Credo che quella sia riuscita ad abbracciare con il cuore nel passato e la testa nella modernità un linguaggio che ancora oggi, dopo tanti anni, ha un suo perché.
3: Altra passione di Sal Da Vinci è Renato Carosone.
4: Io ho interpretato Renato Carosone in un musical che si chiamava Carosone l'Americano di Napoli, dove ho inciso anche un album.
3: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: Direttore Nicola Rao, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimo Cecchini, in regia Gianluca Liberati e Carlo Boninsegna. Tra poco lo sport, poi zapping da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
5: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice, la puoi gestire con un click e personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto, la puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel, più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
6: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
7: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
6: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
7: Come risparmia?
6: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
7: E i lavori?
6: Ma c'è Ristruttura Smart.
7: Così ti risparmi anche tu,
6: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
8: Iperceramica. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
9: E a noi che ci piacciono tanto!
8: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
10: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. iPhone 17 Pro Max da 256 giga a 1399 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
11: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
12: È iniziata l'era della fibra di Open Fiber. Un'era in cui tutto scorre meglio. Case e imprese più efficienti. Telemedicina a domicilio. E città più smart e sicure. Open Fiber porta la fibra fin dentro casa tua e l'ha già installata in oltre 4 milioni di case. Attivala con il tuo operatore di fiducia. Vai su openfiber.it. Vivi l'era della fibra.
13: Benvenuti a una nuova puntata di Traduzioni Sostenibili. Oggi parliamo di termini modernissimi tipo D&I, CSR, ESG.
14: Beh, modernissimi. Noi banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale li usiamo da sempre. Da quando non si chiamavano così?
13: Sentiamo allora Diversity and Inclusion.
14: Rispetto per le persone.
13: Recycle.
14: Dare nuova vita alle cose.
13: ESG.
14: Fare la cosa giusta. Da sempre. Gruppo Cassa Centrale, fondato sul bene comune. Scopri il nostro impegno su gruppocassacentrale.it.
15: GR1 Sport.
16: In studio Alessio Maldini, tennis, Roland Garros. Come avete sentito nella prima parte del giornale, sarà tra Tracoboli e Zverev la finale di domenica. Un virus ha infatti fermato Matteo Arnaldi. In 4 set invece la vittoria di Zverev sul ceco Mencik. Niente finale invece per il doppio azzurro Bolelli-Vavassori, sconfitto dalla coppia Granollers-Zeballos 7-6-6-4. Altro evento in corso, la presentazione a Parma del calendario della Serie A 2026-2027. Questa è la prima giornata in programma nel weekend del 23 agosto. Atalanta-Sassuolo, Bologna-Lazio, Frosinone-Juventus, Genoa-Napoli, Inter-Monza, Parma-Cagliari, Roma-Fiorentina, Torino-Milan, Udinese-Como e Venezia-Lecce. I primi big match alla terza giornata, Inter-Napoli e Juventus-Milan. Intanto prosegue a Coverciano il ritiro della nazionale in vista dell'amichevole contro la Grecia in programma domenica alle 21. Anche a Creta vedremo alcuni giovani interessanti come Honest Hanor.
17: Da febbraio, compiuti 18 anni, Honest Hanor è diventato cittadino italiano. È nato ad Aversa da genitori nigeriani, è cresciuto a Genova, all'inizio era in un centro di accoglienza.
18: Parliamo di burocrazia, parliamo di legge, quindi diciamo che in questo percorso bisognava solo attendere e avere la pazienza di aspettare il momento giusto.
17: Genova per lui, ora all'Atalanta, è il luogo della serenità. È molto genovese e genovana anche questa nazionale multietnica. Nelle giovanili rosso-blu sono cresciuti anche Fini, Lipani, Venturini e De Catorra. I primi calci di Hanor all'oratorio. Non è vero, osserva, che non si gioca più per strada e nei campetti.
18: Bisogna lasciare la possibilità ai bambini di poter giocare ovunque.
17: Un ragazzo di 18 anni in nazionale, la musica che nutre la mente, Saif, altro genovese, anche un po' inaspettatamente qualcosa di De André. Il calcio è importante, anche lo studio, la maturità il prossimo anno in economia e marketing.
18: Il saper imparare, conoscere cose nuove, penso che alimenti la mente, quindi alimentando la mente poi un lavoro che poi puoi riportare anche sul campo.
17: Firenze con Sergio Ciani, Daniele Fortuna, GR1.
16: Per le qualificazioni mondiali femminili è in corso a Pisa Italia-Serbia. Al 50° il punteggio è ancora di 0-0. Ora motori con la Formula 1 sbarcata a Monte Carlo. Nel segno della Ferrari, la prima giornata riservata alle prove libere.
19: A Monte Carlo vedremo se davvero la Power Unit è il punto debole della Ferrari, si diceva alla vigilia, perché tra i muretti del Principato il motore conta molto meno. Un esame importante che quantomeno al venerdì il cavallino supera a pieni voti. A fine giornata infatti il più veloce è un Hamilton ritrovato, un decimo più rapido rispetto al compagno di squadra e fresco di rinnovo Leclerc, che era stato il più veloce al mattino. L'unico a tenere il passo è Verstappen, terzo con la Red Bull, anche lui a un decimo. Più indietro le Mercedes, fin qui schiaccia sassi, Russell quarto e leader del mondiale Antonelli quinto. Peggio va alla McLaren, lontanissima con Piastri, settimo, e KO con Norris, che deve abbandonare subito le FP2 per un problema meccanico e domani in qualifica avrà ben più di qualche difficoltà a ritrovare il ritmo su una pista dove la velocità si costruisce giro per giro, sfiorando i muretti sempre più vicino, trovando la fiducia millimetro dopo millimetro. Manuel Codignoni, GR1.
16: E c'è anche la MotoGP col Gran Premio d'Ungheria. Di Acosta su KTM, il miglior tempo delle prequalifiche, 4 decimi di Gian Antonio su Ducati e VR46. Tra i primi 10 anche Bezzecchi e Marc Marquez, mentre dovranno disputare la Q1 Bagnaia, Bastianini e Morbidelli. Basket alle 20, gara 4 della semifinale scudetto Olimpia Milano-Brescia. L'Olimpia è in vantaggio 2-1 e dunque è un passo dalla finale. La pagina sportiva termina qui, la più cordiale. Buona serata.
20: Radio 1, un mondo da sentire.
21: Nero Giardini, calzature e accessori made in Italy di qualità. Lasciati conquistare dalle nuove collezioni Nero Giardini primavera-estate. Solo nei migliori negozi e su nerogiardini.it.
22: Nel museo troverete una nuova eccellenza italiana, la sostenibilità, quella dell'energia di Engie. Ammirate gli impianti rinnovabili che alimentano case, aziende e città, perché anche la sostenibilità può essere un'eccellenza italiana. Engie.
23: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
24: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
23: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
24: Come risparmia?
23: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
24: E i lavori?
23: Ma c'è Ristruttura Smart.
24: Così ti risparmi anche tu, eh?
23: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
25: Iperceramica.
26: Ascolta, questo è il suono del gioco più bello del mondo. È passione, è attesa, è un'esplosione di gioia. Vivi ogni emozione minuto per minuto della Coppa del Mondo FIFA 2026 dall'11 giugno al 19 luglio sui canali Rai.
27: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
28: E a noi che ci piacciono tanto!
27: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
29: Perché scegliere Genertel? Perché è un'assicurazione semplice. La puoi gestire con un click. E personalizzabile. Scegli una nuova polizza auto o moto. La puoi comporre su misura. Acquistala online e ricevi uno sconto di 25 euro. Genertel. Più semplice di un click. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su genertel.it.
30: Da Euronics fino al 17 giugno c'è il Black Friday d'estate. Lava pavimenti Dreamy H14 Pro controllabile da remoto a soli 289 euro. Info in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
31: Onda Verde, viaggiare informati.
32: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 19.29, apriamo in A7 in Liguria. Il tratto tra Busalla e Genova Bolzaneto in direzione Genova è stato chiuso per il ribaltamento di un camion con perdita di gasolio. Si registrano 3 km di coda all'interno del tratto chiuso e 2 km di coda all'uscita obbligatoria di Busalla. Andiamo sulla tangenziale ovest di Milano, tra Lorenteggio e Quinto De Stampi verso l'allacciamento con la 1 si segnalano 9 km di coda per un incidente. Proprio in A1 in Emilia Romagna, tra Reggio Emilia e Terre di Canossa, in direzione Milano, si registra 1 chilometro di coda per una perdita di carico. Andiamo in A22 tra Reggiolo e Pegognaga, verso il Brennero, presenti 4 chilometri di coda per un incidente. Incidente anche sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra Viadotto Indiano e Ginestra Fiorentina, in direzione Livorno, qui si registrano 6 chilometri di coda. Concludiamo in A1 nel Lazio, tra l'allacciamento con la A24 e la diramazione di Roma Sud, in direzione Napoli, il traffico è congestionato con 9 km di coda in diminuzione e ripercussioni anche sulla diramazione di Roma Sud tra Torre Nove e San Cesario verso l'Autosole con 7 km di coda. È tutto, buon viaggio.
31: In collaborazione con il CIS.
33: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. restaurare una bella opera d'arte, aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Questa è Napoli, questa è Piazza del Plebiscito.
1: Una grande festa per celebrare uno dei più grandi musicisti della storia della musica italiana, Pino Daniele. Tra racconti, aneddoti e ovviamente tanta musica.
0: Una serata importantissima.
1: Carlo Conti e Fiorella Mannoia presentano Pino è, il viaggio del musicante. Domani alle 21.30 su Rai 1.
2: Non mancate alla seconda edizione della Nuclear Power Expo, la prima mostra convegno italiana dedicata al comparto dell'energia nucleare. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, nuclearpower-expo.it.
3: Siamo alla vigilia di un'altra settimana molto importante per l'Italia.
4: Si costruiscono i 13 giorni di fuga.
5: Il premier mette a punto in queste ore.
6: President did what he always went.
7: The Afghan government says they're not surprised.
8: Zapping.
9: 19:31 minuti, buonasera a tutti e benvenuti a Zapping. Un saluto da Giancarlo Loquenzi in studio per la puntata di oggi, venerdì 5 giugno 2026. Anche oggi una puntata piena, chiuderemo alle 21 e con molti ospiti e molti temi alla nostra attenzione. Ve li vado a raccontare. Apriremo con Maurizio Gasparri, senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Molti temi da trattare con il senatore Gasparri, soprattutto guardando al mondo come sta cambiando ora dopo ora e a tutte le i focolai di crisi che non sembrano in nessun modo venir meno, sia quelli legati al Golfo, al Medio Oriente, alla guerra in Libano, alla guerra in Iran, sia sul versante invece del conflitto russo-ucraino. Insomma, la diplomazia tanto evocata sembra non fare un solo passo avanti in nessuna delle due situazioni, anzi la guerra continua ad essere sempre più guerreggiata. Ne parleremo, ovviamente tanti temi anche di politica interna in questi giorni che potremo discutere con il senatore Gasparri. Poi sarà con noi Pina Picerno, vicepresidente del Parlamento Europeo. Di lei si parla molto oggi sui giornali perché dopo molte riflessioni, anche molto dolorose, le ha raccontate lungamente in un'intervista al Foglio ieri. Pina Picerno ha deciso di lasciare il Partito Democratico dicendo che non è più la casa dei riformisti. E molte reazioni, c'è stato anche molto anche dileggio nei confronti di Pina Picerno per il fatto di aver preso questa scelta, altri invece l'hanno apprezzata. Elly Schlein, la segretaria del partito, ha fatto una dichiarazione molto asciutta dicendo che è sempre dispiaciuta quando qualcuno se ne va, ma che insomma il Partito Democratico continua per la sua strada ispirata al pluralismo. Parleremo con Pina Picerno e delle difficoltà che incontrano i riformisti non soltanto nel PD ma un po' in tutta la geografia politica del paese. Poi sarà con noi Bernard Selouan El-Khoury, che è fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring ed è un esperto che ha sede sia a Roma che a Beirut, è italo-libanese, specializzato in ricerca su questioni di sicurezza internazionale, perché la questione in Libano è in questo momento particolarmente calda. Era sembrato a un certo punto che il governo israeliano e quello libanese avessero finalmente trovato un accordo che era stato anche festeggiato come storico. Finalmente due paesi si parlavano, si riconoscevano reciprocamente e c'era la prospettiva che insomma le armi potessero tacere, ma anche in questo caso la diplomazia non è bastata. Hezbollah, molto probabilmente guidata direttamente come sempre dalla leadership iraniana, dagli ayatollah, ha deciso di non accedere alle ipotesi di tregua e di continuare invece, diciamo, i suoi attacchi contro il nord di Israele fino a quando l'esercito israeliano, IDF, non si ritirerà completamente dal Libano. Quindi la situazione torna a essere una situazione di stallo che può di nuovo diventare incandescente, anche perché quel paese, il Libano, già ha visto più di 3.000 morti a causa di questa guerra. Ne parleremo con Bernard Selouan El Khoury. Poi sarà con noi Gian Raffaele Percannella, consulente geopolitico e militare. Faremo un po' il quadro generale, soprattutto su quello che succede nel Golfo per quanto riguarda insomma la posizione di Trump nei confronti di questa guerra. Oggi Trump ha detto molto chiaramente che secondo lui il cessate il fuoco andrà avanti a meno che l'Iran non colpisca qualche soldato americano. Cioè la posizione di Trump esplicitata oggi è che il cessate il fuoco può attraversare anche momenti di combattimento, come è successo quando l'Iran ha colpito l'aeroporto civile di Kuwait City, o quando ha colpito ancora una nave, tra l'altro una nave italo-svizzera nel Golfo. Ma l'unico motivo che indurrebbe a questo punto il presidente degli Stati Uniti a riprendere la guerra guerreggiata contro l'Iran sarebbe l'uccisione di un soldato americano. Quindi diciamo gli iraniani sanno che a meno di questa evenienza Trump non riprenderà a combattere. È un po' una vittoria dell'Iran, perché questo vuol dire che la carta negoziale americana, che era quella o firmate un accordo o vi bombardiamo, in questo momento non è attiva. Ne parleremo con Gianraffaele Percannella. Poi ci ricorderemo, era ieri in effetti, il 4 giugno, dell'epilogo tragico della strage di Piazza Tiananmen. Lo faremo con Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese dell'Università La Sapienza, un sinologo molto conosciuto e apprezzato. Piazza Tiananmen, 4 giugno 1989, tutti ci ricordiamo di quel ragazzo sconosciuto, di quel dimostrante sconosciuto solo davanti al carro armato, alla fila di carri armati che stava andando verso Piazza Tiananmen per scontrarsi con gli studenti. Forse nella memoria ci resta soltanto lui, ma in realtà le vittime tra gli studenti cinesi furono centinaia, fu una strage. Poi la Cina fu molto brava a cancellarne le tracce, financo la memoria, soprattutto in questi giorni quando si celebra l'anniversario di quella storia tragica. Insomma, sui siti, su internet, nei social, niente che possa fare riferimento neppure lontanamente, anche solo simbolicamente, a quegli accadimenti che andarono avanti peraltro per molti mesi, può venire fuori, è tutto bannato e censurato. La Cina ci tiene molto a far dimenticare quella ferita, ma diciamo non ci è del tutto riuscita. Ne parleremo con Federico Masini. Chiuderemo con Anna Zafesova. Sapete, Putin ha appena risposto a una lettera aperta che Zelensky gli ha scritto, una lunga lettera in cui alla fine gli chiedeva di incontrarsi loro due, senza gli americani, senza intermediari. Gli ha scritto: vediamoci, io e te, poniamo fine a questa guerra. Putin ha risposto: no, non c'è nessun motivo per vederci, la guerra finisce quando avremo raggiunto tutti i nostri obiettivi. Questo perché sia chiaro chi vuole la pace e chi vuole la guerra, perché anche diplomatici americani hanno messo le due parti sempre, diciamo, sullo stesso piano, come se entrambi volessero la guerra allo stesso modo. Ne parleremo anche delle difficoltà di Putin, che ha celebrato l'importantissimo forum internazionale a San Pietroburgo, quella che veniva chiamata la Davos russa, mentre il cielo era oscurato dalle nubi delle raffinerie colpite dai droni ucraini. Non un bel modo per accogliere ovviamente i tanti ospiti che venivano da ogni parte del mondo, ospiti ovviamente filorussi che venivano lì ad inchinarsi davanti a Putin, e hanno trovato una San Pietroburgo in guerra. 19:39 minuti, i titoli del TG3, poi cominciamo.
8: Diserta il vertice sui Balcani. In Calabria, dopo la festa dei carabinieri, partecipa alla presentazione di un francobollo. Rammaricata per il ritardo, le opposizioni, l'ultima scusa è che non sia riuscita a prendere l'aereo. Zelensky a Putin, basta con la guerra. Il Cremlino, per ora non c'è ragione di vederci. Si muove l'Europa, Starmer, Macron e Merz vedranno il leader ucraino nel fine settimana. Inflazione in forte risalita, Istat, la guerra frenerà ancora la crescita. Allarme dei giovani industriali, il paese non va. Schlein, l'Italia deve dare alle nuove generazioni un motivo per restare. Gran Montanà, nuovo interrogatorio dei coniugi Moretti. Siamo stati distrutti, contro di noi solo falsità. La mamma di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. La strage dei braccianti bruciati vivi, il vescovo di Cassano allo Ionio. In quell'omicidio così crudele è morta l'umanità. C'è bisogno di un sussulto delle coscienze. Nel giorno che l'ONU dedica all'ambiente tornano le cinque vele. Le Gambiente Touring Club eleggono regina dell'estate Pollica nel Cilento. Oltre alla Campania, Sardegna e Puglia dominano la classifica del mare più bello. Al nord vincono i laghi.
9: 19:41 minuti, questi titoli del TG3, bentornati a Zapping. Io do subito il benvenuto al senatore Maurizio Gasparri di Forza Italia, presidente della Commissione Esteri e Difesa del Senato. Buonasera presidente.
10: Buonasera, buonasera a lei.
9: Bentornato a Zapping. Tra l'altro è poco che ha preso questo nuovo incarico, certo non in un momento facile per chi si occupa di esteri difesa. Diciamo che c'è molto da lavorare. Volevo partire dal titolo dall'apertura del TG3 che dice Meloni non si presenta al vertice in Montenegro, dove era attesa un vertice tra Europa e Balcani importante, perché ci sono alcuni paesi dei Balcani appunto che lo aspettano, sono in lista d'attesa per entrare nell'Unione Europea. Ha creato un certo sconcerto questa mancanza. Lei...
10: mi sembra l'ennesima polemica strumentale. Oggi c'è stata la festa dell'Arma dei Carabinieri, ero presente anch'io ovviamente come presidente della Commissione Esteri e Difesa a Reggio Calabria. La Meloni ha partecipato, ha incontrato famiglie di caduti del dovere dell'Arma dei Carabinieri e quindi ha fatto delle sue valutazioni. La nostra posizione sull'allargamento verso i Balcani è assolutamente favorevole, siamo il paese di riferimento. L'azione continua del ministro degli Esteri Tajani, ma anche della Meloni, è ben nota, quindi credo che insomma diciamo la nostra attività è stata la più intensa. Io stesso giorni fa in una riunione che abbiamo avuto a Spalato abbiamo avuto incontri molto positivi anche a livello parlamentare, quindi la progressione dell'ingresso di paesi balcanici, anche poi dell'Albania, forse vedremo se nel 2030 sarà possibile, vede l'Italia all'avanguardia.
9: Per il Montenegro si parla già del 2028 mi pare, no?
10: Beh sì, perché c'è un negoziato molto avanzato, hanno già risposto, lei sa che ci sono dei parametri, dei requisiti che bisogna avere in regola, e il Montenegro sta lavorando intensamente, anche l'Albania sta facendo molto, e poi ci sono altri paesi dell'area balcanica che guardano all'Europa. L'Italia, guardi, le assicuro, è il paese di riferimento di tutta quell'area.
9: E per invece la missione ormai del duo, perché si considerano appaiati, Ucraina e Moldova, lei che cosa pensa? Ho visto che qualcosa si è messo in moto, soprattutto da quando non c'è più il veto di Orban, il nuovo primo ministro Magyar ha tolto questo ostacolo, le cose mi pare che si stanno accelerando, però il governo italiano è un po' scettico su questo mi pare.
10: Guardi, c'è un problema di dare la priorità appunto ai Balcani, che hanno avviato dei negoziati prima, che si stanno adeguando a degli standard, quindi è ovvio che l'Ucraina è un paese sotto attacco, un paese che merita una solidarietà speciale, questo è evidente, no? Perché è aggredito. Tuttavia quelli che hanno fatto i compiti in questi anni non possono essere scavalcati, quindi il problema è avere una priorità, si possono stabilire delle tappe intermedie, però la priorità ce l'hanno nei paesi dei Balcani, e poi la preoccupazione di alcuni, ne ha parlato anche Grosetto, ovviamente l'Ucraina è un paese che ha una forte attività agricola, ci possono essere i pro e i contro di questo, no?
9: Nel senso che potrebbe essere. Però diciamo che se è veramente il granaglio d'Europa, tanto vale tenerselo in Europa,
10: sì.
9: perché dal punto di vista strategico è un vantaggio.
10: È in Europa. Sì. Lei ricorderà che Berlusconi era talmente, diciamo, visionario nel senso positivo del termine, che pensava agli accordi che si fecero tra la NATO e la Federazione Russa con Putin nel 2003, in quell'epoca lì. Poi voleva addirittura la Russia nell'Unione Europea. Quindi figuriamoci se non vogliamo l'Ucraina. La Russia purtroppo è regredita verso quelle posizioni tipiche di aggressione, di ostilità nei confronti delle aree limitrofe. Ricordiamoci che fino all'89 c'era l'Unione Sovietica che teneva sotto scacco mezza Europa. La Russia è tornata indietro verso un passato di errori e di orrore. L'Ucraina invece deve essere certamente integrata. I temi sono quelli dell'armonizzazione armonizzazione di alcuni aspetti economici, e poi il fatto che chi da anni sta in coda e ha fatto i suoi compiti a casa non può essere scavalcato. Ma l'Europa è una realtà che si allargherà. Qual è il problema dell'Europa? Deve essere più madre e meno matrigna dei suoi popoli. Noi stiamo qui a discutere dello 01-02 quando le vede la Cina invade di acciaio i mercati mondiali con le aziende sussidiate dallo Stato cinese, che è un paese di 1,5 miliardi di persone, e noi siamo qui a fare il calcolo dello 01 o metà dello 01. Dobbiamo allentare i cordoni della borsa, favorire lo sviluppo economico, favorire la crescita dell'Europa, e quindi allora diventerà una casa sempre più larga di tanti e di tutti. Però io credo che da questo punto di vista l'Ucraina ed altri paesi sono in Europa, già lo sono. Lei pensi cosa noi abbiamo investito, cosa abbiamo speso in questi anni per la difesa dell'Ucraina? Quindi, come dire, tutto, io vedo un'Europa che si deve espandere, però il problema è che deve anche essere in grado di avere delle regole economiche che favoriscano la crescita, favoriscano una convergenza reale della difesa, delle economie, per contare nel mondo, se no poi alla fine saremo schiacciati.
9: Forse delle regole, forse anche delle regole certe che non richiedano di continue deroghe, perché poi a forza di deroghe i mercati si innervosiscono. Questo è un po' il problema,
10: sì,
9: dell'Europa.
10: Però
9: no? L'Europa è matrigna, l'Europa sta attenta agli equilibri.
10: No, però le faccio un esempio concreto. Guarda, le faccio un esempio concreto. Io ero a Parigi giorni fa nella mia veste di presidente di commissione e ho parlato col mio omologo francese del Senato, che si occupa pure lui di esteri e difesa. Hanno aumentato la spesa della difesa, di cui noi ci stiamo occupando e abbiamo molte preoccupazioni, di 38 miliardi di euro in 4 anni. Hanno un programma che in 4 anni sono 450 miliardi. Dopodiché, lei sa quant'è il deficit annuale della Francia? Il 6%, e noi siamo al 3,1%.
9: Però c'è un debito.
10: Del 118%, sì, benissimo, rispetto al PIL, e non è che è del 60% come la Germania, è del 118%. Le risulta che la Francia abbia un governo particolarmente stabile in questo momento, non hanno manco approvato la riforma delle pensioni e altre cose, o un bilancio. Quindi io poi mi chiedo, l'Europa, io sono un europeista, sono di Forza Italia, PPE, però l'Europa non può trattare la Francia e l'Italia diversamente. Le faccio un paragone che riguarda noi, perché loro hanno il 117%, noi il 137% di debito,
9: una bella
10: di percentuale. Sì, però stanno sopra il 100, sì. Capisce? Non è che sono un paese,
9: però,
10: di
9: fugati. Non mi pare che ci sia tanto da recriminare. Il governo italiano ha chiesto una clausola di salvaguardia sull'energia, gli è stata data praticamente senza
10: appunto
9: battere ciglio,
10: cioè,
9: quindi
10: io credo, e le faccio un altro esempio. Quando Draghi era primo ministro, non segue la politica quotidianamente, io conosco Draghi da molto tempo e andavo a parlare con lui e dicevo, c'è questo emendamento, 1 milione, 2 milioni su questo settore. No, per carità. Quindi quando era al governo giustamente teneva la borsa stretta. Adesso gira l'Europa parlando, Mario Draghi, di un piano di investimenti di 1200 miliardi di euro annui. Io sono entusiasta, prima era di 800 miliardi, ricorderà. Ora da qui sgrana ha parlato di 1200 miliardi. Allora, l'Europa è quella dello 0,1 o quella che getta il cuore oltre l'ostacolo? Io chiedo pubblicamente anche a Mario Draghi, dove li prendiamo questi 1200 miliardi? Perché sarebbe una panacea, una cura per tutti i mali dell'Europa. Allora l'Europa deve decidere se è quella dello 0,1 o se è quella. A me il progetto Draghi mi piace molto, ma quando Draghi era a Palazzo Chigi, giustamente gli chiedevi 1 milione di euro per l'agricoltura o per le pensioni, sveniva. Adesso ha trovato 1200 miliardi di euro. Bene, investiamo.
9: Mi faccio, ho 2 minuti per trattare due questioni di politica interna, che sicuramente non sfuggono al suo sguardo, anche se ha cambiato,
10: certo,
9: ruolo.
10: Faccio il politico.
9: No, certo. Cito 2 titoli. Questo è il primo. L'eterno promesso. Stavolta la nuova Forza Italia a bloccare Meloni sul blocco navale. Bisognava inserire questa questione di poter respingere gli immigrati che arrivano anche in acque non territoriali, ma Forza Italia pare a quanto pare ha detto al governo no, questa cosa non si può.
10: Ma guardi, noi abbiamo approvato, le rispondo telegraficamente, giorni fa un provvedimento del governo, l'ha illustrato Piantedosi ieri, con l'entusiasmo di Forza Italia, per le nuove regole di maggiore rapidità nell'espulsione alle frontiere. Se uno fa il titolo slogan blocco navale è abbastanza semplicistico. Noi abbiamo ieri varato questo provvedimento e l'Europa sta cambiando politica, per cui anche gli hub in Albania, il trattenimento all'estero di persone dirette verso l'Italia, oggi l'Europa lo ammette, e quindi anche dei magistrati stati che erano contrari avranno maggiori difficoltà a essere contrari. Quindi io penso che quello che ha fatto il governo ieri, controllo più severo delle frontiere, vada benissimo. Il resto è una polemica di slogan che francamente lascia il tempo che trova.
9: Quindi,
10: ieri il
9: però avete escluso unanimemente che si possano fermare gli immigrati su navi civili in acque non territoriali. Questo non
10: abbiamo creato questa iniziativa dell'Albania apposta per poter portare in un paese terzo persone che non hanno diritto di entrare in Italia e poi verificare se hanno questo diritto o meno. Quindi le cito quello che ha fatto l'Italia, il governo guidato dalla Meloni, col pieno consenso non solo di Forza Italia ma dell'intera Europa. Quindi stiamo facendo una politica di maggiore fermezza con mezzi adeguati alle regole internazionali che stanno anche cambiando nella direzione indicata dall'Italia, più severità.
9: Vi cito l'ultimo titolo che è questo: medici di famiglia, il centrodestra affossa la riforma Schillaci, case di comunità a rischio. Insomma, Schillaci, un ministro di questo governo, presenta la sua proposta, dall'altro sostenuta anche questa volta dalle regioni, ma il centrodestra dice alto là, Fratelli d'Italia e Forza Italia, riportano le cronache.
10: Ma guardi,
9: che ha sempre avuto dubbi sulla riforma della professione.
10: Anche qua non sfuggo al tema. Noi, una proposta di riforma entra e poi si discute, si migliora. Cioè, giusto Mosè è sceso con i 10 comandamenti e non sono stati emendati. Il resto si emenda e si discute. Abbiamo raccolto il grido d'allarme del mondo medico. Se lei invita nella sua trasmissione Anelli, che è il presidente della Federazione Ordine dei Medici, sentirà alcuni dubbi che noi abbiamo rappresentato e sui quali vogliamo un confronto. Ci confronteremo e troveremo le soluzioni che rispettino la professionalità dei medici e garantiscano un servizio pubblico più rapido.
9: Era interessante perché la riforma viene dal governo di centrodestra ed è sostenuta anche da molte regioni del centrodestra, la Lombardia, il Veneto.
10: Ma noi vogliamo migliorare, noi abbiamo, gli ho detto con trasparenza che noi abbiamo raccolto il grido d'allarme anche del mondo medico, e se si fa una riforma importante nell'organizzazione della sanità ascoltare il mondo medico mi sembra che sia il minimo.
9: Non c'è il rischio che queste famose case di comunità di cui parlava anche il PNR. RR non partano come devono?
10: Ma guardi, io mi auguro che le cose partano al meglio. Meglio discutendo un giorno in più. E le ripeto, se quelli che poi sono i protagonisti del servizio sanitario, i medici, li abbiamo applauditi, i medici ed infermieri nell'emergenza del Covid, poi c'è una riforma, non li vogliamo ascoltare? Come l'abbiamo definiti eroi, tutto il personale sanitario, ora gli eroi chiedono udienza, io darei udienza agli eroi.
9: Benissimo, grazie Presidente,
10: grazie a lei,
9: grazie Senatore.
10: Buonasera.
9: Maurizio Gasparri, ospite a Zapping, buonasera e
10: grazie.
9: Buon lavoro. Sono le 19.52 minuti, abbiamo salutato Gasparri, diamo il benvenuto a Pina Picerno, Vicepresidente del Parlamento Europeo. Buonasera Presidente.
11: Buonasera, è un piacere, grazie per l'invito.
9: Non posso più dire PD a questo punto.
11: No, non può più dire PD.
9: Lei si è trasferita nel gruppo Renew Europe, diciamo da ieri praticamente.
11: Sì, ho aderito al gruppo di Renew Europe da qualche ora in realtà, e per le ragioni che ho provato a raccontare, perché naturalmente le ragioni di distanza con il partito che pure ho contribuito a fondare sono diventate via via sempre più grandi, sempre più importanti.
9: Lei una cosa chiara ha detto: il PD non è più la casa dei riformisti. Che cosa vuol dire oggi essere riformista? In che modo uno capisce che è riformista e che, diciamo, il contesto politico in cui opera non è compatibile?
11: Ma perché, guardi, riformismo non è semplicemente custodire in qualche modo una comunità, accontentarsi di rappresentare una parte, è invece l'ambizione a provare a cambiare le cose. E io ho avuto netta l'impressione che il PD via via si sia invece accontentato non più della volontà di voler cambiare le cose che non funzionano, ma si sia accontentato invece della volontà di voler rappresentare solo una parte, cioè all'impegno necessario per il cambiamento che serve in Italia, che serve in Europa, abbiamo sostituito invece ticchi identitari provenienti dal passato, i pugni chiusi, abbiamo tolto la polvere da qualche vecchio manifesto, ritrovato qualche vecchio slogan, ecco, e tutto questo ha trasformato progressivamente un partito che era nato per essere la casa dei riformisti, così l'aveva battezzato Walter Veltroni, che era nato per avvicinare e tenere insieme, diciamo, le aspirazioni socialiste ma anche liberali, che era nato per cambiare il paese. Ecco, quel partito invece è diventato via via un partito di sinistra identitario, vorrei dire massimalista, dove le differenze, che erano proprio, come dire, la ragione, no? Tenere insieme culture politiche diverse era la ragione per cui è nato il PD, invece le differenze via via sono state percepite non più come una ricchezza, ma come delle case matte, vorrei dire, da cui escludere gli altri proprio per raccontare la propria presunta superiorità morale. Ecco, quello che io penso e che sento, che non sono andata via io, diciamo che il PD è ad aver cambiato indirizzo, purtroppo.
9: Quali sono oggi, secondo lei, per lei, gli indicatori, non so come dire, le cartine di tornasole che indicano che c'è qualcosa che non va in una convivenza politica? Quali sono i segnali di allarme, le bandiere gialle che le fanno pensare forse questo non è il mio posto?
11: Ma nel mio caso, come ho raccontato, e quando, perché sa, insomma, si possono tenere insieme cose diverse, il PD nasceva esattamente per questo, ma quando la differenza, il pensiero divergente, ecco, per capirci, viene percepito come un problema e diviene quella differenza la ragione di un dileggio e addirittura di una delegittimazione personale perché non sei fedele all'ortodossia, ecco, quello per me è un campanello, è stato un campanello d'allarme decisamente importante, soprattutto perché abbiamo discusso e siamo chiamati a discutere in questo tempo qua, che è un tempo faticoso, complicato, difficile, di cose molto importanti, per esempio la discussione per come è stata affrontata sulla difesa comune europea si è trasformata in una discussione prevalentemente identitaria.
9: Tra l'altro, ho visto che su questo il Campo Largo ha presentato una mozione in cui chiede di rivedere l'impegno NATO, si chiede di rivedere gli aumenti di spese per sicurezza e difesa. Insomma, ci sono state tutta una serie di posizioni che forse non hanno incontrato il suo accordo.
11: Che hanno decisamente rappresentato molto più che un campanello d'allarme, diciamo. Perché quando, non a caso ho citato il tema della difesa, perché quando un dibattito di questa portata, che riguarda il presente ma anche il futuro dell'Europa, della difesa delle nostre democrazie liberali, le cose che siamo chiamati ad affrontare, diventa un dibattito identitario, e allora io, diciamo, mi preoccupo, come l'impressione che noi, che un pezzo del PD, diciamo, che un pezzo di classe dirigente del Campo Largo guardi al mondo, a questo mondo che è molto cambiato, che è molto difficile, dicevamo, con lenti che sono ereditate dal passato, e invece noi abbiamo bisogno di guardare la realtà per com'è, non di piegarla ai nostri desideri. Perché certamente, insomma, ci piacerebbe tutti vivere in un'epoca diversa, non caratterizzata da invasioni fasciste e imperialiste di Putin, non caratterizzata appunto dai crimini di guerra di Netanyahu, non caratterizzata da tutto l'orrore che vediamo in giro. Però è a questo mondo che noi dobbiamo dare delle risposte e dare le questioni che abbiamo davanti. Io penso che la politica abbia il dovere della responsabilità, non quello di accarezzare gli umori delle piazze o le pance, diciamo, delle persone. Le classi dirigenti esistono per questo, per indicare una strada, per indicare una prospettiva e per dare risposte e per intestarsi pure, me lo faccia dire così, un pezzettino di scomodità, perché altrimenti i leader politici non servono a niente se non sono in grado di intestarsi pure un pezzettino di scomodità e quindi di dire qualche volta anche cose che sembrano essere impopolari ma che parlano al presente e al futuro del paese.
9: Quale sarà la sua traiettoria politica a questo punto? Leggo ovviamente che lei guarda, diciamo, al centro riformista, che però è un'area contemporaneamente affollata ma ancora vaga. Come si risolve questo problema?
11: Allora, diciamo intanto provando a dire che noi abbiamo la responsabilità di mettere insieme, cioè di immaginare un'iniziativa politica che nasca per tenere insieme storie diverse. Io in questo, come dire, credo che, l'ho detto all'inizio, no? Le ragioni, il partito del Lingotto, che era il mio partito, il partito che io ho fondato, non c'è più, questo evidentemente, non l'ho più ritrovato, però le ragioni che hanno spinto alla nascita di quel partito esistono tutte ancora. Noi abbiamo la necessità di provare a tenere insieme, cioè di federare un'area, un'iniziativa politica che è fatta per tenere insieme storie diverse, in particolare la cultura liberal-socialista, la cultura socialista, quella radicale che ha aiutato a trasformare il paese nel corso di questi anni, e di mettere insieme storie, esperienze diverse che hanno la volontà di intestarsi un'iniziativa europeista chiara, decisa, forte, determinata, e di avere come obiettivo quello di finalmente mettere in campo quel cambiamento che serve al paese, perché insomma, cioè a questo dovrebbe servire la politica, e questo è quello che troppo spesso non si è riusciti a fare, perché quando guardo le esperienze politiche in questo tempo, sia nel campo largo sia dall'altro lato, vedo un litigio costante, continuo, un dibattito molto muscolare ma anche molto inconcludente, e molto lontano dalla come dire, dall'impegno che servirebbe per questo paese. E questo è frutto anche del fatto che la politica si è impastata di populismo, no? E quindi io penso che serva un'iniziativa capace di mettere un po' da parte questo bipopulismo imperante, che si intesti un pezzettino di responsabilità, quella che serve, e io mi auguro che tutte quelle esperienze che le citava, perché è vero che questo campo, che è il campo appunto dei liberali, dei socialisti, dei liberal socialisti, è molto affollato, però mi auguro che prevalga un po' di responsabilità da parte di tutti, e l'esigenza di capire che noi dobbiamo metterci insieme per provare a rendere il paese, insomma, un po' migliore, e rendere la politica italiana soprattutto meno litigiosa e un po' più concreta.
9: Ho visto che Elly Schlein, la segretaria del suo ex partito, ha fatto un comunicato molto asciutto e molto dispiaciuta, lo sono sempre quando qualcuno decide di lasciare. C'è stata un'interlocuzione, un tentativo magari estremo di farle cambiare idea, di tenerla dentro al partito?
11: Allora, guardi, io, questo mi fa piacere sottolinearlo, non ho mai negato la possibilità e opposto sempre con molta determinazione in tutte le sedi che mi sono state concesse, le direzioni del partito, le assemblee, ma anche interlocuzioni bilaterali, private. Ho sempre, diciamo, posto alcune domande che per me sono molto importanti, ho sempre chiesto una risposta ad una domanda che per me era e resta fondamentale, cioè il PD è ancora a casa di chi, cioè dei liberali, dei liberal socialisti, dei riformisti, di chi insomma la pensa come me.
9: Molti pensano di sì, perché tanti che la pensano come lei rimangono ancora nel PD.
11: Ecco, io questo lo so, ma io ho sempre chiesto però alla segretaria una risposta su questo, che non fosse una risposta rituale ma caratterizzata appunto da un impegno, no? Perché come ho detto possono convivere esperienze diverse, ma la militanza non può essere pensata come un guinzaglio che si tira all'occorrenza per impedirti di dire quello che pensi in nome di un'ortodossia o di una adesione a un pensiero magico che è quello imposto dalla segretaria di turno. Ecco, questa cosa qua appartiene appunto ai rituali magici e pensiero magico, ma non alla politica, che invece vive di confronto. Io devo dire con amarezza che questa risposta non è mai avvenuta, così come non c'è mai stata, a fronte comunque di una disponibilità che ho sempre dato, un incontro da parte della segretaria, una riunione concessa, un bilaterale, insomma. Non c'è mai stata, io credo, la volontà di considerare il pensiero divergente, in questo caso il mio, ma insomma che è un pensiero liberale, fondativo però di quel partito, come un pensiero da a cui dare cittadinanza politica. Ecco, quando io ho maturato la convinzione che non ci fosse più riconoscibilità e agibilità politica per chi la pensa come me, ne ho tratto le dovute conseguenze. Io ho detto, appunto, il PD non è più il PD, non è più il partito.
9: Ma è vero, come si legge su qualche giornale, che in alcune chat di partito la sua partenza è stata festeggiata?
11: Guardi, io questo l'ho letto come lei, ho letto per la verità, e questo insomma non servono le chat di partito, ma ho letto molti commenti anche sui social, molto come posso dire, inappropriati, violenti, volgari, sgradevoli, sì. E diciamo che questa cosa, assieme devo dire anche a qualche commento anche di ho letto un comunicato per esempio di Chiara Braga, che mi è suonato imbarazzante, diciamo, perché ha parlato di una scelta individuale legata a vicende brussellesi, a ruoli presunti.
9: Mantenere il suo posto di vicepresidente, sostanzialmente.
11: Sì, quando il presidente Braga sa benissimo che io questi temi li ho posti in ogni sede e li pongo da tempo, quindi insomma mi è sembrato un modo abbastanza imbarazzante per risolvere la questione e per non dare risposta. Però ecco, dicevo che tutte queste reazioni mi sono sembrate, ecco, la conferma proprio del cambiamento di natura del PD e del fatto che non ci fosse proprio più niente da salvare, ecco, perché se il disagio di una fondatrice, io questo lo voglio sottolineare, io quel partito l'ho fondato, ho fatto nottate quando ero una ragazzina, ho attaccato manifesti, vengo da quell'esperienza politica, ho dedicato tutta la mia vita a questo progetto politico, e se una fondatrice arriva con un carico di sofferenza personale, perché è noto a tutti che io mi sono lacerata, diciamo, nella difficoltà e nel disagio che avevo, e viene liquidata in questo modo, con commenti volgari, con insomma qualche alzata di spalle, addirittura, come a lei risulta, con champagne, ecco, credo che questo sia la conferma di che in quel partito non c'è più posto per chi la pensa come me, e che sia diventato, diciamo, una brutta copia, ma manco del PDS, perché insomma il PDS aveva grande rispetto, ma pure il Partito Comunista, devo dire, aveva grande rispetto per le minoranze, penso a Napolitano, penso, no, ai miglioristi, penso al rispetto quasi sacrale che si aveva per chi esprimeva un pensiero politico argomentato, seppur di minoranza. Ecco, io non ho trovato nulla di tutto questo, nessun rispetto, soltanto la idea che chi la pensa diversamente debba essere dileggiato e annichilito. Ecco, questo racconta molto di più di tutto la trasformazione del Partito Democratico.
9: Grazie Pina Picerno, grazie per essere stata con noi.
11: Grazie,
9: buonasera, come sempre, buon lavoro. Grazie ancora.
11: Grazie.
9: Sono le 27 minuti, una breve interruzione per notizie dal meteo, poi ripartiremo con la puntata.
12: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
13: Questo è un podcast di confine. Il confine tra Svizzera e Italia, tra guardie e ladri, tra regole ed eccezioni, tra vecchi ricordi e nuove distopie, tra furfanti e persone oneste.
12: Ascolta il podcast Follow the Money su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
14: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Bravissima. Sono emozionata, ma ho anche tanta paura.
17: Ci siamo. Torna a Play Memories.
15: Una docuserie con un unico obiettivo: dare spazio all'arte in tutte le sue forme.
18: Vogliamo la commedia!
15: Con Marco Liorni, Play Memories, 2 settimane per un sogno. Tutti gli episodi in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
19: Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
20: E a noi che ci piacciono tanto!
19: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
20: In Friuli Venezia Giulia c'è tutto un mondo fantastico. Laghi incantati, verdi colli, castelli fiabeschi, natura incontaminata e un sacco di concerti. Scopri di più su turismofvg.it.
21: Meteoradio. Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. Nel corso della serata migliorano le condizioni meteorologiche sul paese. Le piogge iniziano a perdere di intensità al nord, mentre si esauriscono sulle regioni centrali. Cielo sereno al meridione. Domani al nord e sulla fascia alpina si attende un tempo marcatamente variabile. Nel corso della giornata si assisterà a un incremento dell'instabilità pomeridiana, con lo sviluppo di rovesci isolati temporali che colpiranno in particolare l'arco alpino, le prealpi e l'alto Piemonte, alternati ad ampie schiarite che domineranno invece le aree di pianura e i settori costieri. Al centro, al sud e sulle isole maggiori tempo decisamente più stabile e ben soleggiato grazie al consolidamento del promontorio sub

0: responsabilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
2: Zapping.
3: Le 20:11 minuti, prima di andare avanti, i titoli del TG1.
4: Drone navale esplode nel porto di Costanza, Kiev era nostro ma lo hanno deviato i russi. Putin a Zelensky, non ci sono motivi per incontrarci. Meloni, Balcani cruciali per sicurezza e stabilità europea, opposizioni grave su assenza in Montenegro, governo verso proroga, taglio accise. Iran irrealisti con incontro tra Trump e Khamenei, in Libano nuovi raid israeliani, il presidente libanese Teheran smetta di usarci come pedine. Tramontana in aula faccia a faccia tra i Moretti, nuove accuse per Jessica, la mamma di una vittima, voi potete abbracciare ancora i vostri figli. Uccise il padre violento dopo lite in famiglia, ventenne di Nizza Monferrato assolta in appello a Torino, la corte è stata legittima difesa. Panico sulla stazione spaziale internazionale per una perdita d'aria, 5 astronauti si rifugiano sulla navicella, poi allarme rientra. Tennis, niente derby italiano a Roland Garros, forfè di Arnaldi per un virus improvviso, Cobolli in finale domenica contro Zverev. Fiorello, goodbye Pennicanza, ultima puntata dello show del pomeriggio su Rai Radio 2, ma con Biggio torniamo a ottobre, dice Rosario al TG1. Come? Ce lo studieremo durante l'estate, il nostro segreto è non averne uno e andare allo sbaraglio.
3: Le 20:12 minuti, questi titoli del TG1 e noi andiamo avanti con la puntata salutando Bernard Selouane El-Khoury, fondatore e direttore del Center for Oriental Strategic Monitoring, è un centro che ha sedi a Roma e a Beirut, lui è anche italo-libanese, specializzato appunto in ricerca su questioni di sicurezza internazionale. Buonasera e benvenuto a Zapping.
5: Buonasera a voi e grazie per l'ospitalità.
3: Allora, si è parlato per un po' di ore di un accordo tra il governo israeliano e il governo libanese, ho letto anche un'intervista all'ambasciatore israeliano a Roma, Jonathan Peled, che ha detto è un accordo storico, per la prima volta i due paesi si riconoscono, affrontano i temi principali, riconoscono la necessità di disarmare e mettere fuori gioco Hezbollah, si ripromettono maggiore cooperazione e cercano di evitare il ricorso ad ulteriori azioni di guerra. Però questo accordo sembra essere messo in discussione proprio da Hezbollah, che ha detto di non riconoscere la capacità di questa tregua. Come possiamo ricostruire tutto quello che è accaduto attorno a questo passaggio?
5: L'accordo di ieri fondamentalmente porta con sé una novità che potrebbe essere dirompente su un piano interno libanese ma anche regionale. Questa novità ha un nome e questo nome è aree pilota, cioè per la prima volta durante il quarto round di colloqui che si sono tenuti ieri a Washington tra funzionari libanesi e funzionari israeliani, per la prima volta viene detto che l'esercito libanese, le LAF, devono cominciare a riprendere controllo del territorio nel sud del Libano, iniziando appunto con cosiddette aree pilota che devono essere individuate per fare in modo che altri attori armati non statuali, quindi un riferimento particolare diretto a Hezbollah, non siano più presenti nel territorio libanese, e per fare in modo che lo Stato libanese riprenda piena sovranità su tutto il territorio e quindi indurre le forze israeliane, le IDF, a cominciare a ritirarsi dal sud del Libano. Questo è il piano degli americani, questo è il piano che è supportato dal presidente della Repubblica Libanese con tutta la classe politica libanese, ad eccezione di Hezbollah, che ha definito questo accordo di ieri come una sconfitta, ed è chiaro che venga definito in questo modo, in quanto il ritiro dell'ala armata di Hezbollah dal sud del Libano significherebbe anche una sconfitta politica per il Partito di Dio, che fino ad oggi, dalla sua nascita fino ad oggi, quindi dal 1982 fino al 2026, ha fatto della resistenza armata la sua condizione essenziale di esistere.
3: Secondo lei questo no di Hezbollah alla tregua, così come all'accordo, così come lei l'ha appena descritto, è stato direttamente influenzato o richiesto dall'Iran?
5: Allora, questo è il nodo centrale. L'Iran sta facendo di tutto, l'ho dimostrato, per confermare il fatto che il Libano continui ad essere una pedina di influenza iraniana nella regione mediorientale.

0: sta utilizzando la carta libanese come pressione sugli Stati Uniti per far accettare le proprie condizioni nei negoziati in corso tra Stati Uniti e Iran. E quindi assolutamente sì, il no di Naim Qassem, che è il leader di Hezbollah, deve essere interpretato come un no che arriva direttamente da Teheran. Dobbiamo ricordare che dall'uccisione di Hassan Nasrallah, l'ex leader di Hezbollah, il carismatico leader di Hezbollah, ucciso più di un anno fa, tutta la leadership del Partito di Dio è stata decimata. L'attuale leader non gode della stessa influenza, dello stesso carisma di cui godeva Hassan Nasrallah, in particolare agli occhi di Teheran, e oggi sul campo anche le operazioni belliche che il Partito di Dio sta portando avanti sono guidate direttamente da Pasdaran, cioè dai elementi della Guardia Rivoluzionaria Iraniana. Per cui anche le decisioni politiche che stanno guidando la strategia di Hezbollah sono decisioni politiche che arrivano direttamente da Teheran tramite l'ambasciata che si trova a Beirut, motivo per il quale diversi mesi fa il Ministero degli Esteri libanese ha ufficialmente firmato tramite il ministro un foglio di via di espulsione per il ministro, per l'ambasciatore iraniano a Beirut.
1: Certo, il Libano sta pagando un prezzo altissimo per questi giochi di potere regionali. L'Iran lo sfrutta come merce di scambio e la guerra ha fatto moltissime vittime, si parla di più di 3.000 morti, e tutto il sud del Libano è praticamente distrutto dai bombardamenti israeliani, la stessa Beirut si è svuotata perché viene periodicamente bombardata. Tutto questo come può consentire che poi tra Libano e Israele ci sia una reciproca fiducia e la possibilità di andare avanti?
0: È chiaro che attualmente questa eventuale fiducia deve essere costruita non da zero, ma da parecchi punti sotto lo zero. E ricordiamo che le vittime sono oltre 3.400 negli ultimi mesi. Israele, le forze israeliane si sono spinte anche oltre il fiume Litani e controllano circa il 15% del territorio libanese.
1: Però, a quanto capisco, mi scusi se la interrompo, a quanto capisco, Israele ha anche detto che non ha ambizioni territoriali in Libano. Alla fine dei conti, diciamo.
0: Allora, diciamo che dobbiamo guardare la storia. Gli israeliani sono rimasti in Libano dal 1982 fino al 2000, anno in cui si sono ritirati. Se noi dobbiamo partire da questo punto, possiamo effettivamente giungere alla conclusione che il rischio che gli israeliani rimangano in territorio libanese nel sud del Libano sia un rischio limitato, ma non tanto perché magari non abbia delle mire espansionistiche, quanto per la pressione della comunità occidentale e in questo caso dico gli Stati Uniti, ma potrei citare anche la Santa Sede, che vedono nel Libano un'oasi e un esperimento di convivenza in tutta la regione che possiamo definire quasi unico. Per cui non ci sono le condizioni a che l'esercito israeliano possa effettivamente giustificare una sua permanenza nel sud del Libano, ad eccezione di una condizione, vale a dire la presenza di gruppi armati che rappresentano una minaccia diretta agli insediamenti che si trovano nel nord Israele. Questa politica Israele l'aveva applicata negli anni Ottanta, quando il sud del Libano era conosciuto come Fatah Land, era il territorio controllato dai gruppi armati palestinesi, al
1: Certo.
0: Fatah e OLP, e ha continuato a farlo dopo il 1982 con l'insediamento appunto dei gruppi armati prima dei Pasdaran e quindi di Hezbollah. Tolta questa carta che legittimerebbe agli occhi degli israeliani la loro presenza nel sud del Libano, la comunità internazionale, in particolare gli Stati Uniti, avrebbero una maggiore forza per fare pressione su Israele, in quanto non ci sarebbero altri motivi di rimanere.
1: D'altro canto abbiamo
0: Ricordiamo.
1: visto Trump dire a Netanyahu: ma sei diventato matto, no? In quella famosa telefonata.
0: Esattamente, questo è un esempio molto importante e quella frase arriva a seguito di una minaccia diretta da parte di Netanyahu di tornare a bombardare Beirut. Noi ricordiamo, come giustamente ha detto in apertura, che ci dovrebbe essere una sorta di tregua, ma noi vediamo che sul territorio non c'è alcuna tregua, perché nel sud la guerra tra Hezbollah e Israele continua anche in questi minuti in cui stiamo parlando. La tregua ha riguardato in particolare negli ultimi mesi la capitale Beirut. Netanyahu Netanyahu pochi giorni fa è tornato a minacciare di attaccare ancora delle aree di influenza di Hezbollah a Beirut. A quel punto sono intervenuti gli iraniani e hanno detto: se Israele tornerà ad attaccare Beirut, noi ci ritiriamo dai colloqui con gli Stati Uniti. A quel punto è intervenuto direttamente Trump. Ovviamente l'obiettivo iraniano era quello di rimarcare il fatto che appunto il Libano è una pedina di pressione durante i negoziati. Da parte sua Trump ha l'obiettivo di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ricordiamo che c'è anche un interesse primario per il Libano, e questa è una cosa che non viene spesso evidenziata. Nella squadra di Trump, soprattutto la squadra che sta negoziando con gli israeliani, ci sono molti diplomatici che sono appunto di origine libanese, hanno cognomi libanesi, che parlano libanese con i libanesi, ad esempio l'ambasciatore americano negli Stati Uniti che sta sedendo al tavolo dei negoziati. Ricordiamo che a Beirut gli Stati Uniti, noi l'abbiamo vista con i nostri occhi, stanno costruendo la loro più grande ambasciata, la seconda più grande ambasciata al mondo. Significa che c'è un investimento importante che gli Stati Uniti stanno tornando a fare in un paese che è percepito come ponte tra Oriente e Occidente, qual è il Libano, e questo è il motivo per cui ad oggi è difficile pensare che gli israeliani possano veramente avere un piano di lungo periodo per rimanere nel sud del Libano.
1: Ci dobbiamo fermare qui. Grazie molte a Bernard Selouan El Khoury. Grazie per essere stato con noi. Buonasera, buon lavoro.
0: A voi, grazie.
1: Restiamo nel quadrante, nella zona di crisi di cui abbiamo in questa conversazione, in cui ci siamo concentrati sul Libano, per spostarci invece nell'epicentro, cioè sull'Iran e sui negoziati che vanno faticosamente avanti tra l'Iran e gli Stati Uniti. Lo facciamo con Gianraffaele Percannella, consulente geopolitico e militare, che come avete visto è spesso nostro ospite su questi temi. Buonasera e bentornato.
2: Buonasera, grazie.
1: Allora, vorrei partire da un po' di cose dette da Trump in queste ultime ore, in questi ultimi giorni. Lui ha detto l'altro ieri, sono annoiato dai negoziati, si stanno trascinando, sono annoiato, ha dato mostra di non volersene quasi più interessare. Poi ha detto una cosa interessante su un altro versante, ha detto: per me il coprifuoco, il cessate il fuoco regge fino a quando non muore un soldato americano. Cioè vuol dire che l'Iran può più o meno fare quello che vuole, a quanto capisco, poi lei magari mi correggerà, quindi magari bombardare l'aeroporto del Kuwait, sparare su altre navi nello stretto, però ecco, tutto questo non sarà causa di interruzione del cessate il fuoco e di ripresa della guerra in larga scala. Ecco, un po' queste cose vorrei capire che indizi ci danno sul prosieguo di questo conflitto freddo finora, o semifreddo, non so come dire.
2: Guardi, io ultimamente sto adottando nei confronti delle dichiarazioni di Trump una vecchia regola che prima si applicava alla politica e che forse lei conosce. Le cose valgono solo nel momento nel quale vengono dette, poi subito dopo o immediatamente prima il loro valore diventa relativo, possono essere negate, ribadite o addirittura dimenticate. Ma per la situazione, il modo diciamo con cui Trump tratta la sua comunicazione è suo, caratteristico, è una persona fatta così, che è nata in un mondo dove questo genere di comunicazione funzionava e lo ha imposto in politica.
1: Però questo ha un effetto poi nel mondo reale, probabilmente ha un effetto anche sull'andirivieni di questi negoziati che non portano da nessuna parte, immagino che questo succeda.
2: Sì, in realtà questo effetto era molto più ampio prima. Qualche giorno fa, non so se ricorda, lui ha fatto una dichiarazione su Truth, dove diceva che praticamente la flotta stava per rientrare, che l'accordo era finito, che si sarebbero ricongiunti con le loro mogli, ecco.
1: Sì.
2: Cioè, però non ha avuto nessuna influenza né sui mercati finanziari né sui prezzi del petrolio. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando lui prima diceva una cosa, prima veniva pesata come presidente degli Stati Uniti. Quando la dice adesso, incomincia ad essere pesata come detta da Donald Trump, che non è esattamente la stessa cosa.
1: È probabile che sia così, però poi il fatto che i negoziati non vadano avanti, non portino un risultato, a mio parere è anche come dire, il portato dell'incertezza che Trump inserisce, inietta nei rapporti tra i suoi negoziatori e i negoziatori iraniani.
2: Su questo lei ha perfettamente ragione, cioè Trump interviene nei negoziati come variabile di disturbo, nel senso che anticipa accordi che ancora non sono stati sottoscritti, nega magari accordi che sono stati anticipati e quindi di conseguenza le parti, soprattutto gli iraniani, non si fidano più di quello che viene detto dai negoziatori perché poi magari mezz'ora dopo viene negata dal loro presidente. In questo senso quello che lei dice è assolutamente esatto.
1: Vorrei capire a questo punto gli Stati Uniti quale vera carta negoziale hanno per costringere gli iraniani a firmare un accordo che non sia una sconfitta per gli Stati Uniti, cioè che cosa Trump può mettere sul tavolo per ottenere un risultato che gli possa arridere anche diciamo nella politica interna, perché mi pare che quello di dire o firmate o vi bombardo, beh, si è molto indebolita come carta negoziale.
2: Ma mi fa una domanda alla quale io ho una sola risposta: se avesse avuto questa carta l'avrebbe già giocata, no? Cioè non l'avrebbe trascinata così lunga. Io credo che in questo momento le variabili che sono in gioco, che sono l'Iran, lo stretto, il Libano, Hezbollah, Israele, che tendiamo a dimenticare ma che è una variabile importante da tenere in considerazione, hanno creato un coacervo di condizioni che sono complesse da risolvere. Quindi in questo momento la parte più debole in queste trattative è Israele, dove c'è un premier che è soggetto a delle scadenze elettorali prossime, a differenza di tutti gli altri attori che o hanno scadenze elettorali più lontane o nel caso dell'Iran non le hanno. Ed è l'unico elemento che introduce una variabilità in una situazione che invece, per come si è creata, tende a stabilizzarsi in una cosiddetta guerra a bassa intensità, dove alcune situazioni, come il blocco dello stretto e un passaggio condizionato, sembrano istituzionalizzarsi e altre situazioni permangono in una sorta di tregua con brevi violazioni che però poi non alterano lo stato di belligeranza. Chi ne soffre in questa situazione sono chiaramente, a parte le popolazioni, gli stati del Golfo che hanno visto ridotti i loro traffici e sicuramente Israele.
1: E che sono ancora esposti ai missili iraniani. Ha visto quello che è successo all'aeroporto di Kuwait City? Un morto, sei feriti, il terminal principale chiuso chissà per quanti giorni. Cioè, è ancora questo quello che fanno.
2: Certo, e perché vengono trattati in questo processo come elemento di dissipazione di energia. Mi spiego. Ovviamente, come avevamo già parlato, ovviamente non potendo avere uno scontro pari con gli Stati Uniti, gli iraniani introducono una terza variabile e addirittura in questo momento anche una quarta, perché è venuta fuori in maniera prepotente la questione di Hezbollah, che con le quali indeboliscono la coalizione israeliana e americana, che non ha a questo punto, a mio parere, delle carte né politiche né militari per poter cambiare in maniera determinante la faccenda, se non le avrebbe semplicemente già giocate.
1: È così, in tutto questo il mondo è con il fiato sospeso perché insomma la crisi energetica comincia a mordere sempre di più, anzi continua a mordere sempre di più. Leggevo che le riserve strategiche americane sono al minimo storico, quelle europee sono in crisi e chi si aspettava una soluzione della guerra, di vedere i flussi di gas e di petrolio riprendere i loro corsi è deluso. Quanto si può andare avanti in questa situazione se non si arriva a un accordo? Mi sembra che ormai i limiti li abbiamo già superati e forse non ci rendiamo conto di quanto.
2: Guardi, io ho letto una relazione qualche settimana fa dove si stabiliva come fine giugno il termine entro il quale, se la situazione non avesse iniziato a sbloccarsi, perché se domani mattina si sbloccasse lo stretto, ci vorrebbero poi mesi per ritornare al regime e comunque su alcune forniture non si tornerebbe se non dopo anni, parliamo del gas, no? Quindi si indicava come fine giugno il termine massimo entro il quale il problema della crisi energetica diventava strutturale e quindi a quel punto avrebbe indotto una recessione, prima di tutto in Europa ovviamente, e poi a catena in tutto il resto dei collegati dal punto di vista economico e industriale. Quindi se la domanda è il termine qual è stato già individuato probabilmente per la fine di giugno. La mia idea è che entro questo termine si stabilisca, come sostengo da tempo, un accordo che sia una sorta di tregua prolungata, che consenta quindi una ripresa dei flussi, certo non ai livelli precedenti a quelli della guerra, ma che procrastini nel tempo la irreversibilità della crisi.
1: Vedremo cosa succederà. Intanto ci dobbiamo fermare qui. Grazie come sempre Gian Raffaele Percannella. Buonasera,
2: grazie,
1: buon lavoro.
2: Grazie a lei, buonasera.
1: Allora, sono le 20:32 minuti, abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, poi andiamo avanti con la nostra puntata.
3: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop le ciliegie e fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli.
4: E a noi che ci piacciono tanto!
3: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 4 al 7 giugno. La Coop sei tu.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Zapping. Le 20:32 minuti, prima di andare avanti, i titoli di News 24.
6: Putin da San Pietroburgo gela Zelensky, ora non c'è motivo di vederci, poi attacca le elite europee, provocano un caos per interesse. Zelensky, Putin oggi ha scelto la guerra. Mentre proseguono i raid di Israele sul Libano.
7: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
8: Sono le 4:04.
6: Flavio Cobolli va direttamente in finale contro Zverev non giocando contro Arnaldi. Il sanremese è stato colpito da un virus e ha dovuto dare forfè. Anteprima a Londra di Disclosure Day, l'attesissimo film di Spielberg, la cui trama fatta di rivelazioni sugli alieni sta tenendo sulla corda gli appassionati di tutto il mondo.
1: Le 20:33 minuti, questi erano i titoli del Dire News 24. Siete tornati in diretta con Zapping e con il professor Federico Masini, professore di lingua e letteratura cinese all'Università della Sapienza di Roma. Buonasera professore e benvenuto a Zapping.
9: Buonasera a voi.
1: Parliamo della protesta di piazza Tiananmen, ieri 4 giugno, oggi è passato soltanto un giorno in più, 4 giugno 1989 era il culmine del cosiddetto massacro di piazza Tiananmen, quando l'esercito cinese insomma decise di reprimere violentemente la protesta degli studenti. Una protesta che ci ricordiamo soprattutto per quella famosa foto del rivoltoso sconosciuto, e un po' nella memoria ci sembra come se quello potesse essere la sola vittima di quella protesta, in realtà furono molte di più. Vorrei che un po' lei ci raccontasse soprattutto come si arrivò a quel giorno, quale fu il crescendo che portò a quella repressione, perché è il caso di ricordarlo. La Cina non vuole che si ricordi, ma forse è il caso di ricordare cosa accadde in quella giornata.
9: Dunque, innanzitutto era un altro mondo, è il caso di dire, ricordando pure, ascoltando pure le notizie che sentivamo prima, c'era l'Unione Sovietica, in quei mesi precedenti al 4 giugno erano successi due eventi straordinari. Il primo era stato la scomparsa del precedente segretario del partito Hu Yaobang, che era morto il 15 di marzo. Questo evento potrebbe essere, si poteva considerare un evento normale, ma in realtà fu particolarmente sentito perché Hu Yaobang, che peraltro è stato il primo segretario di partito comunista a visitare l'Italia, era stato e aveva avuto un rapporto particolare con Berlinguer e con la sua famiglia addirittura, e Hu Yaobang era morto e gli studenti in qualche modo pensarono, o i giovani, che la sua scomparsa potesse significare un ritorno indietro.
1: Perché lo consideravano riformista in qualche modo.
9: Diciamo di sì, qualcuno che aveva lasciato dei tentativi di trasformazione. Questo è il primo evento. L'altro grande evento, c'era la visita di Gorbaciov, certo. Cioè la prima volta che un segretario del CUS visitava l'Unione la Cina, diciamo in qualche modo era un evento al quale la Cina di quell'epoca si presentava con grande emozione, e in quel momento la visita non si poté svolgere come tutti si aspettavamo. Io ricordo Gorbaciov, Shevardnadze, eccetera eccetera, che vedemmo in quei giorni, non perché la piazza era occupata dagli studenti. Diciamo, questo è quello che noi ricordiamo.
1: E gli studenti, mi sbaglio, gli studenti vedevano in Gorbaciov qualcosa che capivano e che avrebbero voluto, la sua glasnost, la sua perestroica, che avrebbero voluto vedere anche in Cina. Quindi lo aspettavano anche gli studenti che protestavano.
9: Diciamo, idealmente sì, la parola glasnost, tomindù all'epoca, era una parola sulla bocca di tutti. La Cina non si sapeva dove stava andando, le riforme di Deng erano iniziate nel 78, l'11 dicembre, quindi era veramente una manciata di anni che il mondo gli stava cambiando dal punto di vista economico. A quell'epoca la Cina era un paese arretrato. Oggi pensare che la Cina solo 37 anni fa era un paese arretrato sembra impossibile,
1: il balzo che ha fatto in avanti,
9: quello che
1: no?
9: ha fatto, inimmaginabile. Sì. All'epoca, quando dicevamo che la Cina si stava sviluppando, venivamo considerati così dei visionari o forse degli infatuati. E in realtà la Cina oggi tratta alla pari con gli Stati Uniti, anzi per certi versi l'ha anche superata dal punto di vista economico e dal punto di vista dell'intelligenza artificiale.
1: Ma professore, perché, le chiedo, perché non si riuscì a trovare una soluzione non cruenta di quella protesta?
9: Perché non era il problema, non erano i poveri studenti sulla piazza,
1: immagino,
9: era certo. Che c'era al centro un conflitto fra due tendenze di dove mandare il paese, cioè se accelerare quel processo di trasformazione economica e, come sperava l'Occidente, farlo seguire anche da una trasformazione delle strutture politiche, oppure tirare i freni alla politica e accelerare soltanto l'economia, detto in maniera molto semplice. Certo. E gli studenti in qualche modo si trovarono usati, mi verrebbe da dire. Ne ho conosciuti tanti, sia dell'epoca, perché erano miei coetanei. Io all'epoca lavoravo all'ambasciata italiana di Pechino, ma ero stato studente all'università, quindi tanti che stavano sulla piazza erano miei ex colleghi studenti degli anni precedenti, utilizzati da queste due correnti del partito che in quel momento erano incarnate da Li Peng, che poi sarebbe diventato il presidente del Consiglio, e Jiang Zemin che stava a Shanghai, e poi Zhao Ziyang che era in quel momento segretario del partito. La sua testa cadde, Zhao Ziyang, che era un tenue riformista, e cadde la sua testa. Li Peng e Deng Xiaoping, che era in qualche modo la mente di questi due equilibri, di queste due forze opposte, decise a un certo giorno che bisognava imporre la legge marziale e fece scendere in campo le truppe, che lì per lì non riuscirono a fare nulla, perché erano circondati dalla popolazione.
1: Non fu di per sé la dichiarazione della legge marziale a scatenare la violenza. Ci furono giorni ancora tranquilli, in qualche modo, ancora,
9: diciamo, giorni surreali, sì. Nel senso, c'era l'esercito in città ovunque, circondato dalle signore, dai ragazzi, dai bambini che gli giravano intorno, e questi dell'esercito evidentemente non sarebbero stati in grado. Quindi ci fu un momento di congelamento, come sembrava proprio un'area rarefatta, e poi alla fine questa situazione non fu gestita, in qualche modo non furono capaci di gestire una piazza come ormai, come dire, i nostri, anche i paesi occidentali sono in grado di gestire nel caso in cui, con gli idranti.
1: E lì chi è che diede
9: forme,
1: l'ordine di sparare?
9: Sicuramente l'ordine di far intervenire l'esercito fu dell'unica persona che comandava in quel momento, che era Deng Xiaoping, che era presidente della Commissione Militare Centrale. Che cosa successe sulla piazza è difficile a dirsi, probabilmente la cosa più probabile è che sul rettangolo della piazza effettivamente non ci fu spargimento di sangue, ma ci fu nelle strade limitrofe, per strade intendiamo delle arterie che hanno 12 corsie da una parte e 12 certo. corsie dall'altra, quindi diciamo gli spazi enormi, insomma. Però il problema è la tragedia per le persone, ma è rimasta una ferita.
1: È una ferita con cui la Cina non ha mai voluto fare i conti, no, ha sempre voluto nascondere, farla dimenticare. Chiunque parli di Tiananmen, il caso del segretario di Stato Rubio che l'ha evocata, riceve subito, come dire, la scomunica da parte cinese.
9: La storia cinese è fatta di svariate cicatrici che non sono state rimarginate e che rimangono lì, ce ne sono anche altre del tempo precedente, di cose di cui non si può parlare. E si lavora proprio per la cancellazione di tutto questo. Forse un ragazzo cinese, se uno gli parlasse questa storia, non la sa e non ci crederebbe neppure.
1: È cancellata anche da internet, dal mondo digitale, no?
9: Sì, ma un giovane cinese, forse se sentisse questi racconti, forse non ci crederebbe neppure.
1: Non crederebbe le sue orecchie proprio. Sì.
9: Esatto, guardando quella che è oggi la Cina, che è un sistema complicatissimo, in cui c'è un regime centralizzato senza ombra di dubbio, ma in cui ci sono forme di potere e di contropotere a livello sociale, politico, economico, pur essendo un regime certamente non democratico, non crederebbe a questo evento. Quindi è difficile immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se la piazza avesse prevalso. È veramente impossibile da immaginare. Forse fra 10 anni non ci saremmo più noi che l'abbiamo vista e quindi piano piano questa storia sarà dimenticata, oppure chissà, anche la Cina riuscirà a fare quello che gli europei, e in questo noi siamo maestri, siamo stati capaci di fare, in particolare i tedeschi, cioè di ricordare, raccontare e lavorare per rimarginare,
1: fare i conti con storiche. le loro tragedie.
9: In questo noi possiamo essere il modello, chissà in futuro.
1: Ci fermiamo qui, grazie professor Masini, grazie a Federico Masini, Università La Sapienza di Roma, grazie per essere stato con noi.
9: A voi.
1: Buonasera e buon lavoro. Sono le 20:43 minuti, ancora un assaggio di titoli con il TG2 e poi chiudiamo con Anna Zafesova.
10: Putin e Zelensky, non ci sono motivi per un incontro. Il leader ucraino domenica vedrà Starmer, Macron e Merz. Drone esplode in Romania. Kiev è nostro ma deviato dai russi. Vertice UE in Montenegro, Meloni, Balcani cruciali, esprime rammarico per la mancata partecipazione. Opposizioni, scuse grottesche, l'Italia perde credibilità. Netanyahu non fa votare l'intesa con il Libano, la pace non esiste se Hezbollah non l'accetta, dice. Ancora attacchi e morti, il presidente libanese, Iran smette di usarci come merce di scambio. La strage di Gran Montanastia, un interrogatorio fiume per i coniugi Moretti, Jessica accusata anche di falso documentale, la rabbia della madre di una vittima, tu abbracci i tuoi figli. Tennis a Roland Garros, Matteo Arnaldi si ritira per un virus influenzale, Flavio Cobolli in finale senza giocare, domenica il match contro il tedesco Zverev. In una Palermo blindata entrano nel vivo i festeggiamenti per le nozze di Dua Lipa, oltre 200 invitati, paparazzi, location off limit, la città impazzita per la star internazionale. Esce il brano I Knew It, I Knew You, cantato da Taylor Swift per la colonna sonora di Toy Story 5 nella sala italiana dal prossimo 18 di giugno. Ho sempre sognato di scrivere per questi personaggi, dice la pop star. Li adoro da quando ero bambina.
1: Le 20:44 minuti, questi titoli del TG2. Io do il benvenuto ad Anna Zafesova, giornalista, esperta di Russia, scrive per La Stampa. Grazie per essere con noi anche stasera. Anna, benvenuta.
11: Grazie per l'invito, buonasera.
1: Allora, partiamo dai titoli del TG2 che abbiamo appena sentito, lo riassumo anche un po' per gli ascoltatori. Zelensky ha scritto una lunga lettera a Putin e, diciamo, riraccontando i passaggi cruciali di questa lunga guerra e però anche proponendo a Putin una cosa molto semplice in fondo. Vediamoci io e te. Niente mediatori, niente Stati Uniti, nessuno, ci guardiamo negli occhi e usciamo da questa guerra. Facciamolo il prima possibile. Putin ha risposto alla lettera il giorno dopo, gli ha detto non c'è nessun motivo per incontrare Zelensky, la guerra finirà quando avremo raggiunto tutti gli obiettivi. Quindi siamo ancora, diciamo, a questo punto. Come funziona tutta questa storia?
11: Ma funziona che Zelensky ha teso a Putin una trappola nella quale Putin è tranquillamente caduto, cioè i titoli dei giornali e dei telegiornali di tutto il mondo tra stasera e domani saranno: Putin rifiuto il negoziato di pace, vado avanti con la guerra. Quindi che è esattamente quello che è il punto dove Zelensky lo voleva portare. E quindi
1: anche perché diciamo nell'atteggiamento anche dell'America, molto anche di altri alleati, l'idea insomma che la responsabilità della continuazione della guerra fosse un po' divisa in parti uguali è rimasta abbastanza presente, no?
11: Esattamente. Beh, diciamo che ci sono stati anche diversi momenti in cui Donald Trump diceva esplicitamente che fosse Zelensky l'ostacolo vero
1: alla fine della guerra, certo.
11: Esatto. Diciamo che Putin, con una mancanza di astuzia che devo dire per un uomo che da più di un quarto di secolo al Cremlino è sconvolgente, proprio è entrato con entrambi i piedi in questa trappola, e anche perché è evidente che Putin non voleva la trattativa, è evidente che non ha, cioè già il modo in cui Zelensky aveva aperto questa tagliola, cioè se Putin avesse risposto alla lettera che dice incontriamoci senza condizioni preliminari dove vuoi tranne Kiev e Mosca e parliamo io e te senza mediatori, senza nessuno, già avesse risposto sì, sarebbe stata una mezza sconfitta. Rispondere no è una sconfitta ancora peggio, quindi in realtà era difficile uscirne
1: diciamo
11: bene.
1: Non è la prima volta che Zelensky è architetta delle trappole di questo genere, ha imparato molto bene a farlo.
11: Sì, assolutamente, anche perché ha capito che il modus operandi di Putin alla fine è molto semplice, è abbastanza bimodale, nel senso che Putin non si fida della diplomazia, Putin non vuole la guerra. Però non ha, là dove l'ha spinto, la differenza è che non ha avuto nemmeno l'abilità di mascherare questa intenzione, e siccome almeno insomma, da un anno e mezzo buona parte di quello che si fa in questo negoziato si fa non per raggiungere un risultato nel negoziato, che per il momento è impossibile, ma per portare il risultato o la sua assenza a Donald Trump, qui ovviamente Putin ha perso qualche punto, certo, con Donald Trump.
1: Anche perché gli americani avevano appena dichiarato che i negoziati erano così in stallo che loro si erano stufati di portarli avanti. No?
11: Che erano inutili e che avrebbero aspettato, ha detto Marco Rubio, che cambiasse la dinamica sul campo. E infatti la dinamica sul campo sta cambiando e Zelensky ha scritto a Putin esattamente questo, cioè, hanno visto che la dinamica sul campo non ti è favorevole, vuoi trattare? La risposta di Putin è stata no.
1: Però è stata no anche la risposta di Trump ai disperati appelli di Zelensky, anche molto documentati, che gli chiede aiutaci a difendere i nostri cieli, aiutaci a difendere le nostre città. Ecco le evidenze del modo in cui la Russia prepara attacchi disastrosi sulle nostre case, sui nostri palazzi, sulle nostre città, aiutaci a difendere. Trump sembra non sentirci da questo orecchio.
11: Ma io non so quanto si possa dire che proprio Trump sia così. Innanzitutto Trump in questo momento sta guardando completamente altrove, sì, altri guai, che peraltro sono guai che si è che creato
1: seri,
11: abbastanza,
1: sì,
11: da solo, quindi è anche un po' un altro discorso. Però attenzione alla richiesta dei missili Patriot, per esempio Pete Hegseth, il ministro della guerra, il capo del Pentagono, tutt'altro che un filo ucraino nell'amministrazione di Trump, ha risposto vedremo insomma di provvedere, e comunque giusto ieri il Congresso degli Stati Uniti ha varato un pacchetto di di assistenza militare all'Ucraina, tratto in una votazione il quesito non era affatto scontato, perché parte della leadership repubblicana era abbastanza contraria, ma invece il Ukraine Support Act, 8 miliardi di finanziamento militare a Kiev per il 27, con in più sanzioni alla Russia, che è passato con 216 voti contro 204.
1: Perché molti repubblicani hanno votato a favore.
11: Esattamente, quindi insomma, però intanto appunto la partita si sta giocando in questo momento nemmeno su Trump, si sta giocando con gli europei, si sta giocando molto sul campo, e quello che Zelensky intanto ha ottenuto, appunto, dimostrare per l'ennesima volta quanto anche tutte le discussioni sul negoziato europeo con Putin, su quanto bisognasse immediatamente nominare un mediatore che avrebbe portato
1: Putin insiste con Schröder, quindi, vedo anche oggi.
11: Sì, ma certamente, però è anche, fa parte anche di una discussione un po' ridicola, perché Schröder è un dipendente di Putin, cioè è sul libro paga del Cremlino, quindi non può essere un mediatore, non è imparziale.
1: Dovrebbe sedersi con la delegazione russa, diciamo, questo.
11: Esattamente, potrebbe essere un portavoce dei russi, questo è come lo è stato peraltro in altri momenti.
1: Che cosa ha comportato quel bombardamento di droni ucraini su San Pietroburgo mentre si svolgeva quello che una volta si chiamava la Davos russa, il forum internazionale di San Pietroburgo? È stato un colpo per Putin, immagino.
11: È stato sicuramente un colpo per Putin, ma innanzitutto, proseguendo appunto il discorso mediatico al quale abbiamo iniziato, cioè l'agenda del forum di Pietroburgo l'ha dettata Zelensky, prima con i droni e poi con la lettera che ha pubblicato ieri, e quindi, siccome oggi era atteso il discorso di Putin, in qualche modo tutti si aspettavano che cosa Putin avrebbe risposto a Zelensky, non più che cosa Putin avrebbe detto. Infatti tutto quello che ha detto, diciamo,
1: passato in secondo piano, sì.
11: Sì, anche perché non c'era molto da dire. E poi ovviamente si è trattato di un'umiliazione abbastanza pesante e visibile, cioè impossibile da nascondere, perché il fumo sopra il porto militare di Pietroburgo, cioè Kronstadt, l'hanno visto tutti gli ospiti del porto.
1: Anche i prestigiosi ospiti che venivano dall'est, dagli Stati Uniti, tutti i vari podcaster, youtuber, super russi.
11: No. Sì, anche la delegazione dei talebani, sì, assolutamente, tutti quanti.
1: Hanno visto che, insomma, era strano vedere San Pietroburgo così in difesa. Cioè, io ho visto delle immagini di soldati russi che tentavano di sparare ai droni con dei normali fucili.
11: Con dei fucili, ma devo dire che in realtà esiste anche una tecnica per abbattere dei droni. Dipende ovviamente dal loro calibro, con i fucili a palletto, gli ucraini stanno a usare anche quelli, però in questo caso era un po' ovviamente tutto molto sproporzionato, e devo dire che questo fa parte appunto di quella vulnerabilità sulla quale Zelensky ha insistito nella sua lettera, dicendo non ti eri aspettato che tu pensavi che l'Ucraina si sarebbe arresa, non solo non si è arresa ma sta dettando le regole di questa guerra, quindi, e ai russi non piacciono i nostri droni, l'ha scritto proprio testuale, quindi sicuramente i droni sono un argomento, oltre che militare, anche economico, anche d'immagine.
1: Ho visto che però c'è un sacco di gente, per esempio è arrivato lì il vicepresidente di AfD, della formazione alterna di Für Deutschland. Ci sono tanti anche in Europa che vorrebbero riprendere il gas russo, vorrebbero riaprire i collegamenti, della diplomazia, no? C'è tutto questo movimento.
11: Ma quanto siano tanti non lo so, diciamo che li vediamo più o meno tutti appartenere anche a un certo campo politico molto, certo, essenzialmente molto di estrema destra, anche la lettera contro Zelensky firmata da alcuni deputati del Parlamento Europeo, tutti molto, diciamo, molto appartenenti a un certo campo politico. Io direi che semmai, secondo me è il contrario, cioè vediamo come piano piano Putin venga isolato. Anche dai cosiddetti Putin per
1: sé. È confortante sentirlo. Purtroppo ti devo salutare, Anna, senti la sigla, siamo arrivati proprio al limite massimo della puntata. Grazie come sempre, buonasera, buon lavoro.
11: Grazie,
1: grazie ancora. Era Anna Zafesova, giornalista della Stampa. Chiudiamo qui questa puntata di Zapping. Io ringrazio tutti quelli che hanno collaborato. Vi lascio adesso con Ascolta si fa sera e il GR1. Vi do appuntamento a lunedì per una nuova puntata di Zapping.
12: Radio 1, un mondo da sentire.
13: Non mancate alla quinta edizione della Hydrogen Expo, la più grande mostra convegno italiana dedicata alla filiera tecnologica per lo sviluppo dell'idrogeno. La trovate a Piacenza dal 9 all'11 giugno. Per informazioni, hydrogen-expo.it.
14: Mondiali di calcio in Canada, Messico e Stati Uniti. Dall'11 giugno al 19 luglio, ogni giorno, Radio Cronache e commenti in tutto il mondiale minuto per minuto. Su Radio 1, Radio 1 Sport e Rai Play Sound.
15: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
16: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
17: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
15: Prevedo che a comprarli provvedo.
17: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Ascolta, si fa sera.
19: Al microfono padre Bernardo Gianni, abate di San Miniato al Monte, Firenze.
20: C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero. Apparve fra noi, come noi, ci parlammo sulle piazze e il vino della gioia tornò a inebriare i paesi. Venne a cercare pietre per alzare una diga contro la piena della morte. Chiamò la gente con un grido, chiese le nostre mani che costruivano trincee per edificare la casa dell'uomo. Sono veramente felice di poter accompagnare chi ci ascolta in un piccolo sentiero che si apre nella campagna romagnola per introdurci nel cuore umile e creativo di un grande poeta, un frate cappuccino che lungo il secondo Novecento ha composto liriche di notevole intensità. Padre Agostino Venanzio Reali ci ha donato all'imbrunire di questo giorno una mirabile sintesi del mistero dei misteri, quel Dio che si fa carne rivelandosi con amore e per amore, così da renderci addirittura familiare la sua consolante verità di salvezza e di passione per tutti noi. Con un linguaggio ad alta densità biblica e teologica, il Concilio Vaticano II così sintetizza quanto sta in filigrana i versi appena letti. Piacque a Dio, nella sua bontà e sapienza, rivelarsi in persona e manifestare il mistero della sua volontà. Con questa rivelazione Dio invisibile, nel suo grande amore, parla agli uomini come ad amici e si intrattiene con essi per invitarli e ammetterli alla comunione con sé. Nella stagione che ci è dato di vivere, esposti come siamo alla tentazione seducente ma fallimentare della violenza e dell'indifferenza, riscoprirsi invitati da un amore che ci vuole ascoltare e parlare, che spalanca varchi di relazione, che inebria di gioia la nostra rassegnazione e che si fa argine vivente contro la morte, è una buona notizia così bella da farci leggere e rileggere questi versi così natalizi e così pasquali. C'era fra noi e Dio una parete senza finestre, ma il suo amore l'aprì, una breccia nel mistero.
19: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Il conflitto in Ucraina in primo piano, da Mosca nessun segnale di disgelo, Putin respinge l'ipotesi di un faccia a faccia con Zelensky e torna ad attaccare l'Europa.
3: La lettera di Zelensky è maleducata, non c'è alcuna ragione di incontrarlo. Il presidente Putin chiude immediatamente lo spiraglio negoziale aperto da Kiev. Zelensky cerca solo di fermare la nostra offensiva, aggiunge, prima di puntare il dito contro l'Europa. Critica le elite e le politiche europee, definendole miopi e aggressive, e torna a descrivere le sanzioni contro Mosca come un furto. Poi cita anche l'Italia, tra le peggiori in Europa, dice, per il debito pubblico. Proprio oggi Putin ha avuto un incontro a quattro occhi con l'ex cancelliere tedesco Schröder, da lui ritenuto un possibile mediatore. Intanto Kiev ammette che era ucraino il drone navale saltato in aria stamane nel porto di Costanza in Romania, affermando che il mezzo è stato deviato dalla guerra elettronica russa mentre operava nel Mar Nero. Il presidente rumeno Dan fa sapere che anche gli altri droni marittimi avvistati in mattinata lungo la costa si sono autodistrutti esplodendo. La

0: We play soccer, cricket, and we dominate Clash Royale.
1: Ma ascoltiamo anche la radio italiana 531.

fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

qualcuno parli, prima che tu dica è tardi, prima che continui a farmi, com'è che continuo a farmi, prima di essere scontato o di essere scordato, prima di essere qualcuno che vuole essere ascoltato, prima che tu faccia un post, prima che controlli like, prima che tu dia potere agli altri su quello che fai, prima di mettere i vestiti dell'amore, di esserne investiti, di crescere aggressivi. Chi siamo? Finché sai.

L'italiano allo specchio, ogni giovedì dalle 14 alle 16 con Michele Giglio. Parleremo di storia, di lingua italiana, con poesie e racconti per aiutarvi a capire ed apprezzare meglio il nostro idioma. Poi vorremmo incoraggiare voi ascoltatori a partecipare. Mandateci le vostre poesie e i vostri racconti, li leggeremo e vi daremo il nostro apprezzamento. Ogni giovedì l'italiano allo specchio su Radio Italiana 531.

0: Nini Piccianini.
1: Tralalelo tralala.
2: Trippi troppa troppa trippa.
0: Vi conoscete questi brain rot? Anche noi ascoltiamo Radio Italiana.
1: 5-3-1.

dire ancora un'altra cosa. No, devo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire Lega! Un attimo. Legalismo!

0: sì.
1: Andre, ma dov'è Vittoria?
2: Ah, boh, tu lo sai?
1: Ma qua dobbiamo fare il programma.
2: Vabbè, una in più, una in meno.
3: Ehi, buongiorno, sono qua, siamo pronti?
1: Vabbè, Vittoria, vieni quando vuoi, va. Marco, Vittoria e Andrea, quelli del martedì, tutti i martedì, dalle 7 alle 9,
4: su Radio Italiana 531.

0: lui passa e se ne frega se... Ah no, questa era mia. Ciao Max!
1: Piovo ormai da 3 giorni e non sento i tuoi passi. Sento solo il rumore dell'acqua che lava i ricordi senza mai cancellarli. Piovo ormai da 3 giorni che a pensarci potrebbe piacermi se al posto dei lampi ora avessi i tuoi occhi per trovare quel poco

ascoltando Radio Italiana 531. La tua radio dal 1975.

0: Un programma medico interattivo ogni martedì dalle 12 alle 13 con il dottor Antonio Cocchiaro e con Tilde.
1: Telefonate in studio per qualsiasi informazione riguarda la vostra salute.

che fosse una canzone, a dare un'emozione, con insolite parole, provo a scrivere di te. Su di un foglio bianco latte, c'è una stella che riflette, gli occhi tuoi che dalla culla fanno luce nella notte. Poco più di mezzo metro, vali tutto già per me, ma non sai che per qualcuno

0: L'angolo dell'amicizia, tutte le domeniche dalle 14 alle 16. Io, Nancy e Elena porteremo la nostra voce nelle vostre case.
1: Un amico è la cosa più bella che c'è.
0: Vi aspettiamo!

Secondo e quarto martedì del mese, Franco e Tilde presenteranno per voi il mondo delle piccole cose con poesie, canzone. A voi tutti buon ascolto. Parlarti.

0: Radio Italiana 531.
1: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.

Vittorio ha gli occhi blu e viene al mondo in giù. La sento piangere, se non l'ho vista ancora. Riflette alla finestra una tendina rotta, poi c'è il naso all'insù.

0: La vostra radio, la radio italiana 531.
1: You're listening to Radio Italiana 531.

vento un sorriso, il sole filtra fra i capelli tuoi e brilla dentro un prisma che mi abbaglia e mi colora di ambra e gioia per inchiarire l'impegno.

Programma Il farmacista con me, Michele. Ogni secondo venerdì mattina alle 9. Informazioni per tutte le vostre medicine. Brought to you by Chemist King.

0: Radio Italiana 531.
1: Nei Romeo, Holden, Croydon, Rosewater, Salisbury, McGill, Campbelltown, Rostrevor, Elphinstone, Lochlea, Royal Park, Kilkenny e Port Adelaide troverete i seguenti specials da mercoledì 27 maggio a martedì 9 giugno. Caffè in chicchi, lavazza, qualità oro, 1 kg, $32. Olio di oliva Moro, 4 litri, $47.50. Mortadella San Marino, $15.95 al chilo. Pasta Barilla al bronzo, 500 grammi, $2.15. Passata di pomodoro Melina Kitchen 660 grammi $2.
2: Scalzi Produce importa direttamente dall'Italia acqua filette dalle sorgenti incontaminate di Guarcino tra le montagne del Lazio, già consumata nell'antica Roma. Acqua filette arriva fino in Australia. Con il suo bassissimo contenuto di sodio e nitrati, acqua filette è sinonimo di purezza, gusto e benessere. La sua bottiglia dal design unico ed elegante la rende perfetta anche per le tavole più raffinate. Per fare anche tu scorta di acqua filette, chiama Scalzi Produce allo 04 37 27 96 22. Acqua filette, benessere ed eleganza sulla tua tavola.
3: Radioton 2026 è arrivato!
1: Sostieni la tua radio, Radio Italiana 531.
3: Come? Partecipare è facilissimo!
1: Dal 15 al 24 giugno puoi fare la tua donazione in due modi.
3: Chiama l'8340 7700 durante i programmi.
1: Oppure vieni a trovarci direttamente in radio ogni mattina dalle ore 10.
3: Weekend esclusi.
1: Le porte saranno aperte a tutti gli ascoltatori con caffè e morning tea offerti dalla radio.
3: E con ogni donazione partecipi anche alla Big Raffle.
1: Ogni $5 ricevi un numero
3: per avere la possibilità di vincere uno dei fantastici premi in palio.
1: Radioton 2026 è arrivato.
3: Grazie di cuore ai nostri sponsor e a tutti voi per il vostro supporto.
4: You're listening to Radio Italiana 531, the number one Italian radio in South Australia.

0: Aaliyah.
1: Svegli dalla notte prima,
0: con il ghetto blast ancora,
1: spaccavamo tutta Roma.
0: Mi rincorre, fa paura e mi tortura.
1: Pensieri ostili.
0: You can dust it off and try again.
1: Ma era solo
0: feeling.

0: molto.
1: La situation del presente, che non si capisce proprio niente.
2: Gossip, attualità, eventi sociali, canzoni, musiche e storie locali.
3: Belle cose brutte.
1: La situation in generale un po' va bene e un po' va male.
2: Sabato pomeriggio dalle 3 alle 5.
1: Buon ascolto!

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Ho visto la tua radio, la tua casa. Radio Italiana 531.
2: Aiutami a sparire come c'è.
1: Scarica la nostra app su App Store o Google Play.
3: Per la tua spesa, vieni a trovarci da Farmer Joe's Fresh Food Bar.
4: Da noi puoi acquistare frutta e verdura freschissima del Sud Australia. Trova i nostri special ogni settimana sulla pagina Facebook di Farmer Joe e vienici a trovare al 31 Quebec Street, Port Adelaide.
3: Adesso aperto dal mercoledì alla domenica.
5: Farmer Joe's Fresh Food Barn, Farmer Joe's Fresh Food Barn. Open every day, Farmer Joe's Fresh Food Barn.
6: La Dante Alighieri ti invita a un nuovo appuntamento della serie Caffè d'Arte. Domenica 14 giugno alle 3 di pomeriggio al Fogolar Furlan, un affascinante viaggio nel futurismo italiano. L'evento sarà presentato da Sara Boni, artista e insegnante di arte e design, con una coinvolgente presentazione in inglese dedicata al movimento che ha rivoluzionato l'arte moderna. Inoltre, speciale partecipazione dell'autrice Laura Di Martino, con il lancio del suo nuovo libro e Shimmering Thread, presentato in italiano. $25 a persona, che includono un afternoon tea. Prenota su Tribooking o chiama Stefano allo 04 74 82 06 41. Non perdere questo pomeriggio fra arte, cultura e letteratura italiana.
7: Blackwell Funerals comprende l'importanza di onorare la vita in un modo che rispecchi davvero i valori e le tradizioni più importanti per voi. Da oltre 80 anni, Blackwell Funerals ha il privilegio di servire le famiglie italiane ad Adelaide, con un profondo impegno verso la comunità di cui è orgogliosa di fare parte. I direttori funebri di Blackwell Funerals a Paynham e Torrensville, Joseph Morelli, Ivana Beltrame e Rosetta D'Agostino, parlano italiano e vantano esperienza nella cultura e nelle tradizioni della comunità italiana, garantendo servizi significativi e curati in ogni dettaglio, che onorano la vita e il ricordo della persona cara. Chiama oggi l'83627199 o visita blackwellfunerals.com.au. Blackwell Funerals, honoring lives.
6: Il Sicilia Club celebra la giornata dei cannoli, World Cannoli Day, domenica 21 giugno, dalle 2 alle 4 di pomeriggio. Afternoon tea, in compagnia, gustando cannoli alla ricotta, alla crema e cioccolato. Cannoli Day al Sicilia Club, domenica 21 maggio, 45A Oji Road, Klemzig. Non mancare!

viva l'Italia, l'Italia che non muore, viva l'Italia, presa a tradimento, l'Italia assassinata dai giornali e dal cemento.

Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare, l'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare.

La 531, ogni martedì sera dalle 8 alle 10 con Lorenzo, Loretta e Antonia con il programma Allegria. Con voi e per voi vi terranno compagnia augurando voi buon ascolto.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
2: I macellai di Banquet Food, Angelo, Domenico e John,
3: sono il team esperto che ti serve per la preparazione di salami di tutti i tipi:
2: veneto,
3: abruzzese,
2: calabrese,
3: dolce o piccante.
2: Da Banquet Foods puoi ordinare tagli di carne già pronti, maiali interi
3: e tutto il necessario come il budello,
2: sale,
3: pepe,
2: finocchio,
3: spago per legare
2: e vari tipi di peperoncino.
3: Chiama oggi il team di esperti al 8268-1652.
1: È tempo di salame da Banquet Food!
0: Rio Coffee, sinonimo di fiducia e qualità.

0: Un sorso alla volta Rio Coffee ha fatto parte della nostra vita. Dalla moka che fischia nella cucina di nonna, alla pausa caffè, fino all'espresso martini preso al bar con gli amici. Rio Coffee ringrazia tutti coloro che hanno sorseggiato il loro caffè, condiviso la loro storia e contribuito al suo successo. Rio Coffee, l'impero del caffè e non solo.
1: Riderà, riderà.
2: La doppietta con Franco Fedele ogni venerdì da mezzogiorno alle 2 di pomeriggio. Ascolterete le magnifiche canzoni anni 60, 70 e 80. Vi aspetto su Radio Italiana 531 con il programma La doppietta. Buon ascolto!

0: Radio Italiana 531.
1: Sono le 8:02.
2: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select Croydon Park. Una garanzia per la tua auto.
4: Sabato 6 giugno, Arthur Street, Tranmere, McGill Road, McGill, Clareville Road, Campbelltown, Harris Road, Vale Park and Hectorville Road, Hectorville.
3: Speed camera location sponsored by Bridgestone Select, 141 Regency Road, Croydon Park.
5: Lanzano Club festeggia i 50 anni. Celebra questo traguardo importante con una cena di gala. Sabato 22 agosto al National Wine Center. Cena di tre portate, bevande, birra e vino inclusi nel biglietto. Intrattenimento tutta la sera, musica dal vivo e il grande Mark Anthony con Elvis. Costo $125 a persona. Prenota subito chiamando Rosa allo 0434 347141 oppure prenota durante i pranzi mensili dell'Anzano Club. Mi raccomando, non mancate al Gala Night per i 50 anni dell'Anzano Club.
6: Festa di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno, nella chiesa Our Lady Queen of Peace, Penham. Il triduo di preparazione da mercoledì 10 a venerdì 12 giugno, tutte le mattine alle 10. Le messe in italiano saranno celebrate da padre Michael Romeo e da padre Bortolino Maestrello direttamente da Padova. Domenica 14 giugno, il giorno della festa, alle 11 Santa Messa in italiano. Dalle 12 zeppole, pasta, pizza, barbecue, gelato, dolce e caffè. Intrattenimento tutto il giorno con la band Vision. Tributo a Little Tony. Festa in onore di Sant'Antonio da Padova, domenica 14 giugno. Radio Italiana 531 trasmetterà la messa e l'evento. Lasciate.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: stare qua giù nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con
1: te. State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
2: Tantissime novità da Gelato Bello. Hai già visitato il nuovo negozio? Nuovi spazi e nuove vibes. Troverai anche tanti nuovi gusti, senza rinunciare ai grandi classici. Prova il menù dolci e cocktails, perché il piacere non finisce con il gelato. Segui Gelato Bello su Instagram e resta aggiornato sulle nostre ultime novità, eventi speciali e offerte imperdibili. Gelato Bello, 87 Glenwood Road, Glynn. Gelato Bello, fatto col cuore.
3: Indipendenza è tutto. Brazier Mobility, da oltre 30 anni, crea indipendenza per le persone disabili. Brazier Mobility è specializzato in soluzioni per veicoli su misura per mantenerti attivo, garantendo che la modifica del tuo veicolo soddisfi le tue esigenze, offrendoti libertà illimitata. Chiamali al 1-800-272-943 o visita il loro sito web braziermobility.com.au. Brazier Mobility crea indipendenza.
4: Mi han detto aspetta che arrivi il mattino.
5: Buongiorno! Il venerdì svegliati con Simone. Chi? Simone!
6: Thank God it's Melbourne.
5: Ti sveglia con ospiti, notizie, curiosità e tanta bella musica. Ogni venerdì mattina. Allora, sintonizzati su Radio Italiana 531 e sveglia, dai!
4: E vai, woo! Io voglio solo.
1: Radio Italiana 531.

0: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Opta di la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su optadi.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Optadi, la tua strada per l'Australia.
0: Non andresti mai in tribunale senza un avvocato, quindi perché acquistare una polizza assicurativa senza un broker? Con Guardian Insurance Brokers hai molto di più di un intermediario. Hai un partner di fiducia che ti assiste con un servizio personalizzato in ogni fase. Il nostro servizio Guardian Claims Management segue la tua pratica passo dopo passo, garantendo che la tua assicurazione rispetti i propri obblighi in caso di sinistro. Per maggiori informazioni chiama 131991 o visita guardian.com.au. Da Guardian lavoriamo per te, non per la compagnia assicurativa.
1: Allora Jessica,
2: sì,
1: dicevi che being a mom,
2: yeah,
1: you're gonna have to choose either being a mom or not being a mom,
2: pretty much,
1: because when you became a mom, you quit pretty much everything.
2: I did,
1: but the house and the family.
2: Mm-hmm. I just focused on that, and you, I don't regret that.
1: Yeah,
2: I'm so glad I did. I'm so glad I just put all my focus on the kids, but it wasn't until lockdown and we're all locked down in our houses. And I remember sitting there one day, I'm like, life is so short. Like, look at what's happening in the world. You know, I need to start doing something again. And slowly on my deck at home, because, you know, we couldn't leave the house.
1: You were not
2: and I had two little kids. I started moving my body again and I hadn't moved for 8 years. I hadn't stretched. I hadn't listened to music. It was like I just needed that break because I'd had that professional career for, you know, since I was 17.
1: A muscle memory, of course. Yeah.
2: Anyway, and I felt the music and I thought, oh my gosh, this feels amazing. And so I created like a fitness.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Vuoi studiare, lavorare e costruirti un futuro in Australia? Hot Study è la tua guida dal 2011. Ti aiutiamo con visti, iscrizioni scolastiche e tutto ciò che serve per trasferirti senza pensieri. Siamo a Melbourne, ma lavoriamo con italiani da tutto il mondo. Contattaci oggi su hotstudy.com e trasforma il tuo sogno australiano in realtà. Hot Study, la tua strada per l'Australia.
2: Porta il vero sapore italiano sulla tua tavola con i formaggi Dezz'Amore Cheese. Oltre 65 varietà di formaggi realizzati con latte fresco locale, senza conservanti e coloranti artificiali. Prova la cremosità della burrata, la delicatezza della ricotta e la freschezza dei bocconcini. C'è un formaggio Dezz'Amore per ogni occasione. Puoi trovare Dezz'Amore Cheese nei migliori negozi di specialità gastronomiche e IGA. Visita dezzamorecheese.com.au. Dezz'Amore Cheese, più fresca, più cremosa, più italiana.
3: Lasciatemi cantare.
4: E così siamo arrivati alla fine, Jessica. We are at the end of, like I could say, probably here for hours. I'm watching your videos because during the off-air, Jessica is showing me all her videos, the way she dances, and like, I've seen a move that, like, I'm gonna pull my hammy over here. Like, actually, I've got a cramp on my calf straight away. As a soccer player, I am flexible, but not that flexible. No. Not that flexible. I can still touch my toes with my palms. So it's pretty good, pretty good. Jessica, looking forward to see you maybe on some Italian festival, you know?
5: Yeah. Who knows? I'd love to come.
4: Looking forward to see you on TV again.
5: Yeah.
4: Looking forward to some more Zumba classes.
5: Just kidding.
4: Looking forward to see you dancing Rumba with the Caruso song.
5: I know. Yes. I would love to.
4: Just do it. Just post it
5: online.
4: Well,
5: you have to invite me to the Italian festival.
4: Done it.
5: What do you think?
4: It's already been done over here. I can promise I've already texted the person who is in charge of, because I think it's going to be beneficial.
5: It would be amazing.
4: A nome di tutta la comunità italiana, grazie Jessica for what you're doing, because the Italian name and the heritage and the blood and the soul and the passion is actually being passed on. So that was amazing to interview you. Thank you so much.
5: Thank you. It was my pleasure, and love you all. I'm a proud Italian forever.
4: Grazie Jessica. Ciao a tutti. Ciao.
5: Ciao.
6: Italiano vero.
7: Radio Italiana 531.
8: Radio Italiana 531.
9: Un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo.

0: State ascoltando Radio Italiana 531, la vostra radio.
1: Sono le 9:01.
2: 6 giugno 2026 è sabato, la chiesa ricorda San Norberto. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno, quando il gatto non c'è i topi ballano, segnala che la presenza di chi rappresenta l'autorità è una garanzia che tutti facciano il proprio dovere. Siamo ai fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1797 la convenzione di Mombello sanciva la fine della Repubblica di Genova, aprendo la strada alla nascita della Repubblica Ligure. Nel 1861 moriva cinquantenne a Torino il politico Camillo Benso, conte di Cavour, una delle figure di rilievo del Risorgimento italiano. Nel 1882 Henry Seeley brevettava il ferro da stiro elettrico, pesava 7 kg. Nel 1933 negli Stati Uniti si inaugurava il primo cinema drive-in. Alla prima proiezione assistevano circa 600 persone. E nel 1944 era il D-Day, il giorno in cui le truppe alleate al comando del generale Dwight Eisenhower sbarcavano in Normandia, da dove avrebbero aperto un secondo fronte nella guerra contro le forze naziste. Nel 1949 George Orwell pubblicava il romanzo 1984, in cui aveva ideato il Grande Fratello, l'entità superiore che spia le vite dei cittadini. Nel 1979 il 21enne Beppe Saronni vinceva l'annuale edizione del Giro d'Italia, secondo posto invece per Francesco Moser. Nel 1984 a Mosca il programmatore Alexei Pazinov ideava il Tetris, diventato uno dei più celebri videogiochi al mondo. Nel 2002 il ministro delle Infrastrutture, Pietro Lunardi, annunciava il via alla costruzione del ponte sullo Stretto di Messina, con inizio lavori nel 2004, ma il progetto, da 4,5 milioni di euro, sarebbe stato accantonato qualche anno dopo. E nel 2012, primo volo intercontinentale di un aereo a energia solare che, partito da Madrid in Spagna, atterrava a Rabat in Marocco dopo 19 ore. Sono nati il 6 giugno, nel 1599 il pittore Diego Velázquez, nel 1868 l'inventore della macchina da caffè espresso Angelo Moriondo, nel 1896 l'aviatore e politico Italo Balbo, nel 1906 l'attore Paolo Stoppa e nel 1949 il giornalista Paolo Liguori. Nascevano oggi anche l'imprenditore ed ex presidente di Confindustria Antonio D'Amato e l'economista Enrico Giovannini, entrambi nel 1957, la cantante Cristina Scabbia nel 1972, l'attrice Claudia Galanti nel 1981 e la schermitrice oro olimpico Arianna Errigo, nata in questo giorno nel 1988. Era l'ultima segnalazione per il 6 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: non c'è mai una fine.
1: Radio Italiana 531, la radio degli italiani in Sud Australia.
2: Sapevi che da Campbelltown Shopping Center c'è tutto quello che ti serve? Trovi 16 negozi, tra cui Romeo Foodland, Local Sellers e gustosi locali come Sakura Sushi, Hirose Chicken Bar e Ofurno Pane di Casa. Fai la spesa, visita la farmacia, il centro medico, la banca o trova il regalo perfetto da Spend a Penny e Smoke Mart. Parcheggio gratuito, con oltre 180 posti out. Aperti tutti i giorni, dalle 7 fino a tardi. 610 Lower North East Road, Campbelltown. Campbelltown Village Shopping Center. Lo shopping nel cuore di Campbelltown.
3: A Centennial Park sappiamo quanto sia importante commemorare per la nostra comunità cattolica. Rinnovare il memoriale della persona amata mantiene il suo luogo di riposo, uno spazio sereno per la preghiera, la riflessione e la connessione spirituale. Se il memoriale è scaduto, è possibile rinnovarlo o prolungarlo online, oppure chiamando le 8276-6011 da lunedì al venerdì. Puoi scegliere di rinnovare per il periodo originale di 50 anni, oppure esplorare opzioni personalizzate pensate per offrire più scelta e serenità per la tua famiglia. Centennial Park. Connect. Reflect. Commemorate.
4: Stai organizzando un evento speciale? Per battesimi, comunioni, cresime, compleanni, bridal shower, baby shower o eventi aziendali, scegli Jarmer's Kitchen. Con 5 sale private, disponibili per gruppi da 10 a 250 persone, servizi audio e video per meeting ed eventi corporate, Jarmer's Kitchen è la location perfetta per celebrare ogni occasione con stile. E naturalmente, ottimo cibo, atmosfera raffinata e tutta la passione della famiglia Jarmer. Per info e prenotazioni, chiama l'8340-1055 oppure visita jarmerskitchen.com.au. Jarmer's Kitchen. Fancy made easy.

0: Una buona giornata inizia solo con Radio Italiana 531.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guarda, ha più curve di Gardaland. Quando mi ha detto che tornerà in Francia, uffa, ho avuto il mal di pancia.